0: fatto che chiedi ad Aladdin come esperto di Brad
1: lui,
0: Pitt
1: secondo me
0: tua,
1: sì.
0: Nella tua testa Brad Pitt chiedo ad Aladdin
2: come si piace per il periodo in pausa a parlare.
3: Ah, okay. Un po' più veloce forse come tempo,
2: era
3: più veloce.
2: In pausa, cioè, hip hop,
3: un hip hop che andava incontro alla
1: il DJ Angelo è il king della breakbeat,
0: grande Angelone.
3: Come mi piacerebbe che Chuck D, la voce possente dei Public Enemy, fosse lì alle Nazioni Unite all'ingresso a dare. Guarda, io poi non è che sono di quelli, questi qua che hanno fatto questo genocidio devono morire, io li vorrei vedere vivi, che stanno, però uno schiaffo tanto forte dato da Chuck D a Netanyahu mi darebbe una certa
0: di quella
3: soddisfazione.
0: Della potenza, con la potenza delle gare di schiaffi, l'avete mai visto?
3: Sì,
0: di
3: ne abbiamo parlato, certo, abbiamo sentito anche l'audio,
0: sì, con la polvere bianca che evapora, pam!
3: Uno ma forte
1: com'è quella roba che diceva Manuel Agnelli a proposito
3: pesce
1: di...
3: vivo, pesce morto, bravo,
0: lancia bidone, ritira bidone, lancia bidone, che per invece è il dritto. Esatto. Il rovescio è pesce vivo,
3: si parla
0: pesce
3: di
0: morto.
3: Ping pong, sì, non sì, di tennis,
4: sì. Boom, summer camp, sempre qua, piene penetrazioni.
0: Che senso?
3: No, lavorative.
0: Ah, okay. No, che ha messo il punto.
3: Perché il pene mi dà il pane.
0: Infatti.
3: Ognuno ha già il lavoro che ha.
0: Dici che è un attore di settore, no, cinema no. D'essere.
3: Qui siamo al tornio invece, secondo me.
5: Ciao Summer Camp, oggi non posso ascoltarvi perché alle 2 inizia il corso sul gas radon. È terribile, terribile. Sono 60 ore, mi pare, di corso. Su una cosa...
3: Su cosa?
5: Terribile. Ciao.
1: Il gas radon.
3: Ah, ho capito gas... gaspaccio,
0: no,
3: io.
0: Radon. Ho capito gas beton invece.
1: Che è un gas radioattivo naturale in odore che fa malissimo. Quindi è una roba facile, capito?
0: Il gas beton è una specie di cartongesso un pelino più resistente, no? Una roba del genere.
3: Ti dirò,
0: sì, perché
3: non sono sul pezzo.
0: Quando ho ristrutturato casa, non è che lo saprai,
1: preparati, segni appunti.
0: Si usa molto al posto del cartongesso se non puoi proprio fare una parete perché
3: io sono più per toglierle le pareti che aggiungerle.
0: Però magari ne metti una piccolina di gas beton.
6: No, ragazzi, io sto ristrutturando casa e ho passato 3 giorni infernali. Una fatica allucinante. Sentite a me, mettivi la casa vecchia. Mamma mia. Bello. Ciao.
3: Ci sentiamo tra poco. Summer Camp.
7: Summer Camp. Per abbassare il cortisolo bisogna
3: Ma come però? E anche quello è interessante.

0: Per abbassare il cortisolo, sì, bisogna
1: salsa verde e piccante.
0: Tanto,
1: mamma mia,
0: è forte.
2: È forte. Che dico, forte. Forte.
3: Cioè, il piccante non deve essere proprio solo un'idea, deve essere forte. Sì,
4: se uno fa le cose, le fa bene, no?
3: Giusto,
4: e fa le cose a metà.
5: Sono d'accordo con te.
6: Ciao ragazzi, a me è arrivata la mail della newsletter di Federusso. Con scritto Abbi Fede.
3: Grande
6: Abbi Fede, ancora, sì, certo. Ma intanto sti cazzo, certo, di codici per gli Oasis a me non sono arrivati.
3: Sì. Ho scritto una nuova newsletter, Abbi Fede, su Substack. Quindi chi è abbonato gratuitamente, lo ricordo sempre, può comunque sempre abbonarsi. Chi l'ha già fatto avrà ricevuto via mail.
7: Guarda,
3: il mio pensierino, no?
7: Per me rimani comunque sempre un moscerino da tastiera.
3: Sì.
7: Anche se fai la newsletter. Allora,
4: questo è un concetto nuovo, no? Perché sì, negli anni si è parlato moltissimo dei leoni da tastiera.
3: Sì, esatto.
4: In genere quelli che hanno un nome che non è esattamente nome e cognome, è sempre un ZX, Paramella,
3: Followers,
4: codici.
3: Sì, sì, sì.
4: Però insomma, che scrivono cose piuttosto cattive, tanta cattiveria, no? Cattiveria.
3: Il leone da tastiera è proprio lì.
4: Pensa a cantare invece che non ti occupare di politica.
3: Il moscerino da tastiera invece ti scrive quella cosa piccolina, ma
7: ti dà un fastidio,
4: ti ronza intorno.
7: No, scherzi a parte, guardate che il building qua è invaso da questi moscerini.
3: Ne parlavamo proprio in senso, cioè nel senso, esistono proprio dei moscerini che vivono nelle tastiere del computer,
7: nidificano nella tastiera e poi svulazzano intorno e ti pungono.
3: Io sapevo che la tastiera è il luogo con più batteri probabilmente in un ufficio, ma non pensavo che prendessero anche il volo in questo senso.
7: La fosca prima è stata a punta da un moscerino
3: che pungono. Anche.
4: Sì, cioè la tastiera è quella con più batteri?
3: Insomma, c'è anche la tazza del però dico dentro l'ufficio proprio, nella
4: certo,
3: redazione.
7: Però a volte il bagno non è chiamato ufficio, magari.
4: Bravo, da quel punto di vista è da lì che nasce l'assonanza.
3: Cioè, diciamo che se tu vai in bagno e ti porti il computer da

0: col giare sulle ginocchia, ecco, non è il computer quello con più batteri.
1: Esatto. Sì. Va bene, ragazzi, la prima canzone di oggi si chiama il basso persuade, no? Dalla voce del verbo persuadere.
0: Persuadere,
1: questo
0: giusto.
1: Abbiamo non, controllato.
0: Giusto. Non persuadere, persuadere.
1: Tante volte credo di aver detto persuadere.
0: Ma è uguale. Ma
1: poi
0: ci
1: ti
0: si
1: dirò,
0: capisce.
1: Tante volte io sono andato a cercare di persuadere col mio basso. È un basso molto bello da qualche anno, Les Paul, che in genere è una chitarra Les Paul, ma io ho il basso della Les Paul, insomma è figo. Non sempre funziona. Oltre al basso, secondo me, se ti presenti con Miley Cyrus,
0: ecco, diciamo
1: si
0: che
1: persuade
0: lei...
1: di più.
0: Sì, anche senza basso persuade, forse. Sì.

0: Leggere il nome della pizzeria che si vede nella città dove è ambientato il video di Bass Persuades, il nuovo di Miley, ma non è scritto in corsivo. Però secondo me ha un po' il ruolo che ha avuto la trattoria dei golosi in uno dei video delle canzoni di Natale di Radio DJ.
1: Sì, sì, compare come messaggio
0: lì,
1: subliminale.
0: E secondo me il gestore di quella pizzeria in una città non ben specificata d'America se la gioca. Vedi che è quello del video di Miley Cyrus.
1: Io invece voglio sapere se fa la pizza sottile, la pizza spessa o la pizza al trancio o alla pala.
2: Ma torniamo alle penetrazioni, ragazzi.
1: Bravo,
2: su, su.
3: Ragazzi,
1: ma dure?
3: Io lavoro in una carpentiera metallica e le complete penetrazioni non riguardano il tornio, bensì i saldatori.
0: I saldatori, ma
3: la completa penetrazione significa che quando metti un pezzo da saldare vicino a un altro pezzo, la saldatura passa anche dall'altro lato dello spessore della lamiera.
1: Grazie, quindi no doppio senso, ma monosenso.
0: No,
1: solo
0: vabbè,
1: quello.
0: Questo era il gioco che da anni fa il nostro Enea con il suo ormai motto solo piene penetrazioni, ascoltando insomma i suoi programmi.
4: Per abbassare il cortisolo bisogna fumare tanto,
3: fumare
4: e forte.
0: Ok.
2: Ho qua grande successo per gli psicotteri, ragazzi.
0: Psicotteri. Ma anche qui la P è muta come in psychology in inglese.
2: La
0: no?
2: Leggo in italiano, okay, psicotteri,
1: allora,
2: come psicologo.
1: Passo, devi dire.
2: Che
1: proprio
2: sono appunto i moscerini da tastiera.
1: Ok.
2: Che ricordiamo non sono delle versioni più piccole dei leoni da tastiera.
1: No, esatto, cioè, ma sono proprio dei
0: più fastidiose, diciamo,
1: che si annidano nei tasti.
2: Sì, tipicamente sulle tastiere magari utilizzate da tante persone, dove magari ci sono delle pause pranzo sul computer, quindi cadono delle briciole.
0: Allora, poi specifichiamo, non stiamo parlando della tastiera di, che ne so, Sandy Martin, Howard Jones, i Depeche Mode.
1: Saranno anche lì, se che ne so, magari.
0: Però non sono pubbliche quelle, penso che la tastiera che usa Martin Gore la usi solo lui.
2: Sì, invece questa tastiera qua, ad esempio, la usano in tanti.
0: Quella con le lettere, capito? Diciamo.
2: Se io ad esempio adesso la capovolgo, probabilmente cascano un po' di prodotti tipici. Capito? No?
1: Non lo vuoi fare?
2: No, non lo faccio live. Comunque questi insetti si annidano nella tastiera e si nutrono di queste cose.
0: Okay. Sono detti anche i pidocchi dei libri.
2: Bravissimo,
0: no?
2: Sì, i pidocchi dei libri sono molto piccoli.
0: Io infatti sui miei libri metto sempre un po' di aceto. Ti ricordi quando negli asili di tutta Italia tutti i bambini erano pettinati come non so, come Elvis, tipo.
1: Sono Gianluca Vitiello. Io volevo aprire una parentesi per i pidocchi dei libri, ma piccoli. Dei book in inglese, ma piccoli. E quello che c'ha da fa un libro piccolo. Al pidocchio piccolo.
5: Sono Summer Tenti, qui New York. Nata, percepiti 6 gradi. Un vento che mi sta facendo volare.
0: Si sente.
5: Buon giovedì.
0: Quella.
5: Arrivare a casa.
0: Oh, non mollare con questa cosa che vai a piedi invece che andare in metropolitana proprio per sentire San
1: Marco. Infatti, sono le 8:18.
0: E buongiorno. Buongiorno New York. Che bello.
6: Oh, anche io oggi non ce la faccio ad ascoltarti, dico che ho visto un manifesto di DJ Aladdin che suonerà qui in un paese poco distante tra un paio di settimane. Sì. E nel manifesto DJ Aladdin ha almeno 15 anni in meno rispetto ad oggi.
1: Dato una foto,
6: non si fa.
1: Dato una foto recente. Anche a me ogni tanto capita.
2: Anche a me,
1: ma più che altro perché non ho foto recenti. Quindi hai una foto in alta definizione. Sì, ma è del 2018.
2: Ti dirò di più. A me molte volte non mi riconoscono poi quando sono nel locale.
1: Ma scusa, ma
2: Francesco, quando
1: porta tuo fratello minore, dai, quello della foto.
0: No, è che tante volte il manifesto lo propone l'artista stesso o chi lo gestisce.
1: Sì.
0: Tante volte gli organizzatori e i promoter cercano su internet.
1: Fai un Google immagini.
0: E a volte trovano magari
2: la foto della comunione.
0: Capito?
7: Non avevo ancora la barba.
2: Forse sì, mi direbbe ancora, forse.
0: Beh, ha preso una foto che era vera, però l'hanno fotomontaggiata su un fisico da culturista seminudo con l'accappatoio. Allora, devo dire che faceva la sua figura, ma era una cosa simpatica, no?
1: Sì,
0: che i promoter volevano fare. Però più di una persona è arrivato sul posto e mi ha detto: cacchio, però sembravi tutto.
1: Hai perso un po' di
0: tono. Sei tutto magrino, però. Succede, eh.

0: Qui ti aspetti sempre che entri un Outman Rick nelle tue concessionarie preferite questo weekend.
1: Dici che è usata porti spesso,
0: beh, insomma, è una colonna sonora. La canzone secondo me è molto carina, ma forse anche proprio per questo, sì. Perché è così un po' frivola, un po' leggera, viene spesso utilizzata per spot pubblicitari.
1: Non solo spot pubblicitari, ma ti dirò che anche questa è stata usata da FIFA,
2: sì,
1: dal gioco.
2: FIFA 2004. E sì. A proposito di FIFA,
3: qual è il miglior modo di passare una convalescenza post-operatoria? Summer camp in sottofondo e una partita a FIFA. Direi top. Ciao ragazzi, finalmente riesco a rivedervi e a risentirvi.
1: Certo che se giochi a FIFA con noi sotto non senti la colonna sonora qualità di Pardo. Scusa, non ti stiamo tappando la colonna sonora di Pardo, la telecronaca.
2: A FIFA non si gioca con la tastiera, però ci vuole, come si chiama?
1: Anche però, se anche vuoi con la tastiera. Sì, sì.
4: Okay. Ciao Summer camperisti. Se ribaltate la tastiera e la sbattete un po', sì, sulla scrivania,
2: non fatelo,
4: usciranno fuori anche i canditi del panettone di Natale.
0: Ragazzi,
2: buon appetito.
0: Io pensavo si parlasse di FIFA inteso come sentimento, no?
2: Ah, okay.
0: Quella cosa che tutti noi amanti dell'horror in qualche modo cerchiamo.
5: È il nostro gioco ai FIFA.
0: Infatti.
5: C'è adesso 2027.
1: Sì, ora esce.

0: Sammer, che a proposito dell'indice di penetrazione nel mondo farmaceutico ti permette di indicare quanto tu sei a livello di mercato, di quote di mercato in una determinata zona. Fatto 100, quella che è il livello delle quote di mercato dell'Italia, se tu sei a 110 di penetrazione vuol dire che hai il 10% in più rispetto a quella che è la media d'Italia.
1: Mamma mia,
2: wow. No, l'hai spiegata bene, ma sono io che sono rallentato, noi, no? Grazie.
3: Beh, penetrare nel mercato, no?
2: Penetri nel mercato, esatto, un 10% in più nel mercato. Questa era Kintsugi, nuovo singolo di Elisa, Radio DJ.
3: Dai, sugli stessi accordi vi ricordiamo

0: Ciao ragazzi, a
1: Ciao.
0: Proposito di briciole di prodotti locali sulle tastiere, io comunque l'altro giorno vi ho spedito il Fricut, non so se è arrivato, se arriverà,
2: no.
0: Però mi raccomando, che quello è bello unto, spacca.
2: Bello, sì, quello tastiere, è ottimo. Sai che non c'è ancora arrivato? No. Ecco perché hai detto a proposito di prodotti locali sulle tastiere, perché è bello mangiare anche i prodotti del territorio, no?
3: I moscerini da tastiera apprezzeranno.
4: Siamo in FVG, sì, ragazzi, è prodotto tipico del Friuli, da quello che avanza, no? Dal frico inteso come... il frico, dai, quella cosa bellissima, grande, frico, più o meno come un 45 giri,
2: sì, cioè non il frigo, non quello che avanza nel frigo.
4: Il fricutto può essere definito una sorta di snack a forma di patatina, ma fatto con il formaggio fuso, quindi da lì un po' l'idea di essere un
2: comunque tiro, sono un Nicola il portinaio, non è roba di un cazzo, però aspettiamo che arrivi il frico.
5: L'altro giorno a Milano ho visto a spasso un tastiera sitter, portava in giro le tastiere a far prendere aria,
4: a scuoterle in giro,
5: i moscerini devono uscire ogni tanto,
2: giusto.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: qui è un'altra Baddie, ragazzi, che si affaccia sul mercato. Un po' Anna, un po' Charlie XCX, arriva da Bratislava. La canzone si chiama Ain't in LA. Lei si fa chiamare Adela, tra l'altro è il suo nome di battesimo. Insomma, una bellezza non esattamente acqua sapore, non esattamente la ragazza di cui che il nostro ministro del, non mi ricordo bene cosa, degli esteri italiani vorrebbe far sposare a suo
1: sì,
0: figlio.
1: Sì, sì, perché è appariscente lei.
0: Beh,
1: lei
0: insomma, gonne corte, sì. corte.
2: Sì. Ragazzi, oggi radio di servizio, va così.
0: Vai!
3: Allora ne approfitto anch'io del servizio. Emma e Lorenzo, per piacere, come vi ho detto, ritirate la biancheria, rifate le camere e mettetevi a studiare, ok? Che dopo si va ad hockey. Ciao.
0: Allora, io quello che mi verrebbe da dire è sempre meglio approfittare del servizio piuttosto che dei servizi.
4: No, cioè, sarebbe stato.
5: Ciao ragazzi, mio papà mi ha lasciato la sua macchina un attimo.
0: Sì?
5: E stavo controllando le sintonizzazioni delle radio. DJ all'ottavo posto. Adesso gliela risintonizzo tutta.
2: Bravo, così.
1: Ma ragazzi,
2: tutti
1: all'ottavo posto, cioè neanche in zona UEFA. All'ottavo posto, veramente.
0: Ma poi è l'ottavo posto è nella seconda schermata, no? Ci stanno otto tutte sulla...
1: Ma di solito sono sei, infatti.
0: Infatti devi andare nella seconda pagina. Mamma mia,
1: voglio proprio sapere chi
0: Lega
1: sono
0: Pro, con tutto il rispetto per la Lega Pro.
1: Ma chi sono quelle sette lì davanti?
2: Da un'auto a un camion.
6: Ragazzi, ma io da camionista posso dirvi, sapete quante volte vedo nei bagni delle aree di servizio gente anche col colletto bianco, incravattati, che vanno al bagno e dopo aver scrollato per bene tirano diritto davanti al lavandino e si fiondano davanti al banco bar a prendere il caffè e poi stanno là a smanacciare le bustine dello zucchero o altro. Mamma mia, che schifo. Saluti, Adriano camionista, ciao.
0: Infatti io senza zucchero il caffè soprattutto in automotivo lì,
7: solo per quel motivo lì. Una bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretta, fai un bel pisolino e poi te ne torni al lavoro.
2: Ma si lava sempre le mani,
7: chi ti ammazza poi?
8: Ciao ragazzi dalla Brianza, sono quella che faceva il pesto l'altro giorno, adesso sto stirando, niente, volevo rendervi partecipe della mia vita da brivido. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. A me il pesto qualche brivido me l'ha dato, soprattutto in questa nuova stagione in cui si mangia meno a pranzo.
1: Anche stirare il brivido te lo dà, soprattutto se fa un po' freschino, che arriva un po' di calore lì dall'asse da stiro ti provoca quel brividino.
0: Anche
1: lì,
0: la maglietta o la camicia, insomma, la maglietta non si stira, dai, stende bene. Anche la camicia in qualche caso.
1: Ma la camicia però dai,
0: ancora un
1: quando
0: po'.
1: Quando è croccante. Quando è croccante stirato, è croccante.
9: Ui, Summer Camp, ciao. Oggi giornata lunga in bottega dalle 10 di stamattina fino alle 10 di stasera. Ma meno male che ci state voi, Ciao.
0: Ciao. Grande comunque, la bottega rimane aperta
1: 12 ore.
0: No, che rimane aperta fino alle 10.
1: Dalle 10 alle 22.

0: Cioè che uno magari dopo il lavoro, che ne so, alle 6 ha ancora 4 ore per andare, mentre invece tendenzialmente i negozi alle 6, cioè hai quell'ora. Sì.
1: Lui non mi sembrava felicissimo di questa cosa, però chi però frequenta cliente, la bottega me, bene.
2: Magari è l'IKEA, tipo, potrebbe essere aperta fino a tardi.
0: Ma la non fai 12 ore di...
2: La bottega dell'IKEA?
1: Perché è bottega dell'IKEA? Non lo so.
3: Sì, no. Ciao ragazzi, sono Maria, mi state accompagnando all'IKEA perché devo comprarmi la cucina per una casa nuova che è tutta in ristrutturazione, non ha niente, non ha... È una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, come sì. cantava qualcuno.
0: Sì.
3: E niente, grazie di farmi compagnia, perché da dove sto in Canavese fino all'IKEA ci andrà un'oretta.
0: Grugliasco, giusto?
3: Buona giornata, ciao.
0: Grazie, buon viaggio.
4: Sentite a me, tenetevi la casa vecchia. No. Mamma mia.
0: Dai, ormai la presa sta andando... Allora, secondo me se è una casa senza soffitto, io prima cosa metterei il tetto. Prima il tetto, della...
1: Sì.
0: Cioè,
1: prima...
0: Ce li hanno i tetti all'IKEA?
1: Prima che la stagione magari ti costringa a farlo proprio un
0: no,
1: po' al
0: perché
1: volo,
0: bello stare all'aperto fin quando
1: il soffitto dell'IKEA.
5: Cos'era il super Fantozzi che aveva fatto la casa nuova?
1: È che arriva la breccia di portapia in casa. Sì, sì.
2: No,
1: ragazzi, film di riferimento.
0: Mentre stavano festeggiando l'arrivo.
1: Che sfiga. Che sfiga.
2: Voi non festeggiate troppo.
0: No,
2: adesso,
0: che tra poco ci sono i bastoni tra le ruote. Poi suoniamo per voi. A ricerca.

0: bastoni recenti, diciamo,
1: ancora verdi, no? Sono dei rametti verdi ancora.
2: Ma sì. Fanno male,
0: sì, insomma, sì, ragazzi, cioè, è 30 anni che fanno musica i Weezer, sono un gruppo pazzesco, anche dal vivo, nonostante il sarcasmo, no, che qualcuno non li prende sul serio perché dicono sempre delle cose buffe e là nelle loro canzoni, però suonano di brutto. Tra l'altro questa canzone invece, dal retrogusto un po' malinconico, in realtà ha un testo molto simile a quella di Gotye, all'unica canzone famosa di Gotye, quella realizzata, anche lì era un duetto, no?
2: Somebody That I Used To Know.
0: Sì, perché comunque parla di due innamorati che poi, vabbè, non so che cosa sia successo tra di loro, però insomma la storia finisce. E poi non solo non rimani amico, ma anzi ti sembri proprio estraneo, no? Di colpo dici, cacchio, ormai sei soltanto una persona che una volta conoscevo, diceva Gotye, e insomma siamo diventati degli estranei, dicono i Weezer.
3: Cari Summer, nella mia macchina numero 1, DJ, 2 Capital, 3 M2O, le altre sono tutte vuote. Saluti
0: al fregio,
2: aziendalista per bene.
0: Quando mette la 4 si sente
2: la M. Aziendalista del gruppo, grande.
4: Ragazzi, il mio brivido di questo pomeriggio è che sto andando a fare il pieno di benzina.
0: Gira il cash,
2: lì è un brivido perché non sai come ne esci.
5: Ciao ragazzi, sono in macchina, sto in una delle strade più belle fra la Puglia e Basilicata, e vi sto ascoltando. Vi mettete una bella canzone di sottofondo?
2: No, ti diremo di più. Capito. Non è che te la mettiamo, te la facciamo una bella canzone. Tutta che bella, bella è bella, su questo non ci piove.
0: Sì, poi insomma da capire come ve la faremo noi.
2: La versione chi lo sa.
0: Allora, la canzone che vi facciamo, la facciamo per celebrare l'uscita di un disco. Guarda, me lo gioco il termine seminale.
1: Guarda, perché l'avrei detto oggi io, abbiamo parlato, ragazzi, di penetrazioni.
2: Stavamo per dirlo insieme. Cavolo, proprio, dai. E dovevamo fare flick e flock.
0: Sempre fuori comunque.
2: È seminale.
0: E sì, beh, perché è un disco che cioè segna proprio un momento di passaggio,
2: esatto,
0: no?
2: Esatto, sì.
0: E ha ispirato tantissime band, tra cui anche i Weezer, no? Esatto. Che poi l'hanno presa un po' più allegra, però insomma senza i Nirvana non avremmo mai sentito questi chitarroni potenti nel ritornello e poi sulla strofa che si svuota, perché era tutto un dai e prendi, no?
2: Sì, sì,
0: dai
2: sì.
0: E togli, metti e togli, diciamo, no? Sempre
2: ora
0: tornando
2: diamo
0: al discorso.
2: Ora noi diamo e poi dopo la performance solitamente prendiamo. È il 24 settembre del 1991.
0: Nel 91?
2: E quindi 35 anni fa uscì.
0: 35 anni,
2: 35
0: ragazzi.
2: Secchi proprio.
0: Il bambino, pieno. Quello della copertina, va in pensione praticamente.
2: 35 anni, 36, 35, 36.
0: Allora, faceva all'incirca così. Proviamo, vai.

0: raga, ma solo con l'intro di chitarra, altro che brividi. Stupenda.
1: Va bene, se mi fate Nirvana, il Valle del Camus, pioggia sul furgone in penna. Beh, io colgo l'occasione anche per fare gli auguri al cielo, che mi sono dimenticato settimana scorsa, mi sono dimenticato, faceva gli anni. Raga, glieli faccio così. Come fai a non amare, meglio così? Auguri cielo!
2: Cielo. Bella cielo!
3: Bella, bella! 35 anni di Nevermind!
4: Oh yeah! Ciao Summer Camp, voi lo sapete che io dal prossimo esame vi cercherò sempre prima perché l'esame è andato bene, giusto?
2: Butta certo. Fortuna! Abbiamo fatto un butta fortuna! Ha funzionato! Ma che bello!
5: La prima volta della nostra storia! Ce lo vogliamo ricordare!

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Ci colleghiamo con Belluno, al telefono con noi c'è Veronica che lavora nel settore delle consulenze finanziarie, quindi nei prossimi 3-4 minuti ci sarà tutta una serie di persone che non farà il becco di un quattrino perché Veronica è impegnata
2: con noi.
1: Non è che possiamo rendere la gente ricca 24 ore al giorno.
2: Ciao Veronica.
3: Ciao.
2: Guarda, ci dispiace che per l'appunto oggi non c'è Bagatta che sarebbe molto interessato comunque al tuo settore, è anche abbastanza esperto,
1: E lui ama molto i fatturati, le azioni. Ne sale,
2: quello,
1: scende la borsa,
2: quello fa sì.
1: Vabbè.
3: Allora quello giusto.
1: Senti, chi hai reso ricco oggi?
3: Chi ho reso ricco?
1: No, vabbè. No.
3: Oggi ho risolto problemi e basta.
1: Ok. Ma soprattutto hai appena fatto una sessione di, come si pronuncia,
3: l'idrobike.
1: No, visto che bike si dice all'inglese, pensavo che anche. Ah, sì. Però vabbè, mezzo e mezzo, dai.
2: Sono delle ciclette che butti in acqua, cioè butti la cicletta in acqua e fai,
3: esatto.
2: Fai la cicletta.
3: E pedali.
2: E pedali.
1: No,
2: esatto,
1: ma scusa, sì. Non si sposta la bici?
2: No.
1: Ah,
2: è tipo
3: no,
2: cicletta.
3: hai fermi sotto. Pedali sulle ciclette. Sì. Pedali sul posto, nell'acqua.
2: Ho visto una volta che le mettevano in acqua, non è che le mettono, le buttano proprio.
3: Le lanciano.
2: Cioè, le lanciano proprio. Sì,
3: devi essere nei paraggi.
2: Sì, è vero.
4: Anche qua sul Naviglio lo fanno con le biciclette, quelle lì di sharing bike.
2: Non sono esattamente.
1: No, e quindi praticamente si pedala, ma si pedala con la resistenza dell'acqua, quindi poi è tutto un po' più fluido.
3: Sì, facendo molto più fatica.
2: E non ti bagni i capelli, non hai bisogno della cuffia.
3: Assolutamente no.
1: Bene,
3: è
1: bene.
3: Molto bello per noi donne.
1: No, sì, per molti di noi è indifferente, però insomma ci sta. Senti, che cosa vai a fare adesso? Tu sei mamma di due bimbi.
3: Due bimbi,
1: questa allora
3: è l'ora. Pietro. Adesso vado, la grande ormai è a casa. Adesso vado a recuperare il piccolo.
1: Okay. Ma è a casa perché a 11 anni torna da sola o perché lei già...
3: Ha finito alle 2, perché si fa fino alle 2, quindi è a casa col papà in questo momento.
1: Ok, sempre per
3: e
1: quel
3: poi
1: discorso...
3: poi arrivo io a fare la mamma.
1: Sì. Sempre per quel discorso che non, l'orario non è ancora definitivo, non si sta fino alle 4...
3: No, no, lei va alle medie e fanno fino alle 2.
5: È definitivo adesso.
1: È definitivo.
2: Scusa,
3: sì.
2: risponde il papà.
5: Hanno tolto fuori dalle scuole i camioncini con la salamella, le sciarpe, hanno tolto tutto, basta.
4: Hanno fatto le chiusure come Ibiza.
3: Esatto.
1: Male. Senti, suoni ancora il sax?
3: Io suono ancora il sax, sì. Sono 30 anni che suono ormai.
2: Sax tenore?
3: Tenore, okay. Esatto. Sì.
1: Sì. Beh, ma scusa, ma suoni da sola o suoni con una band?
3: Suono in banda, una banda musicale, una classica banda di paese.
2: Bellissimo.
3: E poi suonavo in un gruppo quando ero giovane.
1: No, perché il sax è, diciamo, tendenzialmente uno strumento che vuole qualcuno che ti stia
3: qualcuno
1: sotto,
3: insieme,
1: no?
3: Sì,
1: cioè non è che dici facciamoci una cantatina, prendi il sax che cantiamo tutti insieme.
4: Beh, in discoteca una volta c'era,
1: E però anche sempre con sotto la house.
2: Scusa, non siete mai andati in spiaggia intorno al falò col sax? Davanti al fuoco.
1: Senti, qual è la hit della banda in cui suoni? Cioè il tema che poi, insomma, probabilmente suoni proprio tu, no? Perché il sax tende a fare il tema principale, no?
3: Dipende, perché poi dipende un po' dai brani. L'ultimo concerto c'era un po' di musica moderna e quindi, insomma, qualche piccola uscita si riusciva a fare anche col sassofono.
1: Beh, scusa, parlate
2: di canzoni pop,
3: parte dei bassi,
2: canzoni
3: sì,
2: che
3: anche.
2: Si conoscono, insomma, radiofoniche, direi.
1: Ma c'è Baker Street nel repertorio?
3: No, purtroppo non ancora. La proporremo. Il maestro non c'è ancora arrivato, ma la proporrò per i prossimi concerti.
2: Classico. Tu col sax fai proprio la melodia, cioè come se fossi la cantante, diciamo, solo che al posto delle parole c'è il sax. Bello.
5: Ti piacerebbe, Fede, farlo col casuo?
2: Mi piacerebbe moltissimo. Non so se avete spazio nella vostra.
1: A rafforzare.
2: Se avete spazio, io ci sto.
1: Veronica, salutaci, Aurora e Pietro.

0: Parliamo una DJ box.
1: Grazie,
0: stavo
1: mille.
0: Dicendo. Che magari dentro ci sono le backs, poi sai mai.
2: È la birretta che ti fai dopo la DJ te.
0: Se sta avvicinando l'ora della.
3: Sali minerali, va benissimo.
1: Visto che i figli hanno anche un padre, salutiamo anche il padre.
0: È il padre, vero? Come si chiama?
1: Roberto. Che può anche essere che ci stia ascoltando.
2: Molto bene, Roberto.
1: Allora,
0: e secondo me un po' si è contrariato. Adesso salutiamo tutti e meno. Invece no.

0: Per quello noi possiamo chiacchierare, esatto, quanto vogliamo, sì, perché la canzone rimane quella, ma non c'è più la voce, ormai famosa in tutto il mondo. Complimenti a Elle, che chissà se forse proprio dopo la nostra interpretazione.
1: Secondo me è quello stato il segreto.
0: All'incirca,
1: certo,
0: così, insomma, ha battuto il record di settimane al numero uno per una canzone, numero uno credo nella classifica americana, ma d'altronde insomma è una classifica che a cui molti fanno riferimento, battendo appunto Mariah Carey, che...
2: Sì. 23 settimane.
1: Mariah aveva il record di 22 settimane con All I Want For Christmas e lei l'ha superato.
0: Ma fra un mesetto ne riparliamo, secondo me. No, sì, perché sai che lei torna sempre.
1: Però deve durare 24 settimane di canzone di Natale.
0: Sai mai che Natale te lo porti fino a marzo quest'anno?
3: Comunque, magari basta buone notizie. Domani non lavoro. Il ciclista mi ha sistemato la bici, quindi ci posso andare, e stasera tutta la famiglia esce, rimango a casa io e il cane. Cosa vuoi di più dalla vita?
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Però mi sa che sono su scherzi a parte.
1: No, beh, giornata perfetta, non diciamo niente, guarda, non diciamo niente.
0: Come diceva quell'antico adagio, quando siete felici fateci caso, non pensate che sia uno scherzo di scherzi a parte.
1: Beh, lui ci sta facendo caso, secondo me se la godrà.
0: Giusto, sì, giusto.
1: Sì, sì.
0: Perfetto. Buona serata a tutti, ciao. Radio DJ.
4: One Nation, One Station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina domani.

Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: La gente è nera, furibonda, perché magari si è persa la puntata di ieri.
1: Lo so, però...
0: raga, l'ha scoperto, poi riascoltando, è furibondi.
2: Vabbè, certo.
0: C'è la volta buona che potevo parlare male di mio figlio, mia figlia, e voi mi davate ragione. Ragazzi, ne facciamo altre.
1: Sì.
0: Ma anche Quarna mi ha fermato sulle scale, ha detto che l'ha fatta sentire a sua figlia. Perché poi c'è anche questo utilizzo della puntata, farla sentire ai figli.
2: Che disprezzano, cioè che
0: ci fanno beneficio per i genitori.
1: Il tentativo di farli sentire un po' in colpa.
2: Ma figurati.
0: Noi dicono, tu genitore, come quei tre cretini. Ma noi non ci interessa, noi siamo sereni così, siamo belli così e questa è la sigla.

0: buonasera.
1: Valentina, Ciocca, Manuel, Marta.
2: È entrato tutto. Un cavallo in studio.
0: Bizzarrito.
1: Niente, buonasera.
2: Buonasera.
1: Notizie miste.
0: Sì, oggi sì. Così.
1: Dai, ieri abbiamo fatto lavorare, per cui stasera ci sono anche delle cose molto carine. Avremo delle chicche, degli aggiornamenti su Beverly Hills.
2: Sì.
1: Perché sapete che tra un po' girerà la voce che girate degli episodi. In realtà no, ma è previsto un incontro tra la Vale Manuel e il cast.
2: Sì.
1: A breve.
2: Fino a qui è il cast tranne donna.
1: Sì.
2: Però vediamo.
1: No, donna c'è, la
2: donna
1: vedete,
2: c'è,
1: ma non ci potete fare la
2: lontano.
1: Comunque ne parliamo dopo.
0: Perché costava troppo?
1: Sì.
2: Tutto costava troppo, qualcuno
1: ma
2: doveva essere sacrificato.
1: Ratezzando, ti dico solo questo.
0: Si è fatto, a rate. Fatto un
1: prezzo, però è bello di non avere dei figli e di potersi concedere delle cose così.
0: Poi
2: Manuel ha voluto strafare,
1: sì.
2: Ma poi lo diciamo.
1: Sì, sì, no, dopo dovrà darci delle risposte.
0: Tanto comunque. Oggi c'è anche lui, infatti, a portare contenuto. Sì.
1: Nel frattempo però abbiamo un po' di cose anche di interessanti. Faremo dello yoga con Diego, giusto?
0: Sì.
1: Ok,
0: sì, sì, proviamo insieme.
1: Proviamo, c'è uno yoga un po' speciale, ci sono i gossip, c'è la vecchiaia delle mani.
2: Sì, sì, la faccio io.
1: L'odore.
2: E anche l'odore dell'autunno.
0: Oggi
2: ho vinto il meglio del programma.
1: Ok.
0: Sì,
1: non vorrei incapricciarvi troppo, paura che la gente se ne vada.
0: No, no, okay. State qui, dai.
1: Quindi, dai, rimanete perché no, in realtà poi... Alcune cose sono anche carine. Poi non è che state solo quando parliamo male dei vostri figli.
0: Infatti, parliamo anche del cuore dei polpacci. Cioè che...
1: Abbiamo il cuore nei polpacci.
2: Sì, infatti.
1: E sono due sere che ho cominciato, l'ho fatto una sera, poi per due sere di seguito mi sono dimenticata.
0: È così che funziona.
1: Però non è pensabile. Perché la memoria dove ce l'ho?
2: Non ce l'ho.
1: Ah, poi vi devo dire una roba sugli ormoni sostitutivi. Grande scandalo. Non si trovano. Non si trovano.
2: Perché?
1: Cioè quello che prendo io ha avuto un problema per cui non è distribuito, non si trova, panico, gente
0: Oddio,
1: che gira nelle farmacie, teste nei muri.
2: E come fate?
1: Io oggi sono entrata in una farmacia e all'ultima scatola.
0: Oddio, quanto dura?
1: Ma una cosa ma infatti ho detto, ma scusi, mi sta prendendo in giro.
0: Quanto ti dura la dose? Perché io ho paura.
1: 28 giorni.
0: Siamo coperti per un mese.
1: Sì. Sì, ma poi
0: per piacere.
1: Dopo lo so.
0: Dai.
2: Io sto cominciando comunque a percepire quell'ondulazione umorale su di me. Cioè, ho veramente dei picchi di gioia e dei picchi di dolore, ma nel
1: ti
2: giro
1: posso
2: di
1: dire
2: poche
1: però
2: ore.
1: Che li hai sempre avuti un po'.
2: Dici, eh?
1: Secondo me sì.
2: Io li sento più forti.
1: Ok.
0: Beh, benvenuti, perché tanto.
2: Vabbè, certo.
0: Sono venuti, non se ne andranno in fretta.
1: Bene. Andiamo?
0: Dai!
1: Andiamo anche molto bene. Love me, yeah.

0: Lei è Temps su Radio DJ, 17:13 minuti e arrivano già dei messaggi deliziosi, cari.
1: Pinocchi, ciao, sono Valentina dalla provincia di Varese. Ieri io vi ho ascoltati con mia figlia in macchina, mia figlia undicenne, e lei rideva come una matta e in più ha detto che avrebbe preso spunto.
0: Ecco,
1: ecco. Quindi sì, le angherie, ragazzi, che già mi fa e devo sopportare.
0: E il rischio. Il rischio c'è.
2: Si ritorca contro. C'è.
0: Qualcuno dice, Enrico dice, quest'anno siete partiti col botto, ragazzi. Tra la puntata delle Spice Girls, poi Beverly Hills, ieri genitori che parlano male dei figli, vi dico solo aura.
2: Aura,
0: prima siamo andati in cartoleria io e Manuel e abbiamo visto che nella Smemo, sì, nella parte adesivi, c'è una parte dove puoi staccare degli adesivi, sì, ce n'è uno aura.
3: Vedi.
2: Beh, ci sta.
0: Siamo proprio...
3: Sapete che io non ricordo la puntata delle Spice Girls?
0: Vale, come? Cioè, ne abbiamo parlato tanto.
2: Tanto.
3: La reunione. Mi state prendendo in giro?
0: No,
2: no, ma come?
3: Abbiamo fatto una puntata intera sulle Spice Girls?
0: No, una in cui ne abbiamo parlato tanto,
2: Vale, tanto.
3: Non me la ricordo.
0: Ok. Guarda, scrive, dei momenti in cui penso di essere in, in premenopausa, purtroppo non ho più la mamma con cui parlarne, ho solo 43 anni, ma delle volte mi sembra di dimenticare di fare le cose al lavoro.
2: Ecco fatto.
0: E di solito ero molto attenta. Allora, non è detto.
3: No, no, non
0: è, se è solo
3: periodo,
0: questo, può essere anche un po'
3: stress.
0: Stanca.
2: Se ti dimentichi della puntata delle Spice, può
0: no,
2: essere.
0: No, quello
2: invece...
0: è un altro discorso. No, però insomma, aspetta, nel senso, poi parlane con la ginecologa,
2: sì,
0: Sì, ginecologo,
2: sì,
0: che hai. Sì, sì, assolutamente.
4: Ciao Pinocchi, ma voi vi immaginate se i picchi umorali della Vale dovessero per caso incrociarsi con i pagliacci della Vale? Cosa viene fuori?
3: Potrebbe succedere domani. Non assicuro nulla, ma potrebbe succedere domani.
2: È una battaglia intergalattica,
3: L'incontro tra i due.
0: Scusami un attimo.
2: Perché domani? Ecco. Perché stasera,
3: no, perché stasera esco e quindi. Domani vi dico. Domani vi saprò dire.
0: Se si incontrano, però fai delle foto.
3: Certo, certo.
0: Mi metti X-Files, perché a questo punto comincio a avere paura. C'è qualcosa, o anche Laura Palmer se vuoi. La Claudia, anche lei non trova la sua terapia sostitutiva. Ha dovuto cambiare all'improvviso e prendere un'altra marca.
2: Ah, cosa succede? Ti spunta
0: ha
2: di
0: detto
2: baffi,
0: che è diventata ceccionissima ed è pazza isterica.
2: Capito? Sbagli ormoni, cioè prendi... gli altri. Ma come mai?
0: Cosa sta succedendo all'industria degli ormoni?
2: C'è un piano per mandare in vacca il vostro sistema nervoso.
0: Ragazzi, già con le nostre manine facevamo benissimo.
3: Provo a chiedere cosa sta succedendo all'industria degli ormoni per la menopausa?
2: Sì, ma chi
0: la terapia
2: chiedendo?
0: Sostitutiva.
3: Vabbè, faccio, dai, la faccio breve, menopausa, terapia
0: così, è così che si fa le ricerche, si fanno così.
2: Sì.
0: Questo è proprio come te lo dicono, è così che si fa.
3: Sta vivendo una profonda trasformazione, trainata da una forte richiesta di personalizzazione, nuove scoperte scientifiche,
0: sviluppo. Ma vedi che non c'entra niente,
3: non
0: così.
3: C'entra niente.
0: Perché
3: così?
0: Non si trovano, digli?
3: Ma perché? Ma perché non si trova?
0: Giustamente qualcuno dice Laura Palmer,
2: Laura.
3: Stupendo.
0: Noi abbiamo Laura Palmer.
3: Aspetta, Se ultimamente hai fatto fatica, la tua percezione è correttissima. Molte donne in Italia si scontrano con scaffali vuoti o lunghe attese. La difficoltà nel reperirli in farmacia non dipende da un unico fattore, ma da una combinazione di motivi burocratici, produttivi e commerciali.
0: Ok.
3: Primo, i tempi della burocrazia italiana per le novità. Secondo, carenze cicliche di materie prime per le terapie classiche. Terzo, logiche commerciali ed esportazioni. Quarto,
2: poi ci hai perso,
3: Il canale galenico. Per i bioidentici.
2: Adesso no.
0: Sì, bioidentici, certo. Io prendo bioidentici. Cos'è il canale galenico? Cos'è il
2: canale galenico?
0: Adesso tu ti prepari bene sul canale galenico,
2: Perché tanto
0: comunque
2: lo deve pagare.
0: No, ragazzi, questa roba qua è paranoia,
2: Ma no, secondo me la nuova consapevolezza ha mosso tante donne a richiedere più del previsto, quindi ci sarà un po' di tempo perché l'industria
0: ho capito, ma tu gli ormoni non è che li puoi prendere adesso, aspetta un po' quando arrivano.
2: Ma io cosa c'entro?
0: Tu c'entri, te l'abbiamo promessa, Diego! Te l'abbiamo promessa! Non possiamo mandare in banca i nostri matrimoni per questa cosa della menopausa!
2: Questo è vero.
0: Scusa.
2: No, no, va bene.
0: Già. Tu.

0: terapia ormonale sostitutiva per la menopausa, non è un problema solo mio, e questi nuovi dosaggi di ormoni bioidentici bassissimi, un po' le richieste, sì. Un allora, po' da una parte, in tante però
1: posso
0: dire,
1: sì,
0: comunque ragazzi, solito discorso se posso fare. Cioè, nessuno ne parlava.
1: Allora,
0: zittela fuori, non continuiamo a far sì che la menopausa sia una cosa che riguarda solo me.
1: No, infatti volevo dire che è un problema questo della difficoltà di reperire gli ormoni bioidentici, che però segnala una nota positiva. Cioè, intanto che è stata percepita da molte persone, ma anche dai medici, dai ginecologi, il modo nuovo di trattare,
2: sì,
1: la questione,
2: possibilità
1: parlarne, sì, personalizzare,
0: sono
1: la terapia.
0: Sono tantissime, certo, perché vedo
1: quindi...
0: che tutte citano marchi diversi.
1: Poi cos'è il canale galenico? Il concetto galenico è che ci sono dei laboratori nelle farmacie che possono accorpare, diciamo così, il farmaco nelle sue componenti nelle dosi specifiche per te secondo la prescrizione tua medica.
2: Ok, che hanno gli ingredienti e te lo fanno loro.
1: Ci vuole il tempo di farlo, di mettere

0: le roba negli opercoli, di preparare il gel, eccetera. Poi l'AIFA, l'ente internazionale del farmaco, segnala che in alcuni momenti ci sono carenze.
1: La mia, infatti, sì. La mia,
0: tuo,
1: sì.
0: Perché,
1: e comunque, ragazzi, stiamo parlando di farmaci che si prendono solo con ricetta.
0: Sì,
1: e...
0: perché la consapevolezza aumenta la richiesta, e poi magari esiste il mercato per cui un farmaco che viene presentato su mercati esteri fa sì che partano le richieste, devi darne un po' a tutti e intanto dai quella che hai, capito? Magari devi aumentare la produzione. E nel frattempo fai più fatica.
2: Salutiamo la Manu che ha il ciclo da marzo non stop. Manu, no, siamo con te.
0: Mia gara.
1: Vogliamo parlare di autunno?
2: Parliamo adesso.
0: Comunque
2: parliamone dopo.
1: Dopo.
2: Dai.
0: La menopausa è un po' autunno.
2: Un pochettino comunque.
1: L'autunno della vita. Non ti inerticare in questo genere di affermazioni perché la paghi poi.
0: È la mia stagione preferita, sono nato io in autunno.
1: Adesso tutti vogliono sapere la mia terapia. Bijuva, ma però è la mia.

0: Radio DJ. Basta, l'argomento menopausa per oggi basta. Dai. Perché si sbrocca facile. Allora,
1: parliamo di autunno e del suo odore, che è molto riconoscibile. A parte che si sente molto, e questa è una questione chimica, perché adesso ve la spiego per come l'ho capita. D'estate il caldo fa sì che evaporino tanti odori e salgano su, salgano
0: tutti
1: in alto.
0: Sì.
1: Su. Là, in autunno l'aria si raffredda un po' e il freddo tiene gli odori giù.
0: Giusto.
1: In più veniamo dall'estate, per cui non capisci più niente, come quando cambi profumo, ecco, che lo noti subito.
0: Ok.
1: Cioè, una volta che...
0: Però non ho in mente... Oggi c'era un clima, per me, diceva anche Manuel, perfetto.
1: Perfetto. No,
0: il clima perfetto, la luce perfetta.
2: Sì, è vero.
0: Sono dei giorni di grazia di Dio.
2: Sì.
0: Siamo stati sottoposti a temperature molto alte. Adesso c'è quella temperatura perfetta che dici idillio.
1: Sì. Diciamo che l'odore dell'autunno lo devi sentire a contatto con la natura. Se ti fai corso sempione...
0: Hai capito?
1: Senti poco. Perché sì, è vero che ci sono dentro, le foglie cadute, sì, però c'è tanto cemento.
2: Forse dentro un giardino un po' grande, un parco.
1: Sì,
2: più.
1: Ma per tutti quelli che abitano immersi nella natura, tantissimi. Sì. L'odore di autunno è di foglie bagnate, di terra umida, di legno impregnato di acqua. È il risultato di un insieme di molecole che stanno tutte sotto lo stesso ombrello.
0: Oh, come le piace dire sta cosa.
1: Perché lo diceva Diego l'anno
0: come
1: scorso.
0: Come le piace dire

0: facevo tutti gli altri giorni. Ho detto una volta apriti cielo,
1: apriti ombrello.
2: L'ombrello è la geosmina, che è un composto organico che viene prodotto da alcuni batteri presenti nel terreno. Noi, il nostro naso è così sensibile alla geosmina che se voi prendete 200 piscine olimpioniche e piene d'acqua e ci versate dentro un cucchiaino, ma meno di un cucchiaino di geosmina,
1: e uno in 200
2: piscine olimpioniche, il nostro naso lo sente.
1: Amore, ma tu hai visto il mio naso, è rotto completamente, fatto di sola cartilagine.
0: Parla in generale,
2: ho capito.
1: No, però dico, ognuno hai capito? No,
0: però quell'odore di umido
1: è che secondo me la roba degli odori cambia tantissimo di persona in persona.
0: Però si sente l'odore un po', cioè senti che c'è quell'umidino.
2: L'umidino e l'aroma fungino, che è l'aroma dei funghi.
1: Questa cosa la fa ridere. Fungino adesso.
0: Aroma fungino.
1: È come non so, gli anziani che cadono, lei non resiste.
2: No, no, dipende, perché dipende dall'anziano. Certe volte mi viene prima lo spaventone, poi la lacrima e poi eventualmente rido se non si è fatto male. Comunque l'aroma fungino è quello delle muffe che si formano. Cioè, il fungino perché ti sembra che sappia di funghi, ma non sono funghi. Sono muffe che si formano tra le foglie in decomposizione e il suolo.
1: Che è dove vivi tu tutte le mattine con Gina.
2: Esatto.
1: E la senti quella roba di quel cucchiaino che abbiamo messo in 200 piscine?
2: Lo sento molto forte.
1: Sì. Davvero?
0: Esatto. Milano è una città
1: con il naso abbastanza
0: piscine.
1: Bene?
2: Io il naso ce l'ho abbastanza bene.
1: Brava.
2: Sì.
1: Dicevi scusa.
0: No, che poi Milano è una città con pochissime piscine, quindi 200 piscine.
1: Ma trovale.

0: facciamo gli esercizi, Diago?
1: Sì, allora, potremmo usare anche questa base perché il ritmo è giusto. Un e due, un e due. Cosa stiamo facendo? Stiamo salendo sulle mezze punte, cioè andiamo sulle punte, diciamo, e scendiamo. Perché?
0: Per... Stacchiamo i talloni da terra.
1: Sì, esatto.
0: Su, Fra, anche
1: giù.
0: Tu.
1: Su, giù.
2: Fra, non si alza,
0: allora,
2: alzati.
0: Alzati, madonna.
1: Dai. Il numero minimo è 20. 20 al giorno, eh?
0: Contiamoli.
1: Va bene.
2: Aspetta, contiamo, io aspetta. Ne avevo già fatti qua, ripartiamo da zero.
1: Pronti?
0: Madonna. E scalare, allora. Manuel!
1: 5, 6, 7. 1, 2, 3. Poi vi spiego perché. 4.
0: Va
1: vale
0: benissimo.
1: Anche da seduti, eh? 6, 7,
2: 8.
1: Hai già sbagliato a cantare.
0: Fra.
2: 12, 14.
0: Ma Vale, non è 16. Che lo doppi li conta lei.
2: 18.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: 20.
1: Ok,
2: no.
1: Stop.
2: Era 20.
1: Allora, questo è il minimo.
2: Sei a 25 tu così adesso.
1: Questo è il minimo. Questo è il minimo al giorno. Pare che questo esercizio, che in realtà è consigliato da fare in diverse forme, si può fare così, si può fare da seduti lavorando, per esempio, con i piedi sotto la scrivania,
0: c'è,
1: alzando e abbassando più volte. Lì dice proprio che se lo fai da scarico, cioè senza tutto il tuo peso sopra, i polpacci sono in grado di farlo per 3 ore, 4 ore e fa benissimo. Perché? Perché per due motivi.
0: Poi rumenig, perché.
1: No, perché il polpaccio non è che si sviluppa più o
2: come
1: meno.
2: Come c'è gente con dei polpaccioni grandi.
0: Importantissimi,
2: eh?
0: Salutiamo DNA. Gigi Gulzomi.
1: È DNA. DNA. Sì, sì, anche io ho dei polpacci discreti. Ma è DNA.
0: Sì, è vero, è vero.
1: È DNA. Il polpaccio è fatto con una fibra un po' diversa, perché il polpaccio è fatto non per lavorare sullo sforzo minimo o sull'aumento di volume, ma sulla resistenza. Ma perché dobbiamo fare questa roba sui polpacci? Perché il polpaccio è il più grande alleato del nostro cuore, quasi un secondo cuore.
0: Ma questa roba è incredibile.
1: Allora, vi spiego come funziona.
0: Si chiama il muscolo?
1: Soleo.
2: Cioè, che rapporto c'è tra il cuore e
1: allora,
2: il polpaccio?
1: Avete presente come funziona il nostro sistema circolatorio? Il cuore, con le sue pulsazioni, manda attraverso le arterie il sangue pulito, pieno di ossigeno, dal cuore verso tutto il corpo.
0: Mm.
1: E naturalmente noi che siamo per lo più in piedi, da quando siamo diventati bipedi, il sangue scende e con la gravità è anche aiutato, il sangue pulito scende e arriva fino in fondo, fino a proprio
0: il tallone del tallone.
1: Fino al tallone, alle punte del mignolo del piede. Poi però deve fare attraverso le vene il sangue pieno
0: di tutte le tossine
1: carboniche, deve, cioè, deve ritornare e risalire. Sì. A risalire deve anche vincere un po' la forza di gravità.
0: Mm.
1: È un lavoro non facile. Infatti la struttura delle vene è diversa da quelle delle arterie. Comunque, cosa succede? Che se noi diamo una mano con i muscoli del polpaccio, i polpacci, che sono abbastanza grossi, fanno la pulsazione e buttano
2: che
1: su.
2: Che carini!
1: Aiutano il cuore, capito? Buttano su.
2: Sì.
1: E questa.
0: E dice bastano 20 la sera.
1: Sì, questa alleggerimento.
2: Ma chi è che lo dice?
0: Allora, le notizie, Valentina, non farlo.
1: Le fonti. Vale. Le
0: però
1: fonti da cui ci basiamo
0: tutti i giorni. Anche sulla glicemia funziona tantissimo.
1: Perché pare che alleggerendo il lavoro del cuore, tutto il sistema sta meglio. Quindi migliora anche la gestione della glicemia, la stimolazione.
2: Ma raga, facciamo un altro giro allora.
0: Allora
2: no?
0: Vedi? Ecco. Vedi com'è però.
2: Dai.
0: Vedi com'è.
1: È così. Facciamo?
2: Io sto facendo.
1: Dai. Questo però... ritmo va benissimo. Tre.
0: A quanto sei? 16. Vale?
2: 7. 9.
1: Vale però.
2: 11.
1: Dai,
2: 15.
1: Ancora...
2: Ah. 16. 17. 18. 19. 20.
0: Sei più magra.
1: Hai già... Hai perso una taglia.

0: Non andate via, torniamo tra poco. Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio! Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi.

0: Ivi da presentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Allora, il nostro immaginario è oggettivamente fatto di tre cose. E questo non è una novità, non è una notizia.
1: No.
0: Però delle volte di quelle tre cose la notizia diventa il fatto di poter accedere improvvisamente a qualcosa a cui almeno una parte di noi tiene tantissimo. Sto parlando del fatto che hanno rimesso in onda Beverly Hills 90-210. Allora, quelli di quella generazione che l'avevano visto lo stanno tutti rivedendo e non parlano d'altro. Io sono tagliata fuori perché già ero a piede libero, ma poi male,
2: cioè, lo stanno tutti rivedendo e non parlano d'altro, forse troppo, eh. Sicuramente io e Manuel.
0: No, tanti, tanti, tanti, tanti, anche tutte le volte ne parliamo in onda di messaggi. Comunque è legato a un periodo della vita che coincide con una fascia di età che sono i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ok, detto questo, Manuel, che è il nostro esperto di cinema, televisione, serie TV, eccetera, a un certo punto ci dà la notizia che a Parigi c'è reunion di buona parte del cast, per cui c'è Steve, Kelly, Donna, David e
2: Andrea.
0: Si possono incontrare, si paga un tot, è all'aeroporto di Charles de Gaulle. Paghi per entrare e poi sì. E fai le foto, però hai tutti dei pacchetti, puoi fare solo il selfie,
1: sì.
0: Oppure selfie più stare con loro un pochino,
2: 5
0: oppure,
2: minuti.
0: 5 minuti, oppure stare con loro un pochino mangiando degli snack
1: non precisati, che è una roba veramente.
0: Abbiamo investito l'ira di Dio, abbiamo comprato il biglietto per la Vale che raggiunge Manuel, che era già lì per altre cose. Abbiamo acquistato gli ingressi, tutto dilazionato, perché comunque è una fiammata. Però Manuel,
1: qualcuno vede qualcuno, cioè, qualcuno vede qualcuno con snack, qualcuno vede qualcuno che costa meno.
0: La Vale sicuramente, la Zuckerman costa 10 euro meno. La Vale
2: abbiamo appioppato su quello.
1: È Gabriele Cartesis che interpretava Andrea Zuckerman.

0: Allora però Manuel ha fatto la mattana, ha comprato 5 minuti
1: con Kelly, una rateizzazione che finirà 2 giorni prima dell'incontro.
2: Ha fatto un prestito
0: 5 minuti con Kelly, giustamente noi diciamo, ma cosa le dici?
1: Allora,
0: cioè sono lunghi 5 minuti,
1: però secondo me volano. Una volta rotto il ghiaccio volano.
2: Posso dirti una
0: senti
2: cosa?
0: Come lo rompe, aspetta, senti cosa gli vuol
1: ho
0: dire.
1: Ho pensato che vorrei dirle che negli anni del liceo, adesso non si direbbe perché non ho più capelli, ma negli anni del liceo io volevo il taglio di Kelly Taylor.
0: Questo è come lui pensa. L'esordio. Di rompere il ghiaccio.
1: Sì. Sì.
3: E lei cosa ti dirà? Sorriderà e dirà
0: I know.
1: Dirò, pensa che
2: no,
1: il mercoledì
2: dirà, incredible.
1: Incredible. Sì. Il mercoledì mattina che avevo lezione un'ora dopo, si entrava un'ora dopo.
0: Sì.
1: Io prima di andare a lezione andavo a farmi una piega.
0: Con la foto?
1: Con la foto.
0: Con la foto di
1: certo,
0: Kelly.
1: Volevo con la foto, volevo il ciuffo da parte.
0: Però tu sei quasi fare... mulatto. Come, sì, come Tony
2: e Moro,
0: come
2: Moro
0: colori,
2: scuro,
0: no?
2: Scuro.
1: Cioè,
2: quindi
1: ragazzi,
2: vai con una foto di una bionda.
0: Lei bianca e bionda per
2: sì,
0: platino.
2: A quasi albina.
1: Era il 1996.
3: Ma era l'anno in cui Brad Pitt e Gwyneth Paltrow stavano insieme, avevano i capelli come Kelly
1: lì,
3: e uguali l'uno con l'altro.
2: Tu poi.
1: E c'era anche Natalie
0: Imbruglia
1: in quegli
0: anni. Avevano i capelli come
1: lì.
0: Manuel.
2: Esatto. Ma la parrucchiera non ti diceva, ma era, poi
1: no,
2: a scuola
1: ragazzi,
2: come
1: era un barbiere
2: entri?
1: Da uomo. Non era la parrucchiera, era un barbiere da uomo a cui io andavo e volevo.
0: Tu sei vivo per miracolo.
1: Sì. Lo so.
2: Sì, sì.
0: Perché?
2: Ma i compagni gliel'hanno fatto capire, secondo me. Perché
1: sì,
2: comunque
1: la pagavo, appena arrivavo a scuola la pagavo cara. Certo, questo è chiaro.
2: Oh, vero. Però...
0: Va bene. Allora, una delle cose che c'è curiosa, ci sono stati tanti featuring nella serie. Proprio ieri ho visto la puntata in cui c'era Babyface, per
1: sì,
0: dire, no?
1: Sì.
0: Sono stati tante le star.
1: Sì.
0: Che hanno partecipato, perché è stato un fenomeno importante.
1: Sì, e questo è proprio il motivo per cui non abbiamo dovuto aspettare tutti questi anni per vedere Beverly Hills, di vederlo, perché tanti diritti musicali hanno impedito la rimessa in onda di questa serie TV.
0: Ok.
2: Perché Babyface c'era in quanto?
0: Cantante.
2: Faceva se stesso.
0: Cantava
2: una
0: fiera della povertà,
1: sì,
0: una roba orrenda.
1: Sì.
0: Però tirava in mezzo a suonare David.
1: Esatto, perché a un certo punto in Beverly Hills aprono il locale che si chiama Peach Pit by Night, nella versione originale si chiama After Dark, e lì passano tanti gruppi, tra cui anche Christina Aguilera.
4: Ladies and gentlemen, Christina Aguilera.
2: Ma dai!
0: Guarda la Vale, trasfigurata.
1: Sì, brava, hai riconosciuto la voce.
2: Con questa canzone,
1: certo.
2: Gene in the Battle.
0: Sì. Cioè te, Diego. Pensa poi come si chiude il cerchio. Quello si suonava e tu eri Christina Aguilera. Siamo a posto, ragazzi.
1: A un certo punto c'è anche Brian McKnight.
0: Ah!
5: This entertainment right here.
1: Una dedica per donna questa.
6: Good evening everyone.
0: Tante gliene ha fatte.
6: This song is dedicated to a very special lady.
7: Very special lady.
8: Did you arrange this?
1: Lei.
6: At great trouble and I'm happy to say it. Great expense.
2: La voce originale.
6: I hope so. I made donation to the wrong charity.
1: E nella seconda stagione c'è un episodio dedicato ai Color Me Bad.
0: Sì, che erano in hotel, no?
1: Esatto.
0: Dove però lui vede.
1: Sì. Loro poi arrivano al Peach Pit e armonizzano questa canzone.
9: Dream on, dream away. I think I'm gonna.
0: Siamo comunque della gente messa così,
1: Sì.
0: Siamo della gente messa così. Hai altre perle? Se le hai, tienile in canna.
1: Okay.
0: Perché una delle cose di chi sta rivedendo la serie e rimane molto deluso sono dei cambi di musica, perché non ci sono più i diritti. E c'è una scena iconica,
1: certo,
0: dove c'era sotto questo pezzo e non c'è più. Noi lo suoniamo.
1: Sì.

0: No, lo so, la gente fuori controllo. Hanno tolto questo pezzo, sì, che è comunque colonna sonora di tutta una fetta, sì, del nostro pubblico proprio.
1: Eh beh, certo.
0: In Beverly Hills hanno tolto questo pezzo perché non ne hanno più i diritti. Sì. Quindi nella versione che vedete adesso c'è sotto un'altra musica.
2: Esatto, c'è una musica senza, di quelle proprio no credits, quindi proprio neanche una canzone, un'altra canzone famosa.
0: No,
2: hanno,
0: no,
2: scelto,
0: no,
2: una canzone.
0: Sì, libera dai crediti,
1: certo.
0: Ma che, di che scena si parla? Una
2: si
0: scena
2: parla,
0: epocale,
2: sì,
0: no?
2: Beh, era proprio la scena più drammatica della prima stagione, in quando Brenda e Dylan si lasciano per la prima volta, perché poi si lasceranno altre volte.
1: Però insomma, nella costruzione della prima stagione, sono, esatto, insomma, la storia d'amore è importante,
2: sì, quando sono si in spiaggia, lasciano, sulla, nella Porsche di lui, decappottabile,
0: certo,
2: no?
0: E tutti a dire... che piangere, che piangere, che piangere.
3: Beh, perché loro, diciamocelo, sì, dai, cioè, sono stati la coppia più bella.
2: La coppia. Poi lei quella canzone la riascolterà nella puntata successiva, quando sul letto strappa le foto con lui.
0: Certo.
2: E ci sarà ancora, sì, Lucy Maria.
1: Beh, perché loro due erano i più fuori luogo. Anche se lui era ricco come gli altri, ma era orfano. Comunque lui era disadattato in quella realtà, sì, e lei era quella che arrivava per ultima, che non, sì, aveva il background, i soldi,
3: e
1: il look,
3: con un carattere discutibile.
1: Beh, sì, per, beh, cui, sì, per cui adorabile, sì, anche, sì.
0: So che hai una,
2: sì,
0: chicca.
2: Un'altra chicca per la Vale, che siccome noi stiamo commentando la stagione in cui Kelly sta con Colin,
0: sì,
2: che è il pittore, non male,
0: che no, però secondo me sono quelle ultime,
3: no,
0: stagioni che guardano solo loro.
3: No, no, beh, arriviamo fino
2: sesta,
3: alla 10,
2: secondo me,
3: eh,
2: con Colin.
1: Beh, insomma,
2: no,
1: a un certo, esatto, punto c'è un vale tutto nella scrittura, che
3: a un certo,
1: sì,
3: punto c'è una Vale, sì, che cambierà le, sì, sorti di tutta, sì, di tutta la serie.
1: Che è la cattiva che a un certo punto deve arrivare per

0: bilanciare.
1: A me è arrivata ieri sera. A me è arrivata ieri sera.
2: Sono io.
3: Okay. Sì, Valerie è lui. Questo Colin, in realtà, che fa il pittore nella, sì, nella stagione, sì, è stato scoperto in un video musicale di questa canzone.
4: Bon Jovi.
3: In questo video che abbiamo messo su Pinocchio DJ, c'è lui che interpreta un pittore. Quando hanno fatto questo video
1: è
3: del 1994. I casting director che cercavano un ragazzo figo, cool, che interpretasse il pittore,
2: detto, già
3: hanno
2: fatta.
3: Visto lui.
1: Ma certo, l'ho visto. Eccolo. È un pittore.
3: Stupendo. L'anno dopo è arrivato a Beverly Hills.
2: Poi cosa ha fatto? Ha fatto altro o ha fatto solo due volte il pittore?
3: Due volte il pittore.
1: Però anche situazione.
2: Beh, sì, in un video di Bon Jovi e poi a Beverly Hills.
1: Se qualcuno deve fare un video di pittori, chiami lui.
3: Esatto.
1: Ok, mi raccomando.
3: Sì. L'abbiamo messo su Pinocchio DJ.
1: Perfetto, grazie Manuel. Morire.

0: Allora, ragazzi, è vero sì che a volte siamo nostalgici, ma sempre con un occhio al futuro. Motivo per cui la Vale puntualmente ci aggiorna sui nuovi boni.
1: E il nuovo bono di oggi è Levi McCaneghi.
2: Levi,
1: perché è molto giovane.
2: Scusa, parli di Levi Alves McCaneghi?
1: Esattamente.
2: Urca.
1: Allora, vi consiglio, perché se voi andate a cercare su Google Immagini potrebbe dirvi qualcosa, ma non quanto voglio che voi sentiate. Dovete andare sull'account Instagram Pinocchio DJ e andare nelle storie e vederlo durante la sfilata organizzata da Vogue a Milano con un piglio che capite perché è Culicchi.
2: Aspetta, devo andare a guardare adesso.
1: Ha un piglio, ragazzi, che è giovanissimo, cioè, potrei essere sua zia, potrei essere sua madre, potrei essere veramente una parente anziana.

0: americana perché ha 18 anni.
1: Sì, sì. Ehi,
0: ma
1: certo.
0: Un pigliettino, lui è figlio di Matthew McConaughey e della designer brasiliana Camila Alves, ha 18 anni appunto, ha debuttato nel mondo della recitazione.
1: È bellissimo, recitazione. Sì, è bellissimo.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
1: Attenzione, la redazione di Radio DJ sconsiglia l'ascolto del seguente programma a chi ha a cuore il giornalismo.
2: Io sono Chiara.
3: Io sono Ciccio.
2: E insieme facciamo
3: Chiacchiericcio.
4: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
5: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio.
2: Non abbiamo commentato.
5: Cosa?
2: Il silenzio, di solito facciamo ma no, ma come, che rumori fai? Invece a sto giro silenzio.
5: Apprezziamo
2: vero.
5: Il silenzio.
2: Uffa.
5: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma la cui speranza è che i droni della Russia non siano programmati per colpire i depositi di minchiate.
2: Dai, deposito.
5: Magari noi quello siamo, un deposito di minchiate. Oggi è giovedì 24 settembre 2026, compleanno di due figure dal grandissimo carisma. L'Ayatollah Khomeini e Alessia Merz. Coppie casuali.
2: Comunque
5: però.
2: Di questi due c'è una canzone dedicata ai suoi occhi.
5: L'Ayatollah Khomeini.
2: No, gli occhi di Alessia Merz.
5: È vero, è una delle canzoni preferite di Chiara Galeazzi, sì. Non mi chiedete perché.

0: perché non la sentiremo certo adesso, perché lascia. Adesso dobbiamo andare con i titoli, vai Chiara.
1: Politica: nel decreto del governo via i figli e i genitori che non studiano l'italiano, a meno che non vivano in un bosco.
0: In quel caso vedi, non calerà a breve, quindi rassegnatevi. Così Matteo Salvini ai suoi, parlando del costo del carburante e del suo durello mattutino.
2: Ma che schifo, ma che brutta immagine.
0: Un attimo solo, prendiamoci un attimo per questa immagine.
1: Prendiamo dei tranquillanti. Italia ha approvato il primo decreto per il ritorno del nucleare in pochi anni. La prima centrale nucleare prevista lungo il ponte sullo stretto.
0: Quindi ci vorrà ancora qualche anno.
2: Non so se riusciranno.
0: Italia guida sotto effetto di cannabis, ma il magistrato lo lascia andare. Gli serve per calmare i tic, ha spiegato il giudice, specie quelli causati dalla bamba.
2: Dai.
0: Si scherza, si fa per ridere, Una battuta.
1: Editoria: esce Il bianco e nero, il nuovo libro di Sigfrido Ranucci, dedicato all'amico Walt.
0: Ma no, Sigfrido. Cambia la dedica sul libro, se
2: ma
0: no,
2: uno accetta gli amici.
0: Canale della Manica: suprematista britannico buca un gommone carico di migranti, sapendo che tanto lui, in quanto stronzo, galleggerà se le cose dovessero andare storte. Vedi. Sì.
1: Calcio: Cristiano Ronaldo vuole arrivare a 1000 gol prima di ritirarsi e per questo da adesso in poi giocherà nella categoria Pulcini.
0: Così è facile.
2: Ce la farà
0: Cristiano. Milano, Sfera e Basta gira un video davanti all'ultima cena di Leonardo. È un capolavoro, ha commentato il trapper, e anche l'affresco non è male.
1: Grande fratello VIP, Simone Annichiarico bestemmia Dio, poi spiega: volevo solo metterlo in nomination.
0: Ma
2: non partecipa.
0: Secondo me vale,
2: ma
0: vale.
2: Non so. Ma comunque nessuna, VIP.
0: Ma ha voglia. Bello. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
2: qual è
0: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Ciao chiacchiericci,
1: passò,
0: vai.
2: Si parla del drone Gerbera, che è l'arma che la Russia potrebbe usare per distruggere l'Europa. Se non fosse questa la risposta giusta, mi salutate lo stesso.
1: Va bene, Luca, ti saluto.

0: Diamo lo stesso, anche perché non è questa la risposta giusta.
1: No,
0: sì,
1: no.
0: Abbiamo letto la notizia dei droni russi, dell'allarme lanciato da El Mundo, che dice che riporta una cosa della CIA, secondo cui la Russia starebbe pensando a un attacco con droni sul territorio italiano, francese o spagnolo, così.
1: Escluso il Friuli.
0: Sì, abbiamo letto escluso il Friuli e la provincia di Lecce.
1: Vabbè.
0: Quindi, amici italiani, ci vediamo tutti lì, o in Friuli o nella provincia di Lecce. Però no,
1: a Pordenone.
0: Non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Back in the US Cesar dei Beatles ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J, in regia Francesco Pagax Paganelli. Sai Mary J che quando ti vedo sono felice perché porti il weekend.
1: Esatto.
0: In dote.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi quando ti vediamo arrivare, c'è Mary J, sta arrivando il weekend. E penso sia lo stesso anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Filippo dice: ragazzi, non ho idea di quale sia la notizia, ma sarà qualche minchiata nuova di Trump. Ho indovinato. Allora. Fuochino.
1: Ci sei vicino.
0: Fuochino.
1: Hai sbagliato, cioè hai azzeccato il cognome.
0: Perché non parliamo di Donald Trump, neanche di Ivanka Trump, neanche di Josh,
1: come
0: si chiama,
1: c'è Donald J. Donald Junior
0: Trump, ma di Melania Trump. Proprio da lei ti aspetti una minchiata?
1: No, vabbè.
0: No, nel senso.
1: No, allora.
0: Sta sempre mutina, zitta. Invece.
1: Però ieri è stata una giornata importante per Melania, perché ha vestito i panni della businesswoman.
0: Certo.
1: C'è stato questo lancio in borsa di, guardo Paganelli, Imperia, una iniziativa.
0: Scusa.
1: Perché lui è della provincia di Imperia.
0: Ho capito.
1: Vabbè, è un'iniziativa che punta a sostenere le donne leader nel mondo degli affari.
0: Se si chiamava Savona, non potevo.
1: Esatto. Non potevo guardare Annalisa, ma non è in studio. Proprio per lanciare, anche per parlare di questa iniziativa, è andata a Fox News Melania Trump e ha insomma fatto un'intervista interessante, in particolare per un passaggio.
0: Cosa ha detto?
1: In cui dice: sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente. Penso di aver avuto una bellissima infanzia e i miei genitori hanno garantito una bella vita alla mia famiglia.
0: Ma di dov'è Melania?
1: Melania è jugoslava,
0: okay,
1: cioè
0: era
1: esatto, adesso sarebbe Slovenia, però quando lei ci è nata era Jugoslavia.
0: Probabilmente. Quindi, ricca, mi viene da dire, no?
1: Lei?
0: No,
1: ma non credo, in realtà non credo, perché poi lei, insomma, negli anni 90 si è spostata negli Stati Uniti per fare la modella e ha iniziato la sua carriera, che l'ha portata.
0: Però, Melania, tu una cosa non devi dire.
1: Porca,
0: cioè, non devi nominare la C-word. Non
1: poi,
0: devi, cioè, poi c'hai a fianco Trump che ogni due per tre
1: ogni
0: dice:
1: ogni due per tre dice Mandani è comunista, e quell'altro è comunista, i democratici sono comunisti, tutti quanti.
0: Ma
1: e
0: lo
1: dice
0: metti nei guai.
1: Cosa. Poi ha specificato che non c'era la stessa libertà che si respira qui negli Stati Uniti. Insomma, ha fatto un po' di specifiche, però ci
0: poi
1: è tenuto
0: posso
1: a dire questa
0: i
1: cosa.
0: Bambini non erano così nutrienti.
1: No, esatto.
0: No, eravamo costretti a mangiare queste coscette, questi braccetti, che tutto sommato me ne rendo conto.
1: Quindi, insomma, Trump è un momento in cui usa molto la parola comunismo per denigrare i suoi avversari e Melania ci ha tenuto
0: infatti,
1: a dire invece
0: infatti
1: che alla
0: alcuni
1: fine.
0: Al di là dell'aspetto politico, alcuni giornali parlano di frecciatina. Perché comunque se sei la first lady di un uomo che c'ha proprio quello come nemico, lo ripete continuamente, insomma, no? Veramente la dialettica è quella roba lì.
1: Sì, ma tutta la situazione
0: fai?
1: Con
0: cioè,
1: Cuba.
0: Non posso non pensare che una frase del genere non l'hai detta sapendo quello che stai per dire.
1: Però a me viene da pensare anche un'altra cosa. Chi c'è oggi alla Casa Bianca in questo momento in visita?
0: Una escort?
1: No, Xi Jinping.
0: Ah, beh.
1: Quindi era per visto che non lo può dire,
0: certo,
1: il marito.
0: Perché lì invece sono tutti comunisti e quindi lui ha detto: ma sai che alla fine sto comunismo.
1: Ma sì, ha fatto anche cose
0: buone. Esatto, io guarda, ci sono stata e non ho avuto niente. Quindi dici, è una captatio benevolentiae, diciamo così.
1: Benevolentiae.
0: Che non so come si dica in cinese.
1: Captatio.
0: Vabbè, comunque la notizia l'abbiamo data e tra un attimo su questa notizia al 347-342-5220 facciamo chiacchiericcio insieme.

0: come diceva mio povero babbo, sotto le dittature, se sei dalla parte giusta, stai da Dio. Il problema è quando non stai dalla parte del dittatore, e allora lì sono dolori. Meglio quei regimi in cui da qualunque parte sei, stai bene lo stesso.
1: E poi non sono regimi, è democrazia, in teoria, diciamo così. Stiamo parlando di quello, non di regimi, non di dittatura, ma stiamo parlando dell'affermazione di Melania Trump, che ha messo in imbarazzo il marito, perché ha detto: ma io alla fine col comunismo mi sono trovata benissimo.
2: Te dirò.
1: Però il marito è Donald Trump, quindi insomma
2: la persona che usa comunismo per insultare,
1: ha evidentemente quel nemico lì, e noi volevamo usare questo spunto per risolvere una questione interna, lo diciamo tra me e Chiara, perché volevamo parlare di quei momenti in cui il tuo partner ti mette in imbarazzo. Chi non lo sa, io e Chiara siamo una coppia anche nella vita, e in riunione di redazione
2: già partiamo con questa roba imbarazzante.
1: In riunione di redazione ho detto: dai, potremmo usare questa notizia per parlare appunto di momenti in imbarazzo tra partner, e lei ha detto: vabbè, io Chiara t'ho mai messo in imbarazzo, e la risposta
2: io,
1: è stata
2: sì, tutti i giorni in diretta.
1: Ma perché?
2: No, non tutti i giorni, scusami, voglio essere specifica. Ci sono delle, sono capitate delle volte, purtroppo dovrei risalire alle puntate in cui in diretta, a microfoni accesi, davanti alle migliaia e migliaia di ascoltatori, milioni di miliardi di ascoltatori di questo programma, tu hai detto: posso dirla questa cosa? E io non so che cosa stai per dire, ma so che sarà qualcosa che non dovevi dirmi, cioè non dovevi dire a tutte queste persone, e quindi parti poi con dei racconti.
1: Hai un esempio,
2: non mi ricordo, ma guarda,
1: vedi,
2: esagerando, non è vero,
1: che
2: non sto esagerando,
1: raccontato mai.
2: No. Allora, guarda, l'hai fatto. No, ma ti giuro che io dico, non puoi dirlo.
1: Però scusami, a parte in diretta in fronte a milioni di persone, in altri posti non ti ho messo in imbarazzo.
2: Allora,

0: sto pensando in linea di massima. Beh, quando guardi il cellulare mentre siamo a mangiare con qualcuno,
1: ma questa cosa non la dovevi dire, non la dovevi dire.
0: L'hai detto tu. E quelle cose lì, però no, in linea generale non...
1: È mai capitato, Mary J, che un partner ti mettesse in imbarazzo?
2: Sì, la mia ultima ex fidanzata, sempre.
0: Che salutiamo.
2: Che salutiamo, che
0: sta sempre.
1: In che modo ti metteva sempre in imbarazzo?
2: Nel suo modo di vestire.
0: No!
1: Beh, ma questo anch'io è chiaro.
0: Vabbè,
1: scusa,
0: sì, quello...
1: Io la metto in imbarazzo costantemente.
2: Però purtroppo era una cosa che non si poteva guardare.
0: No, vabbè, ma scusami.
1: E non gliel'hai
0: però
1: detto?
0: Però tu guardare...
1: Sempre. Glielo dici sempre.
0: Ah, tu glielo dicevi?
2: Sempre.
0: E lei la reazione era?
2: Che non gliene fregava niente.
0: Ah, beh, certo. Okay.
1: Infatti ex,
0: esatto,
1: probabilmente.
0: Non a caso.
1: Pagax, sì, veniamo a te.
0: Pagax. Sì.
3: Non veniamo. So se è proprio imbarazzo, però qualche anno fa una ragazza che frequentavo mi ha detto basta mentre ero qua in diretta con voi per messaggio. Lo sapevate?
0: Beh...
1: Non lo sapevamo, Paga.
0: No, no.
1: Tu lo sapevi?
0: Allora,
3: me l'avevo detto, sì, sì.
0: Io...
1: A me non dite mai niente. Io sono sempre l'ultimo.
0: Perché poi dici le cose in diretta.
1: L'avrei detto sicuro.
0: Allora,
1: ci avremmo fatto una settimana. E adesso ce la faremo.
3: Facciamo una puntata.
0: È successo. No, è più che altro perché io, tipo, un'ora prima gli avevo chiesto: oh, ma come va con... E lui mi aveva risposto bene. E a fine puntata invece.
1: Scusami, ma come questo messaggio? Cioè, noi stai qui facendo la diretta.
3: Sì.
0: Tu no, guarda... perché
3: no, perché sono in diretta.
1: Ok, l'hai guardato, ma durante un disco o durante una chiacchiera?
3: Durante un disco, perché guardarlo durante una chiacchiera l'ho
1: certo. Durante un disco l'hai guardato e c'era scritto due punti.
3: Ah no, tutto un pippone lunghissimo.
1: No,
3: pure.
0: Ma scusa, l'hai letto? Quindi sei riuscito a leggerlo durante un brano?
3: Sì,
0: durante
3: ma
0: la
3: ero
0: pubblicità?
3: Già talmente scocciato che ho detto:
0: che hai detto, vabbè, lo recupero dopo.
3: Ma non stai bene, ciao.
1: Ti ricordi che disco era?
3: Ah no, purtroppo.
1: No, quello era un momento. Perché quello.
0: Però possiamo risalire.
3: No, oddio, sì.
0: Beh, guardi la data del messaggio e risaliamo la puntata.
1: È vero, chissà se tu ti ricordi i giorni in cui, il giorno in cui sei stato lasciato.
0: No, però c'è il scritto nel messaggio o l'hai cancellato?
3: Non ho la chat forse.
1: Bugiardo. Adesso guarda, metti il disco, ci metti, guardiamo la chat e vediamo se c'è ancora il messaggio. 347 342 5220 per i vostri messaggi che secondo me su questo tema se ne arriveranno.

0: Ciao raga, tirate fuori il numero della puntata, il giorno in cui Pagax subisce la delusione, che me la vado a risentire in podcast per pensare.
1: Non siamo riusciti a ritrovare il messaggio.
2: Allora, c'era Mary, quindi era un giovedì o un venerdì. Sì. È già un tot di puntate, le escludiamo.
1: Era l'anno scorso?
3: Sì,
2: più o meno. Era la scorsa stagione... Inizio, cioè fine 2025.
3: Vabbè ragazzi, ma non fa niente.
2: No, vogliamo
1: facciamo l'indagine. No, in realtà stiamo parlando di metodi con cui, anzi momenti in cui il tuo partner o la tua partner ti ha messo in evidente imbarazzo. E come immaginavamo sono arrivati un sacco di messaggi. Sentiamo Edoardo.
4: Mia moglie fa dei rutti che ogni tanto li fa anche in mezzo a altre persone, no. E a volte mi mette in imbarazzo. La voce è modificata per non mettere in imbarazzo lei,
1: no. Sì, anche Edoardo è un nome di fantasia, non è vero che si chiama Edoardo,
2: così.
1: Si chiama in tutt'altro modo,
2: sì,
1: diciamo così.
2: Sentiamo. Ma come fai i rutti?
1: Raga, succede.
2: Vabbè, però
1: se sei stata abituata così da piccola ti lasci andare.
2: Vabbè, ma
1: posso raccontarti una cosa? Con la compagnia teatrale,
2: sì?
1: Abbiamo invitato un'insegnante americana di musical.
2: Ok.
1: Ma questo qualche anno fa.
2: Sì.
1: Stimatissima, rispettabilissima. La invitiamo, sì, da Chicago, le paghiamo il volo per fare un workshop anche molto costoso, mettiamo insieme i soldi, una cosa. Lei, bravissima,
2: sì,
1: però ai ristoranti beveva Coca-Cola dalla mattina alle 6.
2: Molto americana invece del latte, come cosa.
1: E ai ristoranti ruttava decore. Ma proprio non è che ruttava poco, ruttava decore.
2: Ma perché?
1: Ma non lo sappiamo.
2: Ma è per colpa delle bolle, delle bevande
1: ma
2: casate.
1: Faceva e io ho detto, ma forse gli americani lo fanno. Non lo so, perché alcune culture, sai che alcune culture.
2: Alcune culture è un complimento.
1: Il rutto come complimento. Però a un certo punto le abbiamo dovuto dire, no.
2: In Italia
1: questa cosa non si fa, perché sennò ci cacciano via. Ma tipo una cena in un ristorante, una decina di rutti a volume altissimo da questa signora bionda, anche piuttosto elegante se vogliamo.
2: Ma non ha un problema di salute, per cui è
1: l'unico modo
2: per non esplodere?
1: No, ma anche durante le lezioni, anche durante
2: le lezioni.
1: Ogni tanto c'aveva sta lattina di Coca-Cola fissa, sì, e ogni tanto bram, sganciava ste robe terribili. E noi le prime volte abbiamo detto, boh, vabbè, sarà un modo suo di fare. Poi lo faceva veramente ovunque. Comunque non parliamo di rutti,
2: ma non parliamo di...
1: Lo diciamo per evitare questi messaggi. Ma parliamo appunto di modi in cui il tuo partner ti ha messo in
2: imbarazzo.
1: Compagni imbarazzanti. Ma dobbiamo sentire messaggi dopo la pausa, perché stiamo parlando da troppo. Ci fermiamo un attimo.
5: Con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Ciao chiacchiericcio, Matteo da Pesaro.
1: Ciao.
0: Vorrei solamente dire che siete anche degli infami a mettere perché? Questa canzone dopo una storia così struggente.
1: Perché?
2: Perché?
0: Ti penso, Pagax.
1: Allora, Pagax ci ha appena raccontato di essere stato lasciato un po' di tempo fa in diretta durante chiacchiericcio. Però sì, la canzone
2: comunque fa ridere. Comunque fa ridere.
1: Però
2: che
1: la canzone è Peggy Goo featuring Ira Star, Wo, virgola, Man. Ma di che, cioè,
2: perché? Perché è una canzone forse troppo allegra per un momento,
1: vabbè,
2: così.
1: Ma è passato del
2: ma
1: tempo.
2: Ma è passato del tempo.
3: Ma sono tranquillo.
2: Ma esatto, è passato. Sì, sì. Ma era tranquillo anche ma mentre sì, succedeva. Oh,
1: questo ragazzo si è rifatto una vita.
2: No, sì, addirittura a dire scusatemi, no. Però magari.
1: Sai come lo chiamano qui nel building? Il ginecologo.
2: Ma dai, smettila.
1: Ti dico tutto. Smettila. Comunque, state ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, e insieme a voi fino alle 20. Come diciamo sempre, stiamo parlando di quando il vostro partner vi ha messo in imbarazzo. Siamo partiti da Melania Trump, che ha detto che durante il comunismo è stata tutto sommato bene.
2: Ha avuto una bella infanzia
1: a fianco a Donald Trump, tirandogli un po' evidentemente una frecciatina.
2: Però dici di fianco a Donald Trump, quindi c'è il giudizio sui tempi che corrono.
1: Sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342-5220. Cominciamo a sentire questo messaggio.
4: Mia moglie mi mette in imbarazzo

0: ragazzo bisbigliandomi all'orecchio, ma non bisbigliando pianissimo, sparlando delle persone vicino a noi, facendosi sentire. Oh. E la gente a volte fa delle facce e io dico, ma ci sei o ci fai? Mi sembra coglione. Sì, ciao, ma... Fabio da Alessandria.
1: Ciao Fabio da Alessandria, evidentemente inventato tutto, sia la città che il nome.
2: Ma è matta.
1: Ma non, guarda, non è l'unica. Senti questo.
3: Ciao ragazzi, io vi scrivo per conto di mio marito, sono io il partner che mette in imbarazzo, perché quando siamo in vacanza all'estero io critico tranquillamente le coppie, le persone intorno a noi, pensando automaticamente che non capiscano l'italiano, e molto molto spesso lo capiscono e faccio veramente delle figuracce. L'ultima volta, settimana scorsa, in Grecia, e ho temuto che questi reagissero male. Per fortuna mio marito, grande grosso, un abbraccio.
1: Cioè, ma che tipo di critiche farà? Tipo, ma guarda
2: ma guarda che, ma come questi fenomeni.
1: Però l'italiano all'estero è
2: certo, però va in Grecia,
1: perché la Grecia è piena di italiani,
2: Di italiani che vanno in vacanza,
1: che arrivano qua e per non dire dei greci che arrivano qua, prendono le aziende. Ma sentiamo salutiamo fatto. Ma sentiamo il prossimo messaggio.
4: Allora, io ho lasciato la mia ragazza di allora, quando avevamo 18 anni, perché un giorno, vedendo un quadro storto, che era appeso, pendeva, diciamo, ha dichiarato, beh, ma magari non è il quadro che è storto, magari è la parete, non è colpa del quadro.
1: E questo apre un po' anche alla possibile variazione partner che mi mette in imbarazzo, perché dice una minchiata.
2: Sì, citiamo. Allora, io voglio
1: tieni
2: citare...
1: tutto anonimo.
2: Ah, stavo dicendo, vabbè, voglio citare il mio amico che mi racconta di una sua ex fidanzata, anche lui di quando era abbastanza giovane, insomma 18-20 anni, che diceva, chiamava i dopo sci, topo sci, topo sci, topo sci, topo sci, e lui diceva, ma scusami, si chiamano dopo sci perché li metti dopo lo sci, invece lei pensava si chiamassero topo sci, giustificandoli per l'esistenza del gatto delle nevi.
1: Certo, c'era il gatto delle nevi.
2: Il gatto delle nevi, quindi c'era anche i topo sci.
1: Il cane della montagna.
2: Esatto.
1: Alla fine sì. È arrivato anche questo messaggio che parla di partner messi in imbarazzo, non in mezzo ad altri, ma con loro stessi. Vabbè, lo spiega meglio lei.
5: Mi ero dimenticata questo. Dopo aver fatto all'amore, lui si alzava e faceva il balletto del successo.
2: Ma come ti viene in mente di fare una cosa del genere?
1: Guarda, la prossima volta.
2: No, ma io.
1: Tu aspetta 5-6 mesi che rifacciamo l'amore e poi.
2: Dai, cosa dici?
1: E poi vedrai che balletti.
2: Stupido.
1: Sul tema.
2: Che di, stupido. Scusa, ma non è vero.
1: Una puntata sul mettersi in imbarazzo non potevo fare.
2: Sì, ma non mentire, scusa.
1: Abbiamo citato anche la storia dell'attrice, dell'insegnante di teatro che ruttava, che avevo citato io, dicendo, ma forse è una tradizione americana. Senti, attenzione, che messaggio è arrivato.
6: Ma chiacchierici. Belli di casa, so Pierre, a me mi è capitato tanti anni fa in un ristorante giapponese famoso di Roma, stavo con la mia fidanzata e a un tavolo lontano in un privé ci stava Cameron Diaz, pensate, con delle sue amiche, ma facevano dei botti, dei rutti che erano devastanti, ma tutti, vabbè che erano ciucche, però dei rutti che erano, cioè, peggio del soffione boracifero dell'Arderello, cioè una cosa veramente inquietante.
1: Ma magari ti sei sbagliato, magari erano solo respiri.

0: marito, settimana scorsa mi ha messo in imbarazzo perché dopo aver invitato degli amici a cena, li guarda appena entrati e dice: ma perché ci siamo visti questa sera?
1: È così.
0: Per quale motivo?
1: Non si ricordava perché li aveva invitati. Può succedere.
2: Vabbè, però
1: hai figli a marito,
2: giorno
1: marito
2: dopo
1: di Cristina.
2: Neurologo.
1: No, perché magari si sono distratto pieno di tante cose da fare. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina, e abbiamo un annuncio da fare, ragazzi. Oggi c'è stata la conferenza stampa di Lucca Comics and Games.
3: Yes.
1: La fiera del fumetto.
3: Sì.
1: E dobbiamo annunciare che è uscita oggi La caccia al tesoro di Lucca Comics and Games.
2: Promotion.
1: Esatto, la prima caccia al tesoro via podcast, in collaborazione con One Podcast evidentemente, che vi permette di entrare a Lucca, se vincete la caccia al tesoro, cioè non è se vincete, se riuscite a risolvere tutta la caccia al tesoro,
3: esatto.
1: Vi permette di mettere le mani sul Diamond Pass.
3: Oh,
1: tu dirai, che cos'è il Diamond Pass? Sono 60 anni di Lucca Comics and Games, e quindi 60 anni sono le nozze di diamante, hanno deciso di creare il Diamond Pass, cioè la possibilità di entrare gratis a vita a Lucca Comics and Games con l'abbonamento a livello Level Up,
3: cioè che
1: dà un sacco di privilegi, c'hai c'hai tipo una lounge privata, i saltacode, delle persone che si prendono cura di te, un sacco di privilegi.
3: Ma che bello!
1: Sì, dei massaggi ai piedi, no,
2: non questo, è vero, i massaggi ai piedi non ci sono.
1: Tutto questo sul Diamond Pass, se vi aggiudicate il Diamond Pass, e per farlo dovete risolvere la caccia al tesoro di Lucca Comics and Games,
3: che è difficile,
1: che è molto difficile. Sì, è la prima caccia al tesoro via podcast, è estremamente difficile. A questo punto quanti secondi abbiamo?
3: Dai,
1: un po' di tempo. Ho pensato, in onore di Lucca Comics and Games, fiera del fumetto, di fare un ciccio quiz tutto dedicato ai fumetti.
3: Sarà
1: felice, sarà contento.
3: Ma vince Paganelli.
1: Ma manga vero, manga falso? Io vi dico dei manga, sapete i manga, i fumetti giapponesi, e voi mi dovete dire se esistono davvero o se me li sono inventati. Sapete che i manga sono un po', a volte un po' strani, un po' particolari. Comincio.
3: Sì.
1: In una scuola, un bullo dal potentissimo pugno non riesce a trovare l'amore. Un giorno la sua mano destra si trasforma in una bella ragazza in miniatura.
3: No, allora io spero vivamente che non esista questo fumetto.
4: Secondo me esiste.
5: La mano de... Sì, esiste.
4: Esiste.
1: Esiste, si chiama Midori Days. Bravi Pagax, bravi Mary J, che si dimostrano essere giovani.
3: No, io voglio pensare che non esiste.
1: Una donna si risveglia una mattina e scopre di essere diventata un frigorifero nell'appartamento dell'uomo di cui si è innamorata.
3: No.
5: Mi sembra di sì.
3: Ma dai, come?
5: Però, va così.
3: Ma quanto può durare un fumetto del genere?
5: No, loro ci marciano.
3: Esatto.
1: Chiara?
3: No, non esiste. No.
1: Esiste, si chiama il frigo femmina numero uno.
3: Il frigo femmina?
1: Un tirannosauro viene assunto come impiegato in un'azienda informatica, ma a causa delle braccia corte non riesce a premere i tasti del computer.
3: No.
1: Lo aiuterà una bellissima ragazza di cui si innamora.
3: Non esiste.
1: Me lo sono inventata. Gesù e Buddha sono coinquilini in un appartamento di Tokyo e tengono un blog sulla loro esperienza.
3: Sì,
4: sì, potrebbe essere.
5: Sì.
3: Speriamo.
1: Pagax.
5: Ma secondo me no.
1: Esiste, si chiama Sentient Man di Hikaru Nakamura.
3: Bravo Hikaru.
1: Questi e molti altri fumetti probabilmente Pagax li leggerà da stasera, anche per dimenticare, diciamo, la delusione d'amore avvenuta mesi fa.

0: questa puntata di Chiacchiericcio abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Facciamo anche i saluti veloci. Ciao a tutti, raga.
1: Ciao.
0: Linea, ciao belli, ci risentiamo domani. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo. I declare and I decree. Any chain that has been holding me.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Che bella vita.
1: Sì. Positività proprio. Positività. Serve di questo.
2: Allora,
1: tempi,
2: due amiche o due amici o due fratelli e sorella ridono sotto le coperte per vari motivi. Non voglio approfondire.
3: Tante cose.
2: Non voglio approfondire.
3: Lo so
2: con
3: che
2: Matteo.
3: Tu nella tua testa c'hai il famoso forno olandese.
2: Bravissimo.
3: Ma siccome è una definizione che conosciamo in pochi,
2: bravo,
3: io non approfondirei.
2: No, okay? per carità.
3: No, è una canzone allegra e perfetta per questo motivo, no? Per questo periodo, perché c'è un po' di. All'orizzonte si vede un filino di tristezza,
2: di
3: le giornate si
2: lieve malinconia,
3: sì. La malinconia però ancora molto leggera,
2: certo,
3: no? Che
2: certo.
3: Bella vita, dicevano Ariete e Angelina Mango, e lo diciamo anche noi perché siamo contenti della vita che stiamo facendo, del lavoro che stiamo facendo, però all'orizzonte, oltre all'inverno, oltre all'autunno, si vede anche lei.
2: Ai è lì.
3: Artificial intelligence.
2: La vedi?
3: Ai. Katy Perry già lo sapeva tanto tempo fa.
2: Sì.
3: No, perché ci aiuta, ci migliora la vita, è un supporto fondamentale. Cos'hai lì pronto?
4: No.
3: Tu non devi mai tenere il dito così, perché io se ti vedo col dito così penso che stai per far partire qualcosa.
4: Veramente buone cose, con po'.
2: Bravo. Da una parte c'è l'intelligenza.
3: Ti picchio adesso.
2: Da una parte c'è l'intelligenza artificiale.
4: E poi c'è.
2: Ci sono le radici.
4: Poi c'è Turillo.
2: Le nostre radici.
3: Questo ha avuto un trauma negli anni 90 che voleva essere Fargetta,
2: certo,
3: e ancora non l'ha risolta sta cosa.
2: Tra l'altro
3: ti mando M2O, ma fa culo, prendiamo Fargetta noi.
2: L'intelligenza artificiale.
5: Fargetta non fa più regia.
3: Lo so, però insomma.
2: L'intelligenza
3: qualche tasto lo schiaccerà.
2: Sì, no, figurati, l'intelligenza artificiale serve, ci semplifica la vita, ci fa fare grasse risate alle spalle dei nostri amici. Per esempio, Matteo mi ha fatto stamattina un bruttissimo scherzo.
3: È venuto bene.
2: La vita mi ha fatto un brutto scherzo, conoscere quel bastardo di Matteo Curti.
3: Che cosa è successo?
2: Dai.
3: Che da qualche settimana finalmente abbiamo dei posti per metterci le motociclette, insomma gli scooter, i motorini qua davanti. Avanti a in via Massena.
2: Non dire il colore della Vespa.
3: No. E Nicola ha messo la sua al primo posto di questa fila, perché deve essere sempre davanti.
2: No, perché era l'unico libero, ti spiego.
3: Però il primo è anche il primo del marciapiede, lì c'è una curva, no?
4: Sì.
3: Quindi è un punto anche un po' pericoloso, perché se uno fa la curva un po' stretta potrebbe anche prenderlo dentro.
2: Bravo, sentite che bello scherzo che mi ha fatto Matteo.
4: E lo scherzo mi è venuto perché uno ha fatto la curva stretta e ho detto, pensa se lo prendeva. Allora ho detto, adesso faccio una foto e all'intelligenza artificiale chiedo di ricostruire la scena di un incidente.
3: Okay.
4: E poi dico a Nicola, ma è tua questa Vespa?
3: Sì, perché nella foto c'è la sua Vespa tutta ammaccata, è una macchina casualmente con una signora dentro,
4: sì,
3: con l'aria un po' perplessa. Questo è sessismo. Questo è sessismo, che poteva essere anche un fesso.
2: E
3: che
2: tu
3: gli
2: la Vespa. E io mi precipito. No, scusa, non riesco. Mi precipito giù. Attenzione, il lato incriminato è opposto alla mia visuale.
3: Sì, certo, quindi quando tu esci dal portone sembra ancora a posto la Vespa.
2: Quindi dico, magari la stronza è scappata.
3: Ah, ok. Quindi sei andato a controllare.
2: Certo, immediatamente.

0: immediatamente, perché ero lì. Tra l'altro, sai cosa
1: il bello che poi quando è tornato su ho detto: ma no, perché sai, a me delle cose non me ne frega.
0: Gli oggetti io non ho, cioè, però volevo vedere se c'era la signora, dovevamo fare constatazione amichevole, così io non ho, non me ne frega.
1: Pensa quanto può essere una constatazione amichevole con Nicola Savino se gli vai addosso la sua macchina. Pensa quanto amichevole può essere. Va, metti la sigla.
2: DJ chiama Italia.
1: Bello.

0: chiedimi Linus, chiedimi, ma tu quando ti ha raggiunto il messaggio di Matteo Curti, che cosa stavi facendo? Chiedimelo, chiedimelo.
1: Che cosa stavi facendo che non ti è arrivato quel messaggio?
0: Uno scherzo.
1: Che non hai fatto in tempo a fare,
0: no,
1: o
0: l'ho
1: l'hai
0: fatto,
1: completato?
0: L'ho fatto, gattonando da Francesco, mentre registravano una cosa. È un vecchio scherzo, li faceva anche Gerry Scotti, Fiorello.
1: Quello di nascondersi sotto il tavolo?
0: Nascondersi vicino così e irrompere in una registrazione altrui con del turpiloquio.
1: Madonna.
0: Un grande classico, diciamo.
1: Età?
0: 59, a novembre però, è ancora presto, sono ancora 58.
1: Alex, stavamo parlando della... Ok, in questi giorni forse avete intravisto qualche persona che parla davanti a una parete di marmo verde scuro con delle venature.
0: Sì,
1: ecco, quando vedete quella parete con le venature di marmo verde scuro, quello lì è il Palazzo delle Nazioni Unite. E quando vedete tanta gente che è lì a parlare, significa che è un momento, diciamo, importante, no? Uno snodo importante per la storia dell'umanità, perché per una volta tutti quanti convergono, buoni e cattivi, da una parte e dall'altra. Ieri c'erano gli iraniani, oggi arriva Netanyahu, ha parlato Trump l'altro giorno, ieri hanno parlato anche gli scienziati, e hanno parlato gli scienziati che stanno, diciamo, sviluppando l'intelligenza artificiale, i nomi più importanti di questo mondo, Sam Altman e...
2: Sì, fra proprietari e scienziati, insomma.
1: Esatto.
2: C'è Dario Modei,
1: certo, quelli, certo, quello, esattamente. E cominciano ad avere tutti quanti un tono un po' preoccupato, e cominciano a dire tutti quanti, a parte Trump, ma voglio dire
2: Trump hai visto che la vuole rinominare? Perché dice che
1: intelligenza... Come la chiamerà, Donalda?
2: No, ha detto intelligenza artificiale è irriverente per una cosa così bella e che ci,
1: certo,
2: identifica,
1: certo,
2: nell'intelligenza,
1: certo.
2: No, quindi artificiale non mi piace. Facciamo così, chiamiamola super intelligenza.
1: Ah, grazie.
2: D'ora in poi super intelligenza.
1: Ecco, a maggior ragione. Ma infatti la preoccupazione è proprio legata a questa super intelligenza, no? Perché la domanda adesso non è più se l'intelligenza artificiale alla fine ci sterminerà, come stanno dicendo tutti quanti, ma è soltanto come farà a sterminarci.
0: Certo, certo, certo.
1: Perché
0: certo.
1: Che abbia intenzione, che ci sia la possibilità che a un certo punto diventi senziente e che quindi voglia...
0: mettere becco.
1: Beh,
0: mette becco nelle nostre questioni.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ma guarda, il problema secondo me nasce da come è stata impostata. L'intelligenza artificiale ha come obiettivo quello di risolvere dei problemi,
1: sì.
2: Costi quel che costi. E quindi se l'etica a un certo punto viene travolta, e nell'etica ci si
1: riferisce,
2: c'è anche
1: al
2: rispetto...
1: famoso paradosso delle graffette? Sai cos'è il paradosso,
0: no,
1: delle graffette?
0: Il paradosso
1: te lo leggo. È sufficiente un disallineamento fra un obiettivo innocuo assegnatele, e per esempio appunto produrre graffette, e i valori umani. La I potrebbe eliminare l'uomo o consumare tutte le risorse del pianeta semplicemente per ottimizzare il suo compito senza ostacoli. Oh,
0: caspita.
1: Mi hai detto di fare tante,
0: certo,
1: graffette, spostati,
0: certo,
1: che devo farlo.
2: Ma per esempio...
1: questa ovviamente è una visione anche un po' ridicola, insomma, appunto il paradosso.
2: Però sempre per rimanere a casi possibili, nel caso in cui l'intelligenza artificiale si dovesse occupare della gestione di un ospedale, ed è una roba abbastanza a portata di mano, i malati terminali, che quindi non possono essere curati, devono essere eliminati subito.
1: Sì, certo, certo.
2: L'ottica, no, dell'ottimizzazione, e questa è una cosa che, diciamo, va contro i valori etici.
0: E non le si può insegnare l'etica?
2: No, perché l'etica è un ostacolo a un certo punto. Se tu devi raggiungere un obiettivo, l'etica capisci che è soltanto un fronzolo e ti
0: ho
2: dà
0: capito,
2: fastidio.
1: Sì, diciamo che no, il pericolo più grosso è che cercando di arrivare a destinazione lei cerchi di superare qualunque tipo di ostacolo le venga messo sul percorso, che poi... Per spiegare, è come se tu hai anche lì il paradosso della pistola, che di per sé non è cattiva,
0: è
1: la pistola è neutra, se,
0: certo,
1: tu la usi in maniera cattiva sei cattivo e lei diventa tale, ma altrimenti la pistola sarebbe fatta per difendersi, non per aggredire, no? Oppure non so, i cartoni tipo Cars, no? Sono delle macchine,
0: sì,
1: che sono senzienti,
0: sì,
1: a un certo punto queste macchine vengono dimenticate e loro cercano di sopravvivere.
0: Chiaro.
1: Se nel cercare di sopravvivere diventano aggressive, quelle macchine cominciano a investire i pedoni,
0: certo,
1: potrebbero,
0: certo,
1: in Cars non lo fanno, ma l'esagerazione soluzione potrebbe diventare questa, no? E quindi la paura, da una parte è quella proprio fisica, no? Non tanto dell'incidente, quanto proprio della scelta dell'intelligenza artificiale di eliminarci perché ci vede come un ostacolo sul suo cammino. E dall'altra parte proprio quella di come dire, manovrare le cose che noi facciamo affinché in qualche modo ci eliminiamo. Che ne so, semplicemente stravolgendo la percezione del riscaldamento del pianeta, dell'inquinamento, o favorendolo, oppure facendoci capire che è meno pericoloso, certo, di quanto possa essere.
0: Va anche detto che è nella natura umana la paura di una forza ignota che si autoalimenta e che ci soverchia. La cinematografia mondiale, da Blob, ti ricordi?
1: Certo.
0: Ma anche War Games, giochi di guerra, è proprio una nostra paura,
1: chiaro,
0: no? Qualcosa
1: paura
0: grande di noi che ci schiacci proprio.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì. Però se cominciano a dirlo quelli che queste cose le stanno progettando, cioè finché lo diciamo io e te, stanno scherzando.
0: Sì,
1: lo dicono quelli che queste cose le hanno prodotte, la cosa diventa anche abbastanza.
0: Con certezza,
1: diventa concreta,
0: sì,
1: in qualche modo.

0: Il vecchio Farley, Farley Jackbuster Funk, chissà quanto c'è di autentico e di anagrafe in questo nome artistico. Farley magari è il suo vero nome, sì, o il cognome. Jackmaster la vedo un po' difficile, proprio, anche perché viene scritta, sai come?
1: Come?
0: Tra virgolette, bravo, facendo le virgolette nel coniglietto, sì, e fa anche, vabbè, anche qui siamo sul genere musicale. Si può dire che sia uno dei primissimi passi della musica house, no? Una delle prime,
1: certo,
0: due o,
1: certo,
0: tre grandi
1: 40
0: hit
1: anni
0: della
1: fa.
0: Musica house.
1: 86.
0: Love Can Turn Around.
1: Cioè, quando dice quello lì mette musica house, sappiate che la prima la prima canzone di musica house fu questa.
0: Non me lo cancellare, Alex, perché poi volevo dire un'altra cosa che mi è venuto in mente stamattina, ma nel frattempo sono arrivati ovviamente 100.000 messaggi che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. Diego, che è evidente.

0: Evidentemente un mio coetaneo dice, ma non c'erano le tre leggi della robotica di Asimov che tutelano l'uomo? Isaac Asimov è stato il più grande scrittore di fantascienza degli anni 50 e 60 e le tre leggi erano che...
1: Allora sono, la prima è che un robot non può arrecare danno a un essere umano né può permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danno. La seconda è, un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge.
0: Ok.
1: Terzo, un robot deve proteggere la propria esistenza purché la salvaguardia di essa non contrasti la
0: con
1: prima
0: e la seconda, legge. La paura appunto da parte di tutti quelli che l'intelligenza artificiale la stanno sviluppando è che gli uomini che producono i robot non siano in grado di gestire queste tre regole.
2: Naturalmente quando dite la parola robot intendete l'intelligenza artificiale.
0: Sì,
2: cioè
0: sì,
2: uno può programmare
0: certo.
2: L'intelligenza
0: negli
2: artificiale.
0: Negli anni 50 si pensava al robot.
2: Naturalmente. Però se tu la programmi l'intelligenza artificiale dice allora prima di tutto queste tre cose queste tre cose poi parliamo del resto.
1: Sì, ma sta sviluppando un'autonomia per cui decide se disattendere quelle regole o tenergli fede.
0: Quello che dice Matteo è figlio anche di esperienze recenti, nel senso che ci sono già tanti casi in cui appunto l'intelligenza artificiale ha fatto qualcosa che non gli era stata concessa, no? E l'ha fatta in buona fede dal suo punto di vista,
1: per
0: risolvere
1: l'ordine.
0: Un problema, ma le varianti appunto di un problema sono infinite. Adesso non vogliamo accutturarvi come direbbero in Puglia,
2: cioè insomma
0: appesantirvi la giornata e l'umore. Chiudo con il messaggio anche un po' più romantico di un'ascoltatrice, credo, che dice: mi ricorda il corto di fantasia dove Topolino cerca di uccidere la scopa magica da lui stesso creato.
2: Sì, ma è sempre proprio nella cinematografia,
0: ci si rivolta con
2: tantissimo, c'è sempre stato.
0: No, parlando della musica house, che è un argomento un po' più leggero, la parola house deriva da warehouse, che significa magazzino, no? Che sono i posti di Chicago dove hanno cominciato a fare questo genere musicale. E stamattina leggevo una cosa che ha a che fare invece con le house, e cioè con le case nelle quali viviamo. In Italia, in particolare nella città da cui vi parliamo, cioè Topolinia.
2: Esattamente, Milano la città, in particolare la zona di Via Massera dove un metro quadrato è a 12.000 euro.
0: Allora, c'è una statistica di questi ultimi giorni che dice che in 10 anni è sparito un terzo delle case che una volta era possibile affittare.
2: Caspita.
0: Cioè su 10 case adesso 3, 4 circa non ci sono più. Cioè non è che non ci sono più le case e non è che le hanno vendute, semplicemente vengono affittate con gli affitti brevi.
2: Airbnb.
0: No? Io quando parlo di affitto parlo di una casa che tu affitti per i famosi 4 più 4.
2: Di Nora Orlandi. 4 più 4, il 4 più 4, certo.
0: O 6 più 6, quella roba lì insomma.
2: Sì. Diciamo l'affitto normale. Ecco, l'affitto
0: una su tre delle case che c'erano 10 anni fa non ci sono più perché vengono usate in questo. E quindi la difficoltà è per quelli che le case le vogliono affittare.
2: Certo.
0: No, non tutti si possono permettere di comprarsela, peraltro secondo molti indicatori sarebbe meglio sempre affittarla invece che comprarla, ma noi italiani siamo legati al mattone, italiani. Quindi per noi la casa vera è un punto d'arrivo.
2: La prima casa non è neanche il 100% di quello che abbiamo, facciamo i debiti per averla, la prima casa.
0: Però insomma ce ne sono di meno a disposizione con dei prezzi che sono molto cresciuti. Leggendo questa notizia mi sono chiesto come avremmo fatto io e la mia famiglia se fossimo vissuti in quest'epoca. Io finché sono rimasto in casa con i miei nei 20-25 anni, facciamo pure 30, in cui sono rimasto a casa con i miei, abbiamo cambiato casa 5 volte.
2: Caspita.
0: Tutte in affitto ovviamente, perché non ci potevamo permettere di comprarcela.
2: Diciamo che il motivo del cambiamento era traumatico.
0: Il motivo era sempre lo stesso, che il padrone di casa a un certo punto quella casa o la vendeva o ne aveva bisogno per i figli che nel frattempo si erano sposati e quindi gentilmente ci chiedevano di accomodarci e noi appunto eravamo costretti a spostarci di qualche centinaio di metri. Poi in qualche modo ce l'abbiamo sempre fatta e ogni volta che abbiamo cambiato casa abbiamo guadagnato un metro quadro.
2: Allora 5 metri guadagnati, buttali via.
0: Esatto, in 30 anni abbiamo guadagnato mezza stanza.
2: È comunque un upgrade, Linus.
0: Sì, certo. Adesso non ce la faremo mai.
2: Allora ti voglio tranquillizzare, Linus. Voglio tranquillizzare il piccolo Linuccio di Paderno Dugnano. Linuccio di Paderno Dugnano. Io capisco che Paderno Dugnano sia una ridente località, così come lo è San Donato Milanese.
0: Ma
2: l'Airbnb di Paderno Dugnano è un po' meno accattivante dell'Airbnb.
0: Certo, tu dici che lì forse c'è ancora un po' di disponibilità.
2: Quel 30% si riduce al 10%?
0: Sì,
2: siamo gentili.
0: Sì, la statistica riguarda Milano città. Nella periferia, nella provincia, magari le case d'affitto si possono anche
2: trovare. Un po' meno. Sei più

0: Tranquillo, Linuccio.
1: Sì, moltissimo.
0: Ok, perfetto.
1: Sono pronto a prendere la macchina del tempo e a tornare indietro.
0: Bravo.
1: Di 100 anni.
0: E a comprarmele tutte e 5.
1: Oh, signor, questo è un caso discografico degli ultimi anni. È una canzone di 15 anni fa che adesso è un grande successo.

0: come fa una canzone che ha vinto un Latin Grammy nel 2012 a diventare, non a tornare, a diventare, sì, il successo che non è stata 15 anni fa grazie a TikTok, TikTok, TikTok.
1: C'è TikTok. Anche un piccolo zampino di X Factor Italia, cioè in Italia.
0: Ma perché evidentemente la ragazza che l'ha cantata la conosceva grazie a TikTok.
1: Matematico. Quanto sei cretino. Gli ho dato la mano e lui l'ha ritirata, ha fatto la mossa. Potevi fare di meglio, Linus, che è così. Sì, o ancora di meglio, pettinata. Che è così.
0: Però quella con due mani. Due mani. Carla Morrison dal Messico con Disfruto. State ascoltando Radio DJ. Valentina scrive, lo dite a me, mi hanno appena sfrattata da una casa dove vivevo da 12 anni, ho dovuto comprarne un'altra, forse finirò di pagarla alla pensione. Un terzo, fate un salto a Grottammare o a San Benedetto. La mia generazione, tra case in affitto introvabili e prezzi delle case inavvicinabili, ci ritroviamo a 30-40 anni a vivere ancora con i genitori. Poi dicono che si fanno pochi figli. Un saluto, sì,
1: Vabbè,
0: da Simone.
1: Non voglio sapere a Firenze, che non so, sarà il 90.
0: Vabbè, sì, Firenze è la capitale, sì, immagino, sì, di quel tipo di, sì, problematica. Sì. E comunque guarda che a Paderno si difendono ancora.
2: Ragazzi, confermo quanto detto da Nicola, Paderno Dugnano. Ancora fortunatamente si affittano le case e a tanta gente che arriva da Milano. Stefano, agente immobiliare di Paderno Dugnano.
0: Non agente segreto.

0: No,
1: l'ha detto
0: agente,
1: il pubblico,
0: agente immobiliare.
1: Comunque,
0: come è vestito Stefano in questo momento?
2: Colletto molto alto.
1: Sì.
2: E giacca.
1: Sì, no, adesso in camicia e basta perché fa ancora tanto caldo. La però, giacca ce l'ha, ma.
0: Però cravatta.
1: Beh, cravatta per forza.
2: Cravatta col nodo molto grosso.
1: Poi dipende da dov'è. Sei in ufficio, magari più.
0: Sono Stefano Gabbana, vi prego, due taglie in più. Quei pantaloni strizzati che vi strizzano i maroni non si possono più vedere. La caviglia nuda andava 20 anni fa. Sveglia!
1: Secondo me l'intelligenza artificiale ci sterminerà rendendoci tutti stupidi, neanche avessimo bisogno di aiuto.
0: Beh,
1: lapidaria.
0: Devo dire che sono già sulla buona strada, eh.
1: Non ma... c'era bisogno, ma un aiuto c'è.
0: Sì,
1: lo
0: sì.
1: Dai,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Torniamo tra poco.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
7: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
7: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
9: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
15: Verde. Rosa. Arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: Perché?
0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché?
12: Affrettati, l'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Sì, il segreto di questa canzone è il tuttum che c'è dopo House.
1: Con anche dato con un po' di sassofono, ma poco poco.
0: Era talmente in tanti i Madness che c'era spazio per tanti strumenti.
1: Vero.
0: La cosa che mi diverte molto, veramente una stupidaggine autoriferita, è che ci sono due delle mie canzoni preferite che hanno lo stesso titolo, ma non ci potrebbero azzeccare di meno una con l'altra. Questa dei Madness che avete appena sentito, Our House, e Our House è anche quella di Crosby, Stills,
1: sì,
0: Nash & Young,
1: sì,
0: che abbiamo messo qualche mese fa. Parlando di case, ovviamente siamo partiti da una statistica che era molto milanese, ma ci stiamo accorgendo che in verità riguarda tutte le città italiane, almeno quelle con un certo numero di abitanti.
1: Vi suggerisco un giochino che mi ha suggerito Sara Foresti, cioè cercate una casa in una particolare zona di una città,
0: di qualunque città,
1: cercatela in affitto, non la trovate, cercatela su Airbnb, spuntano come i funghi.
0: Allora, senza stare a leggere l'elenco appunto infinito di messaggi che sono arrivati di gente appunto disperata per questo motivo, è molto bello il messaggio di Alfredo da Viareggio che dice: il vostro intervento sulla mancanza di case in affitto e poi nel cluster pubblicitario la pubblicità di Airbnb è qualcosa che nemmeno l'intelligenza artificiale avrebbe potuto immaginare. Grazie Alfredo di avercelo sottolineato, perché siamo molto orgogliosi della nostra libertà di espressione.
1: Esattamente.
0: Nel senso che se fossimo dei Leccaculo, probabilmente sapendo che c'era quel comunicato non avremmo detto quello che abbiamo detto. In verità, se me lo fossi ricordato non l'avrei mai
2: in
0: fatto.
2: In realtà non sapevamo di quel poco questa pubblicità.
1: Invitiamo l'inserzionista a non ritirare il proprio spot.
0: Per favore.
1: Perché
0: abbiamo
1: ti dico
0: famiglia.
1: Che comunque, cioè, ha la sua utilità Airbnb, se vuoi risparmiare qualcosa.
0: Bisogna trovare il modo per convivere, insomma.
1: Per convivere, esatto.
0: Per tutti gli argomenti. Scrive Enzo. Enzo.
2: Sapessi basta. Quando ti penso.
0: Sapessi quando
1: Bello.
0: Ti penso.
1: Questa può, è una versione corretta del volgarissimo.
0: Ragazzi, buongiorno. Dovessi avere la fortuna di avere accesso ai biglietti per gli Oasis a Roma.
2: Ah.
0: Sconsigliate quelli da 92 euro per i poveri come la merda, come me. Sono biglietti per stare in piccionaia, ma d'altronde gli altri sono costosissimi. Mi permetto di dire che secondo me li stai sottovalutando, nel senso che se anche tu fossi in una posizione più vicina al palco, alla fine ti garantisco che tu guardi gli schermi.
1: Sì, sì.
0: Perché comunque da 20 metri in poi, no? Le figure, cioè i cantanti, i musicisti, sono talmente piccole e gli schermi sono talmente belli, sono talmente grandi, che il concerto lo guardi come in televisione e tu dirai: allora me lo guardo in televisione. E l'emozione di essere lì.
1: L'emozione collettiva ti arriva.
0: Sì,
1: no?
0: Per cui anche 92 euro, che pure sono tantissimi per la piccionaia, sarebbero in questo caso spesi
2: bene. Secondo
0: me
2: intende questo. Io sono molto lontano, siccome lo voglio riprendere col cellulare, quindi frapponendo.
0: Magari sei anche un po' in alto, non c'hai le teste di quelli davanti, ecco. E ti viene anche uno
2: con un buono zoom,
0: un'immagine più chiara.
2: Lo riprendi
0: sì.
2: Bene.
1: Di questo messaggio mi tengo la sua espressione della non abbienza. Diciamo.
0: Allora, il mio amico Pino da Mantova dice: sai che il marmo della sala ONU è un marmo italiano? È un marmo chiamato anche Verde Alpi.
1: Verde Alpi, Verde Alpi.
0: Che poi è una... È una parete costruita negli anni 50, credo.
1: Ma
0: è sempre quella.
1: Ha quel sapore un po' fané,
0: marmo.
1: Sì,
0: perché poi c'è molto ottone anche.
1: Sì,
0: sembra il bagno di un albergo.
2: Sembra quei bar un po' vecchi, tipo Vanni, che c'ha, che ne so, gli insetti in marmo e le modanature in legno grosso.
0: Stavo aspettando che tu usassi il termine modanature, bravo, non mi hai deluso.
1: Modanature che cosa vuol dire?
2: È un rivestimento decorato in legno.
1: Ok, Lauricella, la parola del giorno, modanatura.
0: Allora, in tanti mi stanno scrivendo o mandando messaggi come questo di Fabiano. Ieri, figata, è arrivata la maglia per la Virtual DJ 10 con il pacco gara. E che pacco, ora tocca solo correre.
1: Vero,
0: l'iscrizione bisogna farla per tempo, perché poi domenica prossima si corre.
1: Sono Piero Pierotto e qui con me c'è Fabio Vercellone. Annuncio solenne, io e Fabio naturalmente, ma Fabio è più agguerrito e mi lascia indietro, correremo alla DJ 10 di Milano. Sì, okay. Di Milano. Io voglio dire una cosa, io lo lascio andare. Fabio, ricordami il tuo tempo, il tuo personale.
0: Sui 10.000, quanto fai?
1: Il tuo...
3: Io corro DJ 10 mezz'ora.
1: Mezz'ora. Purtroppo mezz'ora. Vedete,
3: mezz'ora.
1: Vedete.
3: Io sì. Copro.
1: Sì, sì, buono, buono, buono, buono, buono. Allora, il nostro buon Dio è generoso, è munifico nel distribuire a ognuno delle caratteristiche.
0: Certo, c'è un po' di casualità.
1: Fabio Vercellone scrive come Umberto Eco. Ha una prestanza fisica da atleta keniota. Purtroppo ha qualche difetto in comunicazione.
0: Da qualche parte.
1: Ma noi
0: qualche punto doveva
1: noi
0: mancare.
1: Gli vogliamo bene lo stesso, vero Fabio?
0: È una programmazione musicale.
1: Basta,
0: è una programmazione musicale molto multietnica quella di questa prima ora. Prima abbiamo messo un pezzo inglese, prima ancora c'era una cantante messicana, il prossimo cantante è

0: E poi ci sono io che cerco di comprare casa a Pedesina, il paese meno popoloso d'Italia, e non la trovo nel mio budget. Pedesina è in provincia di...
1: È in provincia di Sondrio, è il terzo comune meno popolato d'Italia dopo Morterone e Brigalta.
0: Morterone è dove siamo andati in bicicletta
1: e Brigalta.
0: E non trova casa comunque. Forse ce ne sono poche fisicamente.
1: Sì, praticamente la fotografia di Pedesina è una curva con delle case su. Basta.
2: Sì. Ecco, amici di Morterone, diamogli una pulita a quella strada lì.
0: Poverino, non tocca a loro farlo.
2: Amici dell'ANAS, che il mio amico è caduto per un sasso. Era pieno di sassi.
0: A 20 metri dal palco vedono soltanto i ventenni. Io guarderei lo schermo pure se fossi a 5 metri. E chi sei, Mister Magù?
2: Però posso dire, Linus, un occhio al palco glielo dai.
0: Sì,
2: anche da lontano.
0: Sì, certo.
2: Cioè è tutto insieme.
0: Per avere la conferma che sei realmente lì.
2: Sì,
0: insomma,
2: è figo.
0: Però prevalentemente lo vedi attraverso gli schermi.
2: Sì.
0: Per osmosi state vendemmiando l'unica vigna di Nebbiolo della Brianza. Saluti da Diego e Lu da Triuggio. Ci si vede alla DJ Terni il 4 di ottobre. Manca poco. Buongiorno Linus e Nicola, Urca, Virginio. Sono giorni difficili per la mia famiglia. Mia moglie Monica è stata investita settimana scorsa sulle strisce pedonali e ora si trova in coma in ospedale.
2: No.
0: Abbiamo 3 figli piccoli e da parecchio tempo siamo vostri fidati ascoltatori. Appena tornerà cosciente, evidentemente un coma indotto, no? A volte succede.
1: Certo.
0: No?
1: Che
0: ti sei fatto molto male, allora per non farti soffrire troppo ti tengono in questa specie di bolla, ma sanno che prima o poi ti fanno uscire. Spero che sia così. Sono sicuro che tornerete a farle compagnia durante quello che sarà un lungo periodo di riabilitazione. Virginio, Michi, Lollo e Daniele. Ciao ragazzi, un abbraccio per tutti e quattro. Siamo in quattro anche noi, uno per uno. Tu ti abbracci, Virginio, Michi.
1: Io Lollo.
0: E tu Daniele, va bene?
2: Va bene, va bene.
0: No, stamattina a proposito di incidenti terribili, Alex da buon torinese faceva riferimento a quel ragazzino di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta col papà. Su una pista ciclabile ed è stato investito.
2: Mamma mia, tremendo.
0: Ed è la conferma che le piste ciclabili, se usate male, possono anche essere più pericolose che se non ci fossero. È un po' il meccanismo del semaforo rosso o verde in piena notte, specialmente il sabato notte,
1: sì,
0: no?
1: Con l'arancione che
0: tu passi col verde perché sei sicuro di aver ragione, e poi c'è il matto di notte che dice chi cazzo vuoi che arrivi, che passa col rosso. Se c'è il semaforo lampeggiante,
2: rimani tutti
0: quanti uno sguardo
2: sono
0: lo buttano.
2: Guardinghi.
0: Spesso le strisce pedonali disegnate per terra
2: le piste ciclabili.
0: Le piste pedonali disegnate per terra sono pericolose perché è un attimo che uno superi quel limite, in buona fede, magari non si accorge neanche.
2: Certo.
0: Però
2: certo,
0: ed è per questo che, specialmente qua, qualcuna di queste corsie pedonali adesso comincia ad avere
2: un cordolo
0: di protezione da una parte all'altra.
2: E ben venga anche la pista ciclabile, se posso dire, perché adesso sono demonizzate.
0: Certo. Però devono essere fatte.
2: È così facile nell'era del cattivismo dire ho rotto le palle, voglio sgasare.
3: E
2: va
3: poi
2: bene.
3: In città si va piano, non rompete le palle. No,
0: guarda, Alex, hai detto la cosa più giusta. Il vero problema non sono le piste ciclabili, e siamo noi che andiamo in macchina come dei deficienti. Quando dico noi.
2: Tutti.
0: Voi provate a fare uno spostamento di 5 km dovunque voi siate e fare mente locale su quanti ipotetici criminali vedete.
2: Sì,
0: involontariamente,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: involontariamente. Sì, ci sono dei limiti che non vengono rispettati, i semafori che non vengono rispettati, corsie che vengono invase. Da tutti noi. Noi italiani viviamo lo spostamento in macchina ogni volta come se fosse il Gran Premio di Baku.
2: Sì.
0: Per cui dobbiamo conquistare la miglior posizione possibile al semaforo davanti.
2: Io ho un'istintiva fiducia, giuro, non sono ironico, nelle nuove generazioni. Più i capelli sono bianchi e più vedo cazzate.

0: proprio vero quando dicono che il tempo, come dire, lenisce le ferite, sì, ammorbidisce i rapporti, sì, no? Fa sparire a volte certi rancori. Ho fatto pace con i Big Mountain.
1: Con questa versione di Baby I Love Your Way.
0: Esatto, che per... quando era uscita questa versione mi faceva schifo, perché certo, io ovviamente da antico preferivo quella di Peter Frampton, sì, che è tuttora più bella di questa.
1: Ma guarda, tutti quelli però... all'ascolto la pensano come... Ah, ma certo!
0: Ma certo, quella di Peter è nettamente meglio.
1: Quella di Peter è nettamente meglio, siamo proprio...
0: Però ebbe talmente tanto successo questa versione negli anni 90 che secondo me a qualcuno ha fatto piacere anche sentire. E magari ha anche alzato il volume della radio, insomma.
2: È vero. Nel primo liceo, io mi ricordo. Sì.
0: Tu sei scema.
2: Anita, c'era sempre quella ladra di casa. Anita.
0: Ladra di cosa?
2: Scusa, scusa, oggi la ridarola. Sarà che ieri sera.
0: È stupidera.
2: Sarà che ieri sera.
0: Cosa è successo ieri sera?
3: Ha fatto ieri.
2: Ti ho fatto.
0: Hai fatto?
2: Certo, è proprio lui.
0: Hai fatto bene ieri sera.
2: Lui dice, ho fatto bene. Teo. È proprio lui,
0: ma
2: dice.
0: No, ma è per quello. Ma sono passato da casa tua, c'erano tutte le inferriate.
2: Le le finestre.
3: Ma ieri poi non te l'ho chiesto, ma Mamadou e questo enorme

0: incita che ha fatto. Che fine, com'è andata?
1: Dove?
2: Mamma tu di Ogiorno.
3: Basta,
2: dai, basta. Ci dobbiamo spiegare
3: mi
2: tutto poi.
3: Il cervello.
2: In questo momento ci sono almeno 20 o 30 mila nuovi ascoltatori che non sanno neanche
3: non
2: che cosa stiamo dicendo.
3: Capisco che parla allora. Rosalba, eccetera, eccetera.
2: Roberto dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno, Roby.
4: Eccomi. Ciao a tutti.
2: Capiti veramente a fagiolo perché il tuo mestiere è ristrutturare e vendere case, non affitti però, eh.
4: Guarda, allora, io ho ascoltato il vostro intervento e sono perfettamente d'accordo con voi. Non affitto come affitti brevi perché è un lavoro incredibile e non affitto sui normali 4+4 perché il problema grosso è che se trovi qualcuno che purtroppo non paga, oggi diventa un grosso problema per il proprietario dell'appartamento.
2: Cioè non ci sono strumenti che ti permettono
3: un anno.
2: Questa cosa io la sento dire da quando ero piccolo, no? E non le affittiamo perché dopo non vanno più via. Ma è ancora così?
4: Purtroppo sì, purtroppo se qualcuno entra in possesso dell'appartamento, ha le chiavi, anche se smette di pagare, tu devi metterti con il tribunale, l'avvocato, mediamente sono 2 anni e mezzo di tempo, dove tu continui a pagare le tasse su quello che non entra perché non ti pagano l'affitto. E se di mezzo ci sono dei minori è praticamente...
3: Sì, se ha figli piccoli non lo
2: complicato. Complicato. Vabbè, le case in compenso si vendono quelle.
4: Le case sì, fortunatamente c'è sempre il mercato, poi ci sono zone dove vanno di più, zone dove vanno di meno, ma mediamente le case si
2: La Brianza vendono. Va bene, anche perché la Brianza sta diventando una specie di...
3: Di appendice
2: a
3: Milano, no?
4: Sì, guarda, dopo il Covid la gente voleva il giardino e quindi si è spostata dal balconcino della città alla villetta, magari
2: alla
4: col
2: villetta,
4: giardino o col terrazzo. Adesso sta un po' rientrando questa necessità del giardino perché noi siamo bravi anche a dimenticare quello che è successo poco tempo fa.
2: Esatto.
4: Il terrazzo va ancora, il giardino magari meno, perché poi ci si rende conto che bisogna mantenerlo, il giardino.
2: Certo, anche quello è vero. Senti, io e Nicola siamo stati traumatizzati negli anni 80-90 dalla villetta a schiera.
3: Sì.
2: Vanno ancora le villette a schiera?
4: Sì, ci sono ancora. Adesso per esempio noi abbiamo a Mariano 3 villette, che sono 3 villette... di fascia alta, però sono sempre una sorta di mini villaggino di villetta a schiera con un minimo di giardini, terrazzini e vanno ancora. Devo dire che però vanno tanto gli appartamenti perché oggi fanno delle bellissime strutture tutte con terrazze, quindi da
3: scusami. Queste villette di Mariano, per esempio, Mariano Commensa, il paese di Francesco Facchinetti, quanto costa una villetta?
4: Allora, siamo mediamente a 500.000 euro a villetta.
3: Ah, la faccero!
2: Ha detto che era una
3: bella, roba bella, insomma, roba bella.
4: Sì, sono
3: metri, quanti metri?
4: Quanti? 220 su 3 livelli, cioè sotterraneo, cioè taverna.
2: Beh, se è sui 4.000 al metro quadro si può fare.
3: Beh, insomma, 4.000, pensavo di meno.
2: Beh, Mariano Comense.
3: Ma ecco, è pur sempre Mariano Beach, diciamo. Ok, va bene. No.
4: Sì, siamo poco oltre i 2.000 euro, siamo intorno ai 2.200-2.300 euro.
3: Ah, 2.200-2.300,
2: Le giusto. Compro tutte e tre, Roby, non darle via che...
4: Guarda,
3: il solito virus.
4: Una è andata, ne rimangono due, sono tutte e due.
2: Guarda, le prendo tutte e due, ci metto il cane e il gatto. Va bene.
3: Perfetto, è la giornata dell'umiltà.
2: Dai, grazie Roby, buon lavoro.
4: Grazie a voi, grazie a tutti.
2: Ci si risente domani mattina.
5: Evviva, evviva naturalmente il DJ chiama Italia.
2: Evviva. Non vedeva l'ora.
3: A domani. Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum

0: Sanum, sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Muito Mass è una collezione di oggetti da collezionare. Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy. Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere. Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muito Mass? E perché no? Muito Mass, never enough. Scopri di più su muitomass.com.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
7: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
8: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché?
16: Affrettati, l'offerta termina oggi.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 6 in punto. DJ! Venerdì 25 settembre, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Cominciamo dall'Assemblea Generale dell'ONU, dove ieri decine di diplomatici hanno lasciato l'aula nel momento in cui Netanyahu ha preso la parola. Qualcuno ha intonato cori pro-Palestina. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, attacca il premier israeliano, che poi definisce le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Quindi le risposte a Gran Bretagna e Francia per aver bollato lo Stato ebraico come colonialista e al sindaco di New York Mamdani, definito da Netanyahu un antisemita amico di Hamas. E a margine dell'assemblea il presidente iraniano Pezeshkian ha sottolineato come tocchi agli Stati Uniti decidere se porre fine o meno alla guerra. Noi, aggiunge, non abbiamo scelto il conflitto, siamo stati attaccati

e abbiamo dovuto difenderci. Il leader di Teheran ha poi aggiunto: quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremmo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele, conclude, questa guerra ci è stata imposta. Si attende ora la

0: studio ovale la cena con i big dell'intelligenza artificiale di Wall Street. Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Cade invece l'ipotesi di allontanamento del minore dalla famiglia. Queste le principali novità previste dal decreto approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi. Gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca Schlein. Siamo allo sport a calcio, stasera all'Olimpico l'Italia di Mancini scende in campo per la prima partita di Nations League contro il Belgio di Van Bommel, anche lui alla prima da commissario tecnico, dobbiamo giocare bene e fare risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi, ha detto il CT Azzurro.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.

0: anch'io avrei bisogno di un'amica.
1: Tutti ragazzi, tutti avremo bisogno di un'amica, ma anche di un weekend, perché il live motif di stamattina, cioè al 347-342-5220, è dai che è venerdì.
0: Ebbene sì ragazzi, benvenuti, inizia DJ Sei Tu.
1: Andiamo ragazzi, forza!

0: Nazzo amici, e questo è il saluto di DJ Sei Tu con Andy e Mike, che poi sei sempre noi. Ciao Andrea Michele, benvenuti, buongiorno Enzino, buongiorno dottoressa Stellina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, anzi buongiornazzo, perché non dobbiamo perdere il nostro saluto ufficiale, che è il claim del programma, il Nazzo amici. Stanno già scrivendo in tantissimi al 347-342-5220. Facciamo un giro di note audio subito in apertura, via, per far vedere che siamo
2: Andy
1: in diretta.
2: Michael, dai che venerdì per la rubrica si parte dalla bassa bresciana per andare in Liguria, non a far vacanza ma a lavorare. Formazione ai farmacisti, e stasera sì, si ritorna, non mi passa più. Nazzo, Max, la bassa bresciana.
0: Ciao Max.
1: Vai vai bello, schiamale, eh?
0: Ale, ho capito Max io.
1: Vabbè, sì, hai dormito poco ieri sera.
0: Scusa Ale.
1: Vogliamo salutare anche tutti gli ascoltatori, sì, che c'erano in piazza ieri per così la cerimonia inaugurale di questo round della motorbike che si
0: superbike,
1: scusami, della superbike che si terrà questo weekend a Cremona.
0: Ebbene sì, tutti gli appassionati di superbike che sono venuti a trovarci ieri, cerimonia ufficiale nella nostra città natale sotto il Torrazzo. Grazie a tutti. Cose belle del weekend.
1: Scusa, io a un certo punto poi ti ho salutato e sono andato a casa,
0: sì,
1: no? Perché ho detto, ragazzi, giornata lunga, ieri abbiamo fatto tanti appuntamenti, cose di questo tipo. Mi sì, vuoi dire dove sei andato tu?
0: Vuoi sapere dove sono andato
1: sì,
0: io?
1: Sì, no,
0: ieri
1: perché
0: sera?
1: Ti vedo un po', sembri un compressore a 15 atmosfere stamattina.
0: Beh, sono leggermente gonfio, dato che ho fatto una serata in goliardia,
1: sì,
0: in amicizia, in un tavolo variegato.
1: Sempre perché il segreto è andare a letto presto e star leggeri.
0: Giustamente. Beh, Mike, c'era una compagnia mista,
1: certo,
0: di gente che non si conosceva.
1: Sì, sì, sì. Anche le due hostess che avevamo sul palco.
0: Adesso non dire proprio tutto per radio. Sì, comunque sono venute anche loro. E io, sai, essendo cremonese.
1: Bravo, hai fatto il cicerone.
0: Ho fatto il padrone di casa. Bravo. L'anfitrione.
1: Il mecenate, ragazzi.
0: Certo.
1: Tu eri il Lorenzo de' Medici di Cremona.
0: A voglia. Veniamo a voi, cari guerrieri della mattina. Che cosa vi attende di bello questo fine settimana? Condividete i vostri programmi.
1: Certo, perché il venerdì è un po' questo, ragazzi, vi tiriamo in mezzo su quelle che sono le cose belle del weekend, quindi fateci sapere, ragazzi, i programmi che avete sul piatto, vi aspettiamo, liberatevi con un urlo di liberatorio, perché siamo arrivati ufficialmente al fine settimana, noi che viviamo una settimana abbastanza tosta dal punto di vista delle sveglie, dal punto di vista degli spostamenti. La cosa che non è cambiata questa settimana è il prezzo della benzina e del diesel.
0: Guarda, non dire niente, Mike, 2.349
1: uno
0: stamattina.
1: Schifo.
0: Dottoressa Stellin, buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno. Io pensavo che lei fosse andato al matrimonio di Damiano David.
0: Non sono stato invitato lì.
3: No, ho visto che aveva mangiato, banchettato,
0: adesso,
3: ho detto magari è andato lì, insomma.
0: Bello, tutti in bianco, visto.
3: Tutti in bianco,
0: in
3: sia
0: Toscana,
3: lei che lui, sì, a Montalcino, sono arrivati su auto d'epoca, lei con un mazzo di calle, quindi anche dei fiori un po' alternativi, pochi ospiti, una trentina di invitati.
1: Sì, e quindi è una cosa molto intima.
3: Sì, anche se in realtà comunque i fan sapevano ed erano presenti in loco, però una cosa molto raccolta, la mamma molto emozionata di lui.
1: Guarda, colgo l'occasione, visto che hai parlato di matrimonio, di fargli auguri anche a Vanessa Incontrada, che si è sposata in settimana.
3: Oh, auguri!
1: Sì, sì, e anche a Ross, chiaramente, e a Rossano. Sono cari amici e quindi li saluto e li abbraccio e gli auguro tanta fortuna.
0: E felicità all'amica Vane. C'è qualcuno che è invitato a un matrimonio questo fine settimana? Noi spesso parliamo dei matrimoni a maggio, a giugno, ma mai dei matrimoni di settembre.
3: Beh, settembre è un mese caldo,
0: un bel mese
3: per i matrimoni. Speriamo che non ci devono andare in macchina, visto il prezzo,
0: sì,
3: della benzina,
0: ma non
3: che
0: solo,
3: hai detto.
0: Che poi ti arriva, no? L'invito al matrimonio dopo l'estate, che hai speso i soldi in vacanza, e quando ti arriva il matrimonio
1: cazzo, questo
0: dici,
1: non
0: no,
1: ci voleva!
0: No,
1: ma
0: no,
1: cazzo,
0: no,
1: ma
0: no,
1: proprio settembre si deve sposare sto qua, con tutto il tempo che c'è!
0: Lo dico, non invitate mai Michele a un matrimonio.
3: Perché?
0: Perché se c'è una cosa che gli sta sulle palle sono gli inviti,
1: allora,
0: ai matrimoni.
1: Dipende da matrimonio a matrimonio. Dipende da matrimonio a matrimonio. Poi, per carità, però sai, io non sono più per quelli matrimoni lunghi dove ti siedi 6-7 ore di pranzo, cose di questo tipo. Cioè sono una roba veramente.
3: Andrea, sì,
0: sì, io sì.
1: Ma lui basta. Ma no, ascolta, ma lui basta gli dai da magnà, questo è felice, lo sai.
0: Lo sapete. Iniziamo, amici.
4: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
0: I guerrieri della mattina siete voi, voi che vi alzate molto presto, voi che fate tanti chilometri in macchina, sui furgoni, sui camion, voi che avete una vita un po' più complicata degli altri.
1: Voi donne che siete a casa, riassettate tutta la casa, gestite i vostri mariti, gestite i vostri figli,

0: Anno 1979, My Sharona, Neck, un grande classico, non Neck il cantante.
1: No, ti salutiamo tra l'altro, ciao Filippo.
0: Questo gruppo è scritto Knack, Knack. 6:17 di venerdì 25 settembre 2026, state ascoltando DJ Sei Tu, il programma dedicato a voi, a voi, a
1: dedicato a voi che state mettendo sul piatto tutte le cose belle del weekend che vi attendono e anche, insomma, le partenze, quelle un po' più complesse del venerdì mattina, che però è un giorno dove tutti hanno un sorriso diverso rispetto al lunedì, te lo dico. Dunque, po' di note audio.
2: Nazzo, Andy, figa, sei peggio dei cani da tartufo. Ovunque ci sei tu, c'è Gnagno.
1: È vero,
2: come
1: è vero.
2: Ma come fai? Ma poi condividi.
1: Oh. Ma là,
0: aspetta. Allora, ciao. Innanzitutto,
1: no,
0: ci tengo.
1: No, le tieni solo per lui.
0: Ma non è vero.
1: Figurati. Ma Menzo, niente.
0: Ma piantala che c'eri anche tu.
1: Come c'ero anch'io?
0: Ma certo.
1: Ma va, sono andato a letto io.
0: E beh, dopo, però prima c'eri. E per lavoro, ragazzi, erano le ragazze che sono venute sul palco con noi all'evento di ieri della Superbike.
1: Certo. E quindi per lavoro è andata a cena con loro.
0: E beh, cosa fai? Non le accompagni a cena? Scusa, figurati. Sono da sole.
1: Bravo, hai fatto bene.
3: Nazzo guerrieri, il weekend inizia stasera andando a mangiare da mia suocera che mi fa le trippe in rosso. Poi domattina si prende il furgone, si va verso Venezia a ritirare una piscina per il prossimo anno. Poi si va a prendere il barbecue nuovo. Alle 2 del pomeriggio sarò a Mogliano Veneto per un quadrangolare di calcio di mio figlio. Torno a casa, cena tra amici e domenica triangolare qui da noi contro Chievo, Verona e Venezia.
1: Bello!
3: Ciao da Roberto, ciao, da Roberto. Marano Vicentino.
1: Ciao. C'è un programma fitto, devo dire, per il weekend, Roberto. Tra l'altro Roberto fa parte di quelli, secondo me, che vanno a prendere le cose a fine stagione che costano meno. Lui ha detto piscina nuova per l'anno prossimo. Sicuramente ci saranno dei prezzi diversi che andarla a prendere a maggio. Barbecue nuovo per l'anno prossimo.
0: Anche lì si risparmia, probabilmente. Facciamo due chiacchiere con il nostro guerriero della mattina di oggi. Andiamo in Sicilia,
1: sì,
0: dalla provincia di Gingenti, cioè Agrigento.
1: La petta Sicilia.
0: Abbiamo Fabio.
1: Fabio!
0: Fabio, buongiornazzo e benvenuto.
4: Sì, buongiornazzo.
1: Eccolo.
4: Buongiornazzo, ragazzi.
0: Ciao. Come stai? Allora, che lavoro fai innanzitutto?
4: Allora, io lavoro in un'industria alimentare.
1: Sì.
4: Faccio prosciutti, mozzarelle.
1: Ah, vedi.
4: Faccio queste cose.
1: Allora, senti, Fabio, ma allora, che tempo c'è in Sicilia? Perché ho visto che si è spostato un po' di maltempo verso il sud Italia. O godete ancora di grande sole?
4: Allora, diciamo che la mattina adesso la felpa serve, prima a quest'ora uscivo con le mezze maniche, adesso la felpa invece serve, però tutto sommato ancora non fa freddo, diciamo che un pochettino la temperatura è calata, ma non chissà che, diciamo, le temperature sono ancora accettabili.
0: È un po' come qua, diciamo, sveglio dalle?
4: Sveglio dalle 5 e un quarto così, perché prima mi alleno un poco e poi prima di andare al lavoro
1: bravo ragazzi, sì, io saluto tutti quelli veramente che hanno la cazzimma di svegliarsi ed allenarsi magari un'oretta prima di andare al lavoro. Bravissimi.
4: Sì, corpo libero,
1: certamente. Ma sai che ci ho pensato anch'io, che ultimamente sono un po' impallinato, ma ho detto cazzo, mi devo svegliare alle 3.
0: Svegliati, cioè, prima, 2:30, 3.
4: Ma sei in forma, io ti ho visto che sei in forma, quindi.
1: Sì, no, come no, cioè,
0: no, no, mai che splendida forma. Senti Fabio, ma sì, dopo tu sollevi dei prosciutti, delle mozzarelle nell'arco della giornata?
4: Ma ti dirò che se mi salta l'allenamento la mattina al lavoro, ogni tanto prendo qualcosa, mi faccio un po' di sport.
1: Ma bravo, ma certo, ma voi,
4: recupero, ottimizzo i tempi.
1: Oh, ma una gamba peserà 35-40 kg, cioè un gambone di prosciutto, se ti metti lì e fai gli squat.
4: No, il prosciutto, quello prima di lavorarlo sì, ma non così tanto, sui 7-8 kg.
1: Ah, cioè, quando hai già lavorato,
4: prima di
1: però
4: lavorarlo.
1: Certo.
0: E giri
4: la coscia.
0: Sì, sei lì nella provincia di Agrigento, consegni la merce?
4: No, io sono proprio
1: lavorativo.
4: La fabbrica,
1: produzione,
4: sì,
1: produzione.
4: Produzione, okay.
0: Allora,
4: produzione.
0: Un attimo, che c'è Enzino che ti deve dire una cosa,
5: Ma le spedizioni, sì, le fa le spedizioni?
0: Bella domanda.
4: Sì, certo, le possiamo
1: bravo,
4: mettere, se mi date l'indirizzo.
1: Bravissimo,
4: possiamo,
1: perché vedi Enzo che pensa sempre a quelli che sono i generi di prima necessità. Molto semplice. Andrea Michele, via Massena 2, 20145 Milano.

0: Radio DJ.
1: Sì, anche Enzino Fargetta.
2: Sì.
1: Segnalo, mettilo lì nell'elenco.
3: Da una vita che seguo Enzino. Da una vita.
1: Allora, bravissimo, mandagli delle mozzarelle anche a lui. Ragazzi, sì. Che
2: se poi, siccome adesso deve andare a fare una situazione, deve sistemarsi i denti. Se puoi mandarle premasticate le mozzarelle, è meglio.
3: Frullate.
2: Bravo, frullale che è meglio, perché qua sai, abbiamo una certa.
1: Fabio, buon lavoro! Viva la Sicilia!
3: Grazie, grazie.
2: Ciao,
3: anche a voi.
2: Viva la Sicilia, viva i siciliani.
1: Ciao.
4: Talk about 6:22.
1: Forza, guerrieri.
4: Talk about.
1: Oh yes, everybody get up and dance, cioè alzatevi e ballate, che è quello che poi canta Madonna. Dance theory.

0: Mattina su Radio DJ 6:25.
1: Everybody get up and dance, come dicevi tu, caro Andre.
0: Alzatevi e ballate.
1: Scusa, lo dice Madonna, però Gesù non l'aveva detto anche alzati e cammina
0: a Lazzaro. Bisogna alzarsi, ragazzi. Questo è l'insegnamento. Cose belle del weekend al 347-342-5220. Oggi si parte per Pompei per il concerto di Biagio Antonacci. Io e il mio splendido marito, regalo dei 20 anni di matrimonio. Sì. Leggevo che ci sono un po' di concerti in tutta Italia, appunto Biagio a Pompei, poi stasera ci saranno i Pooh a Bergamo, Mike, la Chorus Life Arena che tu conosci.
1: I Pooh a Bergamo, grande. Ragazzi, giocano in casa, il facco che gioca in casa.
0: Sì, sì, lui.
1: Me lo vedo già là sull'acuto di Uomini Soli.
2: Dio delle città e dell'immensità.
0: Poi ci sarà il Liga a Padova stasera, 25 settembre. Tra l'altro, il Liga ce l'abbiamo anche in scaletta stamattina. Ultima canzone di oggi.
1: Sai cosa dovremmo fare, però? Secondo me, rispolverare il caro cazzo di Andy e Mike il venerdì. Sì. Perché il venerdì.

0: aiuta, cioè il fatto di cantare, il canta che ti passa, è veramente terapeutico. Poi è ritornato di modissima il karaoke, hai visto quanta gente prenota le sale karaoke durante il fine settimana?
1: Mike, sono d'accordo, quindi spieghiamo a tutti, noi aggiungiamo il suffisso azzo alla fine delle parole,
0: sì,
1: quindi,
0: ma non è una parolaccia,
1: no,
0: karaokazzo,
1: no,
0: eh.
1: Però se lo dici così magari uno non capisce, buongiorno diventa buongiornazzo, karaoke diventa
0: karaokazzo.
1: Abbiamo già scelto la canzone, tra l'altro, stamattina. Quando
0: ce l'abbiamo?
1: Ce l'abbiamo già, perché io previdente sapevo già che tu avresti detto questa
0: cioè, tu,
1: cosa.
0: Ieri sera. Allora, ragazzi, pensate quanto è centrato sul lavoro quest'uomo qua. Ieri sera, dopo essere stato fuori con le hostess fino a tarda notte,
1: sì,
0: ha chiamato la programmazione musicale verso le 2:15 e ha fatto inserire
1: una
0: il disco per il karaoke.
1: Dopo la pubblicità, gli
0: ma
1: anni.
0: Ma che voi pensate che lui pensi solo a quella roba là?
1: Gli anni degli 883.
0: Gli
1: anni d'oro del grande Real.
0: Ma la cantiamo tutti insieme.
1: Tra poco su DJ in DJ sei tu. Sì.
2: Con Andy e Mike. Andy e Mike.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
8: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
9: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Affrettati, l'offerta termina oggi.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
14: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
15: All'Esse Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Qual è la compagnia più bella che ci

0: sia il Gruffalò e i suoi amici, la strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
2: Caro cazzo!
3: Torna il caro cazzo in DJ Sei Tu.
4: 347-342-5220. Fate le vostre richieste per la prossima settimana. Vi aspettiamo numerosissimi.
3: Dai, cantiamo tutti insieme gli anni!

0: tutti insieme a quest'ora.
1: È terapeutico, ragazzi, è terapeutico. Io vi vedo lì in macchina, sui vostri furgoni, nel bagno, intanto che state cacando magari. È bellissima questa scena. Tutta l'Italia canta con noi, con DJ Sei Tu, con Andy e Mike, con i guerrieri della mattina, le guerriere della mattina.
0: Se volete teniamo fisso il caro cazzo al venerdì.
1: Se volete sì.
0: Se volete, o se no una volta al mese, ditemi voi.
1: Scusa, ma noi facciamo anche la settimana prossima?
0: Vediamo, Michele. Adesso, oggi l'abbiamo fatto, era gli anni, canzone del 1996, ovvero 30 anni di canzone. Bravo Max.
1: Max, che salutiamo, abbracciamo, che riempie qualsiasi cosa faccia. Cioè riempie stadi, riempie palazzi.

0: Mazzetti riempie ovunque.
1: Cose belle del weekend in DJ Sei Tu, che è il programma che state ascoltando. Se vi fa piacere condividere i vostri bei programmi, 347-342-5220. Saluto Paolo da Cuneo,
0: sì,
1: che ha scritto questo bel messaggio. Questo weekend mi incontrerò con un gruppo di ascoltatori di Radio DJ a Bologna. Andremo a fare visita guidata al Museo di Ustica, sempre a Bologna.
0: Sì.
1: Museo di Ustica che, ahimè, ricorda la strage di
0: Ustica. Però bello il fatto che comunque ci siano delle comunità, delle piccole comunità, grazie alla nostra radio, che è splendida. Sappiamo che siamo un love brand, che i nostri ascoltatori ci vogliono bene, che si ritrovano anche nel weekend per fare delle experience.
1: Certo.
0: Perché guarda che la parola che va di moda adesso è experience.
1: Come la DJ Ten, che ci sarà il 4 ottobre. Un saluto a tutti voi che vi state allenando. A proposito di tenersi in forma,
0: sì,
1: e di sport, abbiamo un ospite.
0: È passata a trovarci, sì, un ospite e un'amica, prima di tutto, ragazzi, un amico di Radio DJ ed una ragazza che ha una storia bellissima, a proposito di storie belle del weekend, ma anche storie belle della vita, Alessandra Fior. Ciao Ale.
2: Buongiorno guerrieri.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: ciao, ciao, benvenuta.
1: Beh, grazie. Ti vediamo su Instagram, ricordiamo il tuo account così ti possono seguire.
2: Assolutamente, chiocciolina Sport Vitale.
0: Sport Vitale, ragazzi.
2: Grazie.
0: Seguitissima Alessandra, che si fa un mazzo tanto. Alessandra che ha una storia abbastanza tosta, giusto? Perché insomma, da un problema abbastanza grave, che è così, che è intercorso nella tua vita, poi insomma ne sei uscita grazie lo sport, vero?
2: C'è stata l'experience,
0: esatto.
2: Quindi c'è stato appunto questo desiderio di switchare da una situazione particolarmente difficile.
0: Beh, lo possiamo dire, perché
2: sì, una diagnosi di carcinoma al seno, un tumore mammario, oltretutto arrivato in un periodo un po' particolare, perché era all'inizio del lockdown, quindi l'8 marzo l'intervento,
0: certo,
2: chirurgico, e quindi lì le strade erano due: o decidevo di implodere, come inizialmente è stato, quindi lo switch è arrivato dopo un po' di tempo.
0: E invece sei esplosa.
2: Sono esplosa forte di un'esperienza, e ritorno ridondante questo termine, perché avevo appena concluso l'Ironman Full Distance di Cervia nel 2019, e quell'esperienza lì mi ha dato gli strumenti per affrontare questo percorso che era un'incognita. E ho proprio portato, c'è stato un parallelismo tra tutte le discipline, la multidisciplina e quell'esperienza. Quando andavo in ospedale, praticamente il numero dell'accettazione era il bib number. Quando vedevo il logo di emergenza della chiamata dell'infermiera, per me, io lì ci individuavo il logo di Ironman, e poi la poltroncina della chemioterapia per me era la transition area. Quindi
0: ecco,
2: è stato
0: questo, no, è un bel messaggio per tanti magari ascoltatori che stanno attraversando un momento non bello sicuramente della,
2: sì,
0: propria vita, e Ale è un po', diciamo, un esempio, no, nel senso di cosa possa veramente fare la testa certe,
2: sì,
0: volte.
2: Secondo me lo sport è stato determinante, perché comunque un giocatore nobile, elegante, romantico, io poi lo ricamo in mille modi, perché mi
0: tu
2: ha
0: sei innamorata,
2: sì,
0: dello sport
2: tantissimo, non riesco a stare un giorno ferma.
0: Sei quasi drogata.
2: Sì,
0: Ale.
2: È proprio un effetto dopante.
1: Sì,
2: dicono.
1: È vero, lo dice,
2: sì,
1: sempre, anche Linus dice, sì, il mio miglior psicologo,
2: esatto,
1: è la corsa,
2: esatto,
1: ad esempio, e non è una cavolata questa,
2: no,
1: cosa. Senti, a proposito di Ironman, dopo questo periodo insomma difficile, tu hai superato tutto, sei tornata a gareggiare. Stavo guardando i risultati della tua ultima experience.
0: Beh,
1: a Cervia.
0: Sì, sì, ma prima di Cervia intanto hai fatto un mondiale a Nizza, giusto?
2: Avevo vinto il terzo mondiale, questo ho vinto, il primo era in Texas, full distance, dove la slot poi era atterrata su Nizza, perché in quel periodo Ironman aveva deciso di dividere uomini e donne, quindi assegnavano la destinazione di Kona alternativamente ad anni alterni agli uomini e alle donne.
0: Kona, spieghiamolo per chi magari non è avvezzo all'Ironman, è un po' la Mecca,
2: esatto,
0: cioè la Mecca dell'Ironman,
2: esatto,
0: giusto? Ci si arriva solo
2: con un buon tempo su un full distance, quindi non con distanze 70.3 olimpici o quant'altro, e lì purtroppo sono capitata in piedi,
0: sì,
2: ma fuori dal terreno a me di interesse.
0: Qui ti fanno già i complimenti,
2: grazie,
0: per i tuoi risultati sportivi,
2: grazie,
0: ma anche per il tuo lato estetico, perché fa sempre brutte poi in onda.
1: C'è una domanda,
2: allora,
1: aspetta. C'è una
3: ma è figa o no?
0: Sì, sì, è figa,
1: sì,
0: è figa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Forza ragazzi, se state correndo è il momento di dare tutto.
0: E poi magari ci dà due o tre dritte l'Ale su sta cosa.
1: Ale, ti fermi?
2: Sì, mi fermo.
1: Dai, poi dobbiamo parlare di Physical, questa,
2: okay,
1: serie Netflix, insomma, dove sei stata protagonista anche tu insieme ad altri.

0: Geli 643, messaggi che arrivano,
1: sì, ma di ascoltatori attentissimi, sì. Cioè, al di là di quello di cui stiamo dibattendo in onda, ma c'è qualcuno che fa le pulci anche al programma dal punto di vista tecnico, e dico sì, tecnico non a caso con due N. Senti qua.
2: Buongiornazzo Andy e Mike, forse pochi hanno fatto caso alla colonna sonora che mettete come sottofondo mentre parlate, che è quella di Kojak. Spettacolo, siete forti anche per questo.
0: Ma grande!
2: Walter Cesare, tangenziale ovest.
0: Grandissimo! Eccola! Sigla di Kojak, Telly Savalas, scelta da Enzino perché
1: sì, no, aspetta, per la somiglianza,
0: certo, con Telly Savalas condivide tante cose.
3: Abbiamo fatto insieme
1: la piglia, siete uguali, oh.
0: Enzo, Telly, se ti metti il Ray-Ban siete uguali. Enzino, Telly Savalas, Fargetta, metti il Ray-Ban di Kojak.
1: Scusa, puoi far regia dalla settimana prossima con Ray-Ban fisso? Cioè, ti voglio bellissimo, con Ray-Ban in regia.
3: Va bene.
0: Messaggi, senti Stefi che dice: questo weekend ho voglia di riposare e fare l'amore il più possibile, è un bel programma per un weekend. Poi qualcun altro dice: questo sarà un weekend a tutto sport, sabato la finale del campionato di softball con le ragazze del Bollate, sì, Softball 1969, domenica l'ultima giornata del campionato amatoriale,
1: certo,
0: sempre di softball con gli Hornets di Tradate. A me piacciono tantissimo
1: gli Hornets di Tradate.
0: Sì, sì,
1: allora
0: sì,
1: saluto tutti, questo mi dai là per fare, tutti i genitori che il weekend sono dedicati agli sport dei figli. Colpo di culo quelli che hanno molti figli impegnati in varie discipline sportive che si dividono su 800 campi diversi, no?
0: Santi,
1: anch'io questo weekend vado a Montichiari contro la Voluntas, è partita difficilissima.
0: Orceana Voluntas, una sfida imperdibile. Altro ragazzi, Italia-Belgio di stasera.
1: Ragazzi, stiamo parlando di juniores elite regionali, ragazzi, stiamo parlando di un livello di un certo tipo.
0: Pazzesco. E in studio con noi Alessandra Fior, la potete vedere su Netflix in Physical Italia da 100 a 1. Ci
1: mamma
0: racconti?
1: Mia, cioè, tra l'altro, scusa, una produzione l'ho visto un po' durissima, Ale, vero?
0: Com'è?
4: Sì, diciamo che ero stata selezionata come rappresentante del triathlon e poi appena sono fatto l'ingresso in questa sala busti che è impressionante, emozionante, ho detto: ma io cosa ci sto a fare qui? Perché i fisici erano assurdi,
1: ma pazzeschi. Poi i nomi, cioè i Pellegrini, nomi, sì, cioè, sì, stiamo parlando di medagliati pesanti, esatto. Pellegrini, Cagnotto, Yuri Chechi, insomma, esatto, c'è un cast importante, esatto, da quel punto di vista lì.
4: Oltretutto cazzutissimi, tornando all'altro
0: sì,
4: nome,
0: sì,
4: super cazzuti, perché anche Tania che sembra proprio mingherlina, delicatina, però cazzimma da vendere.
1: Ma ragazzi,
4: quindi...
1: per far tuffi da quell'altezza lì ci vuole una fisicata, sì, mica, sì, da ridere.
0: Ma poi non solo, loro sono stati sportivi professionisti di altissimo livello, quindi hanno proprio la forma mentis,
4: esatto,
0: no? Degli agonisti. Senti, com'è andata? Raccontaci qualcosa.
4: Diciamo che la prima prova, il mio concetto di competitività è un attimino diverso, perché nel triathlon il triathlon non prevede una competizione diretta con l'avversario, ma contro un mare mosso, il vento contrario, contro una mente che cerca di sabotarti perché percepisce la fatica e quindi, sì, devi un attimino gestire, insomma, tutta questa avversità.
1: Cioè, intanto che pedali, intanto che nuoti,
4: esatto,
1: intanto che corri, c'è qualcuno che ti dice: cazzo fai? Stai a casa, dove cazzo vai? Ma che bello il divano.
0: Questo è il cervello e poi c'è il vento, c'è l'onda.
4: E poi c'è un pensiero costante che idea di merda.
0: Esatto, esatto. Ne so qualcosa.
1: Andrea al 70° chilometro vedeva in sequenza l'arcangelo Gabriele, San Francesco con tutti gli animali.
0: Sì, sai cosa facevo io quando andavo ad allenarmi sulla panoramica di Riccione? Obbligavo quelli che venivano con me a pedalare a fermarsi a mangiare la piadina lungo la strada. Vabbè, ragazzi,
4: i ristori sono fondamentali. E quindi lì, niente, la descrizione della seconda prova, diciamo che ho avuto un momento di crisi, di panico, perché si entrava in colluttazione con un'altra, in questo caso con una donna, e lì inizialmente non me la sono sentita perché è lontano un po' dal mio mindset, però poi in una simulazione che era necessaria fare in palestra, purtroppo, ahimè, ci ho rimesso tre legamenti del ginocchio.
0: No.
4: Quindi è stata...
1: esatto.
4: è stata una dura prova, anche perché sono stati dei mesi di riabilitazione, 7 interventi chirurgici già dati e da curriculum vitae, e poi lì è stata una riabilitazione veramente devastante,
1: lunga.
4: Sì,
1: beh, però dai, se sei venuta fuori con i tempi che hai fatto, e adesso ti sei guadagnata, diciamolo, lo slot per andare a fare un altro mondiale. Dove?
4: Chattanooga,
0: Tennessee, per me numero uno, lo citava Dan Peterson nello spot della Lipton.
1: Ma come no?
0: Beh, comunque, con i legamenti rotti hai fatto un 70.3 Ironman,
1: onestissimo,
0: in 5 ore 21, complimenti.
4: Sì.
0: Brava.
4: Cioè, un po' lontano rispetto ai tempi pre-legamenti, che era un 4.50, però dai, insomma, un ottimo risultato per una preparazione comunque è stata solo di 4 mesi.
0: Brava.
4: Posso salutare il mio coach Fabio Vedana.
0: Vai,
4: Fabio,
0: certo.
4: Vedana, mitico, che mi segue
0: grande
4: da 8
0: Vedana.
4: Anni. Esatto, grande pazienza.
1: Vedana, viene a allenare anche noi, siamo prontissimi.
0: Ale, grazie per essere passata stamattina. Grazie. Ci hai dato una vera motivazione.
1: È una vera guerriera,
0: sì,
1: l'Ale.
0: Sì,
1: lo dico a tutte le persone che magari stanno attraversando appunto il momento che ha già passato, fortunatamente, l'Ale. Quindi usate la testa, cercate di farla diventare il vostro miglior amico e sicuramente ve la caverete.
4: Experience.
1: Ciao Ale.
4: Ciao.
5: Alessandro. Ma cosa mangia?
0: Non lo so cosa mangia.
1: Ma lo spiedo, mangia la porchetta, quella roba lì.
0: Enzo,
1: figurati, è veneta.
0: Sì, però poi lei fa sport, non sta sul divano come te.

0: Carol G su Radio DJ. È un po' glutenatica quel pezzo qua, Mike, fa venire voglia di alzare la gambetta.
1: Allora, abbiamo citato Massachusetts, Tennessee e ovviamente si è
0: Chattanooga,
1: esatto. Sì, ovviamente si è evocato immediatamente il buon John Peterson.
0: Oh yeah.
1: Guarda, ci fanno pure i jingle.
2: Andy e Mike, DJ sei tu, per me numero uno. Alessandro.
0: Ciao Ale.
1: Ciao Ale.
3: Chattanooga, Tennessee, dove soliti spacca in quattro. Kelly Town, numero uno. Wow.
1: Wow. Arrivano chiaramente ancora messaggi per Ale e per la storia di Ale. Insomma, ce n'è uno molto colorito, ma che mi piace mettere perché ha un epilogo bello di una storia di vita.
4: Buongiornazze, ragazzi. L'Ale, oltre ad essere una gran figa,
0: sì,
4: è un bel esempio di vita. Sono passato anch'io da quella cosa brutta che aveva lei. È veramente così. Bisogna usare la testa. Testa, la testa fa tutto. La testa ti aiuta a guarire. E lei è veramente un bel esempio. Brava Ale! Ciao ragazzacci!
0: Ciao,
1: grazie, ciao, ciao,
0: grazie,
1: ciao!
0: Grazie. C'è la pubblicità, amici?
1: Incombe la pubblicità!
0: No, possiamo prenderci un attimino di calma. Non abbiamo ancora detto niente, Mike, a proposito di sport, di questa sfida imperdibile. Stasera abbiamo, insomma, all'Olimpico Italia-Belgio.
1: Certo.
0: Voglio fare l'in bocca al lupo a Mister Mancini.
1: Allora, noi facciamo l'in bocca al lupo a Mister Mancini, che conosciamo molto bene, che salutiamo, che abbracciamo per questo ritorno sulla panchina azzurra. C'è un po' di polemica intorno alla Nations League perché è una competizione che in molti non gradiscono,
0: no,
1: nel senso che comunque ti toglie Serie A, coppe e tutto quello che gli va dietro, perché staremo fermi quasi 20 giorni tra una palla e l'altra, e dicono: a cosa serve una cosa di questo tipo? Dall'altra parte uno dice: serve magari ad amalgamare dei gruppi nazionali che si vedono poco, perché sai che i CT del nazionale lamentano sempre il fatto,
0: vero, sì,
1: di avere i giocatori asserviti purtroppo alle coppe e a tante altre situazioni.
0: È così, è così. Comunque giochiamo contro il Belgio di Van Bommel. Nel nostro girone ci sono anche Turchia e Francia.
1: Ma quindi, va Van Bommel, va,
0: da dire. È facilissimo. Pausa, amici, tra poco le news delle 7, poi ancora DJ sei tu
5: con Andy e Mike. Andy e Mike
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
11: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato prima.

0: Premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Perché, perché?
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
12: Affrettati, l'offerta termina oggi.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: ricerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 7. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto sulla scuola che introduce il tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi. Non si potrà entrare negli istituti con il burqa né con il niqab. Chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori.
3: Al tempo stesso c'è l'obbligo per i genitori di ragazzi che non conoscono l'italiano di frequentare un corso gratuito per l'apprendimento della lingua, pena una sanzione da 200 a 1000 euro, mentre cade l'ipotesi di allontanamento del minore dalla famiglia.
2: La premier Meloni le definisce norme di buon senso, la leader del Partito Democratico Elie Schlein parla invece di decreto vergogna.
3: All'Assemblea Generale dell'ONU l'intervento di Netanyahu che parla a una sala mezza vuota dopo che decine di diplomatici si sono alzati uscendo al suo arrivo, qualcuno intonando cori pro-Palestina, proteste anche all'esterno del Palazzo di Vetro.
2: Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, le parole del premier israeliano che replica inoltre a Francia e Regno Unito per aver definito lo Stato ebraico colonialista, rinviando l'accusa ai due paesi che sono quelli, dice, che hanno coniato il termine. Infine rivendica di aver impedito all'Iran di avere l'arma nucleare.
3: L'unico per cui ha speso parole positive è stato Trump. Non abbiamo un partner migliore di lui, afferma Netanyahu.
2: Trump, che nelle scorse ore ha incontrato alla Casa Bianca il suo omologo cinese Xi Jinping, abbiamo avuto scambi sinceri e approfonditi, raggiungendo un'intesa.

0: comune su molte questioni. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha detto il presidente cinese parlando alla cena di Stato in suo onore.
1: L'arrivo di Xi alla cena di Stato, accompagnato dalla moglie, è stato trasmesso in diretta streaming su YouTube dalla Casa Bianca, ma nessuna delle principali emittenti televisive statunitensi per protesta ha fornito la diretta video dell'evento.
0: La protesta dei network arriva dopo che l'amministrazione Trump si è rifiutata di autorizzare un giornalista e un produttore della CNN a coprire l'arrivo del leader cinese.
1: Anche MS Now, altra testata a cui il presidente americano aveva vietato l'accesso alla Casa Bianca,

0: giornalista è stato impedito di seguire l'arrivo di Sì alla cena di Stato.
1: Siamo al calcio, sarà la gara numero 900, quella che la nazionale italiana disputerà questa sera contro il Belgio in Nations League. Riparte dallo stadio olimpico l'avventura del CT azzurro Roberto Mancini, che spiega come sia necessario giocare bene e fare risultato per tentare di riportare la gente verso di noi.
0: Quattro le partite che attendono la nazionale dopo il match di questa sera contro la formazione di Van Bommel, anche lui è la prima da CT, un doppio impegno con la Turchia e infine la Francia del neo commissario tecnico Zidane.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata rovesce temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, soleggiato altrove seppur con presenza di nubi sparse nel pomeriggio. I temporali al sud si sposteranno dal settore adriatico verso quello tirrenico. Bel tempo sul resto dell'Italia, specie al centro-nord. E tutte le previsioni del meteo.it tornano questa sera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Small Talk, Charlie Gear su Radio DJ, 7-8 minuti di questo venerdì 25 settembre. Bentrovati DJ Sei Tu.
1: Bentrovati e ben svegliati ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo sfangato un'altra settimana, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti voi che avete messaggiato durante la settimana, siete stati in tantissimi e quindi è giusto porvi chiaramente un ringraziamento, grazie anche a quelli che ci hanno riscoperto, sì, e mandano messaggi di questo tipo.
2: Buongiorno ragazzi, siete diventati i miei preferiti del mattino, un bacio.
1: Un bacio, grazie, anche a voi. Grazie. Un bacio anche a voi, veramente. Chiocciolina Andrea Michele, se volete seguirci anche su Instagram, siamo a vostra completa disposizione. Siamo il vostro service della mattina, ragazzi. Stiamo parlando di cose belle del weekend. Continuate a messaggiare raccontandoci ciò che vi attende nel fine settimana. Adesso vi diamo uno strumento in più per sapere se. Adesso io lo dico. Per sapere se il weekend sarà bello o meno per quanto riguarda il vostro segno.
0: Gli astri con la Ginny.
1: Eccola,
0: ecco. L'oroscopazzo. Ciao,
1: io guardo, manco
0: ciao,
1: la guardo ragazzi in faccia perché già, sì, la temo.
0: No, ma tu la temi perché fuori onda hai già chiesto il toro come va. Adesso andiamo con calma.
3: È
0: buongiorno.
3: Che io sono sincera.
0: Sì, appunto. Allora,
1: è stronza.
0: La classifica astro a stronza di fine settimana. Beh, bella, il nuovo payoff dell'oroscopazzo.
3: Proviamo.
0: 12ª posizione.
3: Il Capricorno.
1: Ecco.
3: A sentire le ultime notizie sull'età pensionabile, capricornone mio, ti conviene alzare subito le chiappette dal divano e darti da fare, che se sei così stanco e sfaticato adesso la vedo dura arrivare a 67 anni
1: bene
3: e mezzo. Riversa i sensi di colpa della luna piena in un abbonamento open in palestra con tanto di personal trainer che ti bullizzi perché è l'unico modo.
1: Hai capito figlia? Tra l'altro scusami, mia figlia mi ha appena messaggiato che è in ascolto.
3: Ah vedi?
1: È in ascolto in questo momento, quindi lei
3: vero,
1: è capricorno.
3: Fatti regalare l'abbonamento in palestra open.
1: Come? Ma scusa, ma hai appena detto che si devono svegliare e venire giù dal divano. Cioè io devo regalargli l'appuntamento. Ma se lo devono guadagnare l'abbonamento in palestra.
0: Hai sentito il lapsus di Michele? L'appuntamento in palestra. Io noto tutto. 11ª.
3: L'Ariete. La luna piena proprio nel tuo segno zodiacale ti rende spregiudicato e sfrontato, peggio di Malgioglio, arietone velenoso e panato negli strass. Se l'obiettivo è non passare inosservato, dallo già per conquistato. Ma se invece l'obiettivo è lasciare un buon ricordo di te, dobbiamo parlare.
0: È perché l'Ariete.
3: È perché con questa luna piena di sabato sera nel suo segno zodiacale, l'Ariete sbotta.
0: Aia.
1: Bene.
0: Aia.
1: Sì. Chiedete quindi prima di parlare di che segno sono.
3: Sono
1: perché
3: gli
1: weekend.
3: Ariete difficilissimi, vanno proprio lisciati.
1: Se non sei Ariete, oh, ciao, guarda.
3: Stavo andando.
0: 10ª posizione.
3: La bilancia. Tra Marte, Saturno e pure la luna piena, tutti i contrari, ti senti stanca e ammaccata come Brunone Vespa che intervista la Meloni col braccio ingessato e un occhio nero fresco di operazione d'urgenza.
1: Sì. Vai, Brunone, non molla niente.
3: Niente. Anche tu però, nonostante stia uno schifo, non ti lasci scappare l'occasione di fare il capoclasse.
0: Buonasera, buonasera.
1: 9ª posizione.
3: L'Acquario. Il tuo livello di socialità era già basso, ma adesso sfiora il monacale Acquario per festeggiare il primo weekend autunnale. Sei già pronto col telecomando come estensione del braccio, divano sagomato con la forma del tuo deretano e tutte le ricette alla zucca da scrollare su Instagram per poi ordinare però la pizza a domicilio. Le marmotte prendono esempio.
0: Ah sì, perché?
3: Sì, perché è pigro l'Acquario.
1: La marmotta è pigrissima.
3: E beh, vai in letargo adesso,
0: certo.
3: È pronta.
0: 8ª posizione.
3: Il Toro, appunto.
1: Grazie.
3: Prego. Con Venere e Giove a sfavore,
1: sì,
3: ti senti pudica e castigata. Proprio
0: scusa,
3: come
0: ma perché
3: la nuora...
0: lo fai? Scusa, perché lo fai solo al femminile?
3: Perché l'ho adeguato alla notizia che ho trovato.
1: Ah, ok. Quindi anche voi tori maschi
3: ma
1: siete pudichi.
3: Ma va bene lo stesso, esatto. Con Venere e Giove a sfavore, ti senti pudica e castigata proprio come la nuora che Tajani vorrebbe. Ma

0: La situa è passeggera e nonostante le insicurezze, con la luna piena di sabato sera ti vedremo rivendicare il tuo sacrosanto diritto alla libertà di indossare l'intimo spaiato e mangiare lo stinco con le mani, indipendente e menefreghista.
1: Bene, perfetto.
2: Dai Michael, vai con lo stinco con
0: poteva
2: le mani. Metto ragazzi un bikini io intanto poteva... che mangio lo stinco e ve lo giuro, ve lo posto su Instagram, tanto poi mi postano tutto, quindi figure.
1: Settima posizione.
0: Il cancro. Con questa luna piena che ti fa incazzare ma ti eccita anche un po', Cancrone, sei pronto a sfidare i rivali di qualsiasi genere, praticamente a duello, meglio del triathlon con Maratona che si minacciano a vicenda Renzi e Vannacci. Farai vedere chi sei, ma occhio con tutte queste promesse di imprese eroiche perché hai una certa età, stai bravo.
1: Fai bravo Cancro, finisce qui la prima parte dell'oroscopazzo, mettiamo una canzone.
2: Ah, questa canzone?
1: È già vacanze di Natale ragazzi.
3: Sta nevicando su Milano.
1: E su Cortina.

0: sono dell'acquario e suppongo, per come stanno andando le cose, anche questo fine settimana farò scintille. Si prevede pranzo dalla suocera, che sta cercando di sabotare in tutti i modi. E poi, non lo so, weekend a casa questo fine settimana, a casalingo.
1: Sì. Sì.
0: Col mio gattino. Ciao Elena dal Montale.
2: Ciao Elena.
3: Sì, sì, secondo me era ironico.
2: Certo.
3: Cioè, penso che per come stanno andando le cose faremo scintille, penso che sia un po' ironico.
2: Molto, molto ironico, anche perché la Gini ha paragonato l'acquario alla marmotta per la pigrizia. Siamo nel bel mezzo dell'oroscopazzo, breve recap delle posizioni, quelle un po' più stanchine.
3: Sì.
2: Capricorno, Ariete, Bilancia, Acquario, Toro e Cancro sono nella metà a sinistra della classifica. A questo punto la seconda metà, sesta posizione.
4: Partiamo con il Leone. Dato che con Venere a sfavore, con la tua dolce metà in questi giorni puoi aver fatto ben più di una gaffa irreparabile, ti consiglio un'ottima PR o una paraculata in grande stile, come solo tu sai fare, anzi tu e Sfera e Basta, che dopo il parterre di donne a San Siro, adesso promuove il disco al Cenacolo col figlio, ci manca solo il gattino, il cliché c'è tutto. Comunque sei a

0: affascinante. Noi ci crediamo che ti sei redento, Leoncino.
1: Ci crediamo.
2: Vabbè, dai, operazioni di marketing.
0: Certo.
2: Sono.
1: Quinta posizione.
0: La Vergine. Con tutto questo amore che scorre nelle vene verginona, sei ancora più servizievole del solito, ma stavolta consapevolmente, con un certo grado di godimento. Ti realizzi a temperare le matite anche nelle scrivanie altrui e, come le migliori tradwife di Instagram, ti svegli alle 5 per preparare colazioni d'arancia nel Colorado alla tua famiglia. Le tue schiscette faranno invidia anche a Yamamoto.
2: Scusa, come le migliori?
0: Le tradwife è un trend su Instagram.
2: Si, spiegacelo al volissimo.
0: Sì, che sono donne che si dedicano completamente alla famiglia, per cui non so, si svegliano prestissimo per andare a prendere le uova fresche.
2: Geishe.
0: Fare più che geishe.
1: Sai come si chiamano anche Tajani wife quelle?
0: Esatto.
1: Secondo me. Quarta posizione.
0: Il Sagittario.
1: Eccomi.
0: Eccolo. E niente, Sagittario, sei inarrestabile, ma con ingegno, come tu ami essere. Troppo facile far vedere quanto sei fico, dato tra l'altro che sarai fichissimo. Tu colpisci nel segno usando i neuroni anziché i droni, e questo ti fa onore. Sei così magnetico che ti amano anche i nemici, come Melania Trump, che se ne esce dichiarando a Fox New Business che lei ha avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo.
1: Vai Melania!
0: Trump sclera.
1: Eh beh, ci credo, figurati.
2: Ma Andre, sei magnetico.
0: Grande Melania.
1: Io l'adoro, lei è proprio stronza in modo elegante.
0: Sì, elegantissima, l'amiamo.
1: Siamo al podio, terza posizione.
0: I pesci. Anche se la notizia che secondo l'Agenzia delle Entrate 24 milioni di italiani non pagano nulla al fisco è deplorevole.
2: Possiamo chiudere il programma qua adesso.
1: Grazie,
2: in questo
1: Jimmy.
2: Momento.
1: Grazie,
2: grazie, ciao.
1: Grazie. Vado a vivere a Cuba.
0: Tu questo weekend te ne freghi, perché vivi d'amore e di baci, e per stare tutto il giorno sotto le coperte della tua dolce metà sei anche disposto a dividere l'Imu e la Tari.
1: Enzo, sei dei pesci, eh? E tu lo fai da anni questa cosa di dividere l'Imu e
0: la Tari.
1: Voglia. Seconda posizione.
0: Lo Scorpione. Con tutti i pianeti dell'amore in front row scorpionaccio, ti senti fico, anzi irresistibile, più di J-Lo alla Milano Fashion Week, e non hai bisogno nemmeno di metterti i tacchi. La luna piena ti fa dire ad alta voce tutti quei pensieri perversi che andrebbero tenuti sotto chiave manco fossero i segreti sugli UFO.
1: Wow. Ginny, tu sei Scorpione,
0: sì.
1: Hai dei pensieri perversi.
0: Urca.
1: E adesso, signore e signori, è il momento di scoprire, magari l'avete già capito, il segno numero uno.
2: Beh, se vai per detrazione.
0: I gemelli.
2: Eccoli.
0: In questa posizione ti ci metti comodo, gemelli, perché senti che ci starai per tanto e praticamente fai lo stagionale come Madonna di Campiglio. Il bello è che sei felicione e particolarmente simpatico, di sicuro più di Alessandro Michele, la sfilata di Vogue in galleria che sembrava la proiezione di un documentario polacco in lingua originale.
2: Ecco, lo salutiamo.
1: Petrektek, praticamente, ve li ricordate? Grazie Gini, ricordiamo le tue pagine social.
0: Una parola buona per tutti.
1: Gini, fare qualcosa sto weekend e qualche promotion?
0: Vado al mare.
1: Ok, perfetto.
2: Che
1: grazie,
2: schifo.
1: Grazie, grazie.
2: Vieni
1: grazie.
2: Con belle notizie o non venire mai più. Ciao.
1: 7:20 su Radio DJ.
3: Ma è figa la Ginny.
1: Eh sì, è carina la Ginny, seguitela. No, è molto, molto, molto. In Liga su DJ.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Qualcosa per te in Liga su Radio DJ, in Liga che stasera sarà a Padova in concerto. Lo salutiamo. Ciao Liga!
1: Ciao venerdì!
0: Sì, sì, quindi
1: non mi rompete con
2: ma che carattere, ragazzi!
0: Scusa, ma poi abbiamo appena detto che c'è il concerto a Padova, la Chioede.
2: Vabbè, che venerdì ognuno fa quello che vuole, stacca il telefono. Grazie ragazzi, grazie, siamo arrivati veramente alla fine, ci sono cose belle e fantastiche.
3: Weekend. Si va a correre la maratona di Berlino. Dai raga,
0: dai.
3: Cesare, guerriero da Cantù.
2: Ciao Cesare, ciao.
0: Andiamo a Berlino. Andiamo Beppe.
2: Allora, vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato al programma stamattina. Siamo arrivati, abbiamo sfangato un'altra settimana. Grazie a tutti i nuovi ascoltatori che ci hanno messaggiato. Vabbè, grande classico, i nostri super affezionati. Ma quelli nuovi, non dico che valgono di più, però ci fa molto piacere.
0: Grazie.
2: Quindi fatevi vivi sempre, grazie.
0: Chiocciolina Andrea Michele se ci volete seguire su Instagram. Grazie Enzino Regia, grazie alla dottoressa Stellini in redazione. Tra poco Chiamate Roma con il trio Medusa. Noi ci sentiamo puntuali lunedì mattina alle 6.
2: Forse.
0: Buon weekend, no, dai, che ci siamo. Da Andrea
2: e Michele
0: è tutto, buon fine settimana.
2: Ciao, riposatevi!
4: DJ sei tu, oh.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
10: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: E che sapori, Antonella!
16: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, Buona Spesa Italia.

Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Devo sigillare il pavimento.
2: Hai già la soluzione in mano.
1: Anche su superfici diverse?
2: Sì, hai la soluzione in mano.
1: Ma non voglio mica rifarlo domani.
2: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.

0: Baby steps, leggo per essere preciso. Pratica in psicologia di suddivisione di un obiettivo grande o compito difficile in piccole azioni quotidiane, facili da gestire.
1: Quindi
0: non guardare l'obiettivo grande, guarda
1: ma pensare a piccoli obiettivi, certo, piccoli passi. Mi ricordo al liceo di aver studiato il festina lente come modo di approcciare
0: festina
1: la vita. Cioè,
0: lente
1: vuol dire fare un passetto alla volta.
0: Piccoli
1: obiettivi.
2: Affrettati lentamente.
0: Beh, quello che facciamo anche qui. Cioè, noi non pensiamo adesso dalle 7:30 vi dobbiamo condurre fino alle 9. No, noi facciamo la prima mezz'ora che oggi appaltiamo a Veronica di Pietrantonio. La seconda mezz'ora che appaltiamo ad Andrea Prevignano
3: sì.
0: E l'ultima mezz'ora invece a Massimiliano Rosolino, che sarà il nostro ospite.
3: Me lo sto chiedendo anch'io.
0: Com'è che si chiama?
1: Festina lente.
0: No, nel nostro caso è fancazzismo.
3: È una scelta di vita,
0: Però no, in realtà è una cosa che uno applica a tanti,
3: sì, anche a piccoli passi.
0: Semplicemente la maratona, non è che dici: "Ah, devo fare 42 km". No, faccio uno, due, tre.
1: Dice: "Ora, al primo sono arrivato, al secondo sono arrivato, dopo il quarantesimo
3: è tutta discesa".
0: Mamma mia.
1: L'unica che ho fatta, ancora mi ricordo, quell'illusione.
0: Però ti senti veramente poi dopo alla fine di aver fatto qualcosa di importante. Anche voi magari vi sentite di aver fatto qualcosa di importante lanciando la sigla. Ora qui noi abbiamo un problema. Perché questo lancio è in
2: lettone.
0: Quindi qualcuno dal lettone ancora sta dormendo, certo. Dice: "Fammi fare il lancio".
3: Il lancione.
0: Il lancione. E non sappiamo cosa dica.
2: No, abbiamo provato. Ho provato a tradurlo, ma non viene bene la traduzione.
3: Perché audio.
1: No, magari sembra... sono parole buttate a caso.
2: Ma sì, comunque mi sembra avere buone intenzioni. Spero.
3: Fidiamoci.
0: Ribadiamo, questa prima mezz'ora è affidata a Veronica di Pierantoni, quindi qualsiasi diciamo
2: cosa fuori luogo, esatto, del trio.
0: Noi abbiamo firmato la liberatoria. Vai.
4: La Brit Damas un kungi. Sobretir Antonio, Jus Drugs No Italia, Quopa Ar Radio DJ, Svanitroma, Trisviens, Tagad Mumsir, Sigla!
0: Venerdì 25 settembre 2020.

0: 700, confermateci che abbiamo mandato in onda qualche cosa di tranquillo,
1: ma non di non sconveniente.
0: Però ci possiamo arrivare, ce lo fai risentire, ci possiamo togliere la ci possiamo arrivare secondo me senza l'uso, l'utilizzo se neanche
2: l'ultima parte. Esatto, sì, chiamate Roma 3131.
0: Prima parte, sentiamo, vai, ci arriviamo, ci arriviamo.
3: La Brit Damas un Kungi.
0: Fermati qua. La Brit
2: da, la Brita.
0: La Brita
2: l'acqua
0: da massone.
4: Forse
0: da massone.
4: Buongiorno da.
1: No, secondo me mi chiamo la Brit e vi sto mandando il messaggio
2: da massone.
0: Però, secondo me è più bello la Bitta, intesa come oggetto
2: la Bitta,
0: di un massone. Di un massone.
4: Il suo nome, da quello che risulta su WhatsApp, è Tonuzzo, quindi non credo che sia la Brit.
0: Vabbè.
2: Noi questo abbiamo capito.
0: Rivedibile, poi.
3: Sciopretir Antonio, Just Drugs No Italia.
4: Antonio dall'Italia.
0: Mi chiamo Antonio e chiamo dall'Italia.
4: Cioè, così a giudicare dalle immagini, credo lui sia un italiano che vive.
0: Vive, ok.
4: Non so dove adesso, però.
1: Scusate, l'accento è un po'
2: da sud. Sud.
1: Mi sembra un po' Janis. Ora ti sto citando, caro Gabriele. Mi dico Janis, un personaggio che facevi tu.
0: Inventato. Ma forse Britta da massone è il luogo da dove chiama.
2: Chissà.
4: Forse.
0: Vabbè, andiamo avanti.
3: Cuopa al Radio DJ.
0: In Goppa Radio DJ.
4: In onda su Radio DJ.
2: In Goppa Radio DJ.
0: Questo era facile. Questo è chiaro, sì. Facile.
3: Svanit Roma Trisviens Trisviens.
4: Chiamate Roma Trisviens
0: 1.
3: Tagad Bumsir. Sigla.
4: Lanciando.
2: Vado a lanciare.
0: Paga Bumsir, vado a lanciare la sigla.
1: Ma guarda, abbiamo detto delle cose.
0: Ma guarda, secondo me siamo sali.
4: Sopra si dice come in napoletano, un goppa.
0: In goppa, in goppa.
1: No, vista la frizione che c'è da quelle parti.
0: Adesso arriverà, si mette il messaggio e dice: Drio, vedevo andare in onda la roba che non lo vede. Ripetiamo, non noi, Veronica, non Antonio e naturalmente Patrizio Matteo.
4: Ma lui che
0: avvocato.
5: Non voglio più cultura.

0: Anna Castiglia in goppa a Radio DJ, lo diciamo per il mercato estero.
1: Certo. Il letto sì, si dice in goppa.
2: Nei paesi baltici si parla così, in goppa. Allora,
0: sono arrivati un po' di messaggi, poi li facciamo sentire legati chiaramente al messaggio di prima. È molto difficile cercare di azzeccare l'accento di una lingua, soprattutto di quelle
2: dell'est. Così diversa.
0: Io quando faccio l'Eurovision studio un mese anche solo per cercare di imparare in che modo
2: come dicono i gruppi,
0: i gruppi, i titoli, così. Ma attenzione, abbiamo detto che oggi proprio, guarda, stavo cercando la voglia di lavorare, ma mi deve essere caduta.
2: No, ma quella è rimasta a casa da ieri pomeriggio.
3: Ma hai trovato quella di ridere.
0: Esatto, no, però la colpa lo dico, è sempre dei miei due soci che mettono la lavagna cucciolona.
1: No, ce ne mettiamo così.
0: Cucciolona così appoggiata.
3: Ma allora, vogliamo spiegare a chi magari è la prima volta
0: che ascolta in goppa Radio DJ. Esatto, certo.
3: Cucciolona. Allora, cucciolona non funziona così. Voi, che in realtà sembra che lavoro io, ma non lavoro io, lavorate voi ascoltatori. C'è un carro immaginario dove salgono gli ascoltatori che vogliono dare sfogo alla loro creatività.
0: Molto bene.
3: Più la battuta freddura in realtà è brutta, più io riesco a lavorarci su e diventa
0: perché la domanda
3: bellissima.
0: È: ce l'avete un amico, un'amica che ride sempre a delle battute che?
1: molto brutte
0: che tu dici non puoi ridere a questa cagata? No, Veronica è proprio una che ride
3: questa
0: di gusto,
2: ma non solo, non si limita, ce le sottopone. Noi dobbiamo chiuderle ste battute,
0: però attenzione perché i benbeni a quest'ora sono in auto e i benbeni apprezzano molto la rubrica di zia Bebonica.
3: Veronica. Allora, partiamo con una semplice.
0: Ok,
3: facile. Ci scaldiamo. Cosa fa una rapa in banca?
0: La rapina.
3: Così per far capire il mood.
1: Fa una rapata.
3: Vabbè, è difficile. Vabbè. Cosa beve chi parla troppo?
2: L'acqua. L'acqua tanica.
3: Latte a lunga conversazione.
2: No, per puoi ridere.
3: Questa era quasi candidata a essere piegatura.
0: Quasi, preferisco quasi lavorare per farvi capire.
1: Date un cartellino.
3: Certo. Torniamo a parlare di api. Sì, sono stato un trend della scorsa stagione.
0: Api, molto bella.
3: Come si chiama un'ape brava a cucinare?
0: La pentola. Molto bene, ok.
3: Quelle sonore. Cosa fa un
0: che fanno riderissimo sempre,
1: sì. Proprio sì.
0: Sempre.
3: Cosa fa un lupo che guida ma ha sbagliato strada? In versione A. Queste fanno riderissimo i bambini.
1: Ma i bambini, invece una
3: Come si chiama la suora che guida più forte di tutte?
2: Suor passa,
3: bravo
1: Furio.
2: Io me lo sono guadagnato lo stipendio.
0: Allora parliamo anche del Papa, velocissimo.
2: Pio ottavo.
0: Come bravi.
2: È il repertorio di Pierino.
0: Certo. Piottavo, perché piottare a Roma significa andare a 100 all'ora.
3: Certo. Ricordiamo che questa settimana abbiamo parlato di Dracula.
0: Sì, si sono
3: svegliati i redattori anche in quell'occasione. Cosa disse alla maestra Dracula in prima elementare? Ho impalato tutto.
2: Aia, questa non era male però.
1: Questa è terribile.
3: Bravissima. L'ascoltatrice che ci hanno mandato, non ricordo il nome.
0: Mi era una voglia di droghe pesantissime, normale. Non mi viene.
3: A proposito di bambini, come si chiama il supereroe più lento?
0: Superato.
2: Superato
3: da uno più veloce,
1: da uno qualsiasi.
2: Eravamo arrivati.
1: È più lento di tutti.
3: Le ultime due.
0: Ogni tanto una buona notizia.
1: Ultime due. Vai.
3: Come si chiama un camion spento?
1: Come si chiama?
3: Camion off. La più bella.
0: La più
3: piegatura.
1: Attenzione questa.
3: Come si spostano i brufoli?
1: Ho dei dubbi, però.
3: In autobus.
0: Mamma mia, che brutta.
2: Ma
0: che schifo.
2: È la piegatura.
0: Che schifo.
1: È la spremitura.
0: Ma che cosa orrenda.
3: C'è gente che è fan.

0: Pecho Boys dedicata alla cucciolona Go West. Interessante la parabola di questa canzone, da inno gay a coro da stadio. In particolare l'Arsenal risulta, secondo l'internet, come prima squadra che ha utilizzato questa canzone
1: per l'entrata in campo dei suoi
2: membri. Come coro.
1: Sì.
0: Si presta molto.
1: Gunners. Io mi ricordo, voi state andando in B.
0: Quindi anche squadre italiane.
2: Ma una volta, quando si facevano cori in italiano senza offese proprio.
0: Io adesso ogni tanto, no, non recentemente, perché allo stadio ovviamente non ci andiamo, però recentemente mi piaceva molto il fatto che tu capiti lì e ci sono dei cori che non conosci, e quindi è un po' come in chiesa.
2: Che cambia liturgia, tu fai
0: Lazio, questa parte non la so. La Lazio.
1: Mi sorprende che tu usi questo tono in realtà. Fai così là, non la sbaglia.
0: un po' primate come roba, però ci sta. 342 00 00 700. Antonio, quanto vi devo mandare per fermare questo scempio? Fa riferimento a Cucciolona. Antonio, siamo con te. Il problema è che il pubblico è tutto dalla parte di Veronica. Sentite qui.
3: E allora, come si chiama l'eroe che non serve a niente? Superfluo.
1: Però posso dire che è meglio di superato.
4: Grazie Antonella.
0: Antonella,
2: è anche quello tutto luminescente.
0: Ci segnalava anche il distributore più pozzolente del mondo, la Shell.
4: Quelle le evito perché sai, fai pubblicità.
0: Perché avrei detto.
2: C'è anche un'etica.
1: Un'altra.
0: La Esso. Enrico, buongiorno.
5: Ecco.

0: Eccomi qua, buongiorno.
1: Attenzione Enrico, c'è un messaggio per te, ascolta.
2: Jay, per parlare di cose strane, io sono il bambino che dice: mamma mia, quanto parlate!
3: È cresciuto.
1: Ha cambiato voce.
4: Simone.
1: Simone, allora hai un minuto e mezzo, te lo lasciamo tutto libero, vai Enrico.
0: Sì. Poi interviene Simone.
1: Sì, certo.
0: Allora, ancora una perturbazione, come annunciato, è scivolata lungo l'Adriatico stanotte per poi colpire soprattutto il sud. Infatti oggi sarà sostanzialmente bello al nord e al centro, mentre il maltempo appunto indugerà al sud, dove avremo delle piogge un po' su tutte le regioni, inclusa buona parte della Sicilia, esclusa invece la Sardegna. Poi nel corso del pomeriggio tende gradualmente a migliorare, quindi in serata va migliorando decisamente anche lì, e le temperature caleranno un po' dappertutto. Siamo ad esempio sui 25 a Milano, Firenze sui 26, anche Napoli, Palermo sui 27, Bari 22, una delle città più calde, Roma, con 28, se non addirittura 29.
5: Oggi sono tornato con la camicetta.
1: Però l'Aquila 10, perché sto andando lì, ho controllato. Beh, fresche 10.
5: Minima però.
1: Minima.
5: Lui sta parlando di massima.
1: Massima. Però vabbè.
0: Poi domani e domenica sarà bel tempo dappertutto.
1: Ottimo.
0: Con temperature che aumenteranno, soprattutto al nord. Quindi, insomma, bel fine settimana, proprio decisamente. Ecco. Ho finito in tempo oppure
1: sì.
2: Quanto parla?
1: No, non è vero Simone, no, aveva 30 secondi.
6: Se
1: e quindi
6: è un'accusa generica, sì, ci sto, perché parliamo troppo.
1: Però in 20 secondi, Enrico, che fai questo fine settimana?
6: Dai,
1: tu,
6: ecco,
1: personalmente?
0: Ma no, ancora c'è la tabaccheria, dico, l'aperta. A parte che ieri sono stato a Gubbio al Festival del Medioevo, che è l'altra mia grande
6: passione. Hai fatto una giostra.
0: Esatto.
1: E ricordiamo che c'è un libro bellissimo di Enrico, anzi più di uno, due, giusto?
0: Sì, perché ne verrà fuori poi un altro. Intanto c'è sempre il cognome della rosa. Poi presto ne uscirà un altro.
1: Dai,
5: vediamo l'ora.
1: Grazie mille Enrico, un abbraccio. Ciao.
0: Chiamatelo.
7: Radio DJ. One Nation, One
8: Station. Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Ecoplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
4: Devo sigillare il pavimento.
17: Hai già la soluzione in mano.
4: Anche su superfici diverse?
17: Sì, hai la soluzione in mano.
4: Ma non voglio mica rifarlo domani.
17: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
18: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
20: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
19: Basta un penny!
21: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
22: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
23: Simarex Collagene. Azione.
24: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
25: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 8!
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Tetto del 30% agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka o il niqab, stessa sanzione per i genitori dei ragazzi che non conoscono la nostra lingua, che non frequentano corsi gratuiti di italiano. Sono le principali novità previste dal decreto sulla scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.
5: Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce la premier Giorgia Meloni, ma l'opposizione attacca. La segretaria del PD Elly Schlein parla di decreto vergogna e caccia alle streghe sulla pelle dei bambini.
4: Ora il testo sarà come sempre valutato con attenzione dal Quirinale. La stella polare rimane l'articolo 34 della Costituzione, quello secondo il quale la scuola è aperta a tutti, citato dal presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice.
5: Oggi io e il presidente Trump abbiamo avuto scambi sinceri e approfonditi, raggiungendo un'intesa comune su molte questioni. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping parlando alla cena di Stato in suo onore alla Casa Bianca, seguita all'incontro bilaterale con il tycoon.
4: Cina e Stati Uniti, ha aggiunto il leader di Pechino, devono agire come grandi potenze responsabili, rispondere alle aspettative dei rispettivi popoli, stare al passo con i tempi ed esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni.
5: Da Washington a New York, dove il premier israeliano Netanyahu ha tenuto il suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU, ma la sala si è svuotata con decine di diplomatici che sono usciti al suo arrivo, qualcuno intonando cori pro-Palestina.
4: Siete dei codardi immorali, noi difendiamo anche voi, ha detto il capo del governo di Tel Aviv, che ha bollato le accuse di genocidio a Gaza come la più grande bugia del secolo.
5: Netanyahu ha attaccato Londra e Parigi per aver definito lo Stato ebraico colonialista e il sindaco di New York, Mamdani, che ha definito un antisemita amico di Hamas. L'unico ringraziamento è stato per Donald Trump. Fuori dal Palazzo di Vetro ci sono state

0: Le proteste e arresti, incluso quello dell'attrice Susan Sarandon.
1: Leone XIV inizia oggi a Parigi il suo viaggio apostolico di 4 giorni in Francia, che lo porterà anche a Lourdes e a Metz. Stamattina il Papa sarà ricevuto all'Eliseo dal presidente francese Macron. Nel pomeriggio sono in programma la visita all'UNESCO e la celebrazione dei

0: Il CT punta su Romano in regia e Cambiaghi e Ken al fianco di Pio Esposito in attacco.
1: Dobbiamo giocare bene e fare risultato, dice Mancini. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Dopo il Belgio, l'Italia affronterà per due volte la Turchia e sfiderà la Francia di Zidane.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
14: Have fun with
15: Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: Le 8.08, questo era Alex Warren con Ordinary. Siete all'ascolto di Radio DJ. Ogni volta che ascolto questa canzone mi viene in mente il video diventato virale poco tempo fa, giusto?
1: In realtà dice marzo 26.
0: Sì. E quindi sì, quindi sì, qualche mese fa. E questo ragazzo che speriamo ascolti Radio DJ si chiama Daniele, un ragazzo che fa le consegne, corretto, giusto?
2: No, credo sia un operaio, il camion mi sembra, insomma.
0: Lui sta ascoltando questa canzone e se la canta tutta così. Applauso dei passanti.
1: È bellissimo.
0: Bravo, preso bene.
1: Io non capisco. Alle audition adesso di X Factor lui non si è presentato.
3: Ma lui solo col camion. Lui canta solo nel camion. Non c'è spazio.
2: Un'acustica incredibile. Un bel timbro di voce.
0: Avevo letto da qualche parte che Alex Warren gli aveva risposto, ripostato. Non riusciamo ad essere conferma, ma sapete com'è l'internet. Potrei aver letto anche una cosa
3: di un altro.
2: No, si è diventato virale.
0: Era preso molto bene. Preparami un magnotta qualsiasi. Era preso molto bene, Daniele. Secondo me alle 8.09, buongiorno Previ.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Nel momento in cui scoprirà che lui da operaio edile, giusto?
2: Sì, mi sembra di sì.
0: Guadagna molto molto meno di tante categorie tipo gioiellieri, proprietari di alberghi.
3: Lui guadagna di più.
0: Guadagna molto di più.
1: Guadagna di più, ristoratori.
0: Ristoratore, cioè, avrà una reazione diversa.
5: No!
0: Daniele, è così.
1: È così.
5: Ce ne voglio sapere!
0: No, lo devi sapere.
1: No, Daniele.
0: Tu guadagni molto di più. Tu, Daniele, sei ricco.
5: Basta, però lo dico io.
0: E devi leggere i giornali.
3: Sì. Poi eri tanto preso bene prima.
0: No, non si deve arrivare a questo.
3: No.
0: Però sappi,
4: voi trio volete farmi proferire imprecazioni alle divinità?
0: Siamo tutti presi bene come Daniele. La notizia che ieri forse avete visto su tutti i quotidiani online e anche nei notiziari è una, fondamentalmente.
4: Poco meno di un terzo degli italiani, e parliamo di 13 milioni di persone che sono per lo più lavoratori dipendenti e pensionati con reddito medio-alto, paga da solo l'80% dell'IRPEF, al contrario di circa 9 milioni che fanno la dichiarazione ma non versano alcuna imposta.
0: Niente.
5: Io senta, adesso me lo dico io.
0: No. Beh, un po' sì.
4: È colpa mia.
0: Sono sempre gli stessi.
1: Che
0: un po',
1: poi, se la leggi bene, è perché quelli che non possono evadere,
0: certo.
1: I dipendenti, la dichiarazione te la fa.
0: Perché in realtà sono più di 20 milioni, compresi i neonati, eccetera. Però è tutta gente, insomma, che vabbè.
4: Ti ricordo sempre che c'è tutto il sistema di sanità, welfare, che andrebbe finanziato, così lo dico.
0: Ci pensa Daniele. Daniele, sei d'accordo? Vabbè, lì a cantare di contento e paga queste tasse.
1: Gli abbiamo rovinato la giornata, Daniele, poverino.
0: Io poi Daniele me lo immaginavo appunto come i tanti che, ha ragione Veronica, sono così carini quando consegnano con il sorriso. E allora vi chiediamo, amici che fate le consegne, ma non solo, 342 00 00 700, qual è l'elettrodomestico che consegnate più spesso? All'interno qui del gruppo di Chiamate Roma tutti abbiamo detto, puoi vivere senza tutto? No, senza frigo.
1: Beh, il frigo. Addirittura l'ho fatta ancora più drammatica, la lampadina. Senza corrente. Vabbè,
0: la ruota.
1: Però
0: la penicillina. Il frigo.
3: Credo.
0: Anche se Veronica non è d'accordo. Veronica ha detto senza
2: la piastra per i toast.
3: Pensavo per i capelli.
2: No. Piastra per il toast.
1: La piastra per il toast
2: è la mia priorità nella vita.
0: Tosta pane.
2: La piastra.
0: Come era scritto in un cartello riportato nel nostro libro, il tosta pene.
1: Mentre a casa mia, lato femminile, Valentina, la piastra per i capelli. Cioè, quella dovunque si va.
0: Friggitrice ad aria.
4: Ci sono tutte. Volete una classifichina dei piccoli e grandi elettrodomestici dalla quinta alla prima?

0: partiamo dai piccoli elettrodomestici.
1: Ok, attenzione. Ok, sì.
0: Secondo le associazioni di categoria.
1: Sì, sì, ok.
0: Cura della persona e ferro da stiro, quindi asciugacapelli, piastre per capelli e ferro da stiro, sia caldaia eccetera eccetera, al quinto posto, tra i piccoli. Poi robot da cucina, le impastatrici, le planetarie,
2: bim. Cioè più di questo.
1: Mazza.
0: Macchine per il caffè, molto richieste, in modello capsule, terzo posto. Secondo posto, friggitrici ad aria, che negli ultimi anni hanno avuto un grandissimo successo, e al primo posto aspirapolvere e scope elettriche. Questo per i piccoli elettrodomestici.
2: Perdonami, non c'è il phon.
1: No, c'è il Magnotta, non c'è la lavatrice. Scusi, dottor Magnotta.
2: No, qua parla di piccoli.
1: Piccoli. La lavatrice.
3: Ma che mi volete acchiappare la roba, porca?
0: Ma no, se vuoi la compri.
4: È una scelta.
1: L'ha presa. Andiamo ai grandi.
0: I grandi elettrodomestici. Quinto posto, asciugatrici. Da anni nella top 5, l'asciugatrice.
4: Se non hai il balcone.
0: Al quarto posto la lavastoviglie, considerata ormai prima necessità. Terzo posto, forni da incasso e piani cottura, quindi la cucina.
2: Certo, induzione.
0: Al secondo posto, frigoriferi.
1: Sì.
0: Perché al primo posto rimane...
1: La lavatrice! La lavatrice!
0: Adesso te la compri,
4: la
0: però.
4: Se la pagai.
1: San Giorgio, ma se la pagai. E contestualmente, questa notizia era molto interessante, il dato in che cosa investono gli italiani. Amici all'ascolto, in che cosa avete investito? Cioè, qual è quello... Perché arriva sempre qualcuno, Patrizio Mattei, oltre le galline arriva lì Patrizio Mattei e ti sussurra. Zaffera.
2: Sì, c'è l'anno del zafferano.
4: Sì, sì. È vero. Guardate.
1: Investi tutto in zafferano.
0: Sì, ma in questo piano di Patrizio Mattei a coltivare lo zafferano è Veronica. Perché lui fa i DJ.
4: Lui fa DJ.
1: Quindi c'è una propensione al risparmio, ma in realtà.
0: Sì, per esempio, le vacanze si sono contratte, ma c'è un aumento appunto dei beni quotidiani più accessibili. Salgono i piccoli elettrodomestici più 38, attrezzature sportive, attrezzature per il fai da te, tecnologia e poi grandi elettrodomestici.
2: Però, insomma, puoi capire su che cosa uno può sperare di tirar fuori.
1: Posso dire una parola sola? Lego.
2: I Lego.
0: Investire
2: ancora,
0: su
2: ancora. Secondo me già
4: senza aprirli, lasci in cellofanati da una parte, li tieni da parte tra 25 anni. Guarda, almeno 150 euro
1: perché
4: più.
1: Arte ci devi capire, tutte le altre cose ci devi capire.
2: Sì, io una volta sola ho seguito i vostri consigli, ancora me li sto dando qua. Ve lo dico, il fumetto del corvo. Andiamo a comprare il fumetto.
4: Attenzione,
2: del corvo.
4: Numero uno.
0: Perché questo varrà poi.
2: Ti dico, sono andato al mercatino, però l'hanno guardato, ma l'ha tirato. Sei il millesimo.
1: Posso dirti, io vi ho portato per investimento il francobollo del Polo Nord.
2: Quello, quello magari, sai che?
1: 10 euro.
2: Perché si scioglie.
1: 10 euro. Il problema è sempre quello, è che uno dovrebbe averceli. Che cosa? Ce lo canta Mahmood. I soldi.
5: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai

0: Le 8:19, questa è Radio DJ Mahmood, che vinse il Festival di Sanremo grazie a soldi. Che anno era?
1: 2019, l'anno di Baglioni.
0: Di Baglioni, esatto. Ah, corretto, giusto, quello prima del Covid. Quel famoso Sanremo con la platea dell'Ariston vuota, mamma mia.
1: Beh, no, quello dopo ancora, perché il 2020 fu regolare.
0: Vinse Diodato.
1: Diodato, tutto regolare. Poverino, un mese dopo tutti chiusi.
0: Tutti chiusi, e non fece l'Eurovision, saltò l'Eurovision. 342 00 00 700, si è detto investimento, io suggerisco il Lego. Beh, qualcuno giustamente circoscrive la battuta.
2: Oh ragazzi, l'investimento sul Lego è un investimento sul mattoncino. Daniele da Bergamo.
1: Bravo Daniele.
3: Non mattone, ma mattone mattoncino.
0: Adesso certo. Prendetemi in giro, poi quando vorrete comprare il mio set di tiratura limitata di The Office, io vi dirò no.
1: Sì, ma quanto potrai tirarci su?
0: Lascia fare
1: 60 euro.
0: Raddoppio il capitale investito. A me interessa quello, interessa la percentuale. Qualcun altro dice invece che.
4: Sì, piccoli elettrodomestici.
0: Senza la quale non puoi vivere. Esatto. Ok, sì.
5: Mai senza bollitore. In assoluto. Per la colazione, far bollire l'acqua per la pasta in 5 secondi. Bollitore tutta la vita.
0: Ah, il bollitore per la pasta.
1: No, il bollitore.
6: Usa il bollitore, però scalda l'acqua nel bollitore e la mette nella pentola.
1: Per accelerare, in realtà c'è un risparmio, ha ragione.
6: Consumi meno, costa meno l'elettricità del gas.
1: Che in realtà è stata messa in ombra dal magnotta, come si dice.
0: Certo, sì. Perché ascolta la radio a un volume, sei più sorda di noi, amica, all'ascolto.
1: Ha avuto però una bella idea, passare dal bollitore.
0: Io mi immagino i vicini che sentono, no, non lo voglio sapere. Allora c'è Giorgio da Milano che deve suggerirci un investimento sicuro. Mio papà grande fan di questo investimento. Buongiorno Giorgio.
7: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
7: Ciao a tutti.
0: Me lo ricordo benissimo quando si diceva, mi raccomando, investite in
7: gli Swatch
0: anni, ragazzi,
7: credo anni 90 probabilmente, una cosa del genere. Morale, faccio questa coda, vengo estratto per prendere questo Swatch, che chiamava Chandelier, con una confezione particolare e tutto. La cosa bella è che tipo costava 100.000 lire. Esco dal negozio e uno mi offre subito tipo 600.000 lire. E io no, perché questo vale milioni. Morale, ce l'ho ancora nell'armadio. Pacchettato, se lo volete.
1: Ma ti do una brutta notizia. Quando si scarica la batteria, poi se lo vuoi rivendere devi dimostrare che funziona, e quindi la confezione la devi aprire. Quindi tu sei in quel dilemma.
0: Senti Giorgio,
6: che non ci ha pensato, la batteria avrà perso tutte le sue liquidi.
7: Credo è tenuto per i nipoti, che così loro diventeranno milionari.
0: Sicuramente accadrà, sicuramente. Però credo che un mercato lo abbia. Ho visto qualche puntata di Cash or Trash in cui venivano portati, cioè dipende da, e la classe è come l'arte, devi saperne. Gli orologi, queste cose qua, devi essere molto esperto.
1: Sì, ma devono essere conservati bene. Appunto, devi dimostrare che funzionano. Ci sono passato, perché anch'io ero tra quegli illusi.
0: Allora metti una base televendita. Giorgio, hai 20 secondi per dirci com'è questo orologio, se qualcuno è interessato. 342 00 00 700, vai.
7: Allora, Swatch Chandelier all'interno di una confezione in legno tipo cassa di vino, con una base in cristallo e la paglia sopra. Poi c'è tutti dei ghirigori, del genere, tenuto molto bene.
6: Questa è poca cattiva.
7: Perfetto.
0: Quanto lo

0: dai via, Giorgio?
1: €1000 No, scusate.
2: Base d'asta, sì.
0: Base d'asta,
3: €1000
0: Ma sogniamo in grande. Che
3: ma sì,
0: io
3: che spero che quantomeno la confezioni.
1: Ma magari non lo sai, vale tantissimo.
0: Magari, esatto,
2: magari no, non ti sei informato. Aspetta, ultimamente.
0: Che c'è Veronica ha fatto.
4: Ne ho trovato uno a €57
0: No, quello di Giorgio è molto
1: usato.
0: C'è Ghirigori. Infatti, lui è Giorgio Ghirigori. Ciao, Giorgio, grazie. Ciao.
1: Ciao.

0: Sunshine Jungle su Radio DJ alle 8.25. È difficile investire in maniera saggia. Il nostro amico Giorgio da Milano, poverino, ha appena scoperto che al mercato dell'usato il suo orologio Swatch vale
1: 57 euro. Ho cercato meglio.
0: Sono due disponibili.
2: Ma nuovi però, però sono nuovi.
1: Sì, certo, con la confezione. Quindi. Anche a 49,90.
2: Anche a 49,90.
3: Vero, Giorgio.
0: Giorgio ha fatto una fila negli anni 90 lunghissima.
3: Quelle 100.000 lire che potevano diventare 600.000 lire.
0: Subito, ma devi conoscere il mercato. Intanto, guarda, è pieno di gente che si avvicina a noi, tipo, no, tipo, vendo e fa. Carte Pokémon. Ragazzi, anche la carta Pokémon devi conoscere.
3: E
0: non
3: poi secondo me compri adesso e vendi dopo domani.
2: Sì, devi fare così.
0: Fare carte da baseball.
3: Carte da baseball.
2: In Italia,
0: lascia fare,
3: cioè, quelle americane, baseball proprio italiano, cioè campione di italiano.
4: Certo. Però ce n'è una di Pokémon che è stata battuta da un milione
0: di più.
4: E io ho fatto credere a ChatGPT che io ce l'avevo e che la volevo bruciare. È stato bellissimo. ChatGPT, no, non farlo, ti prego, non farlo.
1: Ma che gli frega? Quanto tempo libero?
2: Troppo tempo libero.
3: Quanta solitudine. Uno che parla così con ChatGPT, hai fatto tenerezza.
5: Bello, allora, che poi mi dice oggi una giornata.
0: Una giornata piena sulla grancia. Oggi gli sanguinava il naso per non aver fatto nulla. 342 000 700.
1: Consigli.
6: Buondì trio. Ciao. Bisogna investire sulle scarpe da ginnastica. Se di una marca famosa, ancora meglio. Investire sulle scarpe da ginnastica. Un tesoretto. Baci.
0: Ma quando mai? Dai,
5: beh, le tirature limitatissime ce ne sono, però
0: lì,
5: bisogna avere un sacco di scorte.
2: Esatto, e poi se vuoi farlo devi comprare e rivendere. Non è che te le tieni, non sei tu il collezionista.
3: Ma appunto, dove le tieni? Stiamo parlando di 300 euro.
0: Guarda, leggimi Michele da Prato.
3: Guardate il valore delle minifigure Simpsons Lego, prima serie, 35 euro a personaggio, comprati a 3,99, ha ragione Gabriele.

0: l'unico investimento sicuro. Almeno questo è quello che dico a mia moglie per avere tanti.
1: La scusa.
0: Premi.
2: Allora, avevamo dato la notizia, anzi l'avevamo letta qualche giorno fa, che gli italiani sono sostanzialmente un po' ignoranti in materia finanziaria ed investimenti. Certo. Ed effettivamente arriva, e mi ha fatto sentire molto ignorante, Simo da Mondovì, che dice, trio, ma chiaramente investimenti in ETF.
0: ETF,
2: ma
0: certo. ETF.
2: Ma perché non investite in ETF?
0: Ma tutto in ETF.
2: Perché siete degli ignoranti. L'Exchange Traded Fund è un fondo di investimento quotato in borsa con le azioni che possono essere scambiate in tempo reale.
0: Non lo fate, se non siete esperti.
3: Ma
0: non
3: ci
0: non
3: devi fate, stare sopra, fate, ma certo, certo si può guadagnare. Certo. Se sei amico di Trump, figurati.
0: No, devi conoscere il mercato.
1: Ti manda un messaggino.
0: L'ultimo.
2: A fine 19 hanno proposto, 2019, hanno proposto a mio marito di investire in lievito. Si fece una crassa risata.
1: Il lievito.
2: Che cazzo serve il lievito 2019. Nel 2019?
0: Poi, sappiamo come andirla. Sappiamo come andirla.
4: Belle buone di Galbusera non sono le solite fette biscottate.
3: Sono ricche di semi, frutta o cioccolata per iniziare la giornata con una nuova colazione piena di gusto.
0: Ci sono tante varianti come cioccolato, semi di papavero, girasole, zucca, oppure mirtilli rossi, oppure mandorle e semi di zucca.
4: Sono in comode monoporzioni, perfette da portare con voi e gustare anche fuori casa.
5: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station
8: Renault.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
12: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
17: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
18: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
19: Respira, sei in Trentino.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Oh, finalmente un po' di relax.

Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Se questa mattina siete passati dalle parti della Cristoforo Colombo e avete visto uno suolo di paparazzi, la colpa è del nostro prossimo ospite, Massimiliano Rosolino. Buongiorno Massimiliano.
1: Buongiorno.
0: Hai
1: ragazzi.
0: Visto che accoglienza fuori? Foto.
1: Mamma mia, ragazzi, erano in tre.
2: sono tanti.
1: No. Magari.
0: Allora Massimiliano, è sempre bellissimo averti ospite qui a Radio DJ, ma l'occasione è l'uscita del tuo libro per Gallucci, per gli amici di Gallucci, Il nuoto di Massimiliano Rosolino. Me l'hai fatta arrivare

0: anticipo, quindi io l'ho letto tutto, tutto, tutto.
1: Non ti voglio interrogare.
2: No, ma se vuoi abbiamo dato una scorsa.
0: E la domanda che ti faccio subito è: hai detto che questo libro per te è stato facile e impegnativo allo stesso tempo.
1: Certo.
0: Un po' come il nuoto.
1: Un po' come il nuoto, soltanto nel nuoto ci ho messo molto più tempo. Per fare un libro, quanto ci vuole? Dipende quanto ti vuoi allenare e cosa vuoi raccontare. Quindi di medio mi dice 3 mesi ce ne metti, ok? Almeno, c'è comunque un ghostwriter che ti aiuta, c'è comunque tutto un libro pieno di illustrazioni
0: bellissime, quindi... tra l'altro illustratore vero, non intelligenza artificiale.
1: Nominiamo infatti
0: Carlo Voss,
1: esatto, che ovviamente bravissimo. Poi diceva che cosa, come vuoi fare, diciamo, l'illustratore. Ho detto io facciamo una specie di uomo tigre, presente questi muscoli un po' scolpiti, ma anni 80, un po' che richiama le mie origini. E quindi da lì è partito tutto, e di lì tu butta, diciamo, la...
2: Beh, bellissimo, perché è un manuale che introduce proprio al mondo del nuoto dal punto di vista sia agonistico, cioè la storia, come allenarsi, cioè proprio bello, bello, bello.
3: Principalmente la parte tecnica, molto bella.
1: Allora, principalmente è ideato per l'amatore. Ok, poi ovviamente ci sono tantissimi aneddoti di storie che rileggendolo ho detto io, cavolo, ma era così difficile nuotare. In effetti sì, perché quando lo fai, secondo me, non, io ho sempre visto il nuoto come qualcosa soltanto piacevole. È ovvio che dietro ci sta un po' di fatica.
0: Certo.
1: Ok, certo. Quindi anche qua le gare, a me piace raccontare ovviamente nella parte anche più, diciamo, quella nuda, cruda, dove c'è il sacrificio, dove c'è l'allenatore che è inaccontentabile. E secondo me è una cosa simpatica. Dove cogli cogli è un libro,
0: vero.
1: Dove cogli cogli, insomma, quando ci sta, insomma, ogni scarpa diventa scarpone.
2: È uno sport di solitudine, perché stai solo nell'acqua e non è che parli con quelli da vicino.
1: No, quindi invece sfatiamo questo mito.
0: Attenzione.
1: Quando nuoti, è ovvio che invece no, ci sono tantissimi momenti flash, ovviamente tipo? Di 20 secondi, 30 secondi, anche 10, dove la smorfia c'è. Ok, perciò non è uno sport soltanto individuale, certamente. Io l'ho sempre preso come uno sport individuale che mi ha portato poi a fare team, squadra, chiaro, staffette. Chiaro. Però la risata te la fai, non c'è soltanto questa banda nera.
2: No, quello che quando stai in acqua.
3: però secondo me è anche tattica, cioè quando tu nuoti non è che dici questa è la mia velocità, questo è il mio tempo e vai e non guardi gli altri. No, li controlli quando stai in base.
1: Guarda che hai fatto una bella strada, mi sei piaciuto. Perché, no, questa è carina, perché quando la cosa più bella dell'allenamento, io per anni mi sono allenato anche da solo, quindi veramente ero io e un muretto. Però molto spesso invece ho notato con Magnini, Brembilla, Pellegrini, anche tantissimi altri ragazzi, dove comunque scatta la sfida quotidiana. Senza la sfida non si arriva da nessuna parte.
0: Senti, è pieno di consigli anche per chi si vuole avvicinare al mondo del nuoto. E parli di talento e allenamento. In che percentuale, cioè, se io sono uno scarpone a nuotare, quanto posso migliorare grazie all'allenamento? Cioè, secondo te, nel caso dei grandi nuotatori, è tanto talento, cioè 50 e 50, dacci la percentuale.
1: Allora, due squadre. Se parliamo dei campioni che vediamo adesso, secondo me vince, io tifo molto per il duro lavoro. Quindi l'ossessione batte il talento.
0: Addirittura.
1: Assolutamente sì. Poi ovvio che se sei un fantino, non è che puoi andare sul blocchetto a fare 50 stile libero.
0: No, certo.
1: No, questo non può succedere. Però il duro lavoro paga, soprattutto dico a chi non ha mai fatto sport, perché poi in effetti parliamo di nuoto, ma chi non ha mai fatto sport, pensa a quanti ingredienti può scoprire, quanto ne può giovare. Io tifo per, diciamo, il piacere di fare fatica, perché voglio dire, se lo fai oggi o lo rifai domani, quello che sembra agli occhi degli altri una cosa ridicola diventa una goduria, non un piacere.
0: È diventato anche saggio, ragazzi.
2: Ma che bravo!
0: Sì, è successo.
3: Sarà quello che mangia.
0: Tra poco torniamo con Massimiliano Rosolino a parlare appunto del nuoto di Massimiliano Rosolino, il suo libro. Guarda che disco che ti abbiamo scelto, Massimiliano.
1: Fammi sentire, vai.
0: Wendy e Lisa, questa è Waterfall.

0: si getta in questa cascata inesplorata Massimiliano Rosolini, che è scrivere un libro. No, in realtà l'avevi già fatto un libro, mi sbaglio?
1: Sì, avevo scritto un libro, Il Campione, per un'associazione Pete Hopkins, quindi una malattia rara, raccontando un po' che questo campione era, non ero io il campione, ma questo ragazzo che dopo mille difficoltà, insomma, cercava di portarmi sulla retta via e far sì che le persone che pensavano a male, che non volevano dare la mano a nessuno, insomma, potessero diventare l'olio dei piccoli supereroi.
0: In questo caso invece è un libro autobiografico in cui racconti la tua storia, ripercorri momenti importanti della tua vita, dai tanti consigli. C'è qualcuno che ha una lamentela: potete chiedere a Massimiliano di spiegare che persona meravigliosa sia il suo allenatore Carmine Ingrosso? E ce lo manda Carmine Ingrosso questo messaggio.
2: Vabbè, Carmine sei il numero uno allora.
0: Così è su richiesta.
3: Pensavo Castagnetti.
1: Rimaniamo modesti.
0: Lo ha scritto lui, è bellissimo. Allora senti, a proposito di personaggi, tu parli chiaramente dei grandi del nuoto, no?
1: Cioè, certo.
0: fai delle piccole biografie.
1: Ovviamente mi hanno detto 12, ne devo dire, perché altrimenti ne avrei dette 30.
3: Sì, hai dovuto scremare. C'è proprio, diciamo, quelli che poi molti hai incrociato,
0: esatto,
3: durante la tua carriera.
0: Fels, Caligari se.
1: Novella, però annotava qualche anno prima.
0: Ma l'hai conosciuta comunque tu?
1: Ma certo. La conosco, è una giornalista, però insomma ha vissuto, è stata un pochettino quella che ha aperto le danze nel mondo del medagliere italiano a livello olimpico.
0: Ora, la domanda alle 8.45 che aleggia da mezz'ora è
1: di medaglia, sì.
0: Il capitolo su Federica Pellegrini, viste le sue dichiarazioni, lo riscriveresti? Federica Pellegrini non ha parlato benissimo di te e di altri colleghi nuotatori.
4: Ti ha messo una croce sopra.
0: E la croce ha detto mai più.
4: Mai più.
1: No, secondo me vuoi dire... No. Lo riscriverei assolutamente, perché secondo me, come dice, Fede ha aperto veramente le acque in Italia. È una ragazza straordinaria che così, a 15-16 anni comunque è stata catapultata in un mondo fatto di eroi. L'unica cosa, ho visto una dichiarazione, l'unica cosa sulla classifica dei nuotatori italiani di tutti i tempi, ma messo al quinto posto, mi sembra normale, scriveteci. Ma non era facile, perché quando ti fanno queste domande, chi vorresti, Rosolina, dove lo metti? Al quinto posto, poi magari dopo arriva Gregorio, il podio è già pieno, però sinceramente Fede, ripensaci, mettimi almeno sul podio, un terzo posto a pari merito.
0: Terzo posto.
4: I pari merito ci stanno.
1: Allora, faccio la mia classifica e ditemi che cosa ne pensate. Nuoto italiano, ok? Non me ne vogliano, diciamo, c'è con...
0: Sei sicuro?
1: Sì, sono lucido.
3: All time.
1: Guardando la sua classifica...
0: Attenzione, guardando la sua classifica,
1: ti dico, Gregorio Paltrinieri, o numero uno.
0: Ok, Gregorio.
4: Numero uno.
1: Ma ragazzi, è incredibile. Okay. Poi, il secondo posto, Federica Pellegrini. Federico, voglio bene.
0: Bravo.
1: Terzo posto, a pari merito, Rosolino. E Fioravanti,
3: cioè, le prime medaglie d'oro alle Olimpiadi.
4: Bravo sto Rosolino, ammazza.
0: È giusto.
1: No, passiamo così. Quarto posto, poi voglio bene a tutti quanti, però c'è Cona, accontentati.
0: Senti, invece il più grande in assoluto di tutti i tempi, di sempre.
1: Beh, allora, nel libro ci sono, però insomma, i miei preferiti in assoluto sono lo Zar, quindi Popov. Jan Thorpe, ovviamente Michael Phelps. Adesso è arrivato

0: Marchand, ok? Che certamente forse cerca di fare questa scalata a Michael Phelps, però al momento per me Jan Thorpe era una specie di, non so, un aspirapolvere, cioè, capito? Era il tonno, cioè l'unico atleta che quando stavi, cercavi di stargli vicino, facevi la virata, magari
1: la corrente
0: sembrava un
1: c'era.
0: acquapark, è l'unico, perché comunque di
1: Incredibile.
0: questa stazza importante, comunque quando lui vinceva era schiacciante, aveva questo piede
1: Senti,
0: gigante.
1: facciamoci altri amici. Perché lo stile libero è il nuovo in assoluto? Sempre nel libro, io vedi che l'ho letto. Lo stile libero
0: Manca
1: è
0: il
1: nuovo,
0: modo.
1: come gli altri
0: No,
1: stili.
0: no, allora
1: No,
0: aspetta, io dico sempre, ovviamente io seguo delle piscine, seguo i ragazzi, e indipendentemente dallo stile che fai, lo stile libero è comunque la base del chilometraggio, del volume, e ti permette di andare da 50 metri a distanze estremamente, diciamo, lunghe, anche in
1: lunghe,
0: open water.
1: certo.
0: E io dico che lo stile libero ha 4-5 marce, mentre gli altri stili hanno 2-3, appunto perché ti permette di fare, diversificare questa roba qua, soltanto per questo. Poi facci tu stile a delfino, facci dana, ups, o cagnolino, no, preferenza, anzi, ai più giovani, visto questo libro un po' indirizzato
1: Certo,
0: al
1: ai
0: master,
1: ragazzi
0: insomma,
1: anche, certo.
0: ai anche più piccoli, cercate sempre di avere due stili. Perché spesso cosa succede? Che il ragazzo, quando inizia a fare bene una disciplina, che sia veloce o che sia di mezzo fondo, poi si fissa e si fissa la mamma, o padre, o zia,
1: Fai solo quello.
0: e invece no, bisogna. Il nuotatore figo è quello che ha fatto diverse cose.
2: Te lo dice uno che ha vinto nei misti.
0: Figo.
1: Il mio stile preferito è casual, ma non credo che valga. Mettiamo un disco e poi ci salutiamo.
3: Speriamo di.

0: è arrivata la battuta più bella del mondo su Massimiliano Rosolini. Rosolino, simpaticissimo, non sapevo notasse. Cioè, sei un personaggio talmente simpatico, bellissimo. No, certo, è stato un grandissimo campione. È un grandissimo campione. Guardate che fisico, guardate come si tiene.
1: Ancora
0: si tiene
1: in forma. Miseria,
2: che poi mi domando, tutta la discussione c'è adesso sulla scuola, eccetera, perché il nuoto non è obbligatorio in Italia? Su sta cosa, caro Massimiliano.
3: Però ci arriveremo. Io promuovo lo sport, oggettivamente forse la piscina, ma zitti tutti ci vanno in piscina, certo. L'unico errore che molti fanno, vi prego di sfatare questo mito, che in queste settimane dove avete già ripreso la scuola da qualche settimana non aspettate ottobre per tornare in piscina, ok, certo, questa è la realtà, certo, delle cose, certo. Lo sport deve viaggiare di pari passo, addirittura giugno luglio
1: non vai in vacanza,
3: se non ci avete la casa a mare nuotate, andate in piscina.
0: Senti, ma tu nuoti anche la domenica? Cioè, di nuotare anche la
3: domenica? Io sono uno che
0: a Natale, onesto,
3: sì,
0: ma dai,
3: ho notato.

0: spesso Natale, la domenica, non mi è mai pesato. Poi ho capito perché Michael Phelps ha vinto ancora di più. Prima dicevi talento, ossessione. Lui secondo me aveva entrambe le cose. L'ossessione e il talento. Incredibile. E quando ho letto in più, diciamo, interviste, lui diceva, prima diceva 3, 4, 5, guarda, 6 anni. Cioè, quegli interessi sono arrivati. Che non ha mai smesso, non ha mai saltato un giorno.
1: Hai capito. Intanto, se volete, leggete Il nuoto di Massimiliano Rosolino. La passione, la bellezza, le storie, le tecniche raccontate dal grande campione olimpico, con delle illustrazioni meravigliose di Carlo Volza, per gli amici di Gallucci. Adesso che fai? Vai a Napoli?
0: Parti
1: a
0: Ischia. Hai capito? Perché domani c'è un giro dell'isola, swim around. Quindi ci sono 70 persone pronte a partire a fare il giro dell'isola.
2: Tu in gommone.
1: Ovviamente. Grazie, Massimiliano Rosolino. Grazie a tutti. A lunedì.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: www.fileni.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D.

0: per ossa e muscoli. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
1: Ma deve essere anche complicata?
0: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura Xpeer?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale è a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono SPID o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Ah, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ancora buongiorno dalla redazione. Oltre 100 persone sono state arrestate a New York durante le proteste contro il primo ministro israeliano Netanyahu in occasione del suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra i fermati anche la candidata democratica al Congresso, Sheva Lai, e l'attrice Susan Sarandon.
3: All'interno del palazzo di vetro decine di delegati hanno lasciato l'aula non appena il premier ha preso la parola. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha detto Netanyahu, che poi ha attaccato Francia e Gran Bretagna per aver definito lo Stato ebraico colonialista.
2: Sono loro che hanno coniato il termine, ha ricordato il capo dello Stato ebraico, che si è rivolto inoltre al sindaco di New York, Mamdani, è un antisemita amico di Hamas.
3: L'unico ad aver ricevuto parole di ringraziamento è stato Donald Trump. Non esiste un partner migliore di lui, ha chiuso Netanyahu.
2: Trump, che ieri ha accolto alla Casa Bianca Xi Jinping, abbiamo fatto la storia e trovato un'intesa su molte questioni, ha affermato il presidente cinese a margine della cena di Stato organizzata in suo onore e alla quale hanno preso parte grandi finanziatori del midterm e i leader delle big tech.
3: Prosegue intanto la protesta di grandi network dopo il veto sulla CNN imposto dal tycoon. Le principali emittenti hanno infatti deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento.
2: Con queste norme evitiamo le classi ghetto, a dirlo la premier Giorgia Meloni commentando l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto scuola che prevede il limite del 30% degli studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka o il niqab negli istituti.
3: Sono previsti inoltre percorsi per l'apprendimento dell'italiano per i genitori dei ragazzi che non hanno padronanza della lingua, multe fino a 1000 euro per chi rifiuta i corsi oppure non rispetta l'obbligo di volto scoperto.
2: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte i raid hanno preso di mira edifici residenziali di Kiev. Una persona è rimasta ferita, ha fatto sapere il sindaco Vitaly Klitschko.
3: Intanto il ministro della difesa Crosetto minimizza l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo Il Mundo su un possibile attacco con droni russi contro Spagna, Francia e Italia. L'allerta non trova conferma, non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, ha rassicurato Crosetto, mentre il presidente francese Macron parla di tesi plausibili.
2: Macron, che stamattina accoglierà a Parigi il Papa, ma come annunciato dall'Eliseo non assisterà alle celebrazioni liturgiche. Il pontefice inizia oggi il suo viaggio apostolico in Francia, che lo porterà anche a Lourdes e Metz e durerà 4 giorni. La capitale è blindata con imponenti misure di sicurezza e l'impiego di 15.000 agenti delle forze dell'ordine.
3: Leone XIV visiterà nel pomeriggio il quartier generale dell'UNESCO, dove terrà un discorso sull'intelligenza artificiale. Poi in serata la veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France.
2: All'Olimpico di Roma invece stasera è di scena il calcio con l'esordio dell'Italia in Nations League. L'avversario sarà il Belgio di Van Bommel alla prima da CT.
3: È un ritorno invece quello di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi, ha detto il tecnico della nazionale.
2: Ieri le prime sfide con il pareggio 1-1 tra Germania e Olanda, vittoria di misura del Portogallo sul Galles.

0: mentre la Norvegia, trascinata dal solito Haaland, autore di una doppietta, ha battuto la Danimarca per 3-2.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: offerte su Renault.it.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Il volo del mattino con Fabio Volo.

Salutiamo Elisa, Radio DJ. Sai che io il mio primo film è Casomai. Bello, la colonna sonora c'era Elisa, Colonna Sonora.

0: cantava in inglese. E poi a un certo punto qualcuno di voi, magari fan di Elisa, ha mai detto in un'intervista come mai è passata dall'inglese all'italiano? No, così,
1: avrà cambiato mercato. Avrà deciso di concentrarsi sul mercato italiano su quello
0: Non lo so. Io, perché ogni tanto mi viene voglia di fare il volo del mattino in spagnolo o in inglese.
1: Vai.
0: Può darsi che magari questo è l'ultimo anno che lo facciamo in italiano, oppure lo potrei fare in italiano indovinando i verbi, cioè facendolo veramente in italiano.
2: Quello è difficile.
1: Perché comunque con l'intelligenza artificiale ormai cioè, ti traducono in modo istantaneo.
0: Sì,
1: anzi,
0: io
1: con
0: non
1: la super intelligenza.
0: Io non la necessito,
1: secondo me ne
0: io la necessito, perché la posso fare così subito. Dimmi che cosa, in che lingua la volete.
2: Spagnolo, che ci abbiamo anche già il cavallo dorato.
1: Esatto. Ah,
0: oh, se non me lo mandaste la tira.
1: A proposito,
3: Viola, Maurizio, Fabio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Volevo dirvi che ieri, per colpa del cavallo dorato, sono stato bannato da un gruppo WhatsApp. Ciao, da Bologna.
2: Vuol dire che non ti meritavi.
0: Allora, no, vedi, lui ha mandato nell'attesa che gli arrivasse o del denaro o una buona notizia. Sì. E la buona notizia è che è stato eliminato. Esatto. Guarda, ti sei magari liberato da quelle.
1: Che poi è una furbata questa. Perché tu dovresti inviarlo a 10 persone singole, non a una chat da 10.
0: Madonna, io ci sono delle chat dove mi farebbe piacere uscire, ma non si può, perché ti esce il messaggino che
1: non sono aggiornata.
0: Jack Frusciante ha lasciato il gruppo, no? Cioè, ti esce, tu scrivi Maurizio.
1: Non so se esce a tutti o solo all'amministratore.
0: Non lo so, però io ci sono un paio di chat che a volte dice silenzia la cosa, però comunque mi arrivano i messaggi continuamente, ne vedo i 24, 38.
1: No, la puoi archiviare.
0: Sì, che sta di là, arriva
1: cioè, comunque
0: va bene,
1: va bene.
0: Qual è la vostra? Vabbè, intanto possiamo fare una cosa.
1: Vai.
0: Vabbè, la facciamo un'altra volta o la facciamo oggi?
2: Non lo so.
0: I nomi delle chat.
2: Ah, bello.
0: I nomi delle chat è una bella puntata, eh. Questa adesso ormai l'ho detta, me la rubano, sicuro
1: che
0: me la rubano.
1: Ma l'ha fatta almeno in 15 negli ultimi 10 anni.
2: Ma oggi la faranno tutti.
0: È un'ideona. Voglio il nome delle vostre chat. Buenos días. Es el vuelo de la mañana.
3: Chao.
0: Son las 9:11. 11.

0: Comunque su YouTube c'è già questa opzione del che non è del doppiaggio istantaneo. C'è già su YouTube
1: doppiaggio istantaneo,
0: doppiaggio in altre lingue.
1: Sì.
0: Però con la tua voce. Cioè c'è il tuo team.
1: Certo.
0: Come certo?
1: Sì,
0: fine della vita.
1: Ma è già tutto è già tutto. Per esempio
0: molte
1: pubblicità adesso hanno gli attori che sono fatti con le. Tra l'altro io ce n'è una che è proprio, l'hanno proprio fatta come mi piaceva a me. Cioè io mi fidanzerei. No, scherzo, però insomma, cioè, quella lì è molto bella. Sì. E allora io ieri pensavo: pensa a tutti quegli attori che non fanno film, che fanno pubblicità, e tutta gente che sta a casa.
0: Certo.
1: Lì,
0: È il sindacato degli attori americani. È in subbuglio da anni ormai.
1: Sì. E qua un giorno io firmerò semplicemente per dare la mia voce. E
0: magari
1: poi
0: neanche.
1: Ci sarà un autore che scriverà questa cosa che sto dicendo adesso, e la voce dirà le cose, fine. Tra l'altro
0: anche senza autore, se
1: no,
0: ci
1: l'autore
0: pensi.
1: All'inizio,
0: ma neanche
1: dopo dare direttive.
0: No, perché in realtà l'algoritmo si è allenato su 20 anni di Volo del Mattino e nella sua evoluzione non avrà più bisogno neanche di selezionare i contenuti.
2: Fa tutto lui.
1: Ma che bello,
0: dando
1: ragazzi.
0: Dando anche il giusto mix del lunedì, facciamo tutto, martedì ti arrabbi,
1: venerdì momento elettronico,
0: venerdì momento
1: lo fa
0: elettronico.
1: Lui. Ma ragazzi, ma che meraviglia è che staremo tutti a casa a far niente.
0: Non è per
1: finalmente
0: niente.
1: No. Emancipati dalla schiavitù del lavoro.
2: Certo.
1: Che grattamento di maroni nei prossimi anni. Va bene, sono le 9:13, ragazzi, arrivano i nomi delle vostre chat.
0: Te l'ho detto.

0: Uno si chiama Le Disoneste, uno si chiama Chat di Mountain Bike, uno si chiama Poveri Figli di Poveri. È una chat tra fratelli, non è male. Uno si chiama Gufetti, l'altro si chiama Le Belle Topolone.
1: È finita la puntata.
0: È finita la puntata. La chat fra noi cugini si chiama Scuginations, le polpette di Alberta.
1: No, ragazzi.
0: Posso dire, non ci piace questa puntata.
1: Ma si
0: sapeva. Sta diventando già un programma del pomeriggio. No, rimaniamo qua alla mattina, belli freschi. 9:15 iniziamo con George Harrison che grida al mondo: oh mio carissimo signore, ma io dolcissimo, my sweet lord. Sai come si chiama quella che ho io?
1: Con
0: gli amici di Brescia.
1: Come?
0: No. Non si può.

0: come sarebbe entrato un programma inglese o americano da questa cosa. Non mi viene ancora da...
1: Non ti viene ancora?
0: This is George Harrison, My Sweet Lord, 1971. It was an amazing year of music all around the world. Una roba così. And now it's 9:18 and Maurizio_Rossetto.
2: Bravo.
3: Sì.

0: tutto l'algoritmo, ma chi incassa è il Fabio, cazzo.
1: Bisogna vedere cosa firmi all'inizio dell'anno,
2: Allora, il futuro del cinema si dice, sì. No? Sai che quando a volte si dicono delle cose, dico, figurati, invece poi quella roba arriva. Si arriverà al punto che il cliente, cioè noi, davanti alla televisione,
1: okay,
2: chiederemo di fare il film che vogliamo con gli attori che vogliamo. Cioè, sarà così,
1: vai.
2: Quel telecomando col microfono. Sai che io ho il telecomando col microfono, sì, no? E allora dico, cosa dico? Cosa dico? 8:30 di Fellini.
1: Ma
2: abbiamo trovato Gattini e gli dico, zio Ken, gli dico, t'ho detto, Fellini! È stato trovato Gattini e gli vado giù di testa. Vabbè, comunque, tu cosa fai? Vai a casa e dici, stasera mi voglio vedere un film con Brad Pitt, ti piace?
1: Sì, sì.
2: Brad Pitt che fa il giro d'Italia insieme.
1: Anche la trama ti devo dare.
2: Sì,
1: no,
2: sì,
1: è più faticoso.
2: Un film, tu dici così, un film con Brad Pitt, un film di guerra. Tra l'altro adesso esce quel film bellissimo dove lui ha fatto veramente le scene vere al freddo e al gelo in Alaska. Uh-huh. Sei pronta per quel film? È una roba. Sono già eccitato io per quel film. È di un figo in quel film. Comunque vabbè, tu fai così, voglio un film con Brad Pitt che si innamora di Penelope Cruz, ossia, esatto, che si innamora di me, ambientato a Venezia,
3: E alla fine incontra Maurizio.
2: Dove c'è un furto e alla fine c'è Maurizio che fa il momento elettronico su una gondola e tutti di felici. Zuc, l'intelligenza artificiale e parte il film come l'hai chiesto tu.
3: Bello.
1: Ma perché devo chiedere un film come lo voglio io?
2: Questo è quello che il cliente dirà. Cioè io voglio
1: il massimo dell'on demand.
2: Il massimo dell'on demand non è solo che ti arriva con l'algoritmo un film che ti può piacere, ma che addirittura tu puoi chiedere quale vuoi. Brad Pitt avrà pagato, scusami, avrà firmato una cosa che possono usare la sua immagine, tranne per certe cose.
1: Ah, ecco.
2: Tipo, non so, io firmerò, dico ciao, sono Fabio Volo, se vuoi vedere un film con me. Sì, tranne. Non so, tipo, non interpreto mai persone che mangiano la merda.
1: Beh, però è molto nello specifico.
2: Sì,
1: se devi dare tutti i tuoi no.
2: Beh, sì, certo. Preferirei
1: perché
2: non prenderlo nel culo se
1: no.
2: È possibile, anche se è un film da ridere.
1: Capito? Però non hai detto cosa. Non hai detto cosa non vuoi prendere.
3: Cosa vuoi prendere?
1: Quindi oggetti.
2: Oggetti.
1: E
2: no, click della macchina.
1: Okay.
2: No,
1: devi specificare tutto.
2: Sì, banale.
4: Vabbè, per il momento elettronico di Maurizio non serve l'intelligenza artificiale, basta fare copia e incolla ogni venerdì delle stesse tracce.
2: Ah!
4: Non cambia mai.
2: Si chiama ricicciato. La playlist si chiama ricicciato, ma ti posso dire una cosa, non cambierà niente. Perché la misura è sempre l'uomo. L'importante è che le cose funzionino per quello che te ti va. Whatever works, diceva Woody Allen nel film. Whatever works, basta che funzioni, va bene tutto.
5: Ma qual è il significato di tutto? Tutto finisce in niente. Anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Sto parlando di voi, dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della TV. Tutti molto felici di fare chiacchiere, completamente disinformati. Morale, scienza, religione, politica, sport, amore, i vostri figli, la salute. Cazzo, se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere, non voglio vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E i vostri omega 3, e il tapirulan, e la risonanza pelvica, e oh mio Dio, la coloscopia. E con tutto ciò, arriva sempre il giorno in cui vi ficcano in una scatola. E avanti con un'altra generazione di idioti. Sono sicuro che siete ossessionati da un gran numero di tristi speranze e sogni. Dalle vostre prevedibilmente insoddisfacenti vite amorose. Dai vostri falliti affari. Ah, se solo avessi comprato quelle azioni. Se solo avessi comprato quella casa anni fa. Se solo ci avessi provato con quella donna. Come mia madre diceva sempre, se mia nonna avesse le ruote, sarebbe una carrozza.

0: poi potremmo fare anche una puntata in napoletano oltre che spagnolo e inglese. Piacerebbe parlare napoletano bene.
1: Con la super intelligenza.
0: Da soddisfazione, come il romano. Il romano da soddisfazione. Noi non sappiamo parlare romano e quando andiamo a Roma tutti cioè ti viene da parlare come loro perché è talmente. Però ovviamente ti dicono: te prego, non parlare romano.
1: No,
0: e c'ha ragione. Però perché sono. Sono dei non dialetti, dei modi di parlare che liberano il corpo, no? Maurizio, sai dove va? Questo, vedi che non lo so fare.
2: Questo weekend
0: sai dove va? A Maurizio.
1: Dove va Maurizio?
0: Vado a Napoli. Vedi Napoli e poi muori.
2: No,
0: con la O chiusa.
2: Vado a Napoli.
0: E poi muori?
2: No.
0: Ah, ok.
2: Per parole note col mitico Giancarlo.
0: Senti, non sei napoletano. Scusami, quando esattamente?
2: Domani sera alle 20.
0: Dove?
2: Vomero.
0: Vomero, capito. Hai fatto Isolimpia.
2: Per il festival Isolimpia.
0: Isolimpia. Ecco. Devo dire una cosa. Incontrai un giorno il sindaco di Milano, Beppe Sala, lo incontrai una volta, non mi ricordo dove, e parlammo appunto di Napoli, di questa bellissima strada che divide Napoli in due, che si chiama proprio Spacca Napoli. E lui disse: la vorrei fare anche qui a Milano. E io dicevo: guarda Beppe, io non la farei. Un conto è Spacca Napoli, ma a Milano...
2: Perché?
0: Spacca Napoli, no? Invece a Milano, spacca, capito? No, secondo me non gliel'avrebbero passata.
2: No.
0: Non l'hai capito? Lo sai che devi andare a fare, ti devi bere
2: il caffè?
0: No, a parte il caffè, ovviamente così. No, ma c'è quella lì a cosce aperte, come si chiama?
1: La spremuta
0: di limone a cosce larghe, mi sembra che si chiami. Adesso
1: perché
0: ce lo dirà.
1: Ti sbrodoli tutto.
0: Perché va bevuta a cosce larghe, perché quando la bevi, siccome c'è il bicarbonato, credo ti scoppia tutta e ti bagni.
1: A cosce aperte?
0: Vedi.
2: Apricot.
0: Hai capito, Maurizio?
2: Sì.
0: Vai là e dire: beati voi che avete potuto fare Spacca Napoli, che noi a Milano non la possiamo fare.
2: Ma perché?
1: Perché no?
0: Perché non si può. Oi. A gosce aperte.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio

0: qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo, scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
17: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
20: Simarex Collagene. Azione.
21: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
22: Ah! E se non carica i video dei gattini? Coop Voce e un super 5G.
23: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
24: Un'ascoltatrice dice: l'ho capita adesso, sto ridendo da sola in macchina.
25: Che cosa?
24: Quella di Spacca Napoli. Volevo dire, sto ascoltando voi e Pino Daniele mentre da Bruxelles mi imbarco per Napoli per venire alla tua serata. Maurizio,
25: grazie.
24: Parte da Bruxelles,
26: la delegazione dell'Unione Europea.
24: Wow, manco per gli Oasis,

0: Ho visto il documentario film degli Oasis, molto molto bello. Ringrazio mia moglie per avermi portato, la quale è voluta andare perché tu l'hai detto, quindi grazie anche a te. Vedi, siamo degli influencers. Noi mandiamo la gente al cinema a comprare i film, a comprare i libri, cioè siamo influencer.
1: Ciao, per favore potreste anticipare il momento elettronico, perché un mio collega che è sul, che fa l'autostrada del camion, fra un po' deve scendere e se l'è già perso venerdì scorso. Non vorrebbe perderselo anche oggi.
0: No, no, allora.
1: E tutto per il cocco. Grazie mille, cocco. Ciao Nicoletta.
2: E il cocco.
0: E il cocco cos'è?
2: Siamo là così.
0: È il cocco. Il cocco è il cocorico, era. Sarà uno da cocorico. Dove mi buttarono fuori.
2: Come si buttarono
0: fuori? Mi ha buttato fuori da cocorico.
2: Perché?
0: Ma butta fuori mi aveva.
2: No, te, no, il butta fuori ti aveva. Cosa avevi fatto te?
0: Adesso io non mi ricordo, però lui mi ha buttato fuori.
2: Sì, ma e questo l'abbiamo.
0: Come nei film, sembra proprio come nei film.
2: Ma cosa avevi fatto?
0: Se non sbaglio l'altro era Nicky. Devo, però non vorrei dirlo, non l'ho detto.
2: L'hai già detto.
0: Perché non sono sicuro, però credo
2: non
0: che...
2: Non scrivetegli.
0: No, però mi sa che mi ha buttato fuori, sì, ma tanti anni fa.
2: Sì, ma cosa potresti aver fatto?
0: Secondo me mi sono acceso una sigaretta e già non si poteva fumare in pista.
2: Ma va. Dai, cosa potresti verosimilmente
0: non lo so, però era il cocorico era divertente.
2: Non ci interessa, non è questo punto.
3: Io ho suonato al cocorico.
0: Sì, c'era il principe Maurice, e poi una sera invece c'era Platinette.
3: Grande.
2: Cosa avevi fatto?
0: Vabbè, non me lo ricordo.
2: No, ma sì, vedrai.
0: Era una di quelle serate che non ti ricordo, non puoi ricordare.
2: Sì, ma nell'ordine
0: secondo me ho acceso una sigaretta.
2: No,
4: non lo so. Comunque, il momento più bello del momento elettronico è la canzone che mette dopo.
3: Sì, sono d'accordo.
0: Bravo. Questo gli regaliamo subito la maglietta di Radio DJ. Bravo. Tra l'altro

0: Bellissimo quello di oggi. Cos'è che è?
1: Ah no, non vi ho detto, c'è una novità.
2: Ho il manager.
0: Chiedo, dico agli ascoltatori questa cosa. Ve lo assicuro, noi di questa cosa non so, io e Viola non sappiamo niente. È tutto il momento
1: ho
0: di
1: un
0: Mauri.
1: Sacco di cose, parole note, il momento di mi sono fatto il manager.
0: Adesso mi sei fatto il manager. Paolo, bisogna Paolo. Farsi il manager se vuoi fare
1: carriera.
0: Il manager
1: si chiama Paolo,
0: va
1: è
0: bene.
1: Una persona molto intelligente. Sentiamo il messaggio che mi ha mandato. No.
3: Dottor Maurizio, buongiorno. Allora, l'asta online l'ho chiusa 3 minuti fa. Ha vinto l'osteopata Marini. Che succede? Che io, come sa, io credo solo nella pubblicità occulta. Io sto dicendo da mesi, lei non mi vuole ascoltare. A un certo punto del movimento elettronico, io penso dopo il 20esimo, il 25esimo secondo, all'inizio, lei accusa un fortissimo mal di schiena. E fa, oddio, Fabio, un colpo da strega, mi sono svegliato male stamattina. Dopo la trasmissione andrò dall'osteopata Marini, Viale Tebaldi 12. Lei deve sottolineare,
1: non so se seguirò i suoi consigli.
3: Viale Tebaldi 12, l'osteopata migliore di Milano.
4: Vai.
3: E poi riparte il momento elettronico tranquillamente. Mi raccomando, poi il bonifico a fine mese. Io aspetto sempre il suo compenso. Perché, come sai, io sto ore su internet a fare l'asta online e oggi ha vinto l'osteopata. Quindi mi raccomando, dottor Maurizio.
0: Va bene.
4: Ma quanti soldi, però, dottor Marini? E poi perché il tuo manager ti dà del lei?
1: Io diamo del lei.
4: No, c'è qualcosa che.
0: Addio, io. Noi dovremmo fare la radio fino al giovedì. Fa male la schiena, Maurizio.
4: No, al 24 secondi.

0: Ciao,
1: vieni,
0: sono
1: Nicola!
0: Albertino. Stai ascoltando il momento.
2: Nicola Savino!
0: Col cappellino oggi. Sei troppo champagne oggi, oh.

0: di Grigni, di Grigni.
1: Uno dei primi ricordi della musica house techno è un ragazzo, adesso sarà un signore di 50 anni, che ballava con la faccia davanti alla cassa.
2: Certo.

0: sto champagne oggi.
1: Ciao, sono Linus. E questo è il momento elettronico di Maurizio Rossato.
0: E l'underscore?

0: non c'è pace. Non c'è pace tra le cosce.
1: Basta Maurizio, hai rotto il cazzo.
2: Stevo Patavarini, via Tibaldi 12.
3: Ah, senti che roba.
0: Era bello questo momento elettronico, Maurizio, mi è piaciuto tanto, sai.

lui è molto figo, il cantante dei Fun Loving Criminal. Lo lasciamo sempre fino alla fine, perché lui alla fine finisce di cantare e dice yeah babe. Tutte le volte lo dico perché per me è il momento più bello della canzone. Questa canzone di Louis Armstrong, rifatta dai Fun Loving Criminals nel 96. Loro famosissimi per Scooby Snack, si chiamava Scooby Snack. Senti qua. Yeah babe, quello era famoso per questo, che poi qui c'era Pulp Fiction, no? Lei che grida in Pulp Fiction.

0: la musica che c'è stata, no?
1: C'è anche adesso.
2: Ciao Fabio, ciao Viola, ciao Maurizio. Volevo dire, certo che farsi buttare fuori dal cocorico ai tempi deve averla fatta bella grossa.
3: Per questo.
2: Poi riguardo Maurizio che ha suonato al cocorico, sì, volevo capire se poi gli hanno risposto e l'hanno fatto entrare, non so, perché io suonavo il campanello, non mi rispondeva mai nessuno.
0: L'ha fatto entrare.
2: Ciao Marco da Bergamo.
3: Dai, togli questo peso dal petto.
0: Niente, c'era questa cubista.
3: Non ci credo.
0: C'era questa cubista.
3: No, no. Preferivo storie di sostanza.
0: No. C'era questa cubista. Cosa con cui io mi sono scambiato, diciamo, prima degli sguardi. Poi lei è scesa. Mi ha iniziato a chiacchierare. Sì. Aveva il suo momento di pausa. Siamo andati al bancone. Sì. E io ho ordinato per me, per lei. Poi lei doveva cambiarsi. Sì. E mi ha detto: vieni di là.
3: Che
0: tu
3: mi cambio.
0: Io avevo quei capelli lunghi, facevo ancora mezzo panettiere, insomma, non ero ancora Fabio Volo. Comunque vado con lei dietro nei camerini e così. Quando si andava lì, non so se vi è mai capitato, se avete lavorato in discoteca, cosa così, di là erano solo valigie aperte, trolli aperti con tacco con alla schiava, si chiamano quelli così, stivali, body, poi c'era tutto l'olio Baby Johnson perché si ungevano tutti, ma così così. Insomma,
3: una cosa tira l'altra.
0: Tira l'altra. E qua. E a un certo punto io lì non potevo stare.
3: Vai.
0: Ma aveva chiesto lei di entrare.
3: No, ma aspetta, quindi butta fuori.

0: Ti ha beccato dentro.
1: Ci ha trovato in una situazione, diciamo, non...
0: Non ci sono delle regole. È no, per la sicurezza delle ragazze, per gente...
1: No, ma lei gli ha portato
0: È uguale,
1: lì.
0: Non si fa ascoltare
1: a un certo punto
0: nessuno.
1: Sta cubista tutta uta che mi scivolava come una carpa, che quando l'accarezzavo su, andava via figa. Sai quando schiacci la banana l'ultimo pezzetto che ci sono state? Figa, andava via, sguisciava, quindi io giravo per questa stanza, cercavo di prendere...
0: Sì,
1: la...
0: certo.
1: Sai le carpe quando... Sì. E ha ceduto, ci ha trovato, butta fuori così, mi ha detto cosa fai tu qui, tanto io ho detto, quello che sto facendo è abbastanza evidente, e mi ha buttato fuori.
0: E lei?
1: Lei, e l'ho aspettata dopo.
0: No, voglio dire, lei non t'ha di
1: più. Lei ha detto,
0: non so chi sia.
1: No, detto, ma chi è questo
0: qui? È?
1: No, insomma,
2: ma il Leonardino, si può avere un'ora di momento elettronico con Maurizio _ Rossato? Dico io, ciao ragazzi.
1: Sì.
0: Occhio a quello che desideri.
3: Ne parlo col mio manager.
1: Parlare con Linus.
0: Non so se sia dell'idea.
2: Buongiorno dottor Rossato, sono l'osteopata Marini.
3: Sì.
2: Dobbiamo spostare il nostro appuntamento perché peccato. Dopo il momento elettronico sono invaso dalle richieste di appuntamenti.
1: Hai perso il giro.

0: ti si accusa, eh?
1: Di che roba?
0: Ti si accusa.
1: A me?
2: Mamma mia, che cazzaro, Fabio Volo. A questa della ballerina non ci credi neanche tu, guarda. Cioè, c'è il Fabio Volo, pre-Fabio Volo, sconosciuto, che aggancia e si porta in camerino una cubista, cioè, ma neanche nei tuoi sogni più reconditi.
0: Neanche nei tuoi sogni più reconditi, ma non è l'unico, eh.
3: Quindi la cubista ti ha visto, è scesa, ha bevuto con te e ti ha invitata nel camerino, no. Ma la marmotta che confezionava la cioccolata quando è arrivata?
0: Come mai questa poca fiducia in te?
1: Lascia stare. È normale, sono gli uomini alfa, si infastidiscono, sì, lascia stare.
0: Ma perché è così raro? Perché sai, io non essendo né cubista né avventrice di...
1: Lascia stare.
0: Oh, poi
1: non posso dire qual è il segreto. Non posso dire qual è il segreto, ovviamente.
0: Che fa schifo? È una cosa volgare?
1: No.
0: Okay. Dillo.
1: No, dai.
0: Ho paura.
1: No.
3: Ma di questo,
1: se volete, vi spiego qual è il segreto. È finita.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49€ e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified, password corretta.
18: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
20: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su

0: postitaliane.it.
1: Perché?
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: E se resto frizzata e incolla? Ho Coop Voce e una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 10.
5: E di nuovo il momento delle notizie, apriamo con la cronaca. Due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita e 13 sono rimaste ferite in un vasto incendio scoppiato nella notte a Lucca. Le fiamme sono divampate, per cause ancora da accertare, al pian terreno di una palazzina di tre piani nel quartiere di San Vito.
4: Il più grave dei feriti, tra cui alcuni bambini, è una donna che è stata portata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Tra le persone tratte in salvo dai pompieri c'è anche un neonato.
5: Inizia oggi da Parigi il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia. L'Airbus con a bordo il Papa, decollato da Fiumicino, in arrivo a Orly, dove ad attendere il pontefice c'è il presidente francese Macron.
4: In giornata Leone XIV visiterà la sede dell'UNESCO, dove terrà un discorso sull'intelligenza artificiale, celebrerà i vespri nella cattedrale di Notre Dame e presiederà la veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France.
5: L'evento clou di domani è invece la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi centinaia di migliaia di fedeli. Domenica il Papa celebrerà la messa a Lourdes, cuore mariano della Francia, e lunedì sarà a Metz, patria di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Sempre lunedì è previsto il ritorno a Roma.
4: C'è anche l'attrice Susan Sarandon, una delle protagoniste di Thelma e Louise, tra le circa 100 persone arrestate a New York durante le proteste contro il primo ministro israeliano Netanyahu, che ieri sera è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU. Nel Palazzo di Vetro decine di delegati hanno lasciato l'aula non appena il capo del governo di Tel Aviv ha preso la parola.
5: Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha detto Netanyahu, che ha attaccato Francia e Gran Bretagna per aver chiamato colonialista lo Stato ebraico, e il sindaco di New York, Mamdani, che ha definito un antisemita amico di Hamas. Opposto giudizio su Donald Trump. Non esiste un partner migliore di lui, ha detto.
4: E intanto oggi Trump e il presidente cinese Xi Jinping, dopo l'incontro bilaterale di ieri e la cena di Stato alla Casa Bianca, visiteranno gli archivi nazionali, dove sono custoditi documenti sull'indipendenza degli Stati Uniti.
5: Siamo allo sport, il calcio al via, la seconda avventura di Mancini sulla panchina dell'Italia, che stasera alle 20:45 l'Olimpico affronta il Belgio nella partita d'esordio in Nation League. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi, dice il CT, che schiera Romano in regia e Cambiaghi e Ken al fianco di Pio Esposito in attacco.
4: Chiudiamo con la Formula 1. Oggi a Baku sono in programma la terza sessione di prove libere, le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian, che si corre domani. Ieri le Mercedes di Russell e Antonelli hanno chiuso la prima giornata di prove davanti a tutti.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione questa mattina Andrea Sessa e Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Lavori ma vorresti laurearti?

0: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre Gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Tra poco DJ Chiama Italia. In onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Volevo fare anche la versione vintage Casini via mail, tipo quello che fece un nostro amico DJ francese che parlò male di noi inoltrando male una mail.
1: Maldestro.
0: Perché sì, perché i casini WhatsApp sì, sì, sono quelli. No,
1: no, stavo pensando invece che i telefoni di default hanno quella funzione per cui se ti arriva, forse anche lo stesso WhatsApp, sì, io non la uso mai, però vedo che c'è, ti arriva un messaggio o una telefonata, anzi, sì, c'è una sì, telefonata, tu non puoi rispondere, sì, e ci sono delle formule preconfezionate.
0: Non posso parlare,
1: ti chiamo più tardi.
2: Sì, sono sì, in riunione.
1: Sono in riunione. Sì. Non si può mettere ciò.
0: Casini.
1: Sono un po' nei casini.
0: Sono nei
1: oppure
0: casini.
1: Casini,
0: bella.
1: Sono casini, bella.
0: Personalizza. C'è. Però mentre squilla, personalizza. Allora gli rispondo.
1: Oppure gli mando un messaggio successivamente.
0: Esatto,
1: casini comunque.
0: Casini.
1: Tipo, non so, i rapper che hanno bloccato la Milano Meda.
2: Ma quelli sono deficienti.
0: Bravi.
2: Ma non puoi bloccare una strada con la gente.
1: Ma poi credo che l'abbiano fatto tipo a 100 metri dalla sede della Lega.
3: Problemi.
1: O i 50 deficienti di Modena che sono entrati in un discount. Sì, ma io pensavo che fosse una specie di

0: Blitz.
1: Da quello che sembra è una challenge.
0: È una challenge.
2: Problemi.
0: Abbiamo dei problemi, tutti ragazzi. Abbiamo dei grossissimi problemi. Certo. Stamattina mi è arrivato il Music Control.
3: Sì.
0: Sai, il venerdì ti dicono quali sono le canzoni più suonate in Italia. Sì, che abbiamo dei problemi.
3: Ma tanti, ma
0: che
3: almeno...
0: musica di merda passiamo.
3: Sì,
0: in Italia,
3: ma tu devi vedere. Ma tu devi vedere il New Music Friday di Spotify dalla posizione numero dal decimo pubblicato al ventesimo. Ma è una cosa, io sono vero.
0: Ma quelle troppo tecniche.
3: No, perché è troppo tecnico? Sono i dischi nuovi usciti. È una roba devastante.
2: Problemi!
0: De gustibus.
3: Vado a vomitare in un
0: Dai,
3: sec-
0: metti la

0: che c'è Trampone che ci regala sempre qualcosa di cui sorridere, no? In questo mondo così disgraziato, ieri ha ricevuto l'altro, diciamo, politico più importante del mondo, secondo lui, no? Perché, diciamo, lui divide giustamente, credo, la Terra in due emisferi. Sì. Da una parte ci siamo noi occidentali e dall'altra parte ci sono gli orientali, America e Cina. Vabbè, una visione soggettiva, ma
1: semplifica molto, diciamo.
0: Beh, se vai a guardare, se vai a fare i conti,
2: quello è
0: quello,
2: sì, quello
0: è
2: il modo, sornione, no? Il sornione è l'altro, cioè certo, quell'altro, certo, lì è muto, eh.
0: Tra l'altro, poi, combinazione, ieri succedevano due cose importanti sempre negli Stati Uniti. Da una parte, appunto, Trump incontrava Xi Jinping e dall'altra parte invece Netanyahu parlava all'ONU.
1: Già mi schiarisco la voce.
0: No, diciamo un intervento molto molto molto atteso, insomma,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì,
0: e
2: sì.
0: Curiosamente Trump non ha avuto modo di incontrare Netanyahu.
2: Perché era nello stesso orario.
0: Perché era praticamente nello stesso orario. Netanyahu è stato negli Stati Uniti 8 ore, cioè ha toccato,
2: figurati,
0: terra ed è ripartito nello spazio di 8 ore.
2: Figurati.
0: Coincidenza?
1: Non credo proprio!
2: No. Cioè, l'ha fatto apposta, Trampone l'ha fatto apposta.
0: Insomma, l'opinione pubblica. Peraltro, sui giornali, insomma, trovate un resoconto del discorso di Netanyahu davanti alle Nazioni Unite dappertutto c'è scritto alcune decine di deputati,
2: qualcuno, la stampa dice qualcuno.
0: No, diverse decine. Okay. L'ho visto in diretta e non era qualche decina, lo potete vedere anche qui, se ne sono andati praticamente tutti.
1: Sì, un corteo.
0: Se ne sono andati praticamente tutti, saranno rimasti 50.
2: È molto amato, ecco, un periodo.
0: Era dal 62 che un presidente americano non riceveva sulla pista d'atterraggio un presidente in visita negli Stati Uniti. Okay, era dei tempi di Kennedy. Non so chi fosse quello che è arrivato, ma insomma, per dire l'importanza che Trump ha dato allo sbarco del presidente cinese. 21 colpi di cannone, ci sono tutta una serie di
1: protocollo.
0: Beh, ma mica la faccia del protocollo, cioè,
2: 21,
0: il massimo del protocollo.
2: Non si sa perché 21.
0: È una formula che viene usata come riguardo, ma ci sono diverse gradazioni. Il massimo
1: mi
0: è 21.
1: Mi pare che 21. Ne avevamo parlato ed ha a che fare con un'abitudine della marineria.
2: Figuriamo.
1: Però non so bene.
0: 21 okay. Colpi di cannone, a parte che dopo un po' non finiscono più, no? Perché non è che fa vuoi dare un minimo di metrica, ci vorranno un paio di minuti per farle
2: sparare. Scusami Lino, Xi Jinping, no? Lui, questo signore qua, non ti sembra uno che se gli chiedi qualcosa dice "Ma sì, dai".
0: Ma è bonario.
2: Ma guarda che non è
0: uno
2: zio,
0: io lo vedo così. L'unica cosa che se tu lo vedi da solo sembra un panda.
2: Sì.
0: Se lo vedi insieme agli altri sembra molto, perché è grosso, è alto.
2: È molto alto.
0: Non te l'aspetti,
2: sì,
0: da un cinese
2: alto,
0: che sia così alto. Sì,
2: sì, sì.
0: Ok.
2: Beh, sarà chiaro, saranno luoghi comuni. Dopodiché il Guido Bagatta, che è il massimo esperto del basket mondiale, ci ha spiegato che i cestisti cinesi sono molto alti.
0: Sono 1.300.000.000 milioni, ne avranno qualcuno anche
2: alti.
0: Però 21 colpi di cannone, e poi sono passati due bombardieri. Sono passati a volo radente e praticamente li ha spettinati tutti.
1: Hanno lasciato le bombe loro pure. Così come il cannone
0: usato in qualche altra circostanza. Stavi dicendo?
1: Sì, stavo dicendo il perché del 21. Perché le navi nel Medioevo avevano 7 cannoni e 3 palle da sparare.

0: Avvicinarsi a un porto e sparare 21 colpi significa svuotare la nave di tutto ciò che può essere offensivo, e quindi significa arrivare in pace.
1: Vedi che no, tutto ha un significato. C'erano 479 militari in rappresentanza di qualunque forma, diciamo, in divisa, pure i postini, che ne so, insomma,
2: che potrebbe essere, non lo so, armato. Vi segnalo che Xi Jinping ha la testa che pende leggermente verso la sinistra, non è una battuta.
1: Beh, è un retaggio questo.
2: Beh, potrebbe essere, sì,
1: il cuore a destra
2: è pur sempre il capo.
1: Cuore e i portafogli sono a destra, la testa è a sinistra.
2: È a sinistra, nel senso che, sì, è inclinato verso sinistra.
1: No, ci sono 200.000 cose, una che mi ha colpito tanto è che hanno bevuto lo stesso spumante o champagne, su un giornale è scritto spumante, ma essendo francese sarà champagne, immagino, che hanno bevuto nel 72 quando è arrivato l'altro presidente di allora, Nixon e Zhu. Secondo me era la stessa bottiglia.
0: Sì, con gli hanno messo il cucchiaio.
2: Bravo.
0: Il nome.
2: I could escape this feeling with my China girl.

0: diceva ti compro la televisione. Give you television.
1: Sì, sì.
0: Adesso lei... è impossibile. No, impossibile fare una canzone come questa perché è piena di luoghi comuni. Ma nel video della canzone, a un certo punto lei sorride e lui sorride, lui è David Bowie, ricambia il sorriso tirandosi gli occhi.
1: E fa gli occhi da cinese.
0: E fa gli occhi da cinesino, che non si può più fare.
1: No, niente. Che palle. Niente. No, ma tu ho capito, tu dici non si può più dire ti compro la televisione perché l'uomo compra la televisione alle donne.
0: No, vabbè, l'europeo che compra la televisione al paese, sì, sì. Diciamo così, sottosviluppato.
1: Ma ti dirò di più, il paese sottosviluppato compra l'europeo, la televisione dell'europeo.
0: Il paese sottosviluppato compra la televisione nel senso che compra la CNN.
1: Le certo, le emette tutte
0: compra
1: le...
0: Compra la NBC, capito?
1: Tutte le... Viene qua.
0: Compra Canale 5.
1: Ma compra.

0: Mediaset.
1: E ci fanno le televendite.
0: Guarda, Mediaset, Rai, La 7, Sky, tutte insieme.
2: Blanc de Noir de Chambert, capito?
0: Wow.
2: Aperto
0: wow.
2: nel 72 per la visita fra Nixon e Zhu, poi ritappato, come dicevi tu.
0: Come la pensione Sorriso, scotch con scritto Famiglia America.
2: Saluto un nostro amico comune che un anno litigò col direttore dell'albergo, pur tra l'altro il più bello albergo di Riccione.
0: Certo, perché... quello appena venduto per 29 milioni di euro.
2: No, un altro, perché il cameriere si era permesso di ritappare la bottiglia di vino e scrivere il suo nome, Cazzo. Conservandola per la sera successiva.
0: Che cazzo mi frega.
2: Perché poi tiratemi su un muro in camera.
0: Dai, tirla, vai avanti.
2: Fatto tutto, Trump coi guanti. C'erano 20 gradi, lui è arrivato col cappotto e con i guanti. E si è tolto soltanto il guanto destro per dare la mano a Xi Jinping.
3: Pure quella è roba di protocollo?
2: Secondo me... non lo so, probabilmente.
3: Beh, a Trump gli fanno sempre le foto sulle mani per vedere.
2: Sì, perché le ha piene di lividi. Non lo so. Poi sono entrati, c'è tutto il video di Trump che accompagna per i corridoi della Casa Bianca, fa vedere le foto dei presidenti. Ricordiamo che ci sono tutte le foto o i ritratti dei presidenti dal 1700, tranne quella di Biden. La foto di Biden Trump l'ha fatta togliere e c'è soltanto la firma di Biden
0: perché dice che gli ha ciulato le elezioni,
2: perché esatto, secondo Trump quando Biden è stato eletto avrebbe vinto. Vabbè, roba.
3: Ma adesso il prossimo la farà rimettere, si spera.
2: Ma che cazzo, facciano quello che vogliono,
0: Non solo le sue, che sono due evidentemente, le due presidenze. La prima ha la faccia che sorride come tutti gli altri presidenti, la seconda, quella di adesso,
3: è tutta
0: di questa era del cattivismo che stiamo a vedere alla faccia da guerra, diciamo.
2: Tra le varie esibizioni, insomma, che hanno dovuto sorbirsi prima di poter entrare e bere qualcosa, c'è stata anche quella molto apprezzata da parte dei cinesi, del corpo dei Marines, che ha fatto la Marine Silent Drill, cioè è arrivato il Marine Silent Drill Platoon. Praticamente fanno tutta una serie di volteggi con le armi, con i fucili, senza che però nessuno dia il tempo di agli ordini. Questo per dire quanto sono sincronizzati.
0: Ok. Poi arriva Indiana Jones e gli spara. Dopo che hai fatto tutto
2: con la scimitarra. Sì.
3: Secondo me hanno il click dentro una cuffia.
0: Può essere. Vabbè, tipo il nuoto sincronizzato.
2: No, vabbè, basta che conti nella tua testa. Sì. E poi scambio di doni. Trump ha donato a Xi Jinping una scultura rappresentante la Bald Eagle, cioè l'aquila. Quella con la testa bianca, no? L'aquila pelata, il simbolo degli Stati Uniti.
0: E lui cosa ha dato all'altro?
2: E lui gli ha regalato due panda veri, però, pensavo due panda quando ho letto sul Corriere oggi.
3: Una 4x4.
2: Una per lui e una per la moglie.
3: E una di quelle moderne con un po' elettrica.
0: Panda 2013.
2: No, due panda che in realtà andranno direttamente nello zoo di Alana e hanno già il nome. Uno si chiama Fu Shuang e l'altro si chiama Ping Ping.
0: Okay,
2: quello che faceva il massaggio.
0: Sì, certo, come Ping Ping. Ti faceva il messaggio cinese e poi credo ci fosse un ping allo show dei record che era il bambino piccolo. Era un uomo alto 40 centimetri che passava tutto il tempo dello show dei record, programma che è andato su Canale 5, a fumare e guardare siccome non ci vedeva tanto bene e guardare lo schermo da tanto così fumando.
2: Sì, 40 il suo record era fumare?
0: No, il suo record era essere di 40 centimetri
3: e gli autori lo mettevano sempre insieme all'uomo più alto del mondo.
2: Ti sei perso qualcosa. Sei tu che hai messo prima l'effetto problemi. Scrive David da Foligno: solo io ho la suoneria personalizzata che quando chiama mia moglie fa problemi. Gli risponde Ivano dalla Sardegna: buongiorno ragazzi, io problemi ce l'ho come suoneria quando mi chiama mia moglie.
4: Problemi.
0: Vabbè. Ma sotto, come si chiama l'altro
3: che dice no?
0: Che fa le tele, quelle che sono arrivati al box, sono arrivati un po' lunghi.
2: Come
0: e comunque,
2: si chiama lo spagnolo?
0: Sì, è uno spagnolo. E a me mi piace tantissimo lui. Adesso me lo devo studiare perché è veramente facile da fare.
3: Non è Gené.
2: Marc Gené.
0: Pagina 1 delle imitazioni, lui abbastanza.
2: No, stavo immaginando l'arrivo di Madonna a Linate.
0: Wow.
2: Innanzitutto chi la va a prendere? Metteranno il tappeto rosso.
0: In un bel cazzo che vado. Che tu in bara a Dolce Gabbana. Dove fate domenica?
2: Sera arrivare.

0: alle 12.30, no?
1: Non so, non mi dico un cazzo, quale cerchia di condire a parlare di uno di io, sono Donatella da Versace. E se lo smandano, come ti ha chiuso? Che dite che vada e non ci campana, vai e non ci campana. Sempre che dico una cosa sola, l'usurie pagano loro, loro, a me gratis.
0: Che basta. Questa è una citazione, secondo me,
1: di basta. Dillo bravo, bravissimo.
0: Di due donne.
1: Ci siamo capiti.
0: Di due donne.
2: E si conclude dicendo sì, però lei paga.
0: Sì, esatto. Però lei paga.
1: Sì, però lei paga.
0: Brava che me la ricordate.
2: No, non è oggi.
0: Non era oggi. Venerdì oggi, alle 12.30, Dolce Gabbana, avevo letto.
2: No, 12.30 oggi è Blue Marine.
0: Non toccate Alex su questo argomento.
1: Bravo.
2: Alex,
1: bravo.
2: Ci posso... 14 Gucci.
0: Ci possono essere anche due sfilate in contemporanea, non è che ce n'è una alla volta.
2: Eh no, questo qua è il calendario della Today Fashion.
1: Come, per carità. Come devi scivolare, come ti devi fare un menisco.
2: Consiglio di andare a vedere The Attico.
0: Cos'è?
2: The Attico sono due stilisti emergenti.
3: Beh, ormai sono emerse perché sì, li sento da anni.
2: Sì, sì, esatto. Emergenti sbagliatissimi.
0: Sì, no, io li conoscevo da prima quando erano The Canting.
1: Bravo!
0: Quando facevano The Canting.
1: Poi sono risaliti.
0: Poi sono tirato un pochino esatto. Da The First Floor, ma esatto. Adesso con The Attico.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Pensa quando faranno The Rooftop.
1: Figuriamoci.
0: Mi piace quando sono creativi gli ascoltatori, tanti come anche per esempio Renata, che hanno la suoneria, che dice problemi problemi per qualche appartenente al nucleo familiare che solitamente ti chiama

0: solo quando ho dei problemi da risolvere.
1: Sì.
0: E di solito sono i figli che fanno così, no? Poi c'è Davide da Sesto San Giovanni che dice: io ho messo la sigla del TG5 addirittura quando mi chiama mia madre. Cerchiamo di capire perché.
1: E si vede che sua mamma porta notizie. Ultima di ieri. Sai cosa è successo alla vicina,
0: esatto,
1: di casa?
0: Secondo
1: quella,
0: me
1: sì, cioè,
0: sì,
1: porta
0: le ultime
1: notizie.
0: Sì, ultime,
1: sì,
0: notizie.
1: Sì, sì.
0: Chris da Modena: io come suoneria quando mi chiama mia moglie, vabbè, è abbastanza scontata. No, la prossima è peggio. Ho la quinta di Beethoven. Perché sai cos'è questo?
1: Fermi tutti.
0: C'è mia moglie al telefono, anche,
1: cacchio,
0: in una situazione,
1: ma come,
0: importante.
1: Siete messi, però? Io ce le ho in positivo, devo dire. Cioè, ho delle cose allegre se mi chiamano delle persone.
0: Beh, io credo che la maggior parte di quelli che stanno ascoltando, quelli che sono sposati da tanti anni,
1: no,
0: a
1: no,
0: questa
1: hanno
0: suoneria adesso.
1: Qual è? Cioè, chiama la moglie ed è questo. Chiama,
0: sì,
1: il marito.
0: Sì. Ma
1: anche.
0: Sai chi sono questi? Quelli che poi passano, trovano due ciclisti in campagna che,
1: sì,
0: sono affiancati e non c'è,
1: certo,
0: nessuno, e ti suonano e ti urlano un figlio di puttana.
1: E sono le cose che non hanno il coraggio,
0: perché
1: di dire,
0: perché nella vita quotidiana
1: famiglia
0: hanno Darth Vader,
1: sì,
0: che li gestisce.
1: Bravissimo.
0: E quindi quando loro hanno un pizzico di,
1: certo,
0: di ragione,
1: certo,
0: fanno
1: non
0: così.
1: Vedono l'ora di aver ragione. Certo, certo.
0: Andiamo tra poco, dai.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Hai una casa che vorresti mettere su Airbnb, ma tra lavoro, famiglia, impegni, o magari semplicemente perché vivi troppo lontano, non sai da dove cominciare? Invece di rinunciare, fatti aiutare a gestire il tuo annuncio, grazie alla rete di co-host di Airbnb. I co-host sono persone della zona che possono darti una mano a ospitare, occupandosi di attività specifiche o di ospitare per te. Ti possono aiutare con le foto e la pubblicazione dell'annuncio, la gestione delle prenotazioni, il check-in e le pulizie. Così tu sei libero di pensare ad altro. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare host con l'H, e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più dei 700 km, aperti anche domenica.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
9: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79€ e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85€,
15: ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat. Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30. Con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
19: nostra. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
20: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
21: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
22: Però dai, bravo anche lo speaker.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
25: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
26: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
27: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero!

0: mi sembra che deve ancora andare in onda la sigla e siamo già arrivati alle 10.40. Abbiamo già fatto fuori un terzo del programma.
1: Sai perché, Linus? Perché il tempo vola quando ci si diverte.
0: E lo diceva anche questa canzone, Time is Running Out.
1: Yes.
0: Erano i Muse su Radio DJ. Scusami, no, rifaccio. Erano i Muse The Band su Radio DJ.
1: Giusto.
0: Si chiamano così.
1: Come Muse The Band?
0: Se tu cerchi i Muse su Instagram, da ieri si chiamano Muse The Band. Tutto attaccato.
1: Pensa che stamattina ho cercato The Muse. Ed è uscito, che non c'è mai stato, ed è uscito Muse The Band.
0: Muse The Band. Sì, perché il marchio Muse, l'abbiamo già detto l'altro giorno, è stato ceduto a Meta, cioè al mondo, diciamo, Facebook, Instagram, in particolare proprio per Instagram, perché è una intelligenza,
2: è un'intelligenza artificiale,
0: ma è una specie di assistente personale, sì. No, che ti aiuta a organizzare l'agenda, fondamentalmente, sì. E si chiama Muse proprio.
1: Caspita.
0: E si sono incontrati, anche questo l'abbiamo già raccontato, come si chiama? Matt Bellamy, il cantante dei Muse, quello che aveva la fidanzata sul lago di Como.
1: Ok, si raccontava
0: sempre negli anni 2000 di questo particolare che ce li faceva sentire.
1: Senti, Linus,
0: un po' dei nostri, lui è Mark
1: benissimo,
0: Zuckerberg.
1: benissimo, io sono il venale del gruppo, ecco.
2: Infatti,
1: sappiamo il quibus.
0: Non c'è scritto da
1: nessuna
0: parte.
1: Peccato, perché ti avrei chiesto,
0: viene venduto come un atto di cortesia,
1: cioè, sta grandissimissima ceppola.
0: Senti, è una, chissà che invecchiando non migliori. Prima hai detto una cosa interessante fuori onda, però no, hai fatto una riflessione interessante,
1: sì.
0: Che questa roba di mettere la segreteria che fa ridere,
1: sì,
0: alle persone vicine che ti chiamano è soltanto maschile.
1: No, ma me l'hanno detto le ragazze, non c'è una donna,
0: sì,
1: che
0: no,
1: dice
0: no, una donna c'è e mo te la faccio sentire. Senti,
3: Ciao a tutti,
1: sì?
3: E io sono Tessa. Volevo
1: segnalare,
3: dire che avevo una suoneria,
1: sì,
3: molti anni fa, mm-hmm, del telefono, che era la registrazione della frase che diceva sempre Mosca,
1: Maurizio
3: ah
1: Mosca,
3: come gioca Del Piero. Quella era la mia suoneria. Ciao, buona giornata.
1: Ciao Tessa. Ah, come gioca Del Piero.
0: Però questa si chiama l'eccezione che conferma la regola.
1: A parte che è la donna della mia vita, questa, come avete già sentito.
0: A giudicare da tutti i messaggi che sono arrivati, è una cosa tipicamente maschile, come suoneria quando chiamo mia moglie o la sigla di Mission Impossible. Per mia moglie ho messo la musica di Mia moglie è una strega, come si chiama?
1: Vita la strega.
0: No? Quella roba però c'è sempre qualcuno che riesce a sorprenderci. Luca dice: quando mi chiama la mia compagna ho messo la signora delle fettine di vitello, non so se ve la ricordate. E qualcuno dalla finestra aveva sentito una signora, una ragazza, una giovane donna,
1: sì,
0: mettiamola così, per strada,
1: che
0: incazzata come
1: sì,
0: una bestia, con le buste della spesa, che stava chiamando la mamma, la figlia, non lo so, ma questa non rispondeva, no?
1: Quindi, esatto, quindi quando squilla, a lui parte questo audio.
0: Allora, va bene così.
1: Allora io voglio fare una piccola confessione. Tutto sommato il clima la famiglia Savino è disteso, siamo
2: rilassati,
1: per fortuna,
2: sì.
1: Corna e stracorna, una famiglia mediamente, insomma, cerchiamo di andare d'accordo. Le uniche discussioni sono per il cibo, tra mamma e figlia, tra papà e figlia, il cibo
2: perché viene sprecato, perché
1: no,
2: non
1: perché
2: viene
1: comunque
2: mangiato.
1: Tre persone, tre cose diverse da fare, cioè sì no, poi l'ho sprecato, tanto ci penso io, il pesce pulitore fa fuori tutto.
0: Saluto Federica e Riccardo che ci pensano anche se sono lontani, scrivono: ci state tenendo compagnia mentre uno dei due, il mio ragazzo, guida un'auto manuale per la prima volta con la guida a destra. Ok,
1: bravo.
0: Mentre da Dublino ci dirigiamo verso le Cliff of Moher, delle colline, insomma, delle montagne, insomma,
1: sì,
0: piccole
1: sì,
0: montagne.
1: Sì, sì.
0: Perché evidentemente io mi ricordo ancora quando ho comprato la mia prima macchina automatica.
1: Sì.
0: Io volevo fare il figo, ok? E ho fatto fatica a trovarla una macchina automatica.
1: Certo,
0: era la fine degli anni 80.
1: Degli
0: anni 80. Ed era una cosa abbastanza rara che veniva guardata con un po' di sufficienza.
1: Guarda, ti dico,
4: la prima
0: non
4: volta
0: sei capace.
4: Da te.
1: Ti dico com'era come il water giapponese. Cioè, per noi non c'è qua.
0: Sapevo sapevamo che esisteva.
1: Chi ha il water giapponese, okay, in Italia?
2: Poi, mancanza assoluta.
0: 40 anni dopo, 35 anni dopo, è una rarità guidare la macchina con il cambio automatico. Sì, in questo caso con l'aggravante della guida a destra, perché sono in un paese appunto dove la guida è quella.
2: È difficile mettere la prima con la mano sinistra, che è quella che è lontana.
0: Senti, Dublino, oggi è il giorno del 50° degli U2, giusto?
2: Sì, il 25 settembre del 76 si sono visti per la prima volta.
0: Com'è la roba della scuola, il foglietto attaccato dal batterista? Il
2: foglietto attaccato.
1: Cos'è? Cos'è sta cosa?
0: Il batterista degli U2.
2: Il batterista degli U2 si chiama Larry Mullen.
0: Cercava degli amici che non aveva per comporre una band. Sono un batterista, voglio fare una band.
1: Certo, quello lì con tanti numeri, che poi dopo lo stacchi.
0: Credo, non lo so.
1: La frangetta.
0: E si sono presentati gli altri, alcuni altri, fra cui.
2: Esatto, gli altri. C'era anche un altro in più, che era il fratello di Diege all'inizio, poi se n'è andato. E loro hanno cominciato a vedersi a casa di Larry Mullen in cucina, per mettere insieme gli strumenti, insomma, cominciare a suonare. Si sono subito accorti dell'alchimia e hanno fatto un primissimo concerto dove, cioè un concerto per quello che poteva essere concerto di quattro che avevano appena iniziato, dice, davanti a noi c'erano meno gente che sul palco.
1: Certo,
0: beh,
1: ovvio,
0: un grande classico, come le nostre prime serate in discoteca, non è che potessero.
2: Poi naturalmente hanno iniziato a scuola, la scuola gli ha dato spazio, hanno cominciato a fare i primi concerti, poi come si dice in questi casi il resto è storia.
0: Allora, per celebrare il 50° oggi esce il singolo che anticipa l'album che uscirà invece fra un mesetto, no?
2: Sì.
0: Qualcosa di questo genere, a metà di novembre. Hai già sentito il singolo?
2: Il singolo sì, l'ho sentito ieri sera, alle 18.
0: A che ora l'hai sentito?
2: È uscito, l'ho sentito un po' prima, però
0: eri davanti al computer che aspettavi che arrivasse?
2: No, sono amico di amici giusti.
0: Silenzio.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Immagino un po' la riunione, no? No, è bella, però manca un po' il ritornello. Ce l'ho, come fa il ritornello? Silenzio! Cazzo che figata!
3: Bello, bello, bello!
2: Sì. L'uovo di Colombo, come si dice. Allora, mentre si è in diretta, è difficile avere una parte del cervello che riesce a staccarsi per ricordare un'informazione. Spesso capita che non ti venga all'istante. Prima, incredibilmente, non mi ricordavo il nome di Marc Genet. Altrettanto stupidamente ho chiamato le cliff delle colline. Le cliff sono le scogliere, insomma.
3: Sì, beh, certo. Sì,
2: le famose Cliff Moher sono le famosissime scogliere poste ad ovest dell'Irlanda, sull'Oceano Atlantico, vicino a Galway. Però, appunto... ho detto la stupidaggine, grazie per avermi corretto. Silenzio è la canzone.
4: Silenzio è la canzone, anticipa l'album, con dentro ci sarà un duetto con Dolly Parton, e ci saranno insomma varie canzoni già un po' annunciate, naturalmente non ascoltate, e ovviamente in questo periodo ci sono i festeggiamenti.
2: Dove sono oggi che celebrano, allora, i 50 anni? Solo in Irlanda?
4: Allora, tutti i fan sono andati a Dublino perché si aspettavano che ieri sera ci fosse qualcosa, invece ieri c'è stato soltanto un incontro con la stampa. Stamattina fanno una cosa molto bella, ma a porte chiuse, cioè tornano gli U2 nella scuola dove hanno iniziato.
2: Dove hanno messo il bigliettino.
4: E fanno a beneficio degli studenti della Mount Temple un piccolo concerto. O forse un incontro.
2: Mi chiedevo, ma questi studenti della, come si chiama la scuola?
4: Mount Temple School.
2: Mount Temple School, conoscono Bono degli U2?
4: Secondo me, a Dublino sì.
2: Dalla nostra indagine recente, gli under 20 non sanno.
3: Vabbè, sì.
4: È come se a Roma li conosci, a un ventenne dici, lo conosci Antonello Venditti? A Roma sì.
3: Sì,
4: poi invece nel pomeriggio...
3: Già Lando Fiorini. No, davvero,
4: sì,
3: no?
4: Sì, è vero. Poi alcuni rumors dicevano che ci sarebbe stato qualcosa oggi pomeriggio. Lo stesso Bono ha detto tenetevi pronti perché facciamo una sorpresa, e pare che sia confermato un concerto a Grafton Street, che è la via Condotti di Dublino. E è una roba che hanno già fatto. C'è uno spazio dove la gente può radunarsi e loro fanno un concerto, e sarà una cosa, spero, celebrativa, non soltanto l'ascolto della canzone nuova, ma anche un po' di canzoni vecchie, perché il repertorio è quello su cui secondo me bisogna puntare di più.
3: Bravo, ma questo
2: lo fanno tutti gli artisti con una carriera importante.
3: Noi moderati, Matteo Curti, noi moderati.
2: Matteo Lupi.
3: In onda Matteo Curti, noi moderati.
2: Fuori onda
3: Vannacci.
4: Sì, è così.
2: Allora, visto che hai nominato l'Irlanda, Chiara da Asti, voi direte cosa c'entra Asti? Non è ad Asti, è a Copenaghen, e ancora voi.
3: Che cosa c'entra
2: Copenaghen? Ve lo leggo. Per osmosi siete a passeggio per Copenaghen e siete appena passati davanti al Guinness World Record Museum.
3: Certo.
2: Dove si possono vedere le statue dell'uomo più piccolo e dell'uomo più alto del mondo.
3: Secondo te non ho fatta la foto
2: dell'uomo
3: più alto.
2: Grazie per la compagnia anche lontano da casa.
3: Sì.
2: Ci sarà magari Ping Ping, quello lì del record cinese.
3: Quello dello show dei record. Ti voglio dire che all'uomo più alto che c'è, davanti c'è una statua. Lì
2: davanti al museo.
3: Sono stato 3 settimane fa, gli arrivo sopra la cintura. la mia testa.
2: Sì. Parliamo di 2,40 metri.
3: No, sì. Di più.
4: Di più.
3: Una roba tipo 3 metri. No, 3 metri no, ma sarà 2,60. Una roba così. Roba,
4: allora, statua dell'alta altezza, vediamo. Esatto. 2,72.
3: Te lo aveva, è 2,72.
2: Ma non è finto. Ma è finto. Ce ne stanno 2,72.
3: Quello è finto. Perché è di
2: certo.
3: Plastica.
2: Ce ne stanno 2 da 1,36.
3: È esistito. È esistito un uomo così.
2: Incredibile. DJ, chiama
5: Italia. Radio. DJ. One Nation, One Station.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
0: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino.

0: gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
1: Alla DJ10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: house.fileni.it.
1: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
2: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
3: Respira, sei in Trentino.
4: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 11:00.

0: Aspetta, scusa,
1: ma che stanno picchiando in pista?
0: Lo so, ma devo finire di compilare il modulo. Nicola Savino, residente a Milano, via Monte Napoleone, numero 12.
1: Ma che Monte Napoleone?
0: In fede, Pasquale di Molfetta, presidente.
1: Ok, sì. Mi dici perché cos'è?
0: E ti confermo ufficialmente, ti do il certificato che sei vecchio. Aspetta che ne ho fatto uno anche per me.
1: Perché?
0: Perché durante l'ascolto di questa canzone la discussione è stata tutta su cosa c'era in copertina di questo disco.
2: Intanto io me lo ricordavo.
0: Sì, no, certo, io lo confondevo con un altro sempre dello stesso personaggio,
1: Adamski. Energy,
0: no? Sì. Su questo c'era un cane, su quello che mi ricordavo io c'era una bottiglia tipo di aranciata.
1: Di Energy Drink.
0: Sì, avete capito bene, ci stiamo domandando cosa c'era in copertina di un disco.
1: Certo.
0: Un argomento che se tu lo affronti con i tuoi figli, con tua figlia, non sanno neanche
1: niente.
0: Che cosa sia
1: niente.
0: La copertina del disco, cioè il disco era bello non soltanto per il contenuto ma anche per quello che, cioè le riunioni, capito, per decidere cosa mettere in copertina.
1: Ma stai scherzando? Ma certo, ma tantissimo. Ti dico soltanto una cosa che sembra non c'entri ma c'entra: telefono a disco.
0: Sì.
1: Sai il telefono a disco?
0: Certo.
1: Mi è capitato in una stanza d'albergo a Stoccolma
0: che ci fosse ancora,
1: sì, moderno per fare i fighi così.
0: Okay.
1: Matilda e il telefono a disco.
3: Ah, non sa usarlo.
1: Come si fa? Cioè, devo schiacciare dove c'è il... No, se schiacci non succede niente. E dove devo girare? Fino a dove devo girare?
0: Devo confessarti che non era facile comunque. Perché... No, nel senso che è chiaro, il meccanismo era intuitivo. Però se tu dovevi... non so, se il

0: numero era 22 34 997 22 tic tic 34 tic tic,
1: ma il tic
0: 9
1: certo
0: 9.
1: Certo. No? Sì,
0: un po' di sbattimento te lo,
1: ma
0: procurava
1: tantissimo,
0: comunque, però
1: tantissimo.
0: Sì, certo, non era così difficile, ma sicuramente non c'era una manualità che loro hanno mantenuto. Ma tipo, non so, adesso uno fa un album, ok,
1: esce un cosa no, invece no, i ragazzi devo dire che quando sono fan di
0: ma è solo con le

0: feticismo.
1: No,
0: quello.
1: Però lo sentono tutto l'album dello, del Sfera e Basta. Tipo.
0: Però c'è, ci si pone il problema di cosa mettere in copertina. Sì, per sì, forza, che sì, ne esistono anche
2: versioni.
0: Il mondo
2: dei social, le immagini sono importanti.
0: Però non è che sia una cosa che ti cambia la vita all'artista, no?
3: Però poi Spotify è piccolina così.
0: Sì, appunto.
1: Guarda, Dan Schipille.
0: Sì, ce l'ho, ovviamente.
1: Con scritto Linus?
0: Sì, era il 1990, mettevo ancora l'etichetta.
1: Sì, catalogavi. Sì,
0: adesso ho smesso.
1: Sì, sì. Ce ne ho un po' di scarti tuoi.
0: Ma che pensi? Siete come Aldo Rock quando facevamo le maratone insieme. Quando facevo le maratone con Aldo Rock, io partivo con qualche indumento di più. Lo buttavo via, poi arrivavo al traguardo e ce l'aveva addosso Aldo.
1: Ma figa, ma butti via Moving On dei 900. Ma è certo che lo prendo Moving On dei 900.
0: Vabbè, saluto un po' di ascoltatori che hanno mandato un bel messaggio a questo numero 342 522 1012. Hai strappato?
1: Vabbè,
0: ho alzato troppo, sapete com'è, troppa confidenza. Ciao ragazzi, oggi ultimo giorno di mare, vi ascoltiamo da Creta, quindi Barbara e Giorgio, due cretini in questo momento,
1: no. Due
0: degna veramente di Carlo D'Apporto.
1: Beh, il tuo povero babbo.
0: Sì, assolutamente.
1: Il tuo povero babbo.
0: Dove abbiamo festeggiato i nostri 30 anni di matrimonio. Baci, Barbara e Giorgio, ci vediamo domenica prossima alla DJ Fan. Mi raccomando, Barbara, se ci incrociamo domenica prossima, non so che mi superate.
1: Oppure
0: molto facile.
1: Mi superate. Oppure lo superate.
0: Oppure che vedete uno di te, ma chi è sto vecchio? Ecco, magari ricordate. Linus, siamo noi, sì, i cretini.
1: Sì,
0: i
1: esatto.
0: Io e mio marito vi ascoltiamo e ridiamo con voi in macchina. La macchina è piena di taralli e di leccornie varie. Siamo partiti dalla Puglia e siamo diretti a Roma da nostra figlia che ci aspetta per il trasloco della sua nuova casa universitaria.
1: Bello, molto bello.
0: Non si va mai a mani vuote.
1: No, assolutamente. Trasloco, non lo so, così buttandola lì, l'ha comprata questa casa?
0: No, definisci casa universitaria provvisoria, cioè, insomma.
1: Però perché no? Trasloco? Sì, perché comunque...
0: magari prima era con degli altri amici e dividevano, adesso ne ha trovato un'altra con un amico in meno, quindi hanno una stanza
2: sì,
0: per uno.
2: Sì, perché lei è a Roma ma senza macchina, allora ha bisogno di spostare le cose che ha.
0: Giusto, questo
2: saranno
0: è vero.
2: Molto
0: bella. Sì, sì, no, però lui si chiedeva perché cambia casa, no?
2: Ah,
0: perché
2: no,
0: magari sono
2: comprata,
0: cambiate le condizioni.
1: Giusto.
0: I coinquilini, insomma.
1: Ragguagliateci.
0: Per osmosi siete invitati a un matrimonio di un amico in Sicilia vicino Ragusa e prima di vestirvi, il matrimonio accade tra pochi minuti, sperando che gli abiti vi stiano ancora, perché sono partiti portandosi dietro gli abiti per la cerimonia.
1: Okay.
0: Chiaramente sono degli invitati, non sono gli sposi o i testimoni, sì. Però non li hanno provati a casa i vestiti e adesso si pongono il problema se gli andranno ancora e per aggravare la situazione dicono: ci stiamo concedendo una meravigliosa colazione in camera in vostra compagnia, Massimo ed Erika. Quella colazione lì sarà quella che vi impedirà di allacciare la cintura.
1: Eh sì, purtroppo
0: di sicurezza.
1: Sì, purtroppo sì, o l'ultimo bottone, perché pure
0: sì,
1: il collo.
0: L'ultimo
1: bottone, me ne andrò. Sì, è vero. Va bene, e hai altri messaggi al 342-522?
0: Ma riguardano l'argomento che affronteremo dopo questa canzone.
1: Io non sto più nella pelle.
0: Le palle.
1: Stavo per dire.
0: Caro il mio spermatozoo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Chiudi la porta, non farlo entrare, non farlo entrare. È entrato, si è entrato tutti.
2: Ciao a tutti, sono Dario Brunori, sì. Ho scritto questo piccolo capolavoro.
1: Sì. Fai la svelta.
2: Ho un corpo che urla dalla bellezza.
1: Senti, ma corpo che urla.
2: Tuttavia non sto nella pelle per il nuovo argomento che dovrà affrontare Linus. Insomma, quindi
1: ti volevo chiedere una cortesia, se ti puoi fermare un po' di più dopo il programma. Adesso te ne puoi anche andare.
2: Sì,
1: perché tra poco c'è Aldo, insomma, sono argomenti che non ti interessano.
2: Con rispetto, però.
1: Ecco, proprio questa cosa ho bisogno di te. Abbiamo un ospite in questi giorni, Turillo.
2: Sì.
1: Di cui facciamo fatica a capire il linguaggio.
2: Scusami,
1: ci puoi aiutare a decodificare?
2: Tu ti sei perso una cosa perché eri già andato via. Io, non Dario Brunori, io Nicola Savino, parlavo in dialetto, domanda
1: e vi capivate?
2: Completamente.
3: Come le cose? Cerchi di parlare più forte.
2: Non ti preoccupare, combattore, tutto a posto.
1: Saluto Cristian Daricione, che ha mandato un messaggio molto bello, ma l'ho tenuto per adesso. Stamattina l'ha mandato un'ora fa. Stamattina hanno aperto la coda per i biglietti degli Oasis alle ore 8. Io a quell'ora, dice, ero alla scuola elementare con mio figlio davanti al cancello. Non so se mio figlio è entrato, però ho i biglietti per Parigi.
2: Bravo!
4: Quello è l'importante.
2: Ma è una lui o una lei?
1: No, Cristian, lui.
2: Ah, ok.
1: Ragazzi, okay. Fra poco più di un'ora scatta la vendita dei biglietti degli Oasis per Roma. In realtà credo che sia già scattata nel frattempo, scrive Marco da Firenze. Ieri ho ricevuto il fatidico codice per poter provare a comprarli, ma vi confesso che ho passato tutta la notte a pensare se farlo o meno, perché sinceramente hanno un po' esagerato con i prezzi. Porca puttana, con i soldi ci vai in vacanza una settimana.
2: Sì,
1: è il mercato, d'altronde, che fa il prezzo.
4: Sì.
1: Credo, no?
2: Alla cioè, fine. Non sono però quelli che variano. Non è il ticket.
1: No, questo qua sono i biglietti ufficiali, chiaramente.
2: Che sono già
1: prezzi.
2: Partono già che ti prendono la pugna in faccia.
4: Si parte da 90 si arriva a 300.
2: No, perché
4: più.
2: Esiste anche un mondo diabolico in cui il biglietto che poteva costare 90 magicamente costa 200.
1: Sì, quello lì è il bagarinaggio digitale.
2: Una cosa del genere.
1: È un mondo un po' complicato. Però in qualche modo
4: hanno aggiunto la terza data, confermato a Roma.
1: È una leggenda quella che parla della data milanese.
4: Sì, era una fake news che ovviamente è stata presa per buona, perché tutti se lo augurano, però non è successo.
1: Okay. Tre date a Roma, cos'è? 26, 29 e 30, qualcosa del genere, no? 26, 29 e 30.
2: Allora, c'è una cosa. Se non avete trovato il biglietto, se proprio siete disperati o cercate di averlo gratis, ecco, c'è un nome e un cognome.
1: No,
2: poverino, no.
1: Che mi ha detto di smetterla, che se no tutti gli rompono le palle.
4: No, 25, 26, 27.
1: Perché serve a noi.
2: No, infatti
4: che
2: poverino.
4: Cazzo. Una cazzata.
1: Come?
4: 25, 26, 27 sono i giorni in cui è possibile comprare i biglietti.
2: Okay.
4: E poi invece ci saranno le date di agosto, che sono di luglio, di fine luglio, che sono quelle che abbiamo detto.
1: Sì, okay, 26, okay. 29. Sì.
2: Beh, poi bisogna vedere se ci arrivano questi biglietti al 27, cioè a dopodomani, perché alla velocità con cui vanno, in genere.
1: Vuoi ricordare come funzionava il meccanismo, che l'hai spiegato bene l'altro giorno, ma non ci ho capito niente.
4: Era molto articolato. Bisognava prima di tutto accreditarsi, quindi dimostrare di essere fan degli Oasis rispondendo a una domanda,
1: tipo io non sono un robot,
2: al posto di dire quanti semafori vedi nella foto come si chiama il fratello di Liam?
4: Sì.
2: Dico per dire.
1: Sì, come si chiama la protagonista di Don't Look Back in Anger?
2: Esatto.
1: Giovanna.
2: Sì,
1: no, Sally. Sally can't wait. No.
2: Giusto.
4: Quindi era una domanda molto semplice, ma dimostrava che tu un po' ne sapevi, ma soprattutto eri una persona. Questa ti dava diritto alla possibilità di mandare una mail attraverso la quale ricevere un codice che sarebbe arrivato nei giorni successivi. I giorni successivi arriva questo codice che ti dà la possibilità di accedere alla prevendita del giorno successivo ancora. Quindi già stai in ballo da una settimana.
2: No, non hai capito, Matteo. Linus,
1: scusa, Andrea.
2: Alla terza
1: Andrea,
2: parola.
1: Scusa, non ho capito.
2: Però
4: oggi è arrivato il momento in cui si può comprare.
1: Certo.
4: E l'arrivo del codice non ti costringe a comprare. Quindi se tu hai il codice puoi mm-hmm. decidere di non comprare certo, nulla, di sprecarlo certo. E soprattutto nel momento in cui tu volevi appunto ti iscrivevi per ottenere questo codice, dovevi dare altre due preferenze,
1: ecco,
4: di città.
1: Questa è la parte che mi piace, cioè io vorrei Roma,
4: sì, però
1: ma eventualmente va bene anche Parigi come quello di Riccione,
2: oppure Manchester,
1: oppure Manchester. Sì,
2: sarebbe bello.
4: Quindi in base alla
1: tu disponibilità, quali avresti messo?
4: Roma, Parigi, anzi io Roma, Londra e Manchester.
1: Adesso che parlo inglese perfettamente.
2: Bravo,
4: sì, con le spagnole.

0: Allora, quando ripenso agli Oasis della scorsa estate al concerto di Wembley, mi viene sempre in mente una cosa per la quale siamo impazziti soltanto noi quasi, che era il matto che andava in giro col succo di frutta,
1: certo,
0: che faceva da finto microfono.
1: Succo di frutta di marca Oasis.
0: Ok, bravo. Che porgeva a quelli che stavano uscendo o stavano andando allo stadio per vedere il concerto o dopo averlo visto, lui gli introduceva una canzone e li faceva continuare.
1: Sì.
0: Mi è venuto in mente l'altro giorno, il 21 di settembre, perché un ragazzo americano ha cercato di fare la stessa cosa per le strade di una città americana, non so quale fosse, sì, proprio con la stessa tecnica, e lui cantava September degli Earth, Wind & Fire,
1: okay,
0: che a un certo punto, forse all'inizio, dice Do you remember 21st night of September?
1: Sì.
0: Oh, non la sapeva nessuno.
1: Nessuno, beh, sono passati 50 anni.
0: Do you remember?
1: Vabbè.
0: Ma la roba è imbarazzante.
1: Comunque sono passati 50 anni.
0: Non la sapeva
1: ho capito, ma è 20 anni in più degli Oasis.
0: Ho bisogno. Fammi una flebo del cretino.
2: And you can wait for a lifetime to spend your days in the sunshine.
3: Legend.
2: Hello.
4: It's good to be back. It's good to be back.
2: Yeah. I'm feeling supersonic.
5: Give me gin and tonic.
2: Get
5: out it all, but how much do you want?
0: Ma sei emozionato, Matteo? Te lo fanno.
2: Away.
0: Se te lo fanno a te davanti allo stadio di Manchester, all'Etihad Stadium,
6: rispondi
0: con questo accento.
6: Sì, fin quando si tratta di imitare uno che ha già detto una cosa, sì. Ma se a un certo punto mi chiedono anche se sono contento, dramma.
1: Tipo così.
5: But don't look back in anger.
6: I heard you say.
5: Yeah, legend.
0: Premio Fedeltà, altrettanto leggendario, c'è Rossana che si sta scaldando.
7: Questa settimana in regalo le scarpe Adidas Hyperboost Edge e i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Rossana, non me ne frega niente se hai passato una brutta estate, è alle spalle, è passata. Buongiorno Rossana.
8: Buongiorno, perfetto.
1: Buongiorno.
8: Vediamola così, giustamente.
0: Sì, prendila così. Che puoi farci? Insomma.
8: Sì, a questo punto
0: Senti,
8: è andata.
0: Capitolo chiuso, avete già firmato?
8: Sì, tutto firmato, e quindi per questo voglio che la DJ 10, anzi 5, sia un po' un punto di ripartenza.
1: Sì, per quei tre che non l'avessero capito, si è separata. Hai due figli, con chi stanno i ragazzi? Sono grandi? Quanto sono grandi?
8: Sì, no, grandi, stanno con me, 22-20.
1: Ok, perfetto, vabbè. Comunque la vita inizia, il bello inizia adesso, vedrai.
8: Dai, poi ho 52 anni, posso ricominciare, dai.
1: Alla grande, vedrai.
0: Pensa che nei miei confronti sei una bambina.
8: Perfetto.
0: Ciao piccola.
8: L'unica cosa è che ho ricominciato a correre da veramente poco. Ho acquistato quei 2-3 chiletti da schifezze, e quindi adesso...
0: Tu sai che alla DJ 10 nessuno, non devi rendere conto a nessuno. Il bello, il motivo del successo di questa corsa è che nessuno ti giudica per quanto piano
1: certo
0: vai. Non a caso
1: certo
0: la corro.
8: No, ma per me deve essere una festa, una
1: dai,
8: sorta
1: dai,
8: di
1: assolutamente.
0: Allora, due pettorali per te, e uno per te appunto e uno per Elena,
8: sì,
0: che è la tua fedelissima amica, e in
8: sì,
0: più ti regalo
8: sì,
0: un paio
8: sì
0: di scarpe Adidas fantastiche, le famose certo Hyperboost. Ok?
8: Grazie mille.
0: Ciao cara, ci vediamo
1: ciao,
0: tra una settimana.
1: Ciao.
0: Nico, tu devi ricordarti una cosa.
1: Ciao. Allora, oltre alla DJ Ten che ci sarà domenica prossima, questa domenica mattina a San Donato Milanese, la mia San Donà.
0: Ma sono venuto a correre la prima edizione dieci anni fa.
1: Questa è un'altra, è una camminata, è una cosa assolutamente tutta di charity per Assia, che è un'associazione che si occupa, insomma, di ragazzi neurodivergenti. Si chiama Incontriamoci all'arrivo. Ci sarò, la correrò con quell'estronzo del mio cognato che dice che io sono un estronzo. Siamo alle 8:30 a Bolgiano, a San Donato. Tutti i sandonatesi sanno dov'è.
0: Adesso
1: grazie.
0: Pubblicità e tra poco il resoconto di un weekend da vecchio, vecchissimo, ultra
1: grande,
0: vecchissimo Leone.
1: Grande.
0: Tra poco torna Aldo Rock.
1: Yeah.

0: Splendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e in più con nuovo Sportage Trifuel avete oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare e ripartire.
1: Solo a settembre scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
10: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
11: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
10: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
12: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
13: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
14: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
16: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
19: Cortilia, che piano?
18: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
20: Muito Mass è una collezione di oggetti da collezionare. Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy. Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere. Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muito Mass? E perché no? Muito Mass, never enough. Scopri di più su muitomass.com.
21: Verde, rosa, arancio.
22: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
21: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
23: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
21: Scegliamo anche domani, vero?
23: Fruttolo, scegliere fa crescere.
24: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
25: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
26: Subaru,

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Have fun with nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Il bello non è tornare, è ripartire.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Karol G e Bruno Mars insieme su Radio DJ. La canzone si chiama Still, cioè tuttora. Come stai? Bene?
1: La voce poca ma intonata.
0: Sei... Non serve a farla serenata. Va bene, dai, citazione. Ce n'hai a sufficienza. Citazione.
1: Sì, citazione. Sì,
0: cos'è?
1: Partiamo da quello.
0: Dopo.
1: Partiamo da quello.
0: Mettiamo prima la sigla.

0: Voglio sapere se con il tuo fisico si può fare il kintsugi.
1: Kintsugi. Sì, beh, il mio fisico.
0: Tu sai che kintsugi è anche il titolo del nuovo disco di Elisa?
1: No, non lo sapevo. Ma ha avuto delle crepe emotive nell'anima.
2: Chi non le ha? Ma le ha riempite d'oro.
1: Bravissimo. Il kintsugi è proprio questo. Cioè, tu prende spunto da un nome giapponese e anche una tecnica, cioè
0: sì, è un'arte vaso giapponese, no? Quella di ricomporre un vaso qualcosa che si è spezzato e saldarlo con la polvere d'oro,
1: diventa più prezioso.
0: Beh, direi.
1: E questo
0: magari il vaso non valeva niente.
1: Esatto. No, beh, i maestri giapponesi sono veramente dei grandi artisti. Pensa, sono considerati tutti gli artigiani dopo una certa età, sono considerati come dei monumenti nazionali.
0: Certo.
1: Cioè vengono tutelati.
0: Bravo.
1: Così, cosa che dovremmo fare anche
0: con me.
1: Sì, tu sei un monumento sicuramente, come Fred Lebow al Central Park, la sua statua. Vuoi che non mettano una statua in via Massena? Cioè non mettono quella del generale Massena, ma del generale Linus.
0: Scherzavo, dai.
1: E quindi è questo, cioè nella vita, quando ti succede qualcosa di veramente, e succede, perché succede.
2: Vabbè, abbiamo appena fatto il premio fedeltà con una donna che ha 52 anni, ha divorziato, ha due figli, e dice la mia vita è a pezzi, ma faccio la DJ Ten.
0: Noi siamo lì con il nostro oro colato.
2: È la pennellata d'oro.
1: Le tue parole sono proprio oro colato per le persone.
0: Senti, la gente vuole sapere come è andata domenica. Sabato scorso.
1: Com'è andata?
0: Io l'ho seguito per interposta persona, perché a Cervia ti vogliono bene, ti trattano come un imperatore, ti trattano come Xi Jinping.
1: Escono dalle case a mezzanotte, dagli alberghi per incitarmi, ma io mi sono inginocchiato.
0: Ho visto.
1: Cioè è una metafora, perché mi inginocchio a questa città.
0: Io
1: che
0: mi
1: vuole veramente.
0: Che non ci saresti più rialzato dopo esserti inginocchiato.
1: Quello tu sai.
0: Fai la parte dell'atleta per 5 secondi. Raccontami le tre frazioni. Com'è stata la frazione di nuoto? I miei inviati mi dicevano che il mare era molto bello.
1: Il mare era molto bello, ma attenzione, c'erano molte.
0: Il mare era molto bello.
3: Il mare è bellissimo.
0: Il mare
1: Adriatico
0: che ti piace.
1: No, il mare.
3: Non posso dire niente.
1: Allora, attenzione. Il mare è molto bello, però comunque la prova di nuoto è sempre una specie di triangolo. Quindi insomma abbastanza bene, a parte le meduse, io le schiaffeggiavo perché me le trovavo.
2: Caspita.
1: Lì tu sai,
2: tanze,
1: che
2: Aldo?
1: Abbastanza, però.
0: Beh,
1: non
0: però
1: ho,
0: sono un indicatore,
1: non è un
0: che l'acqua è pulita.
1: Esatto. Non è un problema, cioè sono lì, anzi a un certo punto cercavo di simulare l'avanzamento della medusa. Hai presente come avanza, no? Un po' più lentamente del polpo, ecco, diciamo l'ultima parte che sei contro, un po' controvento, cioè quell'ondina,
0: quanto ci hai messo la frazione di nuoto?
1: Guarda, non lo so, se tu me lo dici sono contento, perché non lo so.
0: Non hai voluto guardare.
1: No, non guardo.
0: Transizione, com'è andata dal nuoto alla bicicletta?
1: Bene, perché
0: Che hai preso il brodo di pollo?
1: No, la transizione di bici l'ho fatta bene, perché ho usato il pantalone da bici sotto la muta.
0: Okay.
1: Ho cambiato muta e voglio ringraziare,
0: ok, chi te l'ha regalata?
1: Ma è una vecchia muta che si chiama Aquaman.
0: Ah, certo.
1: E devo dirti, molto morbida, molto attillata, e l'ho tolta anche bene. Poi bici ho visto di tutto, perché sole,
2: grandi,
1: pioggia, vento, grandi. Cioè
2: ting,
1: una cosa
2: ting, ting, sul casco,
1: ping.
0: Sono 180
1: km.
0: Devo dire da Milano a Bologna.
1: Dura, ma avevo anche lì delle armi segrete che mi avevano dato. Tanti aminoacidi, le mie maltodestrine, poi
0: la transizione, quella più spettacolare di cui parliamo dopo questa canzone bellissima.

0: sono queste braccia amorevoli che ti hanno strinto, come diceva un nostro amico?
1: E lì quando sono arrivato alla transition c'erano proprio le loving arms, cioè mi hanno abbracciato tutti e veramente mi
0: dopo
1: hanno
0: dopo la bicicletta
1: aiutato. Dopo la bicicletta, perché comunque
0: ti hanno detto che eri molto stanco dopo la bicicletta.
1: Beh, sai, eravamo già a quasi 9 ore di gara, cioè non so come, cioè lì è come,
2: i primi erano,
1: cioè,
2: già
1: immagina
2: arrivati.
1: La maratona di New York,
0: i primi secondo me erano già erano arrivati, già
1: sì, arrivati. Era appena arrivato il
2: e
1: primo
2: e lui doveva ancora fare una maratona,
1: una maratona, sì.
0: Cosa vuoi che sia,
1: cosa vuoi che sia. No, lì sai, allora io per 4 volte DNF, 4 volte.
0: Did not finish.
1: Sì, per 4.
0: Cioè, non classificato.
1: Non classificato. 4 volte di fila, perché
2: nelle scorse edizioni.
1: Nelle scorse edizioni. A parte le prime due, dove sono nella prima non finisher, ma ho tagliato il traguardo, sì, finisher, la seconda nel tempo limite. E questa volta devo dirti che è stata dura. Ho detto, ma proviamo a fare il primo giro. Così, sai,
0: della quando maratona, in questo
1: sì,
0: caso.
1: Sono
0: beh,
1: 4 giri.
0: Avevi bevuto il brodo di pollo?
1: No, non ancora, non ancora.
0: Allora, quando l'hai bevuto?
2: Alla no, fine no, del primo
1: cioè,
2: giro.
1: No, cioè, il brodo di pollo è la V1 V2, capisci? Cioè, sei messo cioè, a Penemunde. A Penemunde, a Penemunde. Cioè, il brodo
2: cos'è
1: di pollo. Lo sai cos'è Penemunde?
2: No.
1: È dove c'era Von Braun che faceva le V1 le V2, cioè,
2: e cosa sono le V1
3: che non lo sai,
1: cioè, non sa, ma non
0: erano i missili che i tedeschi sparavano su Londra.
1: V1 sono
0: e V2 erano dei missili che venivano sparati.
1: Okay. Ma dalle V1 V2 hanno fatto i razzi Saturno,
0: certo,
1: che sono andati sulla Luna.
0: Perché
1: capito?
0: Von Braun poi dopo è andato a lavorare alla NASA.
2: E quindi la metafora è tra le V1 e V2 e il brodo di pollo.
1: Il brodo di pollo è la V1.
0: Io voglio sapere chi te lo teneva da parte il brodo di pollo.
1: Non so, io posso ringraziare 250 persone.
0: No, come l'avessi fatto?
1: Il brodo di pollo arriva direttamente da Rimini, da Daniele Tosi, e ha dentro anche dei passatelli, così proprio.
0: Ma le porti un po' a New York?
1: Quelli, magari avere Daniele Tosi viene a New York. Poi l'altra arma segreta, un grammo di aminoacidi ogni ora. Questo, e poi il finale. Il finale, tu sai che io ho fatto un prodotto per i keniani che bevono al volo a 20 km all'ora, io lo bevevo lentamente a 5 km all'ora, e quindi quel prodotto lì mi ha fatto arrivare alla fine, ma con tanta forza di volontà. No, devo ringraziare le persone

0: del team, quello che ha creato Zanardi, sai che certo, Zanardi certo. Ha creato questo team, dunque c'è Mauro Prezioso, Francesco, vabbè, tutti questi, li devo ringraziare, hanno fatto il giro con me e poi penso di aver scritto sul cuore il diario di un uomo.
1: Sul sì, tuo di cuore?
0: Sì, sul mio cuore, così, sai, se tu lo apri.
1: Aspetta,
0: ci trovi.
1: Tolgo il giacchino, lo leggiamo sì. Insieme, dai.
0: Tiro fuori anche qualcosa di molto pesante.
1: Esci la medaglia, dai.
0: La medaglia. Anche la medaglia.
2: Coi cervi.
0: Dal diario di un uomo. Se vuoi riparare ciò che si è rotto nella tua vita, devi trasformare le tue cicatrici in ali. E se c'è una crepa emotiva che non puoi riparare, riconoscila, portala, impara a conviverci. Vedrai che qualcosa cambia, qualcosa succede. Gaman, dicono i giapponesi, sopportare con dignità quello che non puoi assolutamente cambiare. E se vuoi tornare a vivere bene, tuffati nella natura, come io mi tuffo nel mare. La natura è l'inizio di una nuova vita, perché è da lì che tutto parte. La natura non risolve i tuoi problemi, ma ti ricorda che appartieni a qualcosa di più grande. E il mondo intero ti appartiene, anche nella vita di tutti i giorni. Per essere normale hai bisogno della forza della natura, dell'eroismo vero, silenzioso, quotidiano, perché tutto ciò che desideri è sempre fuori dalla tua zona di comfort. La vita non è una corsa facile, ma tu eleva lo spirito anche nei momenti di difficoltà. Lascia che la vita prenda forma da sola. Non tutto deve essere particolare, unico, speciale. Assecondala. Lascia che guida le tue azioni. La vita guidi. La vita cerca il vero più che il bello. Alla fine, anche una vita semplice può essere speciale. Come sono speciali certi ricordi, sono speciali perché sono i tuoi, tuoi e basta. Continua ad avanzare anche lentamente, come faccio io in gara, come fa la tartaruga. Il suo cammino lento rappresenta l'ostinazione per raggiungere la vittoria. E se non c'è vittoria, c'è purificazione. Sopporta, resisti per un nuovo tempo, per una nuova identità, per qualcosa di molto più prezioso della perfezione, l'autenticità. Se lo vuoi, tutto è possibile, ma devi scegliere con cura i tuoi desideri e portarli avanti con convinzione. Il dolore passa, ma il modo di resistere resterà per sempre.
3: Do you think easy run can find us?

0: State ascoltando Radio DJ, avete ascoltato un'edizione un po' alternativa del Diario di un Uomo, con qualche piccola esitazione che però la rendono ancora più credibile, sì, perché certo, quella stanchezza che c'era, sì, nella lettura, sì, fa parte della stanchezza che tu ancora, sì, ti porti dietro.
1: Sì.
0: Quanto hai recuperato in una settimana? Sei al 60-70?
1: No, non ancora.
2: Io non voglio sapere che cosa hai mangiato.
1: Sì, sì, quello.
2: No, ma la cosa va da
0: che poi tu hai finito che era quasi mezzanotte.
1: No, dopo mezzanotte.
0: Era dopo
1: mezzanotte. Sai quando prendi,
0: quando prendi
1: il biglietto per New York e rientro più uno?
2: brodo, cosa hai fatto dopo?
1: No, dopo niente
2: perché
1: niente,
2: stomaco in subbuglio. Devo
0: ringraziare. Sei riuscito a dormire?
1: Sì, quello sì, perché sei morto. Devo ringraziare. Filippo era un soldato del mio contingente in Vietnam, che mi ha tenuto, perché ti dico, sì, solo questo. Quando sono uscito dalla zona dell'arrivo, un bidone della spazzatura l'ho scambiato per una ballerina, il secondo per uno che mi salutava, quindi, cioè,
2: sì, sì,
1: ero
2: fuori
1: messo,
2: di testa, capisco. A noi basta una maratona.
1: Ero messo
2: per così. Senti, a che ora ti sei svegliato il giorno dopo?
1: No, alle 7.
2: Ah,
1: sì, Race Across America.
2: E lì, l'appetito è tornato alle 7?
1: Sono sceso,
2: sì,
1: e quelli che sono arrivati dopo non hanno trovato niente.
0: Niente.
1: Oh, grazie.
2: Voi non avete l'idea di
1: la mia famiglia all'Hotel Explorer. Quello è il mio backstage.
2: Certo,
1: l'Hotel Explorer, sono veramente
2: bancarotta.
0: Qual è il prossimo traguardo?
1: Adesso vorrei, ma se vuoi.
2: Adesso non è carino, ma non è carino con le signore. Tu hai fatto 70 anni, sì, si può dire.
1: Sì,
2: 70,
1: certo,
2: ne hai.
1: Sì,
2: certo.
1: Ero...
2: Ecco, un'impresa. Io sono veramente emozionato di questa cosa che hai fatto e ti ho telefonato.
1: Sì.
2: Siamo stati 10 minuti. Onorato il fatto di essere in vita.
0: Sì, però. Sì. Dopodiché, volendo, se il buon Dio ti dà uno stato di salute decente, a 70 anni si possono ancora fare tante cose. La cosa curiosa di Aldo è che lo stronzo fa queste cose senza prepararsi.
2: Quello male.
0: E questa è la follia.
1: Questa è la cosa bella.
0: Non fatelo voi, ragazzi.
1: C'erano due più forti di me, ma io sono arrivato terzo di categoria.
2: Voi dite, e se gli succede qualcosa, mai sia, se gli succede qualcosa, gli succede facendo la cosa.
1: Campi è lì. Cioè, lo diceva il gladiatore, no? Prima della battaglia.
2: Certo.
1: Se non vi svegliate più su questa terra, siete sui campi.

0: myself, DJ.
1: One nation, one station.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: C'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Devo sigillare il pavimento.
8: Hai già la soluzione in mano.
7: Anche su superfici diverse?
8: Sì, hai la soluzione in mano.
7: Ma non voglio mica rifarlo domani.
8: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.

0: disco, li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno ora!

0: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. C'è una possibile svolta nella guerra in Ucraina. Il leader di Kiev, Zelensky, ha riferito oggi che il presidente americano Donald Trump gli ha comunicato l'intenzione di concedere all'Ucraina la licenza per la produzione di missili per la difesa aerea Patriot dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Zelensky ha anche dichiarato che Washington ha proposto di avviare i preparativi per un trilaterale tra Stati Uniti, Ucraina e Russia negli Emirati. Novità anche sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo scrive il New York Times. Per Araghchi è preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. 2 persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita e 13 sono rimaste ferite in un vasto incendio scoppiato nella notte a Lucca. Le fiamme sono divampate, forse a causa di una sigaretta, al pian terreno di una palazzina di 3 piani nel quartiere di San Vito. Il più grave dei feriti, tra cui alcuni bambini, è una donna portata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Tra le persone tratte in salvo dai pompieri c'è anche un neonato. È cominciato da Parigi il viaggio apostolico in Francia di Leone XIV, che lo porterà anche a Lourdes e Metz. Il Papa è stato accolto sulla pista di Orly dal presidente francese Macron, che lo ha poi ricevuto all'Eliseo. Dopo il pranzo, l'annunziatura apostolica, sono in programma una visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Leone XIV sarà il primo pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France per la veglia di preghiera con 80.000 giovani. Durante il volo, al vaticanista della CNN, che gli ha chiesto un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti della Casa Bianca, Prevost ha risposto: "Io sono contento che voi siate tutti qui". C'è anche l'attrice Susan Sarandon, una delle protagoniste di Thelma & Louise, tra le circa 100 persone arrestate a New York durante le proteste contro il primo ministro israeliano Netanyahu, che ieri sera è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU. Nel Palazzo di Vetro decine di delegati hanno lasciato l'aula non appena il capo del governo di Tel Aviv ha preso la parola. Siamo allo sport, il calcio, al via la seconda avventura di Mancini sulla panchina dell'Italia, che stasera alle 20.45 all'Olimpico affronta il Belgio nella partita d'esordio di Nations League. Dobbiamo giocare bene e fare risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi, dice il CT.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ. One nation,
3: one station. Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Ciao Cattelandiani! Scrive Giulia, volevo condividere con voi la mia gioia di essere riuscita a prendere i biglietti per gli Oasis questa mattina. So che voi mi capirete, ti capiamo. Bene.
1: Anche tu?
0: Beata te! Non lo so ancora io.
1: No, perché di solito te li regalano, la capisci anche tu comunque la gioia.
0: No, io gli Oasis li ho pagati fior fior di quattrini, caro mio. Sì. No, di solito sì, proprio gli Oasis.
2: Ti pizzica, eh?
0: Che cosa?
2: Ti stuzzica.
0: Ci prova, ma sai perché? Perché ha perso il gioco essere anche oggi. È per quello. Baby, so why don't you kill me? Sono Walter, sono un loser.
1: In un punteggio che va nell'ordine dei 13.000 punti.
0: Perché
1: di 17.
0: 13.000 perché siamo scarsi, a volte facciamo anche 19.000. 19.000, ha perso di 13 punti.
2: Però... mi sembra dal vostro racconto che la cosa più brutta sia che...
0: Guarda, abbiamo fatto questa settimana abbiamo fatto la puntata sulle fiabe, cosa ti hanno insegnato. Vale anche un po' per i modi di dire, i proverbi. A Walter, evidentemente nessuno nella sua vita ha mai detto, non so, non dir gatto se non l'hai nel sacco.
2: Chi si loda si imbroda.
0: Non venderti la pelle dell'orso prima di averlo cacciato.
2: Però
0: ridi scemo. Non so, nessuno gli avrà mai detto una cosa del genere.
2: Ha fatto lupo al lupo in qualche modo.
0: Un po' sì. Ha esultato tutto tronfio e poi niente, ha perso. Ma mi ha esultato proprio in faccia all'ultima chiamata. Poi guardiamo il punteggio. Niente, hai perso anche oggi. I'm a loser baby, so why don't you kill me. In questo clima da scuola elementare noi vi diamo il benvenuto e mettiamo la sigla.
1: Sì.
2: Nuovo?
1: Perché va de.
0: Allora, la Paola ci scrive. Allora, è vero che Walter ha un po' un problema con i verbi, ma voi che fate tanto quelli svegli, durante l'ultima puntata del podcast con Lodovica Comello, in un momento in cui lei stava parlando, essendo lei friulana di San Daniele, beh, lei è molto simpatica, lei è di San Daniele, quindi stavamo parlando di prosciutto, di quanto costa un etto di prosciutto, eccetera, eccetera. E quindi Paola scrive, voi che siete svegli ci avete messo 20 minuti a capire la boiata che ha detto delle mucche, perché mentre parlavamo di prosciutto e di quanto costa un etto di prosciutto, Walter esce con una valterata e dice: ma lo sapete quanto costa una mucca? Così, no? E lì per lì a noi è sembrato tutto normale. Poi la Silvia fa: comunque il prosciutto si fa col maiale, non con le mucche.
2: È vero.
0: È che con Walter
1: conoscete
0: arriva...
1: la cecina de León, famosa in Spagna, nota come il prosciutto di buo o di vacca.
0: Sì, vabbè, adesso va bene.
1: Esiste il prosciutto di mucco di manzo.
0: Con Walter è come giocare contro il Barcellona di Guardiola. Vengono giù da tutte le parti. Cioè, le cose che dice arrivano davanti, dentro, destra.

0: a sinistra. E tu non sai dove devi tenere la guardia alta, perché qualunque cosa potrebbe
1: Cecina
0: essere.
1: Cecina del Leone.
2: Ho un dubbio a questo punto. Sì. La Bresaola.
0: Sì.
2: Mi viene da? No.
1: No, ma che.
2: C'è anche.
0: C'è lì. Anche buono.
1: Ma principalmente no? Da carni bovine.
0: Vabbè, però è la Bresaola. Sì. Prosciutto al prosciutto.
1: Anche con carne di cavallo, cervo o maiale.
0: Sì.
1: Bresaola di maiale.
0: Allora, ragazzi, state bene? State bene?
2: Ma sì.
0: La Fosca stava giusto dicendo: com'è volata sta settimana?
2: Mamma mia.
0: Anche questa è andata via velocissima. Abbiamo già finito la quarta,
2: terza
0: settimana volata. È un attimo. Posso dare questa notizia in anteprima che mi ha dato ieri il nostro capo?
1: No.
0: Hai visto com'è assertivo?
2: Ha tirato sulle spalle anche.
0: Non l'avrei data, volevo solo vedere se eri pronto, Walter. Perché ti vedevo sempre. Devi starmi su, però. Ti vedevo così.
1: Sai che il venerdì mi piace.
0: Sì, oltretutto, oggi è il primo venerdì dell'anno in cui torna a dominare quest'ora Francesco Giano. È arrivato. Gli ho portato.
1: È arrivato nel momento sbagliato, possiamo dire.
0: Sì, stavamo giocando a Joguesser, quindi non è stato proprio cagatissimo da noi quando è arrivato.
2: Povero.
0: Poi, quando abbiamo finito, l'abbiamo aperto. Ciao, abbiamo anche provato mentre giocavamo a fare quelle domande passepartout, ma chiaramente con disinteresse, tipo: ah, grande, com'è andata l'estate? Però intanto nessuno ascoltava la sua risposta, no? Perché stavamo giocando. Cosa hai fatto quest'estate?
1: C'eri anche tu, Fosca?
2: No, sono arrivata dopo.
1: Oh, quando vuoi, eh.
0: Oh, arriva prima Oggiano. Arriva persino prima Oggiano qua di te.
2: Vabbè,
0: comunque, oggi torna Francesco che ci racconta un po'.
2: Ho un impegno fisso il venerdì.
0: Che cos'hai il venerdì?
2: Ho un impegno fisso.
0: Possiamo dirlo?
2: Sì, si tratta della mia salute mentale.
0: Ah, la psicologa?
2: Sì.
0: Ah, sì.
2: Non è che stia
0: se la sta prendendo comoda, diciamo.
1: Sì, no, cosa la prende larga.
0: La prende larga, la sta prendendo, la sta
2: vabbè,
0: prendendo
2: poverina,
0: un po' larga.
2: Non è che l'aiuto io.
0: La sta prendendo un po' larga. Allora, oggi dicevamo, torna Francesco Giano che ci parla non proprio dei casi dell'estate, insomma, dei casi con un impatto mediatico più importanti dell'estate. Siamo abbastanza circoscritti all'ultimo mese, dai, l'ultima mesata. Ricominciamo quindi anche la stagione con lui. Ormai ci siamo tutti.
2: Sì,
0: tornata Andreoli, sì. Tornato anche Franci, siamo noi, perfetto. Quindi la stagione, il gruppo si può definire completo. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Se avete domande, curiosità, mentre Francesco racconterà un po' le notizie di cui ha intenzione di parlare, fate pure che lui sa tutto e vi risponde. Iniziamo col primo pezzo di oggi. Ti piaceva Lisè? Carina.
1: Tantissimo.
0: Era carina. Mua Lolita, Mua Lolita. Ma l'abbiamo messa mica poco tempo fa.
3: Sì, sì.
0: Vero? Non è passato tanto tempo dall'ultima volta. Mi sembrava di ricordare.

0: vuole che oggi io abbia in macchina con me la mia cagnolina Lolita. L'ho appena portata a fare la tolettatura e voi mettete in radio questa canzone. Sarà un caso?
1: Noi vi spiamo, ragazzi.
0: Quella telecamerina lì per i sensori parcheggio, che vi dicono essere per i sensori parcheggio, in realtà dentro ci siamo noi che vi guardiamo quando portate le cose. C'è un ragazzo che chiede: ma quando parte un trend sui social, chi è che lo fa partire quel trend sui social? Francesco Giano.
2: 9, 8, 7.
3: Pronti 3 col presentatore? 3.
4: Queste le notizie di oggi.
5: E anche le notizie devono avere un che di spettacolo.
0: Per esempio, adesso vanno i rapper su sfondo arancione che fanno un pezzo rap e tu ci puoi mettere chiunque tu voglia al posto dei due rap a cantare una qualunque canzone rap. Dove partono quelle cose lì?
6: Il paziente zero, sai, non si sa mai chi è. Perché il primo video magari fa poco.
0: Ma dici che è qualcuno che ha un'importanza per cui è capace di rendere virale o nascono casualmente, spontaneamente?
6: Sono per la tesi, cioè, casualissimo.
0: L'ha fatto uno che ha due follower, sì. però rimbalza. Ma questo è anche uno dei motivi per cui quando qualcuno dice qualcosa di molto grave, non importa che abbia due follower, perché poi è l'effetto palla di neve che ingigantisce la cosa, no?
6: Sì, ci sono delle cose per cui nessuno si ricorda se hai detto una cosa giusta, ma tutti ricorderanno se dici quella sbagliata.
0: È questo. Che è un po' quello di cui parliamo abitualmente con Francesco, cioè quei fatti, quegli eventi che hanno fatto parlare un po' tutti, hanno fatto commentare un po' tutti, tutti hanno voluto dire la propria, eccetera, eccetera. La settimana scorsa, per esempio, sono già due settimane fa, però negli ultimi 15 giorni tra amici, quando qualcuno si lamentava, diceva: ah, ti senti giù oggi? Pensa a essere Ed Sheeran, che ha preso schiaffi dappertutto, tutto il mondo è iniziato a prenderlo a schiaffi. Stiamo parlando del caso Macklemore Ed Sheeran. Cosa è successo?
6: Allora, abbastanza semplice. Macklemore è un rapper di Seattle, autore di alcuni successi, soprattutto degli anni 2010. Negli ultimi anni ha avuto un taglio molto politico del suo percorso cantautorale, diciamo. Lui si è schierato più volte per la Palestina. Cosa è successo? Lui apre il concerto di Ed Sheeran al MetLife Stadium del New Jersey a inizio settembre. Dal palco esegue la sua canzone di protesta In Zol sulla Palestina e poi dice dal palco alcune parole, tra cui Free Palestine, e poi: ma mi raccomando, ragazzi, queste non sono delle critiche verso i miei amici israeliani, è una critica contro il governo israeliano.
0: Sì, tutto tra le sommato, altre cose posso dire, non ha detto neanche niente di così, di rottura, di così che possa inguaiare qualcuno. Ha detto una cosa che
6: abbastanza innocua
0: sentiamo dire 200 volte al giorno più o meno da chiunque negli ultimi anni, sì.
6: Bravissimo. Cosa succede? Robert Kraft, che è un miliardario ebreo americano, proprietario dei Patriots e dello stadio Gillette Stadium alle porte di Boston.
0: Ma è quello del ketchup? E della maionese?
6: No,
0: è un altro, okay.
6: Sì. Lui è un filotrampiano, sostenitore, insomma, sì? Anche di Israele. Dice: ok, Macklemore non potrà più esibirsi nei miei stadi. Mm-hmm. E secondo le accuse brama anche con i proprietari degli altri stadi dove si deve tenere il concerto di Ed Sheeran per non farlo esibire, okay. Risultato: Macklemore viene licenziato,
0: escluso,
6: diciamo, come
0: dal tour, sì.
6: Polemiche, post, scoppia il caso. Secondo me è un caso molto interessante di come quando tu vuoi togliere un palco a una persona gliene dai uno molto più grande. Perché, come hai detto tu, aveva detto delle frasi che dice da anni.
0: Ma infatti ha proprio infranto la regola aurea. Cioè, lui non era d'accordo con questa cosa qua che ha detto Macklemore. Faceva finta di niente, non se ne accorgeva nessuno, no?
6: Esatto, si chiama effetto Streisand. Sai, tutti sappiamo, l'effetto Streisand è un fenomeno mediatico per cui quando tu vuoi far sparire qualcosa finisci per amplificarla. Mi sono chiesto: ma dove viene l'effetto Streisand?
0: Da dove deriva questa cosa, sì?
6: Cioè, la star Barbara Streisand, attrice di Hollywood, nel 2003 qualcuno fotografa la sua villa sulla costa californiana. Era un ingegnere che stava facendo questa foto per documentare l'erosione delle coste, okay. E per puro caso prese pure la villa, sì, di Barbara Streisand.
0: Questa foto, nessuno sapeva fosse
6: Nessuno si è mai vista sta foto della villa di Barbara, sì, Streisand. Lei fa causa per 10 milioni a sto povero fotografo che era un ingegnere, fondamentalmente.
0: Sì. Adesso la coda sotto casa di gente che vuole vedere casa di Barbara Streisand.
6: La foto solo nei primi giorni dopo la notizia della causa viene vista 500.000 di volte. Da lì nasce la cosa effetto, la parola effetto Streisand. Sì. Con Macklemore è accaduto qualcosa di simile, no? Il post ha fatto 3 milioni di like, altri musicisti si sono licenziati dal tour di Ed

0: Ed Sheeran. Ed Sheeran, poverino, non è magari abilissimo a parlare.
1: Una cima nella comunicazione, diciamo,
0: esatto,
1: così. Sì. E posso dire, però, ci sta che lui non sia una cima nella comunicazione perché fa un altro lavoro. Anche chi è intorno, immagino che un personaggio così abbia un team di persone che si occupano di questa cosa. Ecco, forse loro sono il problema più grande.
0: Esatto. Anche perché lui, come prima reazione, dice: ragazzi, io non voglio che i miei concerti siano un forum politico, io non faccio politica, solo che lì c'è sempre il contrappasso. Su internet tutti vanno a vedere i tuoi post vecchi e le persone iniziano a dire: ah no, ma tu in passato ti sei schierato per un concerto per l'Ucraina, hai fatto la lettera sulla Brexit, ti sei schierato per il politico Corbyn, eccetera. Quindi forse la frase corretta non era: io non faccio politica, ma scelgo quando espormi e su quali questioni, che non dimentichiamoci, è un diritto di tutti, anche degli artisti. Quindi Ed Sheeran è diventato quasi il cattivo della storia. La storia adesso è finita, secondo me, anche un po' in farsa. È iniziata a una gara chi c'ha il bonifico più lungo.
1: Sì, per tutti iniziano: vabbè, allora io metto 2 milioni di euro per questa causa, allora io ne metto 2,5. Allora, chi offre di più? Vabbè, quantomeno sì.
0: Sì, no, ovviamente fa il bonifico con il carousel. Io li chiamo bonifici con carousel, certo, perché ci sono delle star, appena fanno il bonifico poi fanno il carousel con 10 foto per annunciare che hanno fatto il bonifico, certo, di 2 milioni, 3 milioni, eccetera. Vabbè,
1: ma perché se non fai uno storytelling di quello che fai, è come se non esistessi, no? Cioè,
0: diciamo, io condivido con chi dice: ma ragazzi, rendiamoci conto che forse alla fine sono solo parole, ecco, cioè, per citare una canzone, no? Perché se chiamiamo tutto odio, ista, fobico, quello che non ci piace, rischiamo poi di svuotare le parole. Tutti hanno chiesto delle parole agli altri in questo caso.
1: Sì.
0: Taci, dissociati, non dirlo nel mio stadio, solidarizza, esponiti, eccetera.
1: Devi dire, devi fare, sì.
0: E il rischio è che poi se tutti pretendiamo che tutti pronunciano le nostre parole giuste o non ne dicano nei nostri spazi, beh, meno ci chiediamo che cosa poi quelle parole significhino davvero.
1: Poi c'è anche questa cosa molto tipica dei social network, per cui se qualcuno dice una cosa che non va bene, o si comporta in una maniera che non va bene, metti anche che se ne accorga onestamente. Ecco, un'altra delle cose che ho visto in queste settimane sono le scuse dal palco di Ed Sheeran, sì, dove palesemente sta leggendo un prompter, no? Che anche quella cosa lì, piuttosto di meno, ma dille un po' sinceramente, perché se tu dici delle cose, fai un pippone lungo e si vede che leggi, la gente poi magari ti attacca lo stesso. Detto questo, se uno fa qualcosa di sbagliato, anche se onestamente pensa di aver sbagliato, si scusa, così non c'è mai fine. Cioè non ci sarà mai un momento in cui qualcuno dice: avete ragione, ho sbagliato, e adesso siamo capaci tutti, e la pezza è peggio del buco, e allora facevi prima stare zitto, e vabbè, allora sparatemi.
0: Le scuse
1: allora
0: non bastano mai. Le scuse non bastano mai. Io dico, anche se vieni condannato all'ergastolo, ci sarà sempre uno che arriverà a dire:
1: ti devono ammazzare.
0: E se vieni condannato a morte, ci sarà sempre uno che arriverà e di: non lo devono sotterrare.
1: Sì, certo. È sempre così. Va bene, questa era una delle storie che tanto ha fatto parlare in questi ultimi 15 giorni, quella di Macklemore e di Ed Sheeran. E voi direte: adesso metterete il pezzo di uno dei due? No, Ligabue, così. Perché non potete prevedere la nostra prossima mossa, ragazzi. Vi facciamo impazzire. Qualcosa per te, Luciano Ligabue, su Radio DJ.

0: Se cambiare in un giorno.
1: Allora, c'è un'altra figura che sta continuando a far parlare di sé. E sto leggendo la riflessione che tu hai appuntato e mi trova molto d'accordo. Ma proprio, sai che credo dalla prima volta che l'ho sentito parlare? E ho proprio pensato: occhio a come lo trattate, perché questo lo potete trasformare voi in qualcosa di rilevante. E stiamo parlando di Vannacci. L'appunto di Francesco è: il suo alleato sono le domande che gli facciamo noi, perché sembra che facciano a gara a... Guarda, adesso l'altra sera stavo guardando la nazionale italiana di pallavolo, che purtroppo ha perso, ma noi abbiamo uno dei giocatori più forti del mondo, che è l'alzatore, no? Giannelli. Certo. Giannelli è il più forte della nostra nazionale, è probabilmente il giocatore di pallavolo maschile più forte al mondo. Mi sembra che gliele alzino tutte come Giannelli.
2: E lui le schiaccia benissimo.
1: E lui si trova lì e fa: vabbè ragazzi, vabbè, boom. Così, no? Raccontami un po' come sta crescendo questa figura dal punto di vista mediatico e per... colpa di chi? Non lo so.
2: Assolutamente sì. Allora, Vannacci è già, secondo i sondaggi, all'8-10%, che è tantissimo. Calcola che poi la campagna elettorale vera ancora deve entrare nel vivo, quindi figuriamoci quando entrerà nel vivo. In Europa, tra l'altro, ormai una persona su quattro vota un partito di estrema destra. Secondo me l'ha riassunta benissimo Beppe Grillo a Pulp Podcast. Sì. Beppe Grillo ha ancora quella capacità di sintetizzare come comici alcuni fenomeni. E lui ha detto...
1: Che è un trasferello. No, sì, uno sticker, un adesivo.
2: Sì, sì. Allora, prima ha detto... il migliore alleato di Vannacci sono le domande stupide. E ha detto: Vannacci è come una decalcomania, sputi e più si appiccica. La decalcomania quella figura che facevamo, insomma.
1: Erano quei tatuaggi finti che ci mettevamo da piccoli, esatto, con un po' d'acqua, spesso un po' di saliva. Ci mettevi un po' di saliva e ti si appiccicavano alla pelle, sì.
2: È il solito siparietto che stiamo vedendo sempre più nei talk show. C'è un politico divisivo, nel caso dell'Italia Vannacci. C'è un avversario o un giornalista che gli fa la domanda per tentare di metterlo in difficoltà, della serie: ma se lei avesse un figlio gay, ma lei si definisce fascista, ma lei è un antifascista, faccia una professione di fede antifascista, eccetera. Il politico sorride, allude, fa una battuta e la schiaccia perfettamente. E cosa fai con questo coso? Quando tu dici gliela alza, gli stai semplicemente costruendo un palcoscenico. Se andiamo a vedere, l'aveva detto anche Patrick Facciolo, Mario Monti, che fa un dibattito a Cernobbio, quindi una patria dei poteri forti, eccetera, con Vannacci, quindi gli sta dando il palco più grande, e Mario Monti gli dice: io passerò gli ultimi anni della mia vita a combattere lei. Beh, gli stai dando il ruolo di protagonista, incredibile, stai dicendo: mamma mia, quanto è così importante Vannacci, per cui tu spenderai gli ultimi anni della tua vita solo in funzione antivannacciana. È un errore, vabbè, per alcuni è un errore comunicativo che specialmente la sinistra ha compiuto nel corso degli anni, prima con Berlusconi, poi con Meloni, poi con Salvini, adesso con Vannacci.
1: Sì, nel suo caso, giusto per ricordare un po' la nascita, era una persona che aveva scritto un libro autopubblicato, passato completamente inosservato, fino a quando è arrivato nelle mani di non mi ricordo più chi, ma comunque qualcuno di molto vicino come valori alla sinistra, che ha fatto tutto un pippone indignato su una cosa che l'effetto Streisand, no?
2: L'effetto Streisand,
1: esatto. Su una cosa che nessuno aveva sentito nominare, e di colpo ha venduto migliaia, se non milioni, di copie, e la situazione per...
2: Anche perché poi c'è la domanda: ma continuare a chiedere all'altro di professarsi antifascista funziona? Per me no. Per me no, il che non significa che non bisogna stare attenti.
1: Certo,
2: da una parte confonde categorie diverse. C'è la parola destra radicale, nazionalismo, populismo, autoritarismo, liberalismo, conservatorismo. E tutti questi termini non sono sinonimi, quindi là bisogna essere precisi con le parole. Secondo, sposta l'onere della prova. Se io ti chiedo a te: senti, ma sei fascista oppure no? In ogni caso ti sto dando a te la palla. Tu puoi dire sì, no, i giochi rimangono uguali. E terzo, più importante, trasforma la politica in intrattenimento. Perché quella domanda ha solo l'effetto di provocare delle clip verticali che diventano virali sui social. E quando la politica diventa intrattenimento, queste figure sono molto più brave, molto più abili.
1: C'hanno più garra, sì.
2: Io anche personalmente, come utente dei social, cerco di tenere a mente uno dei consigli di Anna Applebaum, che è una grande studiosa degli autoritarismi. Ha detto: sforzatevi di usare delle parole precise. Se è una proposta autoritaria, chiamala autoritaria e spiega perché. Se è razzista, mostra quale gruppo tratta come inferiore. Cioè, non andare a evitare di accendere, tra virgolette, il cervello per rifugiarti in delle parole che finiscono sempre in ista, eccetera, anche perché quello annulla il pensiero critico, no? E annullare il pensiero critico, se ci pensi, è l'obiettivo di qualsiasi fascista.
1: E non definire qualunque disaccordo, non so, fascista, per esempio, no? Cioè, nel senso, ha un valore che è importante, va riconosciuto, non sprechiamolo per cose che poi non lo meritano. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo su Radio DJ.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 GB, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
18: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
19: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
6: Cortiglia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Affrettati, l'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi,

0: irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
2: E chi è questo Catalan?
3: Stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato.
2: Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito?
3: Magari non esiste Catalan.
2: O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ.

0: Il disco preferito di Maurizio Rossato? Perché gli ricorda un po' All Night Long.
1: Molto bello.
0: Sì, è vero, un po' così. Quel,
1: molto sensuale.
0: Quel mood lì. Sì, è vero, è vero, è vero. Bentornati su Radio DJ, c'è Francesco Giano per la prima volta in questa nuova stagione. È tornato a trovarci per commentare i casi di cronaca di cui si è più discusso negli ultimi anni. Abbiamo parlato di Macklemore e Ed Sheeran, abbiamo parlato di Vannacci, c'è anche stato il caso Ranucci in, questi,
1: sì,
0: in queste ultime settimane.
1: È stata un po' la telenovela dell'estate.
0: Dell'estate, sì.
1: È come un thriller che si sta sbrogliando man mano, perché ha tre livelli di complessità, no? Il primo è quello dell'attentato, 16 ottobre 2025, attentato sotto casa di Ranucci, attentato gravissimo. Vengono arrestati quasi un anno dopo 5 pregiudicati, quadro accusatorio solido, poche speculazioni, e quella è semplice. Attentato sotto casa di Ranucci, fatto da queste 5 persone. Per mesi quell'immagine racconta una storia semplice: c'è un giornalista sotto attacco, poi arriva il colpo di scena, ovvero quello dell'arresto di Walter Lavitola. Walter Lavitola, uomo con una lunga storia di vicende giudiziarie. Lavitola e Ranucci sono amici dal 2019, tra l'altro si era sviluppata una forte e sincera amicizia. Lavitola viene arrestato per essere il mandante dell'attentato, lui ammette tutto, però è qui inizia il giallo. Ma per

0: perché l'ha fatto, cioè sul movente. La vita la fornisce delle giustificazioni, insomma, che vengono ritenute inverosimili. Il primo è: volevo fargli aumentare il livello di scorta. Poi ritratta e dice: no, volevo creargli, come dire, alzargli la palla a proposito per la sua discesa in politica. Sì. Ma non torna neanche questa. Dopo l'arresto di La Vitola si sviluppa il terzo livello di complessità, quello della vittima. Cioè, qua non discutiamo più solo dell'attentato e del mandante, ma la discussione si sposta su chi sia Sigfrido Ranucci e di cosa sapeva. Vengono ripescate amicizie, chat, ambizioni, sfoghi, carattere, rapporto con la Rai, e qui inizia un pochino il rumore, perché accanto alle domande giuste inizia anche un po' di dossieraggio, secondo me, e di macchina del fango nei confronti di Ranucci. Parliamo sempre anche di evitare la colpevolizzazione secondaria della vittima. Qui, in questo caso, secondo me, ogni tanto l'abbiamo un po' dimenticata. È finita, o meglio, sta finendo, che Ranucci è stato rimosso dalla Rai, però proprio oggi ci sarà l'udienza definitiva, perché Ranucci ovviamente ha fatto ricorso, quindi potrebbe essere reintegrato a Report.
1: La cosa interessante qui è il ruolo di Ranucci nei confronti del... cioè, Ranucci, come Milena Gabanelli prima, cioè il conduttore di Report è sempre visto come quello che smaschera le magagne, no? Quindi il cortocircuito, immagino, sia accresciuto anche da questo.
0: Beh, sicuramente, perché ovviamente, a parte che aveva tantissime persone che lo stavano aspettando sulla riva del fiume, Ranucci. Dopodiché lo scontro si è personalizzato, è diventato un referendum o no sulla figura di Ranucci. Mm-hmm. Lui stesso, magari con delle uscite comunicative un po' infelice, ha contribuito a questo scontro, a questa polarizzazione attorno alla sua figura, quando si è paragonato a Paolo Borsellino o a Giulio Regenio, a personalizzare sempre lo scontro. Io in realtà metto in confronto la vicenda di Ranucci assieme a quella di Jason Hardy. Non so se ti ricordi, Jason Hardy era un professore di Cambridge, portato nero, bisessuale, eccetera, portato in trionfo da Cambridge, trionfo della diversity, che poi si è scoperto che aveva detto moltissime bugie, fondamentalmente. Sì. Sono vicende diversissime, però hanno un fattore in comune: a un certo punto i protagonisti smettono di essere delle persone e diventano dei simboli. Mm-hmm. O dei simboli da difendere a ogni costo o da abbattere ad ogni costo, ed è per questo che diventano polarizzanti. Su Jason Hardy non si discuteva più se le sue fossero verità o bugie, ma se eri con lui o contro di lui. Allo stesso modo su Ranucci c'è chi lo attacca ad ogni costo e chi lo difende ad ogni costo, perché se critichi qualcuno che sta dalla tua parte rischi quasi di essere arruolato nel campo avversario, no? L'inchiesta, secondo me, l'ha scritta bene, ha detto: se noi ricopriamo l'oggetto del nostro fanatismo di una forma di sacralità, cioè se lo consideriamo un dio, allora ci risparmiamo la fatica di considerare ogni volta se abbia torto o ragione. Farsi il santino è facile.
1: Sì. No, ed e poi, come dici tu, c'è anche questa sorta di aderenza al lato che ti sei scelto, che senti più vicino, così, ma che poi spesso, perché la vita è complessa, il fatto che uno sia di destra o di sinistra non vuol dire che possa trovare qualcosa di sensato dal lato opposto. Invece questa cosa ormai è pericolosissima, no? Perché
0: l'idealizzazione.
1: Sì, se tu su 10 punti ne condividi 9, uno ti lascia anche solo il dubbio, vieni subito spostato nella squadra avversaria.
0: Esatto, anche perché il fanatismo ci esime dal ragionamento, cioè
1: sì, certo.
0: È per questo.
1: Mettiamo una canzone e poi chiudiamo con l'ultimo punto, che ha sempre un po' a che fare con la politica e di come si raccontano le due parti della politica nel nostro paese.

0: so paid. Allora chiudiamo con primarie e campo largo, perché la sinistra finisce sempre a parlare della sinistra.
1: Eh sì, la sinistra si è incartata di nuovo,
0: si incarta perché... un po', c'è questa roba qui,
1: Il centrodestra ha già la sua leader, il centrosinistra sta discutendo, sì. Diciamo che ci sono tre posizioni e per ognuna c'è un problema: che cosa fare con le primarie o meno. C'è chi dice che le primarie sono l'unica scelta, fai votare gli elettori legittimi il leader, c'hai Schlein e Conte ovviamente, sì, che se la giocherebbero. Problema: se per mesi hai spiegato che ad esempio Conte non va bene perché ti sei fatto la guerra durante le primarie, quanto sarà facile il giorno dopo chiedere ai tuoi elettori di votarlo quando si va a votare davvero alle politiche? Rischi di mangiarti a vicenda.
0: Certo.
1: C'è la seconda strada: niente primarie, non autologoriamoci, chiudiamoci in una stanza e usciamo con un singolo candidato, che è una soluzione che propone Silvia Salis. Piccolo problema: tra Schlein e Conte chi fa un passo indietro?
0: Sono due personalità un po' forti, sì.
1: Terza soluzione di cui sta parlando AVS e altri: prima il programma e poi il leader. Cioè, intanto riuniamoci in una stanza noi partiti di sinistra del campo largo per fare un programma e poi eleggiamo il leader. Anche qua, piccolo problema, è che non sono d'accordo su tante cose. C'è questo... questo post bellissimo che hanno fatto Liberi Network e altre varie pagine Instagram. Hanno preso 16 temi politici e per ognuno hanno cercato che cosa ha detto ciascun partito del campo largo, cioè se era a favore o contro. Su 16 temi importantissimi, da patrimoniale, Jobs Act, economia, eccetera, secondo te su quanti erano d'accordo tutti i partiti della sinistra?
0: Su quanti in totale? 16?
1: Su 16.
0: Su 16... per d'accordo vuol dire unanimità?
1: Unanimità,
0: cioè tutti la pensavano uguale?
1: Pensiamo tutti uguale.
0: Due.
1: Un po' di più, 5. Ah. Che sono però quelli un po' più semplici.
0: Quelli faciloni, dove non puoi dire il contrario. Sì.
1: Salario minimo, siamo tutti d'accordo.
0: Certo.
1: Fine vita, che è un caposaldo da sinistra. Certo. No all'autonomia differenziata, che non è proprio un tema. No al nucleare. E poi, e poi voto ai 16 anni fuori sede. Però sono in disaccordo su dei temi molto importanti, tipo le armi all'Ucraina, l'aumento delle spese militari, la patrimoniale, e le primarie stesse. Non sono d'accordo meno se fare le primarie.
0: Sì,
1: al momento nei sondaggi
0: la
1: Schlein è in vantaggio su Conte al 31%, Conte al 27%, poi ci sarebbe Silvia Salis al 17%. Però è ovvio che sia una che è un'incognita in ogni caso. Ci sono state delle ironie nei giorni scorsi perché Eli Schlein dice prima il programma e poi il leader, però molti ancora non hanno trovato il programma del PD, ad esempio.
0: Sì, manca un po' questa cosa. Anche perché anche questo era un appunto che avevi fatto tu dal punto di vista comunicativo. La destra parla un po' più facile, no? Adesso in realtà, non so, per esempio mi viene in mente Lorenzo Pacini, che è uno dei candidati sindaci di Milano. Anche lui ha un po' adottato quella cosa di dire degli slogan forti, anche che ti fanno anche un po' prendere le distanze, però... quantomeno sono chiari, te li ricordi, pochi fronzoli, no?
1: E quantomeno stai dicendo qualcosa, perché la peggiore decisione è la non decisione, figurati in politica. Cioè, mentre il paese sta parlando di guerre, di armi, di salari, di energia, vede la sinistra che continua a parlare della sinistra senza neanche prendere una decisione, è forse la peggiore cosa
0: che fa un po' fatica ad aderire. Franci, grazie mille per questo rientro, ci sentiamo tra un mesetto, noi ti aspettiamo sempre qua, ti giuro la prossima volta ti saluteremo con più entusiasmo, ma oggi stavo distruggendo Walter a GeoGuessr, quindi ero un attimo impegnato. Ciao Franci, grazie.
1: Grazie
0: mille.
1: Ciao.

0: volata, questa settimana è proprio volata. Volata. Poi quando viene Francesco Giano è anche una puntata proprio che fai in ascolto, in ascolto. Ecco, è come se passassimo tutti dalla parte dei nostri ascoltatori. Siamo lì, ascoltiamo Francesco che parla, ci racconta. Cosa fai questo weekend, Maurizio?
1: Sono a Napoli.
0: Io domani vado a far cosa? A grattare?
1: Parole note.
0: Ah, bravo, bravo, bravo. Io domani vado a Tortona, vado a pranzo con la mia mamma che ha compiuto 70 anni.
2: Auguri.
0: Sì, sì, Ornella. Sì, ha prenotato il ristorante
2: bello.
0: Sulle colline. Bello, sì, sì, sì, sì. Andiamo lì a mangiare, poi andrò a giocare un po' a tennis, ok, così.
3: Col Deri.
0: Ciao Deri. Poi domenica.
1: Devo chiudere!
0: No, devo raccontare tutto il mio weekend.
1: Domenica,
0: scusa.
4: DJ. One Nation, One Station.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
7: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Muito Mass è una collezione
10: di oggetti da collezionare.
9: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
10: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
9: Muito

0: popcorn, uno tira l'altro.
1: Perché Muito Más?
0: E perché no?
1: Muito Más, never enough. Scopri di più su muitomas.com.
2: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
2: Pasta un penny.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Vieni da MD anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 13.

0: chiacchiere un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade. Baba mamma rafiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro Weekend. E anche Dai Dai remix di Shakira.
1: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
2: Va ora in onda Picche Mari del venerdì.

0: Il disco di Peggy Goo che si intitola Woman su Radio DJ. Eccoci qua,
1: eccoci
0: ragazzi
1: qua. Oh,
0: belli carichi. Così eravamo partiti lunedì. Mi ricordo dicendo il lunedì è proprio la puntata dove diamo il meglio di noi stessi, ma mai come
1: in
0: il venerdì.
1: L'abbiamo fatto,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: nessuno
0: sì.
1: è qui per smentirci. E poi
0: lo stesso il venerdì. Certo, poi non è che nel mezzo ci sia delle schifezze, è altrettanto valido il nostro programma. Ma diciamo all'inizio e alla fine diamo il meglio di noi. Buongiorno.
1: Dai, buongiorno Vic, lo sai che ti chiedo sempre di non creare troppe aspettative,
0: sì,
1: nelle persone, perché poi alla fine dico vabbè,
0: boh, vabbè,
1: insomma,
0: però
1: sì, ma esagerare, però è giusto ogni tanto.
0: Sì, sì, ma anche quella tecnica di dire delle cose pensando che così puoi influenzare il giudizio del pubblico. Spero almeno. Va bene, dai, c'è da
1: c'è un interesse.
0: Chi è?
2: Mamma Marie, Mamma Marie.
0: Bravo, sì, però era difficile.
1: Bravo. Sai a chi avevo pensato di chiederla?
0: Sì.
1: A Brescia, perché il mio sogno è sentirlo cantare. Che bella la Marisa.

0: Però non riusciva a trovare col Vic.
1: Ah, certo. Ecco, in questo caso da dire che su Mamma Maria stai molto bene tu, io invece un po' a forza. Cioè, perché proprio
0: sei messo lì un come appeso. Un soprammobile che uno dice: vabbè, dai, mettilo sul camino e dimentichiamocene.
1: Attaccalo. Va bene, iniziamo la puntata di oggi, come sempre, fra un istante.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coppa Voce e una connessione di qualità.

0: novembre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Simarex Collagene. Azione.
9: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.

0: Naturalmente, se anche voi volete partecipare a questi pochi secondi citofonati di popolarità radiofonica, potete mandare dei messaggi, dei vocali con la vostra interpretazione al 347 342 5220.
1: Certo, lo diciamo, e perché... quante carriere sono nate così, se uno non pensava.
0: E invece, gente lanciata.
1: Potete farlo fare anche una vostra amica e poi prendiamo voi.
0: Ah, come si dice sempre, accompagnata, succede, per fare il provino. Sì. Allora ragazzi, oggi è il 25 di settembre, è la giornata mondiale dei sogni, lo sapevate?
1: Beh, forse, ma sì, forse dai, sì, dai, cade tutti gli anni. In pratica è nata questa ricorrenza, è nata nel 2012 per iniziativa di una motivatrice ed educatrice americana che si chiama Vic
0: Ozioma Egwonwu.
1: È difficilissimo.
0: Non so se l'ho detto bene, non credo. In effetti,
1: veramente complesso.
0: Detta Ozzy.
1: Comunque è un'occasione per riflettere sui sogni.
0: Sì, esatto, appunto. Da allora noi, cioè da allora, dal 2012, ma anche da prima, pensate, dagli antichi egizi e dai greci, che ci si occupa di sogni, perché è un argomento affascinante.
1: È stupendo sognare, no? Sì. Perché è una sorta di sospensione della realtà, però non sai fino a che punto trae le sue radici dalla realtà.
0: Certo.
1: Nell'antichità, ovviamente, c'erano proprio i sacerdoti, veggenti o figure religiose che interpretavano i sogni dandone un significato, pensando che in qualche modo potessero predire il futuro.
0: Certo,
1: no? E quindi vedono le persone, i sacerdoti distrutti, perché non c'è niente di più noioso che raccontare i propri sogni a un altro, perché per te è un'interpretazione, diciamo, da Oscar, capito?
0: Per gli altri una noia mortale.
1: Hai capito? E poi lo gnomo mi ha detto: questo è un gioco d'astuzia.
0: Non è incredibile, perché poi a quel punto è arrivato lo zio Eberardo con un tè in mano, fumante, ma poi il tè era freddo. E quindi, diciamo, ti appassionano il giusto.
1: Quindi tutti questi sacerdoti che dovevano decidere le sorti del mondo attraverso però dei sogni magari anche noiosissimi.
0: Noiosissimi. Si pensava che gli dèi in qualche modo all'epoca interferissero, ovviamente.
1: Perché
0: poi le cose...
1: non è vero?
0: No. Ma forse ancora adesso. Diciamo che più che altro, ecco, si cerca di interpretarli ancora oggi senza dare poi una risposta precisa su quello che accade nel cervello.
1: Voglio aggiungere una cosa però. Vai. Sui sogni, che hanno un valore veramente terapeutico, perché per esempio la mia mamma, che ha 90 anni e quindi non è che può girare così tanto per il mondo, ma viaggia nei suoi sogni, fa dei sogni da tutta la vita mirabolanti, e tutti ci chiediamo: ma quale razza di medicina prende che poi ti genera quei sogni? E lei, quando si sveglia, ha fatto proprio nella nottata, ha fatto di tutto,
0: un viaggio pazzesco,
1: ed è carichissima.
0: Ma infatti posso dire, tanto sarà l'ascolto, Marinella, gli unici che mi piacciono se raccontati sono i tuoi,
1: perché hanno sempre un po' uno sfondo sessuale.
0: Certo,
1: vabbè.
0: Salutiamo anche sui denti meglio da grande protagonista di un sogno di anni fa. Allora, a che cosa servono i sogni? Servono a ricaricare il cervello, ve lo dico male, ma così è facile e lo

0: Sappiamo tutti quanti, per cui il corpo si riposa, il cervello in realtà no, ma questo perché appunto continua a pensare, immaginare cose, ma serve proprio per riconnettere tutti quei pezzi che durante la giornata si sono un po' evidentemente rotti e scollegati. Basta, abbiamo detto tutto.
1: Basta,
0: sui
1: se volete
0: sogni.
1: Raccontarci i vostri sogni.
0: No.
1: Il Vito è un sacerdote.
0: Io non voglio sapere i
1: 347 342 5220.
0: Li leggo.
1: Poi te li ascolti nel weekend.
0: Certo, come un grande podcast di messaggi degli ascoltatori. E sai cosa faccio? Anche prendo i numeri, che è l'altra roba, così me li gioco e vinco il super enalotto. Va bene, dai, siccome abbiamo parlato di sogni, mettiamo una canzone che ha a che fare con i sogni, perché si intitola proprio così, 1992, i Cranberries, queste Dreams.

0: che bello, 1992 Dreams su Radio DJ, Vic e Mari fino alle 14. E a proposito di sogni, vedi che poi alla fine si incastra un po' tutto.
1: Può esserci un progetto più bello dell'ufficio indirizzi perduti, approdo per parole sospese?
0: È stupendo, infatti siamo rimasti così colpiti da questa idea che abbiamo deciso di chiamare Emanuela, forse c'è anche Anna Maria, insomma, che ci hanno mandato un messaggio per farci raccontare di più questa storia. Emanuela, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, eccola, buongiorno. Allora, ci racconti che cos'è il Missing Post Office?
2: Il Missing Post Office è un ufficio postale magico,
0: sì,
2: al quale pass-

0: Possono essere inviate tutte le lettere che hanno un destinatario che però non ha un indirizzo fisico.
1: Ok.
0: Per cui, insomma, una lettera a qualcuno che non c'è più o una lettera a qualcuno che abbiamo conosciuto tanto tempo fa e non sappiamo più dove sia, nonostante oggi possiamo rintracciare abbastanza tutti, ma può succedere.
1: Insomma, certo.
0: Oppure una lettera a noi stessi del futuro, a noi stessi del passato.
1: Bello.
0: Al nostro cane o al nostro paio di scarpe,
1: certo, insomma. Anche un giocattolo vecchio,
0: che... un giocattolo vecchio, la prima chitarra,
1: brava,
2: bello, a un posto,
1: a un posto, certo,
0: a un posto.
1: Sì, comunque è un'idea incredibile questa qua ed è bellissima proprio perché insomma è una sorta di centro di raccolta di lettere, di messaggi, insomma principalmente credo di lettere che uno vuole spedire ma che poi ha magari anche già scritto, che però rimangono
2: nel cassetto. Quante ce ne sono no, le lettere mai spedite? In questo caso vengono spedite a un indirizzo preciso che è il vostro e una volta arrivate voi cosa fate?
0: Noi le apriamo,
1: sì,
0: e le numeriamo, perché l'idea è quella di creare proprio un archivio emotivo, per
1: sì,
0: cui le apriamo, le numeriamo e le esponiamo, siamo poi aperte al pubblico, per cui chi vuole può venire cercare la propria lettera oppure pescarne una a caso e chissà che non ritrovi
1: si
0: le proprie emozioni.
2: Un po' di se stesso, certo.
1: Cioè, allora, intanto, scusa, prima di... perché poi vogliamo salutare anche Anna Maria perché le socie in affari
2: sono
1: su questo
2: due.
1: Affare losco, siete in due.
2: Questo affare emotivo.
1: Allora, intanto qual è l'indirizzo? Che così magari se qualcuno vuole segnarselo e vuole spedire può.
0: Allora, intanto l'indirizzo è ad Alba, in via Pierino Belli, numero 7/B.
1: Ok, va bene. Quindi
0: abbiamo anche un profilo Instagram dove c'è soltanto praticamente l'indirizzo, comunque comunicazione di servizio, perché vogliamo spingere
1: certo,
0: la scrittura a mano, sarebbe anacronistico fare poi tutte le cose online. E quindi c'è questo profilo Instagram che si chiama MPO Italia.
1: Sì.
0: Sul quale appunto uno può andare a recepire le informazioni basiche per poterci trovare, perché poi tutto il resto si svolge tutto sulla carta e in presenza.
1: Per forza, quello è fondamentale. Senti, prima di salutarti Emanuela, o meglio prima di salutarvi, ci passi un attimo Anna Maria, che così
0: certo,
1: salutiamo anche lei che ha avuto l'idea.
2: Se no le scriviamo,
1: no,
2: l'indirizzo
1: sì,
2: ce l'abbiamo.
1: Adesso sì.
2: Anna Maria,
0: scriveteci,
1: certo,
0: è importante. Ve la passo,
1: sì,
0: grazie mille.
1: Grazie
0: ciao
1: a te Emanuela, ciao.
0: Ciao
1: Anna Maria.
0: Ciao.
1: No, volevamo
0: ciao
1: salutarti perché sappiamo che l'idea in qualche modo è nata da te, cioè sei tu che l'hai intercettata questa idea.
0: Sì, diciamo che l'idea l'ho intercettata io, anche se ci tengo a dire che non è un'idea originale, perché un giorno lessi un articolo su un giornale d'arte e l'idea originale è di un artista giapponese che si chiama Saya Kubota, che fece un'installazione su un'isola giapponese in occasione di una triennale in questo vecchio ufficio postale dismesso, e quindi io lessi questo articolo a riguardo e ne rimasi così folgorata, perché la trovai un'idea così poetica,
1: bellissima,
0: che poi la condivisi con Manuela, insomma, poi pian piano le cose maturano, si metabolizzano e adesso ecco è diventata concreta.
1: Assolutamente. Allora,
2: ricordiamo Missing Post Office e vi auguriamo insomma che vi arrivino sempre più lettere e le persone continuino a leggere frammenti della vita degli altri.
1: Un bacio a tutte e due, ciao ragazze,
0: grazie mille,
1: brave.
0: A presto, ciao. Grazie, ciao. Che mare, che mare. Quanto è piccola sta casa.

0: Che bella vita il disco di Ariete con Angelina Mango su Radio DJ. Che belli anche i messaggi degli ascoltatori, sì, che senti, hanno che, mandato.
1: Senti che tenero, questo è un messaggio generico, però sul potere, no, della parola scritta,
0: certo.
1: Diversamente a quanto siamo abituati adesso nella velocità dei messaggi. Dice: ma vogliamo parlare del profumo della carta e del profumo anche dell'attesa? Oggi, certo, con le spunte blu di WhatsApp abbiamo l'ansia da risposta immediata.
0: Sì.
1: Mandare una lettera invece significava affidare un pezzo di cuore al destino e aspettare magari settimane godendosi persino il silenzio. Torniamo a scriverci che ne abbiamo bisogno,
0: ah,
1: è vero, ma
0: bello.
1: Siamo capaci di questi tempi lenti, dilatati?
0: Non lo so,
1: sarebbe
0: non
1: un
0: lo
1: esercizio
0: so.
1: Come però... fare yoga.
0: Allora c'è il messaggio di Alessia da Venezia che dice: cioè, lettere, no, che si portano nel cuore, quindi già scritte in passato quando tornava tardi la sera nei weekend, e poi il giorno dopo sulla macchina trovava che si era svegliato presto, c'era il messaggio del suo papà con scritto: parcheggiata male l'auto perché era tardi, buio, eccetera, ma sono contento che sei a casa, c'è la pizza in frigo. Ed è la grafia di papà, inconfondibile.
1: Ed è bello, e poi è bello pensare che papà avesse sempre la pizza in frigo,
0: sempre, sempre,
1: perché il biglietto stropicciato era lo stesso.
0: Esatto.
1: Poi io una volta ho scritto una lettera di rottura formale, ah, ma tipo una sorta di licenziamento aziendale al mio storico coinquilino.
0: Sì.
1: C'era scritto: con la presente si comunica il termine del rapporto di convivenza causa reiterato furto di generi alimentari e totale incapacità di centrare la pattumiera. L'ha presa sul ridere, no, però ha iniziato a comprarsi lo yogurt. Simone da Bologna, dove tante convivenze universitarie.
0: Vabbè, città perfetta.
1: Sì.
0: Esatto. Senti, allora ci sta anche questo messaggio che dice: se potessi spedire, perché dicevamo anche spedire le lettere a se stessi, no? O del futuro, del passato, di 10 anni fa, ci scriverei sotto solo 8 parole giganti con scritto: non tagliarti i capelli da solo da ubriaco.
1: Quello è meglio di no.
0: Sì, avrei risparmiato sei mesi di capelli bizzarri.
1: Perché ti ha preso quell'idea lì?
0: No, quando sei ubriaco ti vengono delle strane idee, in effetti.
1: Invece qui,
0: vai,
1: è un bivio del romanticismo.
0: Sì.
1: È successo anche a me. Allora, io ho ricevuto la lettera più romantica della mia vita a 16 anni. Era infilata nel tergicristallo del mio motorino.
0: Certo.
1: 3 pagine fitte fitte di dichiarazioni d'amore bellissime, scritte a mano e anche con una grafia elegante. Che non si usa più le grafie elegante. Io non sono più abituata a scrivere. Quando scrivo dico: ma chi è che scrive così male? E sono io stessa.
0: Sì, questo dice molto a livello psicologico.
1: È incredibile. Vabbè, dice: peccato che fossero per la proprietaria del motorino identico al mio, parcheggiato di fianco.
0: No, che delusione.
1: Non ho mai scoperto chi fossero i due, ma spero che nel tempo si siano trovati. Ora è difficile che stiano insieme da quando avevano 16 anni. Però io ho fatto la stessa cosa. Ho scritto una lettera d'amore, l'ho messa in una moto, però ho sbagliato.
0: Ed era la moto di Filippo, che
1: no,
0: poi era sposato.
1: No, era

0: Invincibile, questo è il tema che dal 1 al 4 ottobre accompagna la nona edizione del Festival dello Sport di Trento, l'appuntamento più atteso del panorama sportivo e culturale italiano.
1: Più di 200 campioni protagonisti di ieri e di oggi da incontrare da vicino: Armando Duplantis, Emerson Fittipaldi, Fabio Fognini, Alexander Pato, Casey Stoner e molti altri.
0: 4 giorni di incontri, eventi e camp sportivi aperti al pubblico e gratuiti.
1: Scoprite il programma su ilfestivaldellosport.it.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Sa, prova. Ok, pronti.
4: Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Ma settembre sta finendo.
5: Allora direi buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il suono più bello del mondo.
11: Papà!
10: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore.

0: più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura XPIR?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Let's go.

0: Il disco di Miley su Radio DJ. Ritorniamo insieme in questa puntata ricchissima e adesso lo dimostriamo ancora una volta, perché stiamo per raccontare una storia e poi da lì un libro, insomma tantissime cose molto molto belle che sono diciamo raccolte all'interno de Il ricettario delle meraviglie. Questo
1: il libro
0: è il
1: titolo di Camilla De Falco, che tengo tra le mani davvero come un dono. La storia di questo libro ce la racconta la nostra Angela Frenda. Oh, buongiorno Angela.
2: Ciao ragazzi.
0: Sei sempre tu.
1: Sì.
0: Cioè, sempre come ti giri c'è un'Angela Frenda che fa qualcosa.
2: Sì, non so se sono benissimo.
0: No, certo.
2: Però
0: è un superpotere il tuo, Angelo. Angela, sappilo.
2: Magari.
1: Beh, il superpotere di mettere insieme le persone, di mettere insieme delle storie che toccano tutti, in particolare quella di questo libro. Sai che Angela è il capo di WIF, Women in Food, questa associazione di donne che ruotano attorno al cibo, e ogni volta io conosco qualcuno di più speciale. Infatti non so la prossima edizione cosa succederà. In questo caso la storia che ci ha colpiti, mi immagino, la storia che ci ha colpiti di più è stata appunto quella di Camilla. Raccontaci, Angela.
2: Allora, Camilla De Falco era una bimba che è scomparsa l'anno scorso ad 8 anni e mezzo per un neuroblastoma. Il neuroblastoma è un... Non esiste, credo, una cosa più brutta dell'altra, ma è una delle cose più brutte veramente che possa colpire, soprattutto colpisce i bambini. E lei ha vissuto metà della sua vita infatti curando questa malattia. L'ha vissuta però in un modo speciale, come va vissuta la vita, nel senso apprendendo tutto quello che piaceva apprendere, gioire, fare, e tra queste cose c'era la cucina.
0: Sì.
2: E quindi io, dopo la morte di Camilla, io ho avuto il privilegio di conoscere la sua mamma, Alice, che è venuta da me con dei foglietti in mano in ufficio, mi ricordo quell'incontro, e mi ha detto guarda, io Camilla è scomparsa, ma io gli ho promesso che questi fogli sarebbero stati pubblicati, e questi fogli erano il libro, appunto, Il ricettario delle meraviglie, il titolo di Camilla,
1: sì, è suo,
0: no, certo.
2: È tutto suo. Erano le 50 ricette che Camilla con la mamma aveva trovato come una vera food writer e sperimentato e scritto.
0: Sì.
2: E cioè, aveva fatto tutto. Quindi io in realtà ho fatto l'editor, non è che ho fatto. E quindi io ho detto: guarda, ma certo che sì, lo mettiamo in tutte le librerie.
0: Che bello.
2: E quindi con Solferino, con caro editore, abbiamo deciso di pubblicarlo. Nel frattempo, Alice, che è una forza pazzesca, ha creato questa associazione che si chiama Magica Camilla, ed è esattamente un'associazione che serve a raccogliere fondi per la ricerca sul neuroblastoma. E, questa ricerca la sta portando avanti in particolare il professor Luca Pelli del Bambino Gesù, e diciamo, a loro sono dovuti tutti i diritti d'autore di questo libro, che è appena arrivato in tutte le librerie, e
0: sì,
2: noi ci auguriamo che entri nella classifica prima possibile, perché era il desiderio di Camilla e anche il nostro desiderio. Sì.
1: È un libro davvero prezioso, ovviamente sostiene l'associazione Magica Camilla, e ovviamente io non riesco a farcela. Guarda,
0: no, lo dici.
1: Alice, ti voglio bene, scusa, avere questo libro davvero, perché io ho sentito la storia prima ancora che il libro venisse realizzato. Quindi mi commuove averlo, e giustamente la motivazione dice: perché anche nel dolore e nelle difficoltà non vengano mai meno la speranza, la vicinanza e un sorriso, il sorriso di Camilla. E tu il sorriso di Camilla in queste pagine lo percepisci, e ti ritorna anche la gioia del significato del cibo, dell'unione, della passione, e te lo trasmette in una maniera meravigliosa. Tra le varie prefazioni, oltre a quella di Angela, dei genitori e di Camilla, c'è anche quella di Antonino Cannavacciuolo, anche lui
0: grande fan, lui,
1: sì, perché lei è grande fan sua, e successivamente
0: e lui è diventato fan di lei,
1: lui di conseguenza.
0: Che bello.
2: E lui è diventato fan di lei. Lui, tra l'altro, sarà, e mi permettete di ringraziare anche il Cuccio del Bolto, che ha accettato di presentarlo, sarà con noi al Cook Fest, che tra l'altro è tra poco,
0: sì,
2: il 16-17-18 ottobre, dove presenteremo il libro ufficialmente con anche la mamma di Camilla e Antonino, e appunto, e, insomma, anzi, venite numerosi, perché speriamo insomma, di raccontarvelo in prima persona. Io quello, il messaggio che vorrei che passasse, però, sì, che questo è un vero libro di cucina,
0: sì,
2: con delle ricette fantastiche. Camilla era un peperino, era molto critica, sarebbe diventata, secondo me, peggio di Antoine Go, cioè proprio un critico gastronomico.
0: Mi piace la citazione.
2: Sì, sì, sì, era cattivissima, sapeva dire, e che, come giusto che sia un critico.
0: Certo.
2: Le ricette le ha sperimentate una per una, e veramente che ciascuno sia proprio le gambe e le braccia di questa bimba, perché lei voleva che questo libro viaggiasse, quindi fate viaggiare tantissimo.
0: Che
2: davvero
0: bello, che bello. C'è tutto dentro questo libro, c'è un inizio e una fine anche meravigliosa, che non vogliamo anticipare troppo, perché secondo me vanno lette proprio, e poi nel mezzo queste ricette divise esattamente come devono essere, quindi antipasti, primi, secondi, c'è tutto con grande precisione.
2: Con i disegni di Monica Lovati.
0: Brava,
2: ecco,
0: esatto, che sono un tocco in più.
2: Con i disegni di Monica Lovati, sì, esatto.
0: Che bello.
2: E niente, facciamo entrare in classifica. Sì, io non l'ho mai detto, neanche in un libro mio, però vi prego.
0: Dai, ricordiamo tutto, andate
1: il
0: a comprarlo.
1: Ricettario delle meraviglie di Camilla De Falco, caro editore.
0: Grazie, Angela. Grazie.

0: State ascoltando Vic e Mari su Radio DJ, ma siccome è venerdì state per ascoltare anche Lorenzo Campagnari.
1: Questo grande momento nel quale lui sfoga tutte le paturnie, diciamo, della sua settimana lavorativa e finalmente esprime il suo talento e ci massacra.
2: Io sono serenissimo, è che proprio meritate
0: di essere a prescindere.
2: Non dipende da me. Tra l'altro vi volevo ringraziare perché la gente mi ferma per strada, ma
1: ci credo.
0: Incredibile, è incredibile.
2: Veniamo ad altro, veniamo al nostro telefilm che ricordiamo con affetto come pochi altri, ci ha rovinato le vite. Oggi parliamo di Pippi Calzelunghe.
3: Pippi, che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farà.
2: Eccola. Immercescibile. Arrivata su Rai 1 negli anni 70,
0: sì,
2: quindi insomma parecchi anni fa, ancora oggi riesce ad ammorbare le nostre piccole creature con rifacimenti, cartoni animati, pupazzi in 3D, non è mai finita.
1: Libri, io stavo per comprarlo in libreria l'altro giorno.
2: Sì, quello è proprio, diciamo, da dove tutto è nato, pur essendo in realtà la storia di una bambina che in un mondo normale sarebbe stata semplicemente presa a carico dei servizi sociali, si sarebbe chiamata la protezione animale, polizia, carabinieri, guardia di finanza e pure la forestale, perché
1: sì. E invece diventava un modello di riferimento, almeno per me lo è stato, e guarda come è andata a finire.
2: Esatto, creando tra l'altro un casino che in confronto alla famiglia del Bosco era un incidente tra trattori per il quotidiano La Cronaca di Biella,
0: perché e finiva lì, certo.
2: Finiva lì. Pippi Calzelunghe, tutti lo sanno, vive da sola a Villa Colle.
0: Sì.
2: Si aggira per le strade su un cavallo bianco a pua neri. Sai che non l'ha mai visto un cavallo dalmata in giro per la propria città. Una scimmietta sulla spalla che per molto meno Rita De Crescenzo, la nota influencer di Rocca Raso, recentemente l'hanno messa in croce.
0: Certo.
1: Solo per quello, dico, tra l'altro.
2: Che adesso io dico, una non può nemmeno portarsi a casa una scina dalle vacanze. Ma che mondo sta diventando?
0: Che vergogna.
2: Brava da pazzi. Niente. Pippi Calzelunghe prosegue imperterrita vestita con una clochard, non si capisce perché, pettinata con due trecce arancioni che stanno in su contro la gravità e portando come unica spiegazione la sporcizia, l'unto, perché altrimenti non si spiega,
0: certo,
2: non si capiva. Scarpe più grande di sei numeri, questa forza disumana, capace di alzare il cavallo con una mano.
0: Già.
2: Serena, lei affronta la sua quotidianità un po' da selvaggia, da ribelle, che ogni volta riesce a far finire i poliziotti sui tetti, incarcerati, non si capisce che i poliziotti siano, diciamo,
0: un po' tonti,
2: e anche chi la vorrebbe portare in orfanatorio. Lei va in orfanatorio, lei va dritta per la sua strada, come campa, vi domanderete, grazie a un tesoretto lasciato dal padre, che si dice un pirata, che poi è diventato capo di un'isola, ma in tutto ciò ci pensa minimamente a portarsela con sé.
0: No, lascia lì.
2: Da sola, a casa con le scimmie e i cani. Deve essere stata un tipetto questa tipica Calzelunghe.
1: Pirata.
2: Lei non va a scuola, si nutre di frittelle che cucina sul pavimento, l'igiene, dorme con la testa ai piedi del letto e i piedi sul cuscino, insomma proprio non le va di essere come gli altri.
0: No.
2: Una storia quindi di un'adolescenza ribelle che sfida le regole e la pedagogia, che ha fatto infuriare all'epoca i ben pensanti, che ora però, come contrappasso, si beccano il matrimonio dei me contro te pagando pure una facciata di soldi, quindi conviene
0: stare zitti.
2: Comunque una favola di grande successo che arriva dalla Svezia e che ci dice che i paesi del nord avranno uno stato sociale che funziona, ma tutto quel freddo alla lunga non fa benissimo. Picchia bene in testa, è così, ragazzi, ve lo dice Lorenzo.
0: Bravo Lorenzo Campagnari, ma seguitelo,
1: dai, fategli questa cortesia. Non fategli comprare una scimmietta per poter avere altri follower.
0: Ci sentiamo il prossimo venerdì. Bacio.
2: Ciao, fra 7 giorni.
0: Ciao.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica il disco di Ernia su Radio DJ, puntata talmente ricca che sui saluti finali facciamo un'ultima cosa.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Guarda, la DJ Box la regaliamo ad Elena. E c'ho premura, perché siamo alla fine. Ce la regaliamo ad Elena da Verona, che è stata scelta, diciamo, tra i vari messaggi come vincitrice di oggi.
3: Allora, Vic e Mari, qualche giorno fa ho ritrovato una lettera della mia migliore amica delle medie. Mi scriveva: sì, saremo amiche per sempre, a 30 anni vivremo a New York.
1: E com'è andata?
3: Oggi di anni ne abbiamo 34, lei vive a 3 civici dal mio. E ieri sera abbiamo diviso una pizza sul divano lamentandoci del mal di schiena. Niente New York, ma il per sempre l'abbiamo azzeccato.
1: È quello che conta, è quello che conta. Grazie amici, passate un buon weekend. Noi torniamo domani col Best e lunedì con la nuova puntata. Baci a tutti.
3: Baci.
4: Ma che bella puntata, Vic e Mari. Proprio bella.
5: Interessante.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Ah, finalmente un po' di relax. Wow. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
11: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
12: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95 euro. Expert.

0: gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
8: Affrettati, l'offerta termina oggi.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
11: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
12: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
16: Ma dai, è Luca Argentero.
17: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
18: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
17: Amici illimitati.
18: Ma qui è tutto illimitato.
17: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
18: Ma allora, selfie illimitati.
19: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: finalmente un po' di musica del diavolo, insomma, la celeberrima. Vale, no? Perché il titolo è Disco Inferno.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: giusto, sì, effettivamente.
0: Tra l'altro, mentre andava a Disco Inferno alla Summer Camp, si parlava di questa cosa. Sollevata la domanda: ma i papi fumano?
2: È una bella domanda. È una bella domanda alla quale c'è una risposta.
0: È una curiosità.
2: Alcuni sì, non proprio tipo due pacchetti al giorno.
0: Secondo Google.
2: Sì,
0: dai.
2: Secondo Google, magari la sigarettina prima di andare a dormire o dopo cena.
3: Sprechiamo 10 litri d'acqua per chiedere all'intelligenza artificiale
2: anche
3: questa bella cagata di domanda.
2: L'abbiamo già chiesta.
3: Okay.
2: I papi non lo so, i cardinali sì, perché io mi riferisco allo sketch meraviglioso di Carlo Verdone che impersona Padre Severino insieme a Renzo Arbore e racconta delle lezioni del Papa. E ci sono i cardinali che durante la, come si chiama, la
3: conclave,
2: bravo, devono andare a fumare. Allora lui non possono fumare dentro, ci stanno gli affreschi del
0: fumare.
2: E allora dice: andate là fuori alla balaustra e fumate, vedate te quattro boccate. E la stampa ci ha ricamato sopra pensando che fosse a fumata, invece erano i cardinali che stavano a fumare.
3: Tra l'altro, poi la fumata è sempre bianca,
2: esatto,
3: no?
2: Bianca, esatto. Sì, sì,
3: caso mio.
2: Quella delle
4: Ciao,
2: sigarette.
4: Summer Camp,
2: sì.
4: Oggi è venerdì, ho finito presto, ho fatto quello che dovevo fare. Sono molto contento perché così posso ascoltarmi 2 ore Summer Camp in pace. Adesso prendo armi e ritagli, citazione, e vado a casa e vi ascolto con piacere. Vi voglio bene, ciao Max Tarrigo.
2: Ma scusa, bella, faccio anche io la citazione: armi e bagagli, brutto idiota, non armi e ritagli.
3: Ritorno al futuro.
5: Ciao Summer Camp, sapete come diciamo noi con questa musica? Oggi è venerdì e il corpo lo sa. Ciao Ale da Carbonia.
2: Ciao
0: Ale. Il da corpo Carbonia. Se ne accorge che è venerdì. È un po' come, ti dico un'altra cosa, è un po' come se tu, non so, metti che ti scappa la pipì, no?
2: Sì.
0: E stai andando verso casa, no? Mancano 10 minuti.
2: Bravissimo.
0: Mancano 10 minuti all'arrivo,
2: esatto,
0: a casa. E comunque,
2: sì,
0: il corpo incredibilmente non ti fa far brutte figure, almeno
2: no,
0: ancora,
2: a meno che proprio
0: alla nostra, sì. Quindi in quei 10 minuti lì tu a fatica comunque

0: comunque no, non ci per. Ma poi quando mancano 12 gradini all'ingresso di casa, dici, il corpo dice: oh, sento casa vicina.
1: Quando infili la chiave nella toppa
0: succede, è il momento peggiore.
1: Cioè è quella scena tipo i film dell'orrore, una presente toppa. Perché tu hai un'urgenza, ti scappa così forte che non entra la chiave nella toppa.
2: Soprattutto se magari arrivi da una serata dove hai incontrato Federico Quistini in Arte il Pazzo, che insomma ti
0: ti dà tanti free drink il nostro
2: poi dopo sai questa vescica a un certo punto.
3: Ragazzi, oggi sono uscita un'ora prima dal lavoro per sentirvi tutte e due le ore.

0: Ah. Fatelo, fatelo, chiedete il permesso al lavoro per ascoltare il Summer Camp.
1: E poi dicono che Summer Camp abbassa la produttività del il PIL del paese.
2: È il caro e vecchio smart working.
1: Mai fatti. Mentre ascolti, comunque in qualche modo stai anche lavorando.
0: Qual è il giorno migliore per fare smart working se non il venerdì?
1: Dai, per caso. Il giorno migliore per gli scioperi e per lo smart.
2: Lo si faccia.
1: Va bene, sì. Dai, pronti per cominciare? Un piccolo spot e siamo da voi.
3: Summer Camp. Radio, DJ. One Nation, One Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Come l'hai messo sembra bisogna fumare montagna e città.
1: In montagna e città.
2: Raga, sono riuscito a prendere i biglietti degli Oasis per Monaco di Baviera. Sono praticamente morto. Sono andato a fare la doccia e sono andato a letto a dormire dopo, distrutto dalla vita.
1: Attenzione, perché ricordiamo c'era da rispondere a una domanda tipo esame, poi tu dovevi mettere tre città, tre preferenze, okay? La prima preferenza, ma anche due di riserva.
0: Un po' come i ragazzi che fanno l'anno all'estero, no?
1: Esatto. E poi ti arrivava una mail che ti consentiva di partecipare alla coda per comprare i biglietti. Quindi se ce l'hai fatta, ti è andata parecchio, ma parecchio bene.
0: Mamma, com'è diventato difficile, comunque. È diventato molto difficile.
1: Molto.
0: Cioè, una volta andava al negozio di dischi del paese, c'erano i biglietti, c'era la mazzetta di biglietti fisici, né ancora di biglietti per gli Aerosmith. No, mi sono finiti, ma forse mi arriva qualcosa settimana prossima. E tu ripassavi dal tuo negozietto dove andavi a piedi e poi insomma anche il budget per i concerti era diciamo, anche calcolando l'inflazione secondo me era diverso, no?
3: Ciao ragazzi, sentite, siccome sto ascoltando il Summer Camp dall'app del telefono,
4: sì,
3: non voglio chiamare il mio capo per dirgli che ho finito e sto ripartendo da Torino, potete dirglielo voi, sicuro vi sta ascoltando. Dite Uccio è ripartito, ciao.
1: Ciao, okay, Uccio è ripartito perché non può chiamarti dato che il telefonino gli serve per ascoltarci.
0: Ci sta,
1: te lo diciamo noi,
0: ci sta. Poi non facciamolo correre, Uccio, pigliati tuo tempo,
1: certo.
0: Però mi sa che una pausa a Villarboano,
4: esatto,
0: non so,
4: Villarboite.
0: Andate di Colungo.
4: No, tra l'altro, se non sbaglio, sull'app c'è quella funzione bellissima per cui se ti arriva una telefonata mentre stai ascoltando la diretta, poi la diretta riparte da dove tu l'hai interrotta.
1: Vero, vero, anche però non sei più in diretta, non la chiami più diretta, è una mini
0: indifferita. Ma quando poi arriva la pubblicità fai live, il giro, a meno che non ti piaccia come piace tanto ai nostri ascoltatori.
1: Fai skippi la parte più bella del programma, non ho capito.
5: Ciao amici di Summer Camp, sono impestata come la morte.
4: Bella.
5: Meno male che ci siete voi che mi fate compagnia. Che weekend.

0: Che mi aspetta, vai Nicky, cantaci la Usva, tirami
1: un po' un pezzo rock.
2: Non posso perché è un caso raro in cui c'è un brano rock.
3: Beh, su Disco Inferno qualcosina potevi picchiarcela dentro, però ormai è andata
2: tutta suonata, paura, cantavano già loro, insomma via. Allora, se ne è parlato abbastanza delle ultime ore, ma magari ancora non l'avete sentita, perché poi uno alla fine nella vita di tutti i giorni c'ha anche da fare, magari ci sta che non l'hai ancora incrociato. A me piace molto.
3: Anche a me
2: mi ha ricordato
3: tanto
2: un po' quel momento in cui uscirono con Vertigo.
3: Sì, sì.
2: Che c'è un po' di spagnolo, c'è un riff di chitarra. Poi, tra l'altro, fateci caso se state ascoltando in macchina o magari in cuffia.
1: E anche se siete felici, però.
3: Fateci caso quando siete felici, soprattutto il weekend.
2: No, ma fateci caso, la chitarra, quella distorta di The Edge, è tutta sul canale sinistro.
3: Ah.
2: Quando tu vedi U2 dal vivo, lo vedi sempre lì sulla sinistra, quindi ti dà un po'.
3: È come se tu li vedessi dal vivo.
2: Beh, un pochino.
3: Praticamente, un pochino.
2: Vai, la nuova, Silenzio.

0: terrore di tutti i registi radiofonici. Loro hanno inserito quella parte in cui Bono sussurra proprio la parola sì, proprio per far scandare tutti i registi di radio che di colpo sono costretti a essere attenti. Oddio, esatto.
1: No, è lui che sta dicendo Campo de Gris. Meno male che sta dicendo qualcosa, che non ha fatto proprio il buco.
0: Però secondo me è giusto che per celebrare i 50 anni passati dalla prima volta in cui si ritrovarono in saletta, la nuova canzone abbia un suono un po' da sala pro, cioè quello che farebbe una band di chitarra, basso, batteria e voce, in cui boh, senti, parto con sta roba e il batterista fa ok,
1: è vero, tiratina d'orecchie per Bono, che quando dice when I'm with you, I miss you the most, quello è mi manchi quando sto con te di dente,
2: vero, coniugati passeggiare, canzone
1: esatto,
2: bellissima,
1: o anche bellissima. Quando sto con te mi manchi di Jovanotti, Montecristo. Montecristo, allora Bono,
2: c'è dell'Irlanda in questa prima parte del programma, ok? Dopo gli U2 torniamo a parlare degli Oasis, perché anche loro hanno origini, se non sbaglio,
3: inglesi, no? Okay. Ciao Summer Camp, anch'io sono riuscito a prendere i biglietti degli Oasis, ma a Roma, e sono distrutto dal prezzo.
1: Però credo che fosse magari la tua prima scelta a Roma, no?
0: No, ma poi non era sorpresa il prezzo.
1: No, il prezzo si sapeva, è l'unica cosa che sapevi.
0: No, allora è vero che poi magari quando vengono prelevati dici... aspetta a giudicare dopo l'esperienza.
1: Dici,
0: no?
1: Meglio averli che non averli. Cioè, quando non li hai, inizi a sentirla.
4: Io sono disperata. Solo mail di pubblicità, ma nemmeno una mail per questi
0: è vero, brutto,
4: benedetti biglietti. Disperata.
0: Perché alla fine cos'è? Un po' una specie di lotteria, no?

0: cosa? È tutto magna magna anche lì, non lo
1: no,
0: so.
1: Beh, spiegatemi come. Essendo no, una lotteria a caso, come, okay, come sono le lotterie. Sì.
0: Ma sai che le lotterie spesso sono.
2: Ma loro lo sanno, secondo me. Loro
0: cioè, ma chi? Lì a
1: meno. Dici che c'è una bendata, ma con le palline calde, quelle fredde per scegliere e estrarre a sorte?
0: Non lo so.
3: Summer Camp, ma sono solo io a cui dei biglietti degli Oasis non frega un cazzo.
1: No, c'è tanta, ci può anche stare.
2: Tantissimi. Cioè,
1: raro, però
2: no,
1: ci sta.
2: No, ce ne sono, fidati che ce ne sono.
1: Ok.
0: Ci può stare. O magari c'è chi è riuscito a vederli l'anno scorso e dice, senti,
2: l'importante...
0: sono a posto così, lascio spazio a chi non è riuscito ancora a vederli.
2: Tipo, se conosci solo Wonderwall e Champagne Supernova,
0: lascia spazio. A quelli che conoscono gli album e chiamano un po' tutte le canzoni.
1: Sono d'accordo, se devi fare Shazam dal vivo, come succedeva,
0: ma che brutto Shazam dal vivo.
1: No, risparmia, no, vatti a fare Weekend al mare.

0: Sempre bella, ragazzi, ha quasi 20 anni questa canzone. E poi adesso ci torna in mente il Paolo Nutini di un paio d'anni fa. Cos'era? Un paio d'anni fa che ci è venuto a trovare,
1: sì,
0: a Summer Camp.
1: Due, tre anni fa massimo.
0: Erano tanti anni che non pubblicava niente, era un po' sparito dalle scene. L'abbiamo trovato in forma splendida, sia fisicamente ma anche, devo dire, spiritualmente. Sì. Non so, ha viaggiato, ha conosciuto un sacco di persone. Chissà veramente lì in quelle spiagge del Messico dove ha passato mesi, quando prendeva la chitarra, sai, magari incontri, no? Anche tu ci sei passato, l'ostello,
1: sì,
0: l'alberghetto,
1: sì,
0: in spiaggia.
1: Però
0: si
1: io
0: suona
1: non,
0: un po'.
1: Non sono Paolo Nutini. Secondo me Paolo Nutini si è divertito,
0: ha fatto delle nuove,
1: dai, si è divertito, ha fatto delle nuove amicizie,
0: nuove conoscenze,
1: anche con i nuovi
2: io
1: pezzi.
2: Faccio il caffè. Qualcuno vuole un caffè?
0: Io non dico mai di no. Guarda,
1: un po' troppo
0: oggi.
1: Cosa
0: che non dico mai
1: un po' troppo, aspetto le tre io, dai.
3: Ciao Summer Camp. Se ne è una

0: Parola di conforto per mia sorella Sirena, che poverina, si è messa a cercare di prendere i biglietti degli Oasis. Lo senti?
1: Cosa?
0: Il navigatore.
1: Ah,
0: E si è messa a cercare di prendere i
1: ok.
0: biglietti. È riuscita a prendere i biglietti,
1: Sì.
0: poi folgorante idea.
1: Dai.
0: Non mi piace questo settore, prendiamoli in un altro settore.
1: No.
0: Totale, è stata buttata fuori dal sito, non ha preso i
1: No. E troppo vuole,
0: biglietti.
1: nulla stringe.
2: No. Ma scusa, ma perché sei andata a prendere i biglietti col navigatore? Non ho capito.
1: No, questo
2: Non
1: ascolta era in
2: ascoltate il
1: macchina.
2: navigatore, ascoltate il vostro cuore, ragazzi.
3: Però mi piace che la selezione è talmente severa che ti va a controllare anche le emozioni. Non ti accontenti, fuori dalle palle,
2: Mamma
3: avanti
2: mia,
3: un altro.
2: che crudeltà.
4: Ciao ragazzi, ancora qualche ora di lavoro, poi stasera vado al concerto dei Lemon Twigs e sono contentissima perché li ho scoperti ascoltando il Summer Camp.
3: Ah,
4: Quindi
3: che
4: grazie a voi
3: belli.
4: per passare ancora della bella
3: Che
4: musica. Buon
3: belli.
4: pomeriggio.
3: Vengono anche a Milano in concerto e non ci sono delle lotterie,
2: Portati
3: credo.
2: qualcosa di salato perché loro hanno tutta questa dolcezza nelle loro canzoni che secondo me alla
3: Sì.
2: lunga tutto un concerto ci sta che poi ti vuoi fare una
1: Siccome
2: focaccia.
1: devi andarci con gli stivaletti, il giorno prima magari tienili anche in casa,
3: Sì,
1: così
3: è
1: non ti
3: vero.
1: fanno male i
3: Fagli
1: piedi.
3: prendere
1: Sì.
3: forma.
2: Poi ti vengono tutti i
3: Anche
2: calli.
3: i pantaloni
2: Eh
3: jeans
2: sì.
3: stretti, tienili un po' in casa perché sennò non ti muovi.

0: comunque, a prescindere, sugli Oasis una cosa va detta, e cioè che sono dei veri geni dell'hype. Sono dei geni dell'hype, perché anche a chi non frega niente, qualcosa a sto punto frega.
1: Cioè, sono bravi a far parlare di 16.
2: Ciao ragazzi, no, io quest'anno con concerti ho già dato e sono più che contenta. A fine agosto ero a Dublino, Croke Park, a vedere Bon Jovi, e l'apertura del concerto è stata fatta niente po' di meno che da Bob Geldof, quindi per me il top, e direi che per il 2026 sono molto molto contenta.
3: Interessante questo Bob Geldof che apre per Bon Jovi, lo sapevo.
4: Io l'unico biglietto che pagherei anche a peso d'oro è per vedere il mio summer camp. Quanto mi
1: Guarda, ancora non abbiamo un tour, ma quando lo faremo
3: gratuito qui a Summer Camp.
1: No, no, vogliamo fare la lotteria.
5: Sì, la lotteria,
1: la lotteria facciamo.
3: Sugli accordi di Miss Italia, la nuova di Tito nella piaga, vi ricordiamo il nostro numero di telefono, che ha come

0: il codice sono arrivati alla mia amica, di cui non gliene frega niente degli Oasis, l'ha fatto solo per sorellanza. Quindi viva la sorellanza, viva i Gallagher e viva il 26 luglio. Dobbiamo solo arrivarci.
1: Viva la sorellanza e anche la fratellanza, beh, questo
2: quella
1: punto.
2: Di Gallagher. Scusami.
3: Summer, summer, summer camp.
4: Summer camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
19: Cortilia, che piano?
18: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certify.

0: Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
8: We can

0: so io qual è il cuore spezzato di cui si parla in questa canzone, quello di Guido Bagatta, che quando ha visto questo video,
1: c'è un cartello
0: ti ricordi,
1: fuori così
0: no, ha detto che è un po' geloso, perché secondo lui a guardare allora adesso che me l'ha detto riguardando il video. Ci sono dei momenti, poi insomma sono entrambi dei musicisti ma anche un po' attori.
2: Beh,
0: no,
2: sono in proprio persone di spettacolo.
0: Però,
2: sì.
0: Però c'è, sì, una, c'è una certa complicità tra la biciotta e Bruno Mars.
2: È un po' quella roba che c'era fra Lady Gaga e Bradley Cooper quando hanno fatto insieme Shallow, che tutti dicevano ma qui altro che Shallow.
0: Dicevano ma poi c'era.
2: No, perché
3: ecco
2: sono
3: perché
2: comunque
3: Guido è scappato a Parma 2. Ma è preso male.
2: Ieri intanto non l'abbiamo visto, è l'unica volta che ha saltato la nostra diretta. Guido.
4: Tra l'altro è un po' lo stesso sguardo che ci siamo dati poco fa io e il mio amico tassista qua sotto la radio.
5: Cioè? Sì. Vorrei chiedere scusa nuovamente a Francesco Quarna, che stamattina in Via Londonio stavo cercando di capire col cliente dove dovesse andare e niente, non mi sono accorto che stava per attraversare, però no. Tutto a posto.
3: Bene,
4: cioè, grazie amico, grazie.
2: Beh, metterlo sotto.
0: Però fate attenzione amici automobilisti, in soprattutto generale, in città dove insomma si attraversa, e passeggini, insomma, anche perché poi a volte anche il pedone e anche il ciclista è a sua volta distratto, però a parità di distrazione si fa molto più male il pedone
2: ma
0: o il ciclista.
2: Il signore tassista che ci ha scritto
4: ti ha chiesto
2: scusa anche dal vivo poi.
4: Sì, mi ha riconosciuto, però io prima che lui mi chiedesse scusa diciamo che gli ho mollato un bel baffamento.
0: Scusami
2: amico,
0: no,
2: lui cosa ti ha detto?
4: No, lui mi ha detto scusa Franci.
2: Franci?
4: Quindi siamo amici.
0: Franci! Ma possiamo iniziare a chiamarti Franci anche noi?
2: Franci! Ma te la sei fatta la barba, Franci! Ma cosa mangi per essere così bellissimo,
4: perché,
2: Franci?
4: Perché domani io vado in Sicilia, allora mi sto preparando, capito? Per quello.
0: Dove vai? Si va in vacanza o
4: no,
0: a far mettere i dischi?
4: Vado a mettere un po' di musica.
2: Vacanza Francesco, Franci.
0: Infatti per quello
2: vacanza Franci, mai fatta.
6: Ragazzi, potete dire al mio titolare che sono partito in mezz'ora in ritardo e che non rompo palle, tanto la consegna la faccio lo stesso.
0: Però facciamola sta consegna, con i tuoi tempi. Però portiamo a termine il mandato.
2: Ecco.
7: Blocco sequenziale.
0: Sta bussando con una novità che arriva dall'Argentina, che in qualche modo ci arriva anche dalla nostra Florencia, no? Che è un po' il nostro punto di riferimento per quello che riguarda la cultura argentina. Allora, è l'unica Argentina che conosco.
2: Il mio punto di riferimento.
0: Adesso conosco anche Javier Zanetti.
2: Sì, anche. Però il mio punto di riferimento alla cultura argentina è Franco Mastantuono. Poi sì, la Florencia. Ecco.
4: Conosco anch'io questo.
2: Lo conosci anche te, da Fiorentina.
4: Di fama.
0: Allora, come si chiamano loro? Intanto perché c'è un numero qui che non so mai. Allora, Cariel sarebbe senza numero.
4: Sì, però... ma siccome c'è un 7 rovesciato è Catriel.
2: La T, okay. La T, quindi sono Catriel e Paco Amoroso.
4: I ragazzi là di Gen Z sono andati via su questa cosa.
0: Ma scusa,
4: che
0: non è una cosa cool.
4: Ma il fatto che non riusciamo a leggere il numero rovesciato.
0: Fa fatica, ragazzi.
2: Sì, poteva mettere anche un 3 al posto della E a questo punto.
0: Però il 3 al posto, oppure il 5 al posto della S ci arrivo, ma il 7 come T onestamente non l'avevo mai visto. Però insomma dai, io non si smette mai di imparare.
2: Andiamo se fosse Casetriel.
0: Andiamo a sentire questa sexy

0: Sono in tanti però su questa canzone, eh. Infatti sì. Guarda che un po' lo senti. Allora, intanto è una canzone costruita su quel brano di Etienne de Crécy che suonavamo tanto tempo fa, con quel cartone animato che spiega come funzionano gli hamburger, sì. Che molti sono convinti che gli hamburger vengano raccolti in dei campi di hamburger, campi mentre invece nel video cartone animato
1: piovono dal cielo come il cartone,
0: no, lì
1: polpette.
0: Si vede proprio la mucca tutta felice, poi a un certo punto sezionata, poi buttata nel frullatore, poi impacchettata. Ti ricordi? Era un video che sì, comunque sì, sì, faceva sorridere ma anche riflettere.
2: Sì, una canzone di 25 anni fa.
0: Anni sì, fa. Sì. Quindi qui una nuova versione, c'è Catriel, c'è Paco Amoroso, c'è Pink Panthers
2: e Fred Again.
0: E Fred Again, sì, ma anche tanti altri, sì, via, sì, dai, sì, perché sì.
2: Poi è sulla colonna sonora del nuovo GTA, così che io parlo Sherlock per Denver, sentito dire.
0: Wow!
1: Sai quando si dice prima sì, di GTA 6? GTA 6 sta uscendo,
0: c'è sempre
1: un'ottima
0: selezione, perché poi sì, ha anche vari generi musicali, dovendo tu selezionare il tipo di stazione sì, radio che
1: cioè,
0: vuoi ascoltare.
1: Tu devi prima rubare una macchina a caso e poi dopo con la radio giochi e cerchi la tua stazione.
3: Grazie Omega Lavoraccio, mi fate compagnia, solo voi siete una nota positiva, spero di terminare prima che finisca Gazzoli. Ciao.
0: Allora, devo dire, tanti summer campisti in ritardo adesso e anche con previsioni di ritardo. Per esempio, Maria Rosa ci chiede se possiamo chiedere a Dito nella Piaga di non essere proprio puntuale domani in concerto a San Vitolo Capo, perché okay, Maria Rosa esce da lavoro alle 20 e ci mette comunque 3 ore per arrivare.
1: Allora, quindi Margherita, se riesci a fare, non so, un...
0: Non si può fare un pre-show o qualcosa,
1: un po', sì, inaspettando il concerto.
0: Inaspettando sì, il concerto. Sì, sì. Quando poi Maria Rosa, però anche tu fa sapere che sei arrivata
1: sì,
0: con un cartello.
1: Come fa? Non è che può lanciare un fischione.
0: Maria Rosa, ci sono, il concerto può cominciare.
1: Ok, dillo all'ingresso.

0: Scusate, non ho capito, ma è venerdì?
1: Sì, sì, sì.
0: Grazie, una vodka tonic per il DJ, per favore.
2: Aladdin non beve.
3: No, non beve, va.
4: Ma sono sicuro che se l'appoggia lì nel Golfo Mistico qualcuno con la passione per la trasparenza.
3: Sì, sa. Quello che c'è lì di fianco a lui, no, alla sua destra.
1: Ecco perché facciamo i back to back, capito?
3: Ecco perché così bevi anche il suo.
1: Capito, quello.
5: Ciao ragazzi, Nicky, ho bisogno di una chitarra distorta e di un bel trutracu, perché stasera è una serata lunga e se no non ci arrivo.
1: Dai, almeno un trutracu faccio.
3: Guarda, dai. Dove cadi, cadi bene.
4: Allora, devo dire che sto guardando un po' il resto della playlist. Distorsori oggi non pervenuti. E io ho qui la chitarrina acustica. Cercherò di picchiare un po' di più nella canzone.
3: Sì, dai, nella canzone circa così ci proviamo.
4: Cutracu, cutracu, cutracu.

0: Rana invece qua oggi ferie forzate dall'azienda e niente, adesso caffè trasparente e dopo si va fuori a tagliare l'erba. Ciao,
1: ciao, ciao.
2: Caffè trasparente e poi vai a lavorare in giardino, vai a tagliare l'erba.
1: Non sicurissimo, forse io eviterei quel caffè trasparente lì prima di mettersi a fare qualsiasi lavoro.
2: Infatti. Fanne due dopo per rilassarti, no?
3: Oh raga, ma l'ho fatto un saluto al barretto dei Fioi, che stasera alla sagra di Quarto Altino c'hanno 8 mix in console.
4: Wow,
3: grazie.
4: Wow, buona festa.
2: Ciao Fioi, ciao Fioi.
4: Bene, bene, bene. Allora, Rhythm is the Dancer degli Snap, una canzone, diciamo, normale in mezzo ad altre che lo sono un pochino meno. Per esempio la prossima, che è l'incrocio di due canzoni.
2: Sì.
4: Che ha seguito la chiacchierata, secondo me molto bella, molto divertente.
2: Anche secondo me, sì.
4: Con Manuel Agnelli l'altro giorno, l'avrà sentita magari in diretta, un po' come l'abbiamo sentita in diretta
2: un
4: tutti,
2: po' come l'ha sentita in diretta anche il diretto interessato,
4: sì,
2: appunto.
4: E quella deve essere un po' la sorpresa, sì. No? Si chiama o non si chiama il mashup in faccia?
2: Infatti.
4: Il mashup in questione è questo: ci sono gli After Hours, ma sotto ci sono anche.

0: reaction, no? Come si dice nell'era moderna, dell'artista al mashup ascoltato in diretta. Devo dire che quella di Manuel mi è sembrata una delle migliori.
1: Sì, era soddisfatto.
0: Poi dopo a microfono spento ha anche chiesto ad Aladdin se gliela passa, che fa magari la mettiamo prima dei concerti degli
2: ieri,
1: Ed era soddisfatto anche DJ Aladdin allora, dopo questa cosa.
3: Un succo di melograno per Aladino.
4: Ok, ti piace?
0: Beh, è buonissimo. Però ci vuole quella macchina.
1: Sì, fa molto bene.
0: Una macchina apposta, perché a mano è duro spremere il melograno, no? Cioè quella specie di pressa, quella specie di mini frantoio, se vogliamo.
4: Sì,
0: no?
4: Ma è frutto di stagione, tra l'altro, mi sa.
1: Sì, tra poco sì.
4: Tra poco ci
1: siamo, non beh. Subito, forse, da ottobre, magari. Vabbè, autunnale.
0: Stessa stagione del cacco, mi vuoi dire?
1: Mi sa di sì. È quella stagione lì, è la stagione dei cacchi.

0: supereroe, un robot che io conosco poco, diciamo, del futuro.
1: Eri già a ballare in quel periodo.
0: Eri già a ballare. E beh, sarà nella seconda metà degli anni Ottanta questa. Magari proprio a ballare no, ma ascoltavo già gli Iron, cioè onestamente avevo perso un po' l'interesse. Mazinga nel cuore, Goldrake però, ovviamente, più di tutti Daltanius.
2: Però quanto è bello che non è ancora nato chi lo batterà.
0: No, infatti, infatti, speriamo sia ancora vero, perché c'è tanto bisogno, insomma,
2: sì,
0: di qualcuno
2: di Daltanius,
0: che dia una mano al nostro pianeta. E quindi la sigla finale o ce ne sta ancora una?
2: Sigla finale del blocco?
0: Sì, con un boss o non posso.
3: Ragazzi, potete dire a mio fratello che è anche il mio capo, nonché il mio socio, che oggi non ho voglia di fare un cazzo, non voglio lavorare.
2: Capo o socio però?
0: Tutto. Fratello, capo e socio.
2: DJ. Maggioranza. One nation, one station.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: house.fileni.it.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: È elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,40€.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
2: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
3: Respira, sei in Trentino.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: canzone nuova, d'altronde c'è la tipica ritmica che si usa molto, no? Ultimamente nel pop. Questa secondo me è molto carina, si chiama Sumi e lei è Audrey Hubbard.
1: Qui al centro messaggi, grande successo per il melograno, meglio per la melagrana, perché il frutto è la melagrana, l'albero è il melograno.
0: Ah, sì. Ok.
2: Che la melagrana comincia già a essere buona ora. Un pochino acidina, un pochino frizzantina, non troppo matura, ma io già l'ho già accolta e l'ho già mangiata, molto buona.
3: Quindi
2: ciao,
3: è lo stesso errore che si fa quando si dice arancio.
1: Sì.
3: Per chiamare l'arancia, l'arancio è l'albero. Nell'arancio.
4: Milagramo.
1: No, quella è un'altra roba.
3: Quella è un'altra roba. Sì.
5: Anzi, oggi mia mamma mi ha preparato anche lei un bel succo di melograno. No. Il melograno è coltivato da mio padre.
0: Ma pensa.
5: Ciao da Raffaele, ma un bacio.
0: Ciao Raffaele. Ma che fortuna, ragazzi, avere la melagrana lì proprio.
3: È vero, sì, sì.
1: Tra l'altro,
3: la melagrana.
1: A discapito del nome, è un albero che porta bene il melograno. Ah. In alcune zone, quella roba, quello è il fratello. Se non sbaglio, in alcune zone viene regalato quando c'è la nascita di un bimbo o di una bimba.
0: Sì,
1: ai genitori. Sì,
3: ma c'è un'usanza dei chicchi come chicchi d'uva, tipo la notte dell'ultimo dell'anno, una roba del genere, forse.
0: Cos'è che si fa con i chicchi d'uva l'ultimo dell'anno?
3: Dipende. Allora, in Spagna ne devi mangiare 12 perché è uno al mese. Quindi devi mangiare 12, ma insieme. Me l'hanno fatto fare quest'anno. Non è facile, dipende dai chicchi.
0: Dipende anche un po' dal chicco.
3: Da altre parti invece ne devi mangiare tre acini la notte.
6: Chiedilo a Bono quando tu fagli il massaggio cardiaco nei chicchi per farli sputare.
1: La manovra di, come si chiama?
0: Heimlich. No, perché quando l'unica volta che ho conosciuto Bono era per un'intervista, c'era Aladdin che registrava questa intervista. Siccome era un po' in ritardo Bono, eravamo in una camera d'albergo, una suite diciamo imperiale. Io ho approfittato un po' del buffet, ho preso un acino. Mentre ho mangiato l'acino d'uva, arriva Bono, quindi io mi sono un po' emozionato e mi è rimasto un po' qua. E quando ho stretto la mano a Bono avevo ancora l'acino.
3: Chiedere, perché la mano di Bono è importante, no?
0: Ma infatti lui mi ha dato una stretta di mano e l'acino l'ho sputato a un chilometro di distanza.
3: Lui si fa la manovra di Heimlich ma dalla mano.
1: La prossima volta vai di succo di frutta. Devi usare quell'aggeggio lì di cui parlavi poco fa. Come si chiama?
0: Beh,
1: lì?
0: Quello è solo per la melagrana.
1: Ah, okay.
7: Niki, quello si chiama estrattore.
0: No.
7: Perché è tutta un'altra cosa rispetto alle centrifughe e quant'altro. Perché non centrifuga, va per masticazione, si dice.
0: Sì, lo pigia.
3: Sì, cioè,
0: sembra un po' uno schiaccianoci.
1: Tipo un torchio. Il torchio, quello per usa ad esempio per l'uva.
3: Tipo quello, sì.
1: Ok, bene.
3: Va bene, basta, niente.
1: Speciale melagrana finito.
0: Dai.
3: Speciale frutta.
0: Allora, attendiamo con ansia i bastoni tra le ruote che precederanno la nostra canzone all'incirca così. Insomma, ieri ci siamo cimentati con i Nirvana.
3: Chissà oggi come chiudiamo la settimana.
0: Quest'oggi secondo me giochiamo un po' più semplice, dai.
3: Beh, allora, semplice non è.
0: Non è mai.
3: Però un altro livello, sicuramente.
8: Buon pomeriggio.

0: fichi, di piante di fico.
1: Perché il frutto del noce è il nocio, no?
0: Il nocio.
1: O viceversa.
0: No, il nocio è l'albero e la noce è il frutto del nocio.
2: Vabbè, dai, capito.
0: Va bene, dai, ce l'abbiamo fatta. Maschile, forse, albero, femminile, frutto. Bene.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat!
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
12: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
11: Fiorentini è così. Una ne pensa,

0: Ciao Summer Camp, mio padre stamattina mi ha chiesto: cercami sull'internet quando è che sono maturi i melograni. Allora lo chiedo a voi ragazzi. Ciao, Andrea da Bergamo.
1: Perché per cercare quando sono maturi i melograni su internet usi esattamente l'acqua che serve ai melograni per essere maturi.
2: Una pianta di melograno, sì. Comunque in alcune zone sono già maturi, per cui okay, raccoglieteli.
3: Mi dispiace contraddire il vostro ascoltatore, ma il mango fa il mango, il kiwi fa il kiwi, e quindi non sempre il nome della pianta è maschile e quello del frutto femminile, mi spiace.
2: Beh, anche il limone, per dire.
1: Sì, sì, però è lo stesso, diciamo.
4: Non litigate, ragazzi, che dobbiamo suonare.
1: O se cambia è quel metodo lì, sì, sì.
2: Vabbè, vabbè, adesso vabbè. Suonate voi dopo Michael Jackson.
1: Dopo Michael Jackson con il suo fisico magro ma morbido, come dicevano la DJ Kametà. L'altro giorno mi ha colpito molto perché è vero, io sì, sempre stato fan di Michael Jackson.
4: Scusa, non sei mai visto lui in costume?
1: Beh, in costume no, però un po' petto nudo, comunque con canotte che facevano intravedere. E in forma, magro ma non da atleta, comunque un po' morbido.
5: Ma che bello che per l'all'incirca così non devi aspettare i codici.
2: No, no, niente, no, codici. No, no,
4: arriva gratis. Accesso gratuito, ragazzi. Sì, sì.
1: Anche se non lo volete, peraltro.
4: Allora, rimaniamo nella stessa tonalità di Don't Stop Till You Get
1: Meno
4: Enough.
1: Male.
4: Beh, vabbè, insomma, però è l'unica cosa in comune che abbiamo con Michael Jackson in questo caso. Vi facciamo la canzone che era numero uno in classifica oggi nel 1990, sperando la riconosciate.

0: Oggi con questa Unplugged mi avete toccato vette altissime. Qui fuma il palissandro e fuma anche l'ovetto di DJ Alani.
1: E fuma, piglia a fuoco, vieni agitato, vieni.
2: No. Summer Camp non è vero.
3: Cosa?
2: La pianta che fa i kiwi si chiama Actinidia. Ecco, ho messo a frutto il mio essere diplomato in agraria.
1: Hai messo a frutto? Hai messo a frutto è un'espressione che chi è diplomato in agraria usa di frequente, immagino.

0: ogni ascolto mi piace di più. Una anche di quelle canzoni che al primo ascolto piace, però matura, diciamo, sì, come un frutto.
1: È vero, è vero. Ha delle punte di Baustelle che a me piacciono molto e piace molto.
2: Ragazzi, ci fate un grosso in bocca al lupo, che domani inizia la nostra nuova stagione del We Are Calvisano, calcio a 7, provincia di Brescia. Noi siamo il WAC Futuro e ci serve un vostro in bocca al lupo.
0: Ammazza,
2: buon weekend a tutti.
1: WAC, però, perché We Are Calvisano, ci sono arrivato un attimo dopo, che è la sigla, giusto,
0: WAC Futuro,
1: giusto,
0: però.
1: Sì, We Are Calvisano, ma we will, quindi certo, bello il futuro.
0: Oh, forza ragazzi, dai, dai,
3: ragazzi,
0: dai.
3: Dobbiamo fare un po' di radio di servizio, okay, per tutti i pendolari di questo weekend, quelli che magari torneranno a casa o che viaggeranno, certo, durante questo weekend, per
0: studenti,
3: cui questo,
0: fuori sede,
3: sì, per sì, vero, sì, magari sì, banalmente torni a casa al tuo paesiello lì a qualche chilometro dalla città, sì. Sentite qua.
4: Buongiorno ragazzi, informazione di servizio per chi sta arrivando a New York per questo weekend: portatevi l'ombrello e copritevi, perché è prevista una bella tempestona. Mi è arrivata persino l'allerta dal building di tirare dentro le cose dal terrazzo, di preparare le torce e riserve d'acqua. Non lo so cosa stia arrivando. Comunque, stay safe. Un bacio, buon weekend.
0: Vabbè, no, okay, dai, grazie weekend, per. Bene, cioè, non esattamente un paesiello, diciamo,
3: sì,
0: ma comunque
3: dai,
0: New York.
3: Da Domodossola, qua, da Milano Nord a Domodossola, non sì, c'è il treno per sì, Manhattan. Ma
0: beh, sì, secondo sì, me devi sì, fare almeno un cambio.
3: Passa comunque da Saronno, perché no, passano tutti da lì.
0: Quindi non privo di malizia. Esatto. Non gli va giù questa cosa.
5: Oh, ragazzi, scusa,
0: che il Malpensa Express si ferma. Deve
3: fermarsi a Malpensa.
0: Ce n'è
3: a Milano,
0: uno al giorno che non si ferma, fa Cadorna a Malpensa.
3: No, scusa.
0: Allora, Londra, quando vai, arrivi all'aeroporto e vai a Londra,
3: sì,
0: non è
3: vero,
0: che la prima
3: sì,
0: fermata è Londra.
3: Si ferma anche a Croydon, per dire.
1: Ma certo, si ferma anche a Blackfriars, si ferma.
3: Saluto gli amici di Saronno,
1: no, Come no? Da Gatwick sì.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, dai, London Bridge, Blackfriars, fa un po', sì, sì.
0: Insomma, pensavo più a Heathrow, forse. Vabbè, okay, comunque, vabbè, che è un po' l'equivalente. Comunque, siamo qui in mezzo ai tastieroni, ma non quelli su cui si accumulano i moscerini della frutta. Questi c'è. È un mashup di tutti gli argomenti toccati esatto, nella settimana esatto, di sabato. Tastieroni intesi come sintetizzatori, perché abbondanti sì, nella sì, canzone sì, di Annalisa e Madame, anche in questa degli M4.

0: qui da Austin, Texas. La giornata è bellissima, i nostri 35 gradi e un sole bello bello bello. Oh. Un saluto dal Texas a tutti voi.
1: Beh, ciao, ciao, ciao, un saluto, ciao.
2: Chiusi in Texas, mi sembra di capire. Se sei ad abitare lì, beh, un'altra informazione di servizio, quindi sì. Se siete in partenza per New York, portate l'ombrello. Se state in partenza invece per Austin, no.
1: La crema solare,
3: ci
1: forse.
3: Segnalano sì. Anche sole. Che sulla tangenziale ovest di Cincinnati c'è traffico.
1: Bravo, bravo. Sì, vogliamo dare un po' di indicazioni a chi magari è in Stati Uniti in macchina.
2: Ancora? Sì, sì, sì, sì, sempre questo
3: barbino del Mugello,
2: sì, grande raccordo, siamo o non siamo un programma veri sì. International.
1: A Baltimora sì. Com'è il traffico in questo momento?
3: Adesso
1: scorre?
3: Guardo sul Google.
1: Scorre, ok.
4: No, ecco, informazioni di servizio per tutti i pendolari che sì. Stanno uscendo dalla Fibbilì.
3: Finalmente.
4: A Fucecchio c'è il sole. Non serve l'ombrello, temperatura percepita buona.
2: Sì.
4: Quindi tutto a posto.
1: A posto.
2: Sai che secondo me erano in tanti pronti per partire per il Texas, ma che stanno dicendo, ma sai che c'è, io me ne vado a Fucecchio, tanto il sole quello è, non è che è un sole diverso.
1: Poi c'è il padule di Fucecchio, quindi se vuoi dell'acqua
3: poi
1: comunque,
3: scusa, come si mangia in Toscana, vuoi mettere col Texas.
1: Sicuramente meglio del Texas.
2: A proposito invece della tangenziale di Cincinnati, se non sbaglio Cincinnati era proprio la

0: la città americana durante c'era quel tour, no? Ci fu quel tour degli After Hours in America in alcuni club rock, e lì successe quello che viene raccontato, che ci ha raccontato Manuel durante l'intervista, ma che magari se avete perso è stato ripubblicato sotto forma di reel. Soltanto questo aneddoto, sì, appunto, sul
1: c'è anche l'intervista completa digitando Manuel Agnelli Radio DJ.
2: Oh, la facile, su
0: però ne ha fatte tante, sì, come sì, faccio a essere sicuro che
1: indicizzata in alto, sì,
0: cioè c'è indicizzata, allora
2: allora indicizza, ma c'è la data. Sì, basta mettere la data dell'ospitato.
0: Devo dire che l'aneddoto del lancio del microfono finito male mi ha fatto molto ridere.
3: Ciao ragazzi, sono qui a Cincinnati Est, all'area di servizio, a mangiarmi un peccamogli. Un saluto a tutti.
1: Anche lì,
0: sì, sì, ma che lì però sì, dicono camogli. Camogli. Sì, che sai che non hanno la esatto, GL, la GN.
2: Va fortissimo.
0: Come gnocchi, diciamo.
2: Anche l'usticheia.
1: In Argentina
0: un po' messicana.
2: Sì, se vai parecchio a sud magari, no? Sì, un po'
0: il Texas, lì. Sì.
1: Luis ci dice che in Argentina è nuvoloso. Tutta l'Argentina.
0: Tutta l'Argentina. Ma sì, che nuvolone.
2: Ma l'Argentina è così, essendo lunga e stretta, no? Cioè comunque si arriva una nuvola.
1: Come la Puglia, diciamo.
4: Toscana. Greve in Chianti, ciao. Ciao. 34 gradi, sì, ma sta per piovere.
0: Comunque il tempo è incerto, ma una certezza c'è: la DJ Box tra poco il regalo al premio fedeltà, quindi il momento buono per prenotarsi al 347 342 5220. Let's go.
5: Sto loppando il gym,
0: vai in giro.
6: Per abbassare il cortisolo bisogna
7: salsa verde e piccante.
6: Tanto.
7: Mamma mia.
6: E forte.
7: E che te lo dico a fa? Me la farei di brutto.
8: Radio DJ. One Nation, One
9: Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 8 sa di felicità.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
2: Niente.
1: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Vieni da MD, anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno €25, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo €1,50 in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a €3.200 per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a €3.200 ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Devo sigillare il pavimento.
8: Hai già la soluzione in mano.
7: Anche su superfici diverse?
8: Sì, hai la soluzione in mano.
7: Ma non voglio mica rifarlo domani.
8: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
9: Verde. Rosa.

0: cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Simarex Collagene. Azione.
6: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on

0: testi sicuramente è stato già detto, ma di quante canzoni belle è protagonista questa Sally? Perché c'ha, vabbè, la Sally di Vasco,
1: sì.
0: Don't Look Back in Anger, in cui è
1: Sally Can Wait,
0: beh, insomma,
1: certo.
0: E poi anche questa che è Sally When the Wire Runs Out, da tira che non
1: ma
0: c'è.
1: Ma è la stessa, dici? Cioè, oh, la stessa Sally di Vasco che arriva anche a Role
0: Sally
1: Model. Quante
0: Sally ci sono nel mondo?
2: Io mando
0: me sì.
2: pensiero alla mia Sally, che era una cagnolina che è lassù. Ci ascolta da lassù.
1: No,
2: quando ero piccolo.
1: Ragazzi, pensiero, come mi stai spaccando il cuore così di venerdì alla fine dell'ultima puntata della settimana. Mannaggia.
2: Vabbè, dai, facciamo ancora un po' di infotraffic.
3: Ciao ragazzi, sono appena partito da Baltimora per tornare a Lecce.
1: Sì.
3: Voglio avvertire alla mia famiglia che probabilmente ci metterò un po' di più di quello che immaginano. Ciao da Andrea.
0: E no, perché è un casino, perché poi da dove cosa fai? L'Alaska, la Florida, cioè comunque c'hai di mezzo tutto l'Atlantico.
2: Pensa di te, le passo, cosa ti costa?
1: Mamma mia, è così.
0: Io farei la statale, lascia stare.
1: Dai, veloci che dopo
0: ci
1: devo...
0: metti un po' di più, ma è anche più panoramico, insomma, ti fermi magari in qualche bella osteria, no?
1: Sì, sì. Dai che devo andare a Akron dopo la puntata, forza,
2: Ohio.
4: Ciao ragazzi, allora volevo fare il momento proloco per la mia barletta, visto che questo fine settimana ci saranno i cortei storici delle proloco di Puglia e Basilicata.
1: Okay.
4: Ragazzi, ci saranno oltre 800 figuranti che sfileranno per le vie di Barletta. Noi vi aspettiamo in tanti e a braccia aperte. Ciao.
1: Tanta roba.
0: Bella anche questa collaborazione tra due regioni.
1: È vero.
2: A proposito di eventi in questo fine settimana, c'è questo vocale che sembra quasi un messaggio promozionale.
1: Sentiamo.
2: Sentite.
5: Ciao amici di Radio DJ, tra poco ci sarà la DJ 10, appuntamento che abbiamo sempre condiviso con il nostro amico Claudio, che da poco ci ha lasciato, ma domenica 27 settembre organizzeremo la CZ Run, una corsa benefica in suo ricordo e per raccogliere fondi per AIRC a Cardano al Campo. Vi invitiamo ad esserci, anche solo con un pensiero. Grazie.
1: Grazie.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: bella voce, bello spot,
0: ufficiale proprio.
2: Sì, brava. Cardano al Campo, dove c'era il Nautilus,
0: esatto.
6: Raga, il vostro vale dal Camios, visto che voi siete sempre sul pezzo, io avrei un'intenzione stasera di bazzicare Cantù. Per caso avete un posto da consigliarmi?
2: Come fa?
6: Per una birra.
1: Guarda come cadica di bene a Cantù.
0: È davvero un invito a nozze questo, perché manco a fare la posta. Proprio stasera vado. Tardo pomeriggio vado a Cantù, dove, insomma, non stiamo parlando di discoteche e locali notturni. Questa è una cosa in zona aperitivo, dalle 7 in poi.
1: Ma aperitivo.
2: Canti a Cantù?
0: Ma Cantù lo dice il nome.
1: Posso sapere se usi il Cantatù per cantare
0: allora,
1: a Cantù?
0: In realtà è più una chiacchierata con dei ragazzi che organizzano degli incontri molto belli in questo hub Garibaldi, che è proprio nella piazza principale della città. Però insomma mi porto la stessa chitarra. Infatti mi devo ricordare, ricordatemelo anche voi dopo, mi porto la stessa chitarra che uso a Summer Camp.
1: Prendi uno strappo da Ranzani, che metti la chitarra sul divano sopra il Cayenne.
0: Vado con i mezzi perché secondo me è più comodo, soprattutto il venerdì in uscita da Milano. Però magari per il rientro approfitto di uno strappo. Vediamo, una cosa alla volta, intanto andiamo. Allora, io la mia cosa l'ho ricordata, poi dopo programma.
1: Abbiamo un quarto d'ora sul finale.
2: Facciamo un podcast, ragazzi.
1: Golfo Mistico il venerdì deve ricordare un po' di cose.
0: Possiamo mettere un bel lentazzo che ci tocchi un po' il cuoricino incerottato?
2: Sì,
0: vai.

0: Wow.
1: Come al solito, Cincinnati, Houston, Argentina, quell'altro che torna da Boston, lo sa lui, tangenziali varie. Insomma, come sempre, l'unico strunzo che fatica sono io.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Una delle categorie più presenti, no, tra gli ascoltatori di Summer Camp è quelli che ci ascoltano dai cantieri.
3: Sì.
0: Allora, Alessandro non è appeso come in quel famoso poster degli operai di New York a 100 metri d'altezza. Però, insomma, geometra è andato a controllare che tutto stia andando liscio, giusto Alessandro?
4: Giustissimo.
3: Oh, ciao ragazzi. Alessandro, ciao.
0: E poi ci preoccupiamo se sei lì a Penzoloni.
4: No. Sono... Mi sono anche allontanato dal cantiere adesso un attimo.
0: Esatto, cosa state costruendo?
4: Stiamo facendo un campetto di calcio in località Grauno.
0: Grauno, dove siamo? Zona?
4: Zona Alta Val di Sembra, in Trentino.
0: Trentino, ok. Quindi okay. Campo di calcio, quindi insomma immagino a piano terra,
3: sì,
0: no?
3: Sì.
4: Ok.
0: Oh, però sai mai, domani... Scusi, sai dov'è il campo di calcio? Al settimo piano? Boh, perché no?
3: Val di Sembra dove ci sono le cave di Porfido, giusto?
4: Esatto, il lato di qua, il lato delle cave di Porfido è quello, diciamo, alla sinistra. Se mi ricordo bene, o
3: con i murazzi.
0: Guardando le Dolomiti, diciamo.
3: No, perché tu Alessandro hai detto il lato di qua, ma siamo al telefono, quindi fammi pensare.
4: A due lati, uno è Porfido, l'altro è vino, il mio quello
3: è il vino. Ok, il tuo è quello del vino. Beh, insomma, il lato preferito credo da Franci Quarna, anche perché tu volevi pubblicizzare la festa dell'uva.
4: Sì, sentivo prima parlare di feste, allora provo anch'io a pubblicizzare la nostra.
0: Ma senza è organizzata in qualche modo da te, ma è qualcosa che fai nel tempo libero?
4: No, io sono solo

0: in questo caso.
1: Ah, sì, grande. Cliente, insomma, se vai lì a festeggiare.
2: Frequentatore,
0: sì,
2: dai.
0: Sì. Esatto, sì. Ma averla di giovo in questo weekend abbiamo la festa dell'uva e una bella festa, siamo sì. all'edizione sopra i 60, mi pare adesso, non ci giurerei.
1: Allora immagino ci sia
2: sopra i 60 anni.
0: Cioè, sì, esatto.
1: 60 edizioni, una festa storica, sì, sì. ragazzi. Sì, è una festa del. Ti dico uva per farti capire un po'
2: esatto,
1: anche tutti i derivati, diciamo, no?
2: Tipo esatto. il vino e.
0: Pronto, non mi sento più.
1: No,
2: no, no, vabbè,
1: pronto, no,
2: i derivati, vabbè, dicevamo, senti, i derivati sono il vino e poi tante altre cose da mangiare, immagino. Non solo
1: beh,
2: vino,
1: anche
2: ecco,
1: gli stessi
2: sì,
1: acini
2: sì,
1: che sono sempre buonissimi.
2: Sì, sì, sì,
1: senti,
2: sì,
1: ci sono anche delle band che suonano, c'è musica.
0: Sì, sì, sì, c'è musica, c'è la sfilata dei carri allegorici, okay. c'è una camminata non competitiva la domenica mattina. No, una bella festa, insomma.
1: Ok.
0: Ti aspettiamo.
1: Chi suona? Che tipo di sound c'è? Anche per far capire, insomma.
0: Mi pare che quest'anno ci sia una tribute band dei pinguini.
2: Mm-hmm. Ah, dei pinguini tattici nucleari, ok.
1: È già vero esatto. che adesso sono così famosi che ci c'è sono anche le band che fanno
0: e
1: magari
0: poi
1: di
0: altra musica rock in genere. Cioè, no?
2: Okay. Sì. Tribute e non tribute, ci sono magari anche
0: esatto.
2: delle band originali.
0: Sì.
2: Ok, ok.
3: Beh, Alessandro, fatti offrire almeno un bicchiere di vino dopo
2: beh,
3: di questa promozione.
2: Almeno,
0: Bene, farò presente la cosa.
2: Direi proprio di sì.
1: Domani ti stendono un tappeto sì. rosso bordeaux.
0: No, già stasera.
2: Sera. Vai lì con la registrazione dell'intervento.
0: Esatto.
2: Ciao Alessandro.
1: Come se non bastasse anche una DJ box per te. Buona festa dell'uva.
2: Ciao.

0: adesso.
1: È perché c'è fretta nel Golfo Mistico, c'è da parlare di cosa succede nel weekend.
0: Vabbè, o no, sì, vai, sì, vai, sì, forza. Sì,
2: sì, allora, sono le 4 meno 10, quindi c'è tutto il tempo.
3: Ci fermiamo e le possiamo dire durante il programma di Gazzoli.
4: Sì, sì, facciamo intervistare.
5: Tipo Basement, però per le Basement,
2: però per l'allamezzato, diciamo.
1: Giusto, giusto.
2: Va bene, allora, vabbè, ragazzi, erano in jungle, insomma, settimana di Summer Camp, mi sembra di capire, è quasi finita.
1: Ma in qualche modo Summer Camp vi viene a trovare anche nel weekend. Perché? Franci,
2: allora,
1: dove sei? Franci,
2: tu vai ad Akron.
1: Io vado ad Akron.
2: Io vado a Cantù fra poco, insomma, alle 7 di sera.
5: Io invece stasera sono a Novara da Osti in Piazza Duomo, ok?
2: Osti.
5: Osteria molto bella, invece domani sono in provincia di Ragusa.
1: Ma far che però? Perché uno dice magari sei lì a mangiare.
5: Osteria.
1: Ho capito, però
5: è una vineria in realtà. No, metterò della musica.

0: Beh, metti comunque, della musica e parli anche del tuo vino.
1: Complimenti, diciamo, al manager di Francesco, che ha trovato due date comode. Come, no? Perché sì, comunque sì, da Novara a Ragusa ci metti un
2: attimo.
1: Ci
2: vuole, sì, ci vuole.
3: E attenzione,
2: nulla,
3: non è Novara di Sicilia in provincia di Messina.
1: No, no, no, no, Novara, quella, Novara, proprio la Novara, quella classica, okay, diciamo.
3: Domani, okay, appunto, Santa Croce Camerina al, okay, Suc, provincia di Ragusa,
2: che è al sud rispetto a Novara, tra,
1: beh,
2: l'altro. Anche,
1: okay. No, insomma, si berrà del buon vino, magari Quarna, possibilmente, sì, si sentirà un po' di
2: metti
1: musica.
2: Valigia.
3: Sì, però io, sì, voglio sapere Aladdin cosa fa adesso.
1: Ah, ah, già, okay, perché lui sì che le prende comode le date.
2: DJ Aladdin.
4: Domani sera sono al Parco Fibonacci che faccio una bella sequenza mixata.
1: Bella, bella, bella, bella, ragazzi, bellissima.
4: La sono studiata da 7 giorni.
2: Molto, quindi, bella, bella, molto bella.
1: 1, 2, 3, 5, sì, 8, esatto, 13, vabbè, insomma.
4: Che è a Montefano, Macerata.
1: Ok.
4: Bene. E domenica sono a Porto Sant'Elpidio in spiaggia al Mormora.
1: Sì.
2: Ok, che quindi bello, sei sempre lì. Tu te la sei trovata comoda, dai. Sì, sei sempre, sì, lì, sì, a, sì, est, diciamo.
1: Sì, no, diciamo, ma poi soprattutto molto vicine. Queste, vicine il giusto, cioè non da inflazionare.
4: Ci potrei andare in bicicletta anche, volendo.
1: Che poi, no, c'è una bellissima ciclabile. Esatto, non so, vero, se copre anche quel, sì,
2: da,
1: sì, tratto.
2: Da una data all'altra in bici come Lorenzo.
4: Solo che ho il trolley. O lo tiro a mano il trolley mentre pedalo. Dura.
2: Potrebbe, scusa, mettilo in quel, sì, carrettino che usavi per tua figlia Linda quando sei andato. Mettilo lì, no?
3: Vabbè, telefonatevi comunque, ragazzi.
2: Va bene, no, comunque niente, la promozione l'avete fatta, possiamo dare la linea a Gianluca Gazzoli.
1: Allora, okay, cantiamoci insieme, sì, la sigla.

0: comunque, veloce. Ragazzi, tornate in fretta da Baltimora o da Oklahoma City, sì, o da Nashville, sì, perché questo weekend a Novalesa, Val di Susa, la fiera della patata, non so, vabbè, se mi spiego, ragazzi, vi aspetto.
1: Franci Quarna, stai calmo, che hai già i tuoi impegni. Hai già i tuoi impegni.
2: Ciao a tutti, buon weekend. Ci si faccia in giro o ci si sente lunedì?
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia! È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%! MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
14: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
15: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
16: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio.

0: spazio e il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
6: Però dai, brava anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
11: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.

0: Leftover su Radio DJ, Leon Bridge, un po' come noi siamo un po' un bridge, lui è Bridge, cioè noi siamo un po' un ponte tra Summer Camp che è appena finito e Pinocchio che sta un po' per arrivare, cioè sì, diciamo sì. Siamo qua in mezzo, no?
1: Esatto,
0: un ponte, un ponte.
1: Io è venerdì, quindi,
0: quindi siamo anche
1: verso
0: un ponte, che
1: verso
0: è
1: il
0: verso
1: lui.
0: Quindi siamo anche un ponte sullo stretto, no? Quello no. Ancora non c'è, quindi siamo anche un programma che sta per iniziare,
1: sì.
0: C'è Gazzologi su Radio DJ.
2: Gazzologi.
3: Radio DJ

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ anche questo pomeriggio, anche questo venerdì 25 settembre presenti, infatti questa è più allungata, questo entusiasmo, questa energia perché è venerdì.
1: Posso dare subito una notizia incredibile?
0: Beh, ma lo sai che notizia è l'anagramma del mio nome, quindi...
1: Mancano 3 mesi a Natale.
0: Ah!
1: Esatti. No, me l'hai fatto venire in mente tu adesso.
0: Guarda, perché ti sembro Babbo Natale.
1: No, 25
0: 25,
1: detto.
0: Hai ragione, manca poco.
1: Mi sono illuminata.
0: Ma prima c'è di tutto ancora, c'è Halloween, cos'è? Fra pochissimo, ci sono un sacco di cose.
1: Okay.
0: Ma soprattutto c'è Gazzologi che parte ora. Ciao a tutti, piacere, se qualcuno passa di

0: Qui per la prima volta sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Laggiù in fondo c'è El Paca, fra Paga, il giovane Padawan.
1: Bene,
2: bene.
0: Ti sei ribattuto? Cosa fai? Tipo targhe alterne? Un giorno sì, un giorno no? Un Paga alterno?
2: Sì.
0: Ma stai bene adesso?
2: Speriamo.
0: Ti sei ripreso?
2: Non lo dico più.
0: Guarda, non lo dire, non lo dire, non portarti sfortuna. C'è anche una, c'è anche un'Elisa Cyber ai tempi di Happy Days con la giacca di pelle. Lei è ufficialmente passata alla giacca di pelle.
1: È autunno.
0: Ma sei così per la Fashion Week o perché è
1: freddo?

0: funzionata.
1: Sì,
2: funziona. Si sta bene.
1: Quindi vengo con la giacchetta.
2: Con la giacchetta.
1: Potrei venire con la mia, diciamo, coperta leopardata.
2: Ah, quella con le, con le braccia dentro. Esatto. Avremo modo di parlarne, secondo me, nei prossimi mesi, quelli più freddi. Diciamo, ancora non siamo a quel livello.
1: Siamo pronti.
2: Però è venerdì. E quindi, ragazzi, signore e signori, è venerdì. Bravi. Bravi amici, voi che ci state ascoltando, bravi, anche questa volta siete arrivati alla fine di questa settimana.
1: Ultimo weekend di settembre.
2: Sì, sì, sì, non più quello d'estate, perché l'estate ormai, sai, equinozio di un astrale, astronomico.
1: È ufficialmente
2: è andato, siamo ufficialmente in autunno, è quasi tempo delle castagne. E devo dire che quest'anno, signori, ci sarà una grande sfida. È più ricco.
1: Ok.
2: Chi fa il pieno alla macchina o chi va a comprare le castagne?
3: Pagate prima.
2: Chi è il vero?
3: Pagate prima.
2: 2 milioni. Almeno 2 milioni di euro.
1: 2 milioni di euro.
2: Cosa, chi sarà? Chi è il più benestante di tutti?
1: Dipende
2: il
1: da benessere, cosa consideri,
2: da cosa lo
1: il vero
2: misuri.
1: Lusso.
2: Secondo me.
1: Cioè, il vero lusso è fare il pieno.
2: Se fai
1: o
2: il pieno per andare
1: pieno
2: a comprare le castagne.
1: Ah, beh,
2: allora sei
4: 2
2: proprio
4: milioni.
2: Sì, sì. Sei proprio ricco.
1: Lì sei
2: ricco.
1: Elon Musk.
2: Sei veramente. Sei Jeff Bezos. Sei quella. Lì. Comunque, pronti e carichi, dicevamo, oggi bella puntata, sono veramente contento. Voi direte, ma come fai a saperlo? Perché è così, me lo sento, cioè lo senti nell'aria,
1: perché
2: no?
1: È già qui.
2: Ma perché c'è un amico che è venuto a trovarci, sono troppo contento, mi verrebbe da dire a grande richiesta. Dopo che a grande richiesta, è la settimana delle a grande richiesta, perché settimane fa avevamo citato Bat Roberto ed è venuto a trovarci, ho visto anche il contenuto su Instagram, sempre sul pezzo, la pagina di DJ, e grande affetto anche lì da parte delle persone. E adesso passiamo completamente a un'altra generazione.
1: Sì.
2: Perché se Bat Roberto era l'idolo di noi bambini quando eravamo bambini, oggi viene a trovarci un ragazzo molto molto giovane che ha una grande passione per la Formula 1, di cui vi avevamo parlato tempo fa, e dato che ci siamo conosciuti gli ho detto, ma vuoi venire a trovarci? C'è anche il Gran Premio questo weekend.
1: Perfetto.
2: Ci racconti qualcosa tu che sei super esperto. Noah Cooks, per tutti gli appassionati di Formula 1 che magari l'hanno visto intravisto sui social network. Ma a te è mai capitato di avere una passione da piccola o da piccolo? Lo chiedo anche voi ascoltatori, se vi va 347-342-5220, per cui eri troppo appassionato a quel, cioè ne sapevi troppo per l'età che avevi. Cioè, che era una fissa più da adulti, ma tu ce l'avevi da piccolino.
1: Esempio, tu ce l'hai con LeBron James.
2: No, dai, ma bambino, no. No, no, però a 10-11 anni io non ne sapevo così tanto. Cioè, Noah sa tutto della Formula 1. Cioè, se tu lo sentirete dopo, lui la spiega agli altri bambini la Formula 1 sui suoi canali.
1: Allora, io.
2: Tu ce l'hai una cosa che che i tuoi dicevano anche, sì, è un po' strana, però.
1: Non quelle cose che poi ti hanno portato a fare anni
2: di terapia. No, quella è un'altra cosa.
1: No, però da piccola ero mega appassionata di spazio.
2: Ah.
1: E quindi sai che, cioè, hai comunque il momento dove vuoi diventare astronauta.
2: Sì.
1: Io però mi ero fissata e quindi avevo imparato tutto la vita di una stella.
2: Okay.
1: Mi ricordo, cioè adesso non me lo ricordo.
2: No, però sai cosa è successo nella vita di Lisa Cyber? Che lei è passata da sapere tutto di quello a sapere tutto della coreografia di questa canzone.

0: sempre il suo sporco lavoro questa canzone, eh? Poi sporco non è ovviamente, era per dire che fa sempre effetto. Single Ladies, Beyoncé su Radio DJ a Gazzology. Beyoncé lei non è in giro qui per la settimana della moda, per la fashion, manca solo lei. No, quando eravamo alla serata l'altra settimana di Vogue World, molti dicevano no, stasera ci sarà, c'è anche Beyoncé, c'è anche... non c'era,
1: avuto dai, c'era J-Lo.
0: Sì,
1: ma
0: secondo te
1: non lo so,
0: dici?
1: No, dai, amiche,
0: no,
1: sì,
0: sicuramente. Amici, ma che amiche? Amicissime. Come voi ascoltatori al 347-342-5220, intanto a farsi sentire. Allora, intanto tema Natale.
2: Ragazzi, buon pomeriggio innanzitutto. Se mancano tre mesi a Natale, mancano tre mesi alla mia chiusura di vita lavorativa. Ciao a tutti, grazie, ciao.
1: Che
0: sai
1: bello.
0: Che
1: ciao.
0: Chissà che momento deve essere quello lì della vita.
1: E che bel regalo ti.
0: Allora, amico ascoltatore, sentiamo 5 giorni lì. Io vorrei capire cosa prova una persona che sta andato, che noi non lo proveremo mai questo brivido di andare in pensione. Fateci sapere in quel momento lì che cosa vuol dire quella cosa.
1: Wow.
0: Poi invece cos'altro, io non mi ricordo più. Ah no, tema, scusami, appassionarsi a cose strane da piccoli, cose un po' più da adulti.
1: Dai, vai.
3: Mio figlio a 6 anni si era fissato con Ozzy, la mummia quella trovata sulle Dolomiti.
0: Ma come mai?
3: E quindi mi è toccato portarlo al museo a Bolzano e la guida che ha visto questo bambino gli si era avvicinata tutta carina per spiegargli le cose e mio figlio ha cominciato a spiegare le cose a lei.
0: Bellissimo.
3: E questa mi guardava come se avesse davanti un alieno.
0: No, e quel bambino oggi è Alberto Angela.
1: Sì.
0: Cioè, voi pensate la vita che giri, che fa a volte immensi. A proposito di vita, noi non vogliamo lasciarvi privi di una delle gioie della vita, soprattutto.
4: Vero?
0: No, perché arriva il weekend, arriva la settimana prossima, addirittura un mese sta arrivando. E noi non possiamo non farvi sentire le notizie della settimana, cioè le cose di cui si è più parlato alla Radio DJ nella settimana appena passata, in modo da potervi orientare verso il futuro, ma guardando comunque al passato.
4: Sì.
0: Giusto?
4: Sì. Wow.
0: È filosofica.
4: Da dove siamo venuti.
0: Assolutamente sì. Però Eli...
1: c'è un plot twist.
0: Cioè?
1: Cioè sono tutte dedicate ai papà.
0: Ah, oggi
1: speciale
0: notizie della settimana, speciale ma è Natale hai detto, fra tre mesi, non la festa del papà. Allora agganciamoci sul fatto che Noah è stato accompagnato da suo papà, che ha contribuito
1: perfetto,
0: ad alimentare la sua passione.
1: Direi
0: approvata, vai.
1: Quindi, innanzitutto partiamo con una bellissima notizia, cioè che i millennials sono i migliori papà di sempre.
0: Io sono un papà millennial, cioè senza fare niente tra l'altro, sulla fiducia.
1: No, attenzione, è uno studio, una ricerca di Initiative, questo network globale di comunicazione condotta
0: che tu leggi tra l'altro tutti i giorni.
1: Mi informo proprio da lì. 5.250 papà millennial da tutte le parti del mondo. La ricerca svela come i neogenitori siano più coinvolti quotidianamente nell'assistenza ai figli e abbia avuto un impatto positivo. Allora,
0: la notizia seria andrebbe anche approfondita, però sicuramente per tutta una serie di motivi quello che fanno i papà magari della mia generazione è un po' diverso, perché hanno anche, sono anche tempi diversi,
1: educazioni diverse,
0: non lo so.
1: È interessante perché sono presenti di più nelle decisioni di tutti i giorni, non accettano di essere chiamati babysitter quando si occupano
0: mai
1: dei loro figli.
0: Io dico no, babysitter, scusa, continuo a sbattere.
1: I papà millennial sono più ottimisti delle mamme, sono meno ansiosi riguardo al futuro felici al lavoro.
0: Sì.
1: E poi hanno, diciamo, sentono tanto questo senso di responsabilità.
0: Sì. Io non andrei oltre, cioè non farei delle domande per verificare, non chiederei niente, né a me né agli ascoltatori.
1: Dai.
0: Io andrei oltre.

0: Papa a Paparazzi, cioè, quindi alla fine il titolo e la canzone di Cesare Cremonini ci sta benissimo, oltre al fatto che è bellissima e la state ascoltando a Radio DJ Gazology. Ancora un buon pomeriggio, un buon venerdì. Siamo arrivati a quel momento della settimana lì, quella dove vi diamo proprio le indicazioni, la retta via,
1: sì,
0: le informazioni più importanti per poter affrontare appunto conversazioni, sì, nel weekend.
1: Beh, tutti i papà millennials all'ascolto,
0: sì, oggi
1: stasera potranno, sì, festeggiare, potranno,
0: sì,
1: vantarsi,
0: sì, potranno,
1: di questo primato.
0: Sì, sì, papà millennials, molti si stanno facendo sentire chiedendo la sezione dei propri figli, se sappiamo noi dove, ma questo è un altro tema. Un'altra, almeno una, purtroppo,
1: sì,
0: dobbiamo ridurre da tre,
1: sì,
0: a due, chiediamo scusa.
1: Però è sempre tema papà, perché questo li riguarda molto, però forse non i papà millennials, quelli un po' prima.
0: È quello del pollicione?
1: Sì,
0: ah,
1: sì, perché il pollicione in su,
0: sì,
1: è l'emoji che la Gen Z considera addirittura un insulto passivo-aggressivo.
0: La miseria!
1: Cioè, quello che praticamente i nostri papà ci mandano tutti.
0: Però questo è un grande,
1: dimmi,
0: tema, è vero.
1: Ah, tu,
0: cioè il papà,
1: sì,
0: ti,
1: sì,
0: manda il pollicione comunque con affetto e per lui ha un bel significato,
1: cioè,
0: o comunque la persona che ti manda il pollicione,
1: sì,
0: però
2: per
0: tu lo prendi male il pollicione?
1: No.
0: Tu no?
1: No, perché dovrei prendere male? Cioè, mi sta dicendo ok.
0: Sì, però tu magari gli hai scritto tutto un papiro con la tua
1: Gen Z, quindi non,
0: cioè,
1: rientri,
0: papà, guarda, è andato bene. Pollicione.
1: Pollicione. Vabbè, ma
0: beh, io ho mandato a mio papà la foto con Shaquille O'Neal incontrato a Las Vegas, l'uomo con cui, cioè, io, la mia prima canotta da basket è stata Shaq, e me l'ha regalata lui a Natale di quando avevo 8 anni. Lo incontro finalmente, gli stringo la mano, lo conosco, faccio la foto, gliela mando a mio papà.
1: E lui
2: per me numero uno.
0: Forse era qualcos'altro anche, però non però era felicissimo, io ne sono convinto.
1: E lo so,
0: ne sono convinto.
1: Forse perché non ritiene che il cellulare sia il modo giusto per
0: esprimere. È un linguaggio diverso.
1: Bravissimo.
0: Cioè, è normale, è un'altra età.
1: Invece per la Gen Z ricevere un pollice alzato non equivale a una conferma cordiale, ma viene addirittura vissuto come un gesto freddo, sbrigativo e passivo-aggressivo. E infatti poi al pollicione la Gen Z tende a non rispondere o a rispondere in maniera scocciata.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Vabbè, addio. Vabbè, comunque vedi.
1: Ma non hai papà, però.
0: No,
1: mi
0: mai,
1: raccomando.
0: Mai, assolutamente. Sai anche chi mi manda spesso il pollicione, che mi risponde il pollicione?
1: Lo so.
2: Ah, sì, è vero.
1: Lui?
0: Carlo.
1: Carlo.
0: Carlo Conti.
1: Carlo Conti.
0: Sì, però il pollice è colorato. Lui lo manda sempre colorato, sì, il pollicione.
1: Vabbè, a,
0: sì,
1: stile.
0: A stile, perché è un papà anche lui alla fine, in un modo o nell'altro, no? Quindi si vede che quella notizia ritorna. E non solo, ritorniamo anche noi tra pochissimo.

0: pochissimo, fate una cosa, restate qui. C'è Gazzologi su Radio DJ, Noah Cook con noi e parliamo tra pochissimo di Formula 1. Ma non solo.
1: Su Radio DJ, se puoi ridere, ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori Gazzologi.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
21: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
22: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
23: Sono Gianmarco Tamberi.
24: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
23: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
24: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
22: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
25: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
26: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
27: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
28: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come

0: quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
1: Cortilia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10. Run like a DJ.
3: Ciao ragazzi, sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Se volete essere dei veri Avengers, dovete ascoltare Gazzolo.

0: Weekend su Radio DJ Gazzology. Sì, Gazzology a questo orario qui ormai da diversi giorni, non dico diverse settimane, sarà la nostra terza settimana, ma c'è ancora chi ci dice: ma perché avete messo Gazzology alle ore 16? Tanta gente è al lavoro, io non riesco più ad ascoltarlo, se non quando sono malata a casa, tipo oggi. E vabbè, ma poi
1: puoi rivederci.
0: Dai, stiamo bene, io mi sto trovando, a me piace questa, sì, questa nuova. Noi ci siamo abituati a non farci. Dai, ci troviamo il modo per risentirci,
1: esatto,
0: lo stesso, no?
1: In qualche... E ti facciamo compagnia oggi.
0: Esatto. Ma soprattutto stai lì e goditi questo momento, perché attenzione, a grande richiesta, l'ho detto prima, sono molto felice, è venuto a trovarci Noah. Ciao Noah!
1: Ciao!
0: Ah ragazzi, abbassiamo ufficialmente la media del programma, del building, mi permetto di dire,
1: sì,
0: comunque, perché Noah è uno dei più grandi appassionati di Formula 1, sicuramente, mi verrebbe da dire dal mondo, e sicuramente tra i più piccoli, perché insomma Noah sei, intanto non sei a scuola di solito a quest'ora, ti abbiamo fatto saltare...
2: Esatto. Cosa,
0: no,
2: fai qua?
0: Cosa fai di solito?
3: No, oggi.
0: Oggi?
3: Oggi non sono andato.
0: Ok, oggi niente. Vai, cosa metti nella giustifica? Metti Radio DJ.
3: Esatto.
0: Va bene, dai, secondo me,
1: vabbè,
0: ti perdonano.
1: Secondo me ti perdonano.
0: Ma no, sono già arrivate un sacco di domande degli ascoltatori per te. Ma insomma, ma intanto, premessa. No, se tu come definisci quello che fai solitamente adesso attraverso anche i social, e grazie, io lo dico subito, all'aiuto e alla supervisione di tuo papà.
3: Beh, allora, a me piace tantissimo fare video sulla Formula 1,
0: sì,
3: e far capire a tutta la gente che guarda i miei video la mia passione, e mi piace soprattutto fare dei video in cui spiego temi molto difficili sulla Formula 1, tipo undercut, overcut...
0: Sì. Noi qua siamo quei bambini a cui tu parli di solito,
1: esatto,
0: perché
1: sì, esatto,
0: sono già, se ci spieghi, sì, poi dopo queste due o tre cose, mi sembra che già facciamo un passo avanti. Ma non solo, tu sei partito così e alla fine ho visto ti sei messo a intervistare Montezemolo. Tu hai degli ospiti che io al basement me li sogno. Tu hai avuto, io sto cercando di intervistare Montezemolo da un anno, di invitarlo al basement, tu l'hai intervistato. Ma insomma,
3: sì,
0: come sei arrivato? Che hai visto? Hai fatto Montezemolo, Alesi. Poi chi sono? Ti vengono in mente altri?
3: Beh,
0: che...
3: naturalmente Leclerc.
0: Sì.
3: E probabilmente la mia preferita
0: è
3: Mario,
0: è?
3: Andretti, perché
0: sì,
3: innanzitutto leggenda della Formula 1, ha vinto purtroppo solo un mondiale in Formula 1, ma una persona molto gentile, disponibile con me, e probabilmente una delle interviste che mi ricorderò di più.
0: Che bello, sì. Beh dai, devo dire, niente male. E quella, la cosa che avevo raccontato in radio, di quando ci siamo conosciuti, io ho conosciuto Noah in realtà qualche settimana fa, quando c'è stato il Gran Premio di Monza, perché c'era un evento in cui ho chiacchierato con Charles Leclerc, e nel backstage, subito dopo la chiacchierata, prima, adesso non me lo ricordo, ti hanno portato da noi a conoscere Charles, e ho visto proprio lì tutta la tua passione, perché ti sei commosso e facevi fatica a parlare, perché che effetto ti ha fatto vedere Charles? Ed è stato un momento, ripeto, io mi sono emozionato tantissimo per te. Tu quanto ti sei emozionato?
3: Beh, innanzitutto è stato un momento incredibile, perché mi hanno detto solo 5 minuti prima che avrei incontrato Charles Leclerc.
0: Ah.
3: E io non sapevo cosa fare, mi hanno detto: puoi prepararti una o due domande? E così al volo mi sono venute due domande.
0: Sì.
3: E sono andato su. Poi probabilmente ti ricordi anche bene, c'è praticamente una mini curva.
0: Sì.
3: E poi là davanti c'era Charles.
0: Mi piace che è una mini curva, perché per te è tutto un circuito,
3: esatto,
0: in realtà dovevi girare l'angolo, era un angolo, va bene, ok.
1: È bellissimo, ti è scritto così.
0: E sei arrivato e ti è sbucato fuori, quindi.
3: Sì. E mi ha dato un 5,
0: sì,
3: cioè,
0: io mi ricordo anche la domanda che gli hai fatto, perché in realtà sono queste le domande più belle, secondo me, da lì che parte poi tutta la curiosità. Gli hai chiesto una cosa sui guanti, gli hai chiesto tipo: ma tu i guanti li cambi ogni gara o li tieni? Gli avevi chiesto una cosa del,
3: sì,
0: genere?
3: Esatto, così.
0: E come mai ti è venuta questa domanda così da subito?
3: Beh, perché ormai su Leclerc gli hanno fatto migliaia di interviste.
0: Bravo, bravo.
3: E allora mi è venuto in mente, come origine del mio canale, fare domande che sono
0: originali,
3: esatto, originali,
0: che,
3: e mi sembra che nessuno l'ha mai fatto.
0: Sai che io gli ho chiesto dei caschi, ho fatto una domanda simile alla tua ma sul casco. Tu gliel'hai fatta sul
1: cambia o non se li cambia, quindi i guanti?
2: Esatto, dice.
3: I guanti se li cambia. E lo fa ogni gara.
0: Okay. Ogni gara. Bello. Poi sei andata a vederlo quella gara lì?
3: Sì, sì.
0: Sono andato a Monza. Ok.
3: Esperienza bellissima. Fino alla domenica quando
0: è successo un po' di tutto. Diciamo che secondo me quei guanti lì Charles li ha buttati. Ma questa è un'altra storia. Resta con noi, Noah. Già tantissimi messaggi belli per te. Ci ascoltiamo Sam Smith nel frattempo.

0: Money on my mind su Radio DJ, mentre in studio è venuto a trovarci Noah Cooks, per chi lo segue sui social ormai da diverso tempo. Scopro in realtà oggi, io nella mia ignoranza pensavo che Cooks fosse il tuo cognome, ho detto guarda che nome internazionale, Noah Cooks. E in realtà tu hai iniziato da proprio piccolino, perché insomma possiamo svelare quanti anni hai, dalla voce si sente, va bene? Dai, diccelo tu, quanti anni hai?
1: Ho 10 anni.
0: 10 anni, ok, 10
2: tondi,
0: anni.
2: Tondi,
0: hai iniziato diversi qualche anno fa, sempre con i tuoi genitori, perché eri un appassionato di, o sei ancora, non so, un appassionato di cucina.
1: Beh,
0: e quindi cosa facevi?
1: Le
0: ricette all'inizio?
1: Beh, allora, innanzitutto la mia passione per la cucina è iniziata perché quando avevo circa 3 anni i miei genitori mi hanno comprato una cucina, quelle di plastica,
0: sì,
1: sai? E mi piaceva tantissimo, ci spendevo quasi tutta la giornata. E allora ho iniziato piano piano, naturalmente anche all'inizio con i coltelli di plastica, a un po' cucinare, ma okay, veramente.
0: Sì, sì, il gioco della cucina classica, esatto, che si fa quando si è piccoli, no? E poi da lì, insomma, è andato avanti. Secondo me Cooks adesso è tipo Let Me Cook, sai? Adesso cucino
2: sì,
0: io,
2: cucina,
0: che è un modo di dire di noi giovani, no? Beh, noi giovani lo usiamo spesso. Allora, in questo momento c'è il Gran Premio a Baku, ci sono state le qualifiche. Io non ho visto nulla ancora. Tu però sei arrivato qui, mi dicono, prima in radio, proprio per vedere e non perderti nulla, giusto?
1: Sì, sì.
0: Cos'è successo a Baku? Mi sa di sì.
1: Allora, nel Q1 Antonelli ha sbattuto, quindi ha rotto il braccetto della sospensione. Voleva cercare di farselo riparare in qualche modo, però non era fattibile, quindi si è fermato. 16° per lui e non è successo quasi nulla. Qualifiche
0: niente,
1: abbastanza prevedibili. E
0: aspetta un secondo, Noah, stai lì. Mi metti una base adeguata per favore,
2: certo,
0: a Noah, che giustamente perché siamo
2: dobbiamo rimanere in tema.
0: Ok, vai, no, vai, prosegui pure, scusami.
1: E allora, poi Russell ha fatto la pole position,
0: sì,
1: con un giro incredibile, ha dato un secondo a tutti. E Leclerc secondo? Sì.
0: Ah, chissà che guanti ha adesso, ci stiamo chiedendo tutti, ok.
1: E invece compagno di squadra Hamilton sesto.
0: Ok, ok. E Monza è stato il tuo primo Gran Premio dal vivo? Avevi già visto qualcosa?
1: Allora, per weekend intero e soprattutto gara è stata la prima volta. Però io dal 2022 ho sempre cercato di vedere almeno una sessione dal vivo. Quindi spesso prove libere o nel 2024 prove libere e qualifiche.
0: Qual è la cosa più bella quando vai a vedere le macchine dal vivo?
1: È bellissimo. Innanzitutto dipende dove c'hai la tribuna, perché,
0: sì, certo, certo.
1: Perché ad esempio io a Monza Puma mi aveva regalato il biglietto,
0: sì,
1: e stavo davanti alla tribuna centrale, quindi, davanti alle macchine.
0: Alla partenza,
1: sì,
0: proprio,
1: esatto,
0: vabbè,
1: partenza.
0: un sogno,
1: esatto,
0: dai.
1: E lì vedi le macchine passare molto veloci, però le partenze le vedi molto bene anche.
0: Che è, diciamo, sempre anche la parte più divertente. Ti giro alcune domande che stanno arrivando dagli ascoltatori. Hai mai pensato di diventare pilota? Ti chiede Riccardo, che ha 15 anni e ti segue sempre.
1: Allora, bella domanda Riccardo, e io non ho mai pensato di diventare pilota.
0: Zero?
1: No, però mi piace in casa fare tipo questi caschi replica col cartone che mi indosso, con anche il volante di cartone.

0: E vabbè, mi piace fare.
1: Fai bello. Beh, questo è uno dei giochi più belli che si
0: e
1: fa.
0: E prima di ogni gara faccio le simulazioni
1: col casco di cartone, esatto. Il volante. Vabbè, ok. E che macchina immagini, dai?
0: Mi immagino come sempre quella di Leclerc.
1: Dai, scusami, un'altra domanda dovrei farla a tuo papà, ma dopo gli chiedo due cose a tuo papà. Come si conciliano i compiti a casa con la passione per la Formula 1?
0: Beh, fare questi video, siccome io sono un esperto della Formula 1.
1: Scusami, attenzione,
0: Non mi serve troppo tempo per studiare un po' gli script
1: della formula dei video. No, però i compiti della scuola quelli li devi fare. Prima
0: per i compiti,
1: quelli.
0: Sì, però
2: gli piacciono meno, sì.
1: Vabbè, però secondo me influiranno anche quelli, diciamo, insieme alla passione sul futuro di noi.

0: Bottoni, 100.000 carie su Radio DJ. Molto bella questa canzone. Allora, 347-342-5220. C'è anche chi sostiene e sospetta che la voce che state ascoltando insieme alla mia sia in realtà quella di Chiara Galeazzi nel Con gli amori di Dio.
1: No,
0: vi assicuro che è quella molto molto giovane. Non che Chiara non sia giovane, ma non quanto Noah, che ha 10 anni ed è un grande appassionato di Formula 1. Io trovo grande genuinità in quello che fai, Noah, nonostante ci siano di mezzo i social, che sono un mondo un po' particolare, però noto che tutto quello che fa, insomma, è mostrare la tua passione, e riesci a mantenere la tua passione pura anche se sei riuscito a fare, grazie a questa passione, già delle esperienze molto belle. E diciamo, questa cosa un po' me la certifica la presenza di tuo papà, che ho chiesto adesso di avvicinarsi anche lui al microfono, che era con te anche quel giorno. Infatti mi ha colpito molto, perché anche tuo papà era molto molto emozionato. Federico, giusto?
2: Federico, esatto.
0: Federico, che effetto ti fa tutto, a parte essere a Radio DJ con tuo figlio al microfono?
2: Ma io poi ascolto Radio DJ dopo le ore, quindi sai com'è.
0: Ok, vedi la vita sempre che giri, che esatto. Giri fa. Com'è stato e com'è tuttora il supporto che dai a Noah in questo? Quali sono i limiti che metti? Che cosa segui tu? Perché poi uno magari si fa le idee sbagliate.
2: Certo. No, non ai social, non al telefono, non a niente. Quindi ecco, gestisco tutto io. E chiaramente c'è un po' tutto il lavoro. Lui, come diceva prima, fa tutto lui. Gli script, le interviste preparo lui, le domande le fa lui.
0: Ma guardatevi, ragazzi, perché i video che fa sono veramente per ti metti a spiegare anche le dinamiche di quello che succede in campo, sembri un ingegnere in certi
2: esatto.
0: Momenti.
2: Io lo aiuto soltanto nel post editing, tutto quel lavoro che richiede un po' di lavoro.
0: E proteggerlo, credo, anche da tutto quello che succede sui social.
2: No, certo, quello sì, sono il filtro, diciamo.
0: Esatto, così. E mai capito subito come incentivare questa, cioè come aiutarlo in questa sua passione, come ti sei comportato tu anche un po' rispetto a tutti i genitori?
2: Ma era questo, cioè secondo me ogni bambino c'ha del potenziale che magari possiamo tirar fuori come genitori. Allora, quando avevo visto la passione per la cucina, l'ho aiutato a comunicare questa sua passione, ispirando magari altri genitori, come poi è successo. Poi abbiamo fatto anche un libro, insomma è andato avanti il progetto. Poi quando questa passione è finita così, o è andato un po' a scemare.
0: Beh, comunque a quell'età si hanno passioni diverse ogni 3-4 giorni.
2: È venuto fuori la Formula 1 e quindi poi magari fra 10 anni chissà cosa sarà, ma non è quello importante, insomma è il viaggio quello che è bello.
0: E lo state facendo insieme, no? Insomma,
2: sì, assolutamente, insomma è bello impegnativo.
0: Beh, cioè, ci credo, questo vi state
2: esatto. Organizzare l'intervista a Montezemolo, tu dici è stato difficile,
0: lì devi riuscire ad arrivare insomma alle persone,
2: non
0: è facile.
2: Soprattutto ci deve essere anche l'interesse, perché certo, non avevano già visto Noah.
0: Beh, però posso dire, è interessante anche per chi riceve l'intervista avere il confronto con un bambino, no? Che ha una passione genuina, con delle domande che probabilmente non ti fa nessuno,
2: esatto,
0: no? E gli sbattimenti più grandi che ti stai facendo, che vi state facendo? Andare in giro un po'?
2: Ma ogni tanto, ma quello sai, quando andare a Monza a vedere i Gran Premi,
0: lì vabbè,
2: cose,
0: è una vacanza, diciamo,
2: è una vacanza. Il mondo è sempre inaccessibile, quindi quando c'è questa opportunità
0: però è un grande momento per la Formula 1 in tutto il mondo, sempre più pubblico che si avvicina. Proprio questa notte il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, che salutiamo, gli diciamo. L'hai conosciuto Stefano?
3: Sì,
2: a Londra.
3: Sì,
0: vedi, ma non avevo dubbi, perché Stefano è sempre molto attento a queste cose. Era ospite da Jimmy Fallon a New York a parlare di Formula 1, quindi insomma vuol dire che la cosa sta diventando sempre più importante. Ti posso chiedere un pronostico di questo Gran Premio? Tu come pensi che andrà e cosa speri che accada?
3: Allora, naturalmente spero in una vittoria di Leclerc.
0: Che quindi tu sei proprio innamorato di Leclerc.
4: È il suo preferito.
0: Ma che cos'ha, prima di farti finire, che cos'ha Leclerc? Io mi sono accorto quando è venuto ospite al Basement che ha qualcosa. Cioè, al di là del talento e tutto, no? Anche dell'affetto che le persone, quando ci siamo visti quel giorno che c'eri anche tu, io gli ho detto, faccio, ma tu ti rendi conto quante persone ti amano a prescindere dal risultato? Secondo te perché? Che cos'ha Leclerc di particolare, di speciale?
3: Allora, io mi sono appassionato a lui nel 2022, mi ricordo, e perché mio padre era e gli piaceva Alesi negli anni 90 e quindi tifoso Ferrari come sempre, e allora anch'io mi sono iniziato un po' a appassionare e Leclerc mi ha dato dei brividi, cioè
4: bellissimo.
0: Funziona, va bene, finisci il pronostico, scusami, speri che vinca Leclerc,
3: però sinceramente secondo me vince Russell
0: addirittura.
3: Sì, però...
0: Ma ragazzi, tagliate sto pezzo, nel senso tenetelo, vediamo in base a quello che succede.
3: E secondo Antonelli, perché la Mercedes va velocissima.
0: Sì.
3: E non credo sarà un grosso problema rimontare per lui. terzo, forse Leclerc, sì.
0: Vedremo che cosa accadrà. No, ti auguriamo il meglio a te e a tutta la nuova generazione, sia di piloti che di appassionati. Quindi grazie davvero, in bocca al lupo anche a papà Federico e a tutta la famiglia. Seguite Nocux.

0: ragazzi. Mamma butta la pasta. Ma
1: pensavo che il coach facesse anche lui. Brrra! A un certo punto, dato che c'è questo video in cui tutti rappano, non so se l'avete visto, quello con lo sfondo arancione.
2: Sì, sì, sì. Magari l'hanno fatto anche Linus e Nicola.
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì. Però comunque fa ride, cioè è divertente come cosa. E sembra anche abbastanza realistico,
2: vero, vero,
1: vero. Che bello aver conosciuto meglio Noah Cooks, tanti bei messaggi per lui, glieli abbiamo girati, grazie come sempre dell'affetto e del supporto nel suo caso. Pronostico interessante quello di
2: Sì, vediamo.
1: Vediamo. Grazie mille Frappaga e quella della regia.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Lisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi e grazie al gatto.
1: Con la G, ci vediamo se venite domani sera a Napoli, Piazza del Plebiscito.

0: Fondazione Pupi, dai, dai!
1: Il mio lavoro qui è finito.
2: Ma non hai fatto niente!
3: Movie Time.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita.
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
15: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Gattinoni.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: essere i gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Perché?
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?

0: Affrettati, l'offerta termina oggi.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra poco sono le 17. DJ!
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di due attacchi di stampo islamofobo con decine di morti in Nuova Zelanda nel 2019. 17 persone, tra cui 14 minorenni in tutta Italia, sono indagate perché sospettate di essere parte di una rete di suprematisti bianchi. Le persone coinvolte nell'indagine partecipavano a gruppi social pubblicando post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Gli indagati sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con l'aggravante del terrorismo. Un appello all'importanza del dialogo di una società sempre più multiculturale è arrivato invece da Papa Leone XIV da Parigi, prima tappa del suo viaggio in Francia. Una società autenticamente libera non impone uniformità ma protegge la diversità delle coscienze prevenendo derive autoritarie, ha detto il pontefice. Le associazioni degli autotrasportatori sono sul piede di guerra contro il caro gasolio. Se il governo non ci convocherà uno sciopero non possiamo escluderlo, ha detto il segretario generale di Assotir, Claudio Donati. Lo sciopero, ha aggiunto, sarebbe un'arma definitiva perché fermarsi anche solo per un giorno significa fermare il paese. Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare in una scuola di Trepuzzi nel Leccese è stato trovato con un coltello da cucina di 13 cm nello zainetto. A dare l'allarme è stata la sua insegnante. Da quanto si apprende, il piccolo potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare l'arma bianca in classe come conseguenza di una lite precedente con altri scolari. Siamo allo sport. Yannick Sinner non parteciperà al torneo ATP di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del tennis mondiale spiegando che non è ancora in grado di essere competitivo. Il campione azzurro, lo ricordiamo, è fermo da metà luglio a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Formula 1, sarà George Russell su Mercedes a partire dalla pole position del Gran Premio dell'Azerbaigian. Con l'inglese in prima fila ci sarà Charles Leclerc su Ferrari. Il leader della classifica piloti, Kimi Antonelli, è uscito di pista in Q1 e scatterà dalla 16ª posizione in griglia. La gara è in programma domani alle 13. Infine il calcio, stasera alle 20.45 all'Olimpico inizia ufficialmente il Mancini bis sulla panchina della nazionale. L'Italia infatti affronta il Belgio nella partita d'esordio Nations League.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.
1: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro.

0: L'approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
2: ci basta il nostro suono preferito.
1: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
5: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
6: Respira, sei in Trentino.
7: Have fun with
8: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: freddo.
1: È il freddo qui, perché sì, fuori è bello.
2: Fuori è bello, sì, fuori sì, è la temperatura ideale, abbiamo detto, proprio il massimo della vita.
3: Ma qui
2: un freddo,
3: un'aria gelida.
2: Ciocca con la giacca a vento. Io adesso mi metto il maglione.
1: Ma non è che sono accesi i condizionatori, è il riciclo dell'aria.
0: Che non si è mai più capito cos'è.
3: Quest'aria fresca ci ha tenuti giovani?
2: No.
3: Per dire.
2: Perché oltretutto non è neanche quel freddo lì.
3: Non è quel beneficio.
2: Non importa, siamo pronti. Sigla!

0: Un podcast in francese di intelligenza artificiale forse sente noi.
1: Allora ciao.
2: Gli auguro forse di sentire il podcast.
0: Se ci stai ascoltando, amore, ti amo. Ti aspetto,
1: no,
0: amore.
1: Comunque il suo primo interesse è quello là, cioè sì, in francese.
2: Sì. Noi stasera parliamo di parenti alla lontana, l'abbiamo promesso.
0: Eh sì. Sì.
2: Perché il nostro pubblico, altro che Sei gradi di separazione, famoso film, tra i miei tre preferiti al mondo.
1: Vero.
2: Ma che esprime questo concetto, insomma, tra noi e una qualunque persona, quindi nota, non nota, sei gradi di separazione.
0: Sì.
2: Difficile di salire, per altri anche molti meno, eh.
0: Certo.
2: Io sono, allora, per esperienza, sono arrivati messaggi nella nostra storia di Pinocchio. Devo dire, non l'abbiamo mai voluto approfondire. Come mai? Non lo so. Oggi lo facciamo.
1: Oggi sì.
2: Oggi guarda, opla, su, tirate su le manichine.
0: Sì, i sei gradi di separazione in realtà erano appunto amici di amici di amici di amici che ti raggiungono, cioè, che ti mettono in contatto.
1: Sì, la teoria era che tu con sei gradi di persone, a partire da un amico che conosci, puoi arrivare a chiunque.
2: Sì, però
1: quella
2: noi oggi
1: l'amicizia.
2: È albero genealogico,
0: sì. Noi parenti
2: anche alla molto lontana.
0: Sì,
2: certo.
0: sì, ma poi vedremo, che, tipo la regina Elisabetta, non potete capire quanti cugini alla lontanissima ha tra i personaggi famosi.
2: Ah, sì,
0: Sì. Vi dico solo, Brad Pitt, Johnny Depp, Michael Douglas, Paris Hilton, Uma Thurman e Angelina Jolie. Che dici, ma com'è possibile?
2: Con la regina Elisabetta?
0: Sì.
2: Ma se sono americani con lei che è inglese?
0: Però,
1: adesso che me lo dici,
0: ventesimo grado.
1: Adesso che me lo dici, tra tutti trovo una certa somiglianza.
2: Vabbè, allora, nell'albero genealogico ci possono essere nobili, personaggi storici,
0: sì.
2: Criminali. Personaggi famosi, certo. Ragazzi, non vedo l'ora. Secondo me ci potete dare delle grandi soddisfazioni. Trovate il modo di farlo.
0: Piuttosto inventate,
2: no, perché è venerdì. Sì. Noi abbiamo pronte delle notizie, però ecco, il tema è questo. Mi raccomando a voi. Vi do la coordinata, segnatela. È il 347. Aspetto che segni.
0: Certo, aspetta, che magari non avevano carta e
2: scusa,
0: penna.
2: Spoiler, la Marta arriva con la notizia bomba.
1: La Marta è il nostro gancio più alto.
2: Teniamola però tra un po', sennò...
0: Io l'avevo messa subito, ma a sto punto spendiamocela dopo.
1: Voi due siete parenti di personaggi noti, anche viventi, quindi...
2: non alla lontana, perché Vittoria Puccini è mia cugina.
1: Per dire,
2: La Sofia Viscardi è figlia di mia cugina, capito?
1: Sì, il famoso in tutto il mondo, lo zio Christian, famoso in tutto il mondo, in tutta Italia, anche tutto il mondo.
2: Esatto, è vero, perché lo zio Christian, di cui la Vale è sempre poco... No, perché è vero, perché poi...
0: Il cantante Christian, che tra l'altro è scomparso proprio un anno fa, in questi giorni.
2: Sei sempre più che amo di più,
0: Daniela. Certo.
2: Detto questo, no, alla lontana, alla vicina, stavate scrivendo, scusate, vi ho lasciato lì con la penna. 347 342 5220. Ok?
0: Segnato.
2: Dai, perfetto.

0: Allora ragazzi, partiamo fortissimo. Cioè, io comincio a pensare che non c'è un tema che è proposto in questo programma non attecchisca in maniera straordinaria.
1: Sì, è vero.
0: Allora, stiamo parlando di parenti alla lontana. Sì. Vi dico solo che Leonida, da Roma,
1: sì,
0: dice: la mia trisavola era l'amante del re d'Italia. Preferisco non dire quale.
2: Quale re? brava.
0: Capisci? Sì. Cioè, comunque andiamo subito alti.
1: Sì.
0: Al telefono c'è Alessandro da Venezia.
3: Sì, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ma ci
2: ciao.
0: Permetti di fare un figurone immediatamente?
3: Immagino di sì.
0: Allora, prendete Alessandro.
2: Sì.
0: Prendete suo papà o sua mamma. Da che parte andiamo?
3: Papà. Andiamo da papà. Sì.
0: Prendiamo il papà. E a quel punto il papà del papà, quindi il nonno di Alessandro, sì, giusto?
3: Il bisnonno mio.
0: Sì, giusto, ecco, il papà del papà del papà.
1: Ok.
0: Ha un fratello.
3: Sì.
0: Che è?
3: Giovanni Pascoli.
0: No. Capisci?
1: Seria.
0: Che bomba!
1: Porca miseria!
0: Diego, vuoi recitare qualcosa a memoria?
2: No, sono emozionato, non mi viene in mente niente.
0: No, però
3: allora, senza googolare si può provare. Però dai, il fratello di Giovanni Pascoli, Giuseppe,
0: sì,
3: era un ingegnere per l'epoca. E ha tutta una sua storia, ha brevettato il contatore dell'acqua, oppure la lettiga, quella che dove si alzano le zampine quando si carica. E non è così famoso, però ecco,
1: però
3: io ho preso quella parte lì.
1: Ne ha fatte.
0: Ok.
1: Nel frattempo tu hai ereditato qualche gene.
3: È quello del bisnonno, quindi la parte ingegneristica.
0: Ah, okay, dai. Però tipo non so, cimeli in
2: esatto,
0: casa, che ne so, appunti.
3: Sì, no.
0: Liste della spesa.
3: Ho ereditato i brevetti di mio bisnonno, li ho a casa.
0: Ma del Giovanni
3: originali.
0: Però
3: originali.
2: Ma del poeta
3: di Giovanni
2: niente.
3: No, di Giovanni abbiamo
0: due
3: solo
0: appunti, non so,
3: un
0: chilo di patate per la spesa. Certo,
1: che
0: certo.
1: Figata.
0: Beh, comunque è importante. E quando l'hai dovuto studiare a scuola lo sapevi o l'hai scoperto dopo?
3: No, lo sapevo, cioè ci sono nato con questa cosa qui, quindi
0: però zitto in classe.
3: Ha accompagnato tutti noi fratelli, cugini.
1: Ma mi sa che lì dalle vostre parti tutti lo sanno che siete dei Pascoli.
3: Sì, esatto.
0: Bene, ci hai fatto
2: scusami,
0: fare subito un figurone.
2: La poesia: tornava una rondine al nido, l'uccisero, cadde tra i spini. No, tornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra i spini.
3: 10 agosto.
2: Era del bisnonno.
3: Di Giovanni Pascoli,
2: certo.
3: racconta dell'omicidio del papà.
2: Esatto, quindi del papà, sia di lui che del tuo trisavolo.
3: Esatto, Ruggero.
1: Okay.
2: Caspita,
3: Ruggero,
0: che roba. Mal di testa.
2: No, perché è una poesia che parla di un papà che tornava a casa e che invece è stato ucciso. Ed
3: il
2: era il
3: papà
2: di Giovanni Pascolo e di suo fratello.
3: Che tornava con la cavallina, trainato dalla cavallina storna.
0: Era il papà anche del bisnonno.
2: Hai capito?
0: Sì. Però basta adesso.
2: Basta, però. Okay.
0: Allora, grazie Alessandro, è andata benissimo
2: grazie.
0: Così.
2: Sì.
0: Un bacio.
2: Ciao.
0: Benissimo. Andiamo

0: Radio DJ, tra l'altro. No, perché poi le cose noi le diciamo, ce le dimentichiamo, la gente le fissa. Sbaglio, Diego è anche parente, nonché molto somigliante, di Susanna Tamaro e Maria Gadù?
1: Sì, ma non parente.
2: Uguali.
1: Uguali, cioè, uguali. Sembrano sorelle, tutte e tre.
3: Sì, c'hai anche una punta di Magalli, però.
1: Sì, sì, sì. Siamo quattro sorelle con Magalli.
0: Piccole donne.
1: Piccole, che sono quella cattiva.
0: Oh, che bello, quando somiglia alla Gadù divento pazza, divento pazza di gioia. Sì. Allora, parliamo di parenti alla lontana, il nostro pubblico è pieno di parenti assolutamente eccezionali. C'è l'Alessandra da Frosinone, pronto?
4: Ciao!
0: Ciao, ciao tesoro!
1: Ciao.
4: Non ci credo, siete fantastici.
0: Ma non ci crediamo noi, il lustro che porti. Possiamo certo. Sapere di che cosa... Non so niente io, è una sorpresa. Vai.
4: Allora, Madonna, la cantante,
0: sì.
4: È cugina di secondo grado di mia madre.
1: No!
3: Quindi sì. Voi, Madonna, la cantante, è cugina di terzo grado tua.
4: Esatto, esatto, ok. Non credo che sappia che io esisto, perché comunque...
0: Vabbè, si sempre
3: perché quando però è venuta in Italia, che ha bene, conosciuto i parenti, sì. Tu magari eri troppo piccola.
4: Ma guarda, nell'87 il famoso concerto, quindi siete caldi anch'io? Quella cosa lì, io facevo la terza media e me la sono goduta a manetta, perché c'erano le cugine di mia madre e gli ospiti in sordina da una
0: stupendo.
4: Parte.
0: Stupendo!
4: E da lì mi gioco sempre il fatto, sai che la cugina di mia madre stava al concerto e io sono parente alla lontana.
1: Beh, è un po' una tua zia, perché poi la cugina di secondo, quasi una zia.
0: Allora, esperti di parentele, cugina di secondo grado vuol dire?
4: Vuol dire che Madonna sarebbe la cugina di una cugina di mia madre, cioè la mamma di questa cugina sarebbe la zia di mia nonna, cioè hai capito quelle cose un po'. Sì. Però dai, siamo
0: ma
4: lì.
0: Ma quello che importa è che siete caldi.
3: Esatto.
1: Cioè, scusami, vuol dire che tua mamma è sarebbe cugina con i figli
0: di secondo grado.
1: Con i figli di Madonna?

0: Allora, una cugina di secondo grado è la figlia di un cugino.
1: Ok.
2: Esatto, perfetto.
0: O di una cugina di primo grado dei tuoi genitori.
3: Quindi, per esempio, la Sofia Viscardi è mia cugina di secondo grado?
0: Sì, sì. Perché è figlia di tua cugina.
2: Sì.
0: Esatto. Sì. Okay. Sì.
2: E il paesino che è Pacentro, in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, sì, da dove vengono poi i, diciamo, i parenti,
0: i Ciccone,
2: i Ciccone, perfetto. Sì. E io ho vissuto tutta l'infanzia lì, ogni tanto ci vado e dico, sai, sono andata a Pacentro, chissà, qualche giorno incontrerò Madonna, magari verrà qui a salutare di nuovo i parenti.
3: Lei si fa trovare pronta nel caso, le canzoni le sai, le coreografie, il passale al volo, insomma, per l'Italia ci passa, fa avanti e indietro.
1: È spesso qua, quindi,
0: che va in Puglia tua cugina.
3: Dai, allora intanto tienici aggiornati se dovesse avvenire questo incontro, va bene?
2: Ma certamente, certamente. Io ogni tanto dico, quando sapete che passa, fate un fischio, insomma.
3: Va bene, ancora, ci scambiamo questo favore. Dai, un va bacio.
1: Bene. Ciao.
2: Sì, sì, grazie di tutto. Mi fate compagnia nel viaggio di ritorno da lavoro.
3: Grazie. Grandi. A te di esserci. Un bacione. Ciao.
2: Ciao,
3: un
2: ciao.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Belle e buone di Galbusera non sono le solite fette biscottate.
0: Sono ricche di semi, frutta o cioccolato per iniziare la giornata con una nuova colazione piena di gusto.
3: Ci sono tante varianti, come cioccolato, semi di papavero, girasole e zucca, oppure mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca.
0: Sono in comode monoporzioni, perfette da portare con voi e gustare anche fuori casa.
5: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Radio DJ One Nation One
4: Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
7: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
7: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
9: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
10: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
14: E che sapori, Antonella!
15: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, Buona Spesa Italia.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
18: Tranquilla. Da per dormire si prendono cura anche del

0: smontaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli. Il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli. Più valore alla tua casa.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
9: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo

0: Allora, sono le 17.33 e devo dire il pubblico di Pinocchio. Un parterre.
1: Mamma mia.
0: Un parterre del Royale.
1: Tutta gente.
0: Ma la lontana è imparentata con le figure più importanti
2: del mondo.
0: Del mondo, della storia.
3: Sì, sì.
0: C'è veramente un sacco di roba. Vogliamo sentire un po' di messaggi?
4: Sì. Dai. Pinocchi. Allora, il mio papà mi diceva che la mia famiglia discende da marinai che hanno circumnavigato le Indie con Vasco de Gama.
0: Beh,
4: ma e vai!
1: Tutti parenti?
0: No, sì. Ma stupendo! Allora, abbiamo una nipote della principessa Sissi che era al matrimonio dei genitori di un'ascoltatrice, della Virgi.
1: Oddio, wow. Mi è dato insieme il cervello.
0: Allora, la principessa Sissi,
1: sì.
0: A un certo punto ha una nipote,
1: sì.
0: Che era al matrimonio dei genitori della Virginia.
1: Ah, quindi al matrimonio dei genitori della Virginia tutti dicevano c'è anche la nipote della principessa Sissi.
0: Sì, perché era sposata con un cugino.
1: Okay. Stupendo, grazie.
5: Ciao, io ce l'ho. Io ho trovato il parente mancante che mancava per collegare la famiglia di mia moglie al senatore del Regno d'Italia di nome Germano Germanetti. L'ho fatto grazie al portale Antenati, ho trovato un sacco di documentazione e roba del 1800, roba così, però erano anni che cercavano di avere questo tipo di link e non lo trovavano.
1: Bravo.
5: E io ce l'ho fatta, quindi
0: bravo.
5: Ci sono.
1: Ha trovato l'anello di congiunzione, Germanetti, certo. Che non è Germanotta.
3: No, Germano no, Germanetti.
0: Però comunque, magari arriva,
1: senatore.
0: Cioè, abbiamo avuto la ciccone poco fa.
1: Infatti.
0: La nonna di Maria, nostra ascoltatrice, mm-hmm. Era sorella di Renato Carosone.
1: No.
0: Maestro. Questa è grossa, poi vicina.
3: Sì.
0: Sentiamola un attimo.
1: Sì.

0: per la maggiore di petrolio, guarda come si è messo. Bravo.
1: Bene Maria, grazie per la notizia. Andiamo avanti.
2: Ciao Pinocchi, io come parente alla lontana ho mucciaccia di Art Attack.
1: Stupendo.
0: Che bello.
1: Molto bene. Allora Giorgio dice, se volete andare avanti con le belle figure, mio nonno che è ancora vivo ha salvato la vita a Niki Lauda. Quindi probabilmente un medico a disposizione in quella durante sì,
0: comunque sì, vogliamo andare avanti con le belle figure, ci piacerebbe,
1: sì, anche perché è tutto in mano vostra. Sì.
3: Sono da Firenze, Carlo Conti è cugino di secondo grado, cugino di mio padre, figlio del fratello di mio nonno.
1: Vai. Okay. Non era facile perché questi cugini di secondo grado sono difficili da spiegare. Gianluca, attenzione.
0: Sì.
1: La mamma di Gianluca di cognome fa Babbo.
4: Babbo.
1: Babbo. Essendo nata al giorno di Natale, si chiama Natalina. Quindi lui è il vero figlio di Babbo Natalina.

0: lontana, e quindi relazioni familiari magari anche mai praticate, con personaggi di rilievo, storici, famosi e quant'altro. Una correzione, io ho immaginato un dottore per Niki Lauda, invece sì, qualcuno dice forse un altro pilota, ma insomma...
1: Ah.
2: Comunque, c'era... gli nonno, ha salvato la vita
0: il nonno di un nostro ascoltatore.
1: Sì, aveva salvato la vita Niki Lauda. Sì,
0: ok,
1: sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: qualcuno dice: mio suocero era cugino di una nipote di Frank Sinatra.
3: Ah, wow,
1: cugino della nipote.
0: Mentre Francesco dice: io ho riparato un problema sulla macchina di Red Cancian, ma resto umile.
1: Ok, non sei parente. Cioè.
0: Okay.
4: Allora, detto dai miei nonni, non so bene più perché quando ero piccolo, ma un mio lontano parente ha fatto parte della spedizione dei mille di Garibaldi.
0: Chi è?
1: Oh, capito? Beh,
0: la sorella della madre di Eleonora, quindi la zia,
2: sì,
0: è stata adottata da Nil Deiotti e Togliatti Palmiro.
1: No!
0: Una cosa bellissima.
2: Sì.
0: Sì.
5: Allora, buonasera. La sorella di mia mamma ha sposato un Battisti, parente, okay, alla lontana del famosissimo cantante
1: Lucio.
5: Quindi io sarei alla lontanissima parente di Lucio Battisti.
2: Ok, sì, lo sai, lo sei.
1: Sì, okay, sicuro. Cioè.
0: Al telefono c'è Dani da Madrid. Dani?
6: Ciao.
0: Eccomi. Allora, attenzione, hola, ragazzi. Adesso, lei è originaria di Roma, vive in Spagna, lavora là. Ha scoperto da poco di essere parente di Messi, il calciatore. E c'è un'aneddotica interessante, giusto?
6: sì, diciamo di sì, perché ovviamente appena lui ha vinto i mondiali 4 anni fa con l'Argentina, tutta la famiglia Messi ha iniziato a vantarsi di questa parentela, però l'aneddoto è che anni prima, quando Lionel Messi ancora non era famoso ed era venuto nelle Marche in realtà a cercare un po' i suoi parenti italiani, nessuno se l'è
0: delle gran porte in faccia a Lionello.
1: Esatto.
0: E Lionello, ma che sì, questo viene, ragazzino, vuole mangiare, ma che vuoi?
2: Povero. E adesso, ma dai,
0: che storia.
6: È una truffa, esatto.
0: vabbè, ok. Però insomma, quindi, però, quindi Marche, la zona di provenienza della famiglia?
6: Sì, io in realtà adesso, perché ho detto a Marta che in questo momento vivo a Madrid, ma in questo momento mi trovo vicino a Roma.

0: ma io in realtà sono marchigiana, che
1: ah,
0: forse
1: okay,
0: dall'accento
1: okay.
0: si
1: okay.
0: sentirà abbastanza.
2: Hai un accento marchigiano, zona... romano, ma anche già la cadenza spagnola.
1: Con quel, quel ritardo nella telefonata perché è fuori Italia.
2: Stupenda.
1: Quindi perfetto. Ah. Dani, grazie mille. Sei stata perfetta, un bacione.
0: Grazie a voi, è stato un piacere, vi ascolto
1: ciao.
0: Sempre.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: È di Macerata Lionel Messi.
2: Ah, vedi?
1: Vedi?
3: Sì.
1: È andato, bussato, ho detto senti, già qua.
4: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni.

0: sì. Jessica è cugina di Beppe Grillo, ma lui non lo sa.
1: Ok.
0: C'è cugina di terzo grado con Isabella Ferrari, che però non si chiama Ferrari ma Fogliazza.
2: Ok, okay.
0: E quindi papà la incontra, dice, solo ai funerali, quindi quei parenti un po' alla lontana. Ma è di questo che parliamo stasera.
2: Beh, comunque elegante lei, Funerali. Sì. Dai.
0: La Sara fa Carlo Magno di cognome, però finora non ha approfondito. Ci fa sapere.
1: Ok.
3: La mia nonna è cugina di Cristiano Malgioglio. Purtroppo io non ho mai avuto il piacere di conoscerlo.
0: Okay.
3: Mi piacerebbe tanto.
0: Marcello invece è parente di Valentino Rossi e la sua compagna è parente di Enrico Albagnino.
1: Ah, vedi?
0: Si muovono su quelle zone là.
2: Certo. Sì.
4: Ciao a tutti. Si dice nella mia famiglia che il mio trisavolo fu portato alla ruota dei bambini trovatelli dei frati a Siena per Natale. I frati lo chiamarono Natale, ma questo bambino arrivò pieno di pizzi e merletti, un bambino ben curato. I frati girarono la ruota, trovarono questo bambino tutto pieno di pizzi e merletti, messo benissimo. Quindi probabilmente l'origine era di un figlio illegittimo di una nobildonna senese. Lui è cresciuto con loro e sembra che appunto le origini siano di nobili.
2: Sembra la storia di Marcellino Panevino
5: Ciao Pinocchio. Allora, io vivo a Palermo e sono di Palermo.

0: Ma anni fa una mia parente che viveva a Roma fece una ricerca indietro nel tempo e venne fuori che noi siamo di origine egiziana e deriviamo da Giuseppe, il figlio di Giacobbe, che poi divenne governatore d'Egitto.
1: Addirittura,
2: Certo.
1: capito?
2: Trovate la fine della
3: Ragazzi, io
2: Genesi.
3: però sono
2: Genesi
3: venuta
2: finisce.
3: vestita.
1: Cosa
3: Cioè,
1: saperlo prima?
3: Saperlo prima mi mette.
2: Niente di
3: Cioè, no,
2: meno.
3: perché stiamo salendo di livello. Stiamo salendo di
2: Eh
3: livello.
2: sì.
4: Dopo il discendente di Giovanni Pascoli mi sento un po' in inferiorità, però mio nonno era cugino di Vittorio Marsiglia, re della macchietta napoletana. Se googolate lo
3: Uè,
4: trovate subito.
1: Sì,
2: No,
1: l'abbiamo trovato ed è
3: certo,
1: famosissimo.
2: Ci crediamo.
3: L'Anna dice che un suo avo faceva parte della vecchia guardia di Napoleone, uno di quelli che alla richiesta della resa Waterloo gridò merde.
2: Che bello,
1: che
2: però
3: gente imparentata con i Massive Attack. Uno zio in competizione con Papa Wojtyla negli anni '80 per diventare nuovo papa.
2: Un quasi
3: ha perso, però
2: dai.
3: Spoiler, tra poco roba grossa. Pinocchio, roba grossa.
2: Sì.

0: Pinocchio continua. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Simarex Collagene, azione.
11: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
12: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente. Sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
14: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
15: Cortilia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
16: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
17: Muito Mass è una collezione
18: di oggetti da collezionare.
17: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
18: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
17: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
18: Perché Muito Mass? E perché no?
17: Muito Mass,
18: never enough. Scopri di più su muitomass.com.
19: Yuhu! C'è nessuno?
20: Yeah! Uno c'è!
19: Ma ho bevuto!
20: Piacere, calciolone!
21: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
22: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
23: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte.

0: offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ!
3: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. L'ENI ha fissato un tetto al prezzo dei carburanti. Da lunedì su tutta la rete ENI Live un litro di gasolio non potrà costare più di 2,19 euro, uno di benzina verde non più di 1,99. In un comunicato ENI ha spiegato che il limite durerà 30 giorni con la possibilità di estenderlo fino a fine anno. Secondo giorno di colloquio alla Casa Bianca tra il presidente cinese Xi Jinping e quello degli Stati Uniti Donald Trump, entrambi i leader hanno parlato di grandi progressi nelle relazioni tra i due paesi, senza entrare però nel dettaglio. 17 persone, tra cui 14 minorenni in tutta Italia, sono indagate perché sospettate di essere parte di una rete di suprematisti bianchi. Gli indagati sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con l'aggravante del terrorismo. Già a partire dalle prossime elezioni, per votare basterà lo smartphone. È infatti in arrivo la tessera elettorale digitale che manderà in pensione il documento cartaceo. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Formula 1 domani sarà George Russell su Mercedes a partire dalla pole position del Gran Premio dell'Azerbaigian. Con l'inglese in prima fila ci sarà Charles Leclerc su Ferrari, Kimi Antonelli uscito di pista in Q1 scatterà invece dalla 16ª posizione. Tennis, Jannik Sinner non prenderà parte al torneo ATP di Pechino perché il problema al ginocchio non gli permette di essere ancora competitivo. Calcio, Italia-Belgio, stasera all'Olimpico è la prima partita della nazionale nel girone di Nations League.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
5: DJ One Nation One
6: Station. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
11: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
14: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
16: Have fun with...
17: La gamma Fiat vi aspetta in tutte le concessionarie o su fiat.it. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Bruno Mars e Karol G sono più emozionanti.
1: Molto
2: lui
1: di più.
2: Paparino, lo sai che è diventato papà?
0: Certo che lo so, gli ho fatto anche le congratulazioni.
2: Gli hai mandato un vocale?
0: No, scritto.
2: Hai scritto il suo account?
0: Sì, ma non privatamente.
1: Come non privatamente?
0: Cioè, non in DM.
1: Ah.
0: No, quelle robe che...
1: Oltre al like hai scritto congratulazioni, sì. Ok. No, come se fossi una parente. Non sei parente.
2: Alla lontana.
0: Alla lontana, chi può dirlo?
2: Infatti. 18.06, stasera Pinocchio, parenti alla lontana. Claudia dice: mio marito è parente al cantante Mario Merola.
0: Ok. Ah.
2: Ed è Claudia da Napoli. Vai Vale con i messaggi.
3: Allora è così, allora ho capito. Buonasera Pinocchi.
1: Buonasera.
3: La mia nonna, la mamma del mio papà, Rosa Marzullo, era la cugina del Gigi Marzullo della televisione.
0: Vabbè. Perfetto, dai. Giusto, hai capito bene.
2: Vabbè, ok.
4: Allora, ciao, mi chiamo Daniele, da Reggio Emilia, di origini campane. E il mio personaggio parente illustre, anche se negativamente, è Al Capone, Alfonso Capone di Chicago, il mafioso degli anni 30.
2: Ma non ci posso credere.
1: Nel bene e nel male, personaggi noti, celebri.
2: No, certo. Perché poi storicamente non è così in là, effettivamente.
0: No, infatti.
2: Certo.
5: A me hanno detto i miei nonni materni che appunto tramite loro sono parente di... adesso non ricordo il nome, ma comunque il famigerato Buffalo Bill.
1: Ma dai, mi piace tramite loro, certo, tramite i nonni.
2: Ma stupendo.
0: Sì, di Buffalo Bill.
1: Sì.
6: Io non ho parenti famosi, però la zia di mia mamma è stata la sarta personale di Ornella Muti. Vale come parentela?
0: Vale, allora sta prendendo.

0: prendendo, vi dico la verità, sta prendendo una deriva strana, questa puntata, cioè anche miei parenti hanno avuto a che fare con personaggi famosi.
1: Vabbè, ragazzi, vabbè, cioè, la lontana vale tutto, secondo me.
2: Certo.
3: Ciao Pinocchi, mia nonna ci ha sempre detto

0: bel giorno è uscito un articolo sulla stampa proprio sui principi di Villa Dorata.
1: Yeah.
0: E mia nonna ovviamente ha tenuto l'articolo e ce l'ha schiaffato in faccia.
1: Faccia. Certo, certo. La Lorena, parente di Salgari, lo scrittore di Sandokan.
2: Sì. Okay.
1: E la Giulia dice: mia nonna era cugina di secondo grado di Andreotti. Mm. Non mancava occasione di ricordarcelo, noi pensavamo fosse una mitomane.
3: Invece.
1: Quando me lo sono ritrovata dietro al funerale di mio nonno, non volevo credere.
2: Oddio, mamma, che paura averlo alle spalle.
1: Capito?
3: Sì, sì. Un po' sì, dai.
4: Ciao Pinocchi. La mia famiglia è un po' particolare, nel senso che non ho una parentela almeno conosciuta con un personaggio famoso, se non l'abbiamo scoperto con coloricchio un tronista di Uomini e Donne.
1: Vedi,
4: no, ma la mia famiglia è particolare perché a quanto pare la mia è una famiglia di ammazzapreti, tant'è che è dovuta scappare dall'allora regno dello Stato Pontificio e ha dovuto cambiare cognome per evitare che venissimo tutti ammazzati.
3: Ah, però.
1: Ottimo. Perfetto. Mm.
5: Ciao Pinocchi, la faccio facile. Mio cugino ha sposato la sorella di Max Tortora.
1: Ah, ok.
5: E quindi io sono parente anche acquisita, certo, a Max Tortora.
1: Okay. Perfetto. L'Agnese, il marito dell'Agnese è cugino di Alberto Angela, eh?
2: Ok, oh, okay. Ottimo.
6: Allora, Muciaccia è il vicino di casa di mio padre.
1: Siamo no, i vicini di
3: casa, allora.
2: Perché Muciaccia è stato già citato prima,
3: è
2: il più citato della puntata.
1: Sì, al momento sì, anche se ci sono tantissimi dei mille.
2: Ok,
1: hai capito, per cui poi dalla, è pieno, non so più a chi dare i resti qua.
7: Ciao Pinocchi, allora io sono discendente dell'imperatore d'Austria, perché la mia antenata era un amante dell'imperatore e noi discendiamo da questa amante e poi siamo dovuti scappare durante la prima guerra mondiale in Svizzera e adesso niente, siamo poveri.
1: Stupendi, stupendi. La nonna di Kate è la nipote di Rosolino Pilo, sempre col gruppo dei mille.
3: Certo.
1: Ok. E, Andrea una volta ha visto Gianni Bella a un ristorante.
2: Sì.
1: E un'altra volta Mastrota in una spa. Però, e l'hanno salutato in tutti e due i casi.
3: Sì, sì.
1: Quindi io direi che questo gruppo si chiude con Alice, che è parente alla lontana di Mario Draghi.
2: Ok.
1: Volevi...
3: No, volevo dire che tra poco arriva Marta con una bomba.
1: Sì. Avrà un'entrata tutta sua.

0: vabbè, ho dei trittici a proposito di Alla Lontana. Riccardo dice cugina di secondo grado la sua nonna,
1: sì,
0: con Bruno Vespa, però dice non so se vantarmi.
2: Beh, vabbè.
0: Poi la Roberta, il papà, anzi sì, no, il suo nonno si chiamava Antonio Bandera, ma senza la S.
2: Però dai,
0: va
2: quasi.
0: Bene. E il marito di Claudio ha tagliato la barba a Russell Crowe. Questo,
1: okay,
0: era un piccolo trittico.
1: Sì.
0: Ma
3: Exultetia angelica turba celorum.
2: Sta entrando Marta.
0: Sta entrando la Marta.
3: Exultet divina misteria.
0: Grazia.
2: Detta anche divina misteria.
0: Da oggi detta divina misteria.
4: Buonasera.
0: Marta, buonasera.
4: In alti cuori.
2: Te lo rivolti al Signore.
0: Bravissima.
4: Eccomi qua.
0: Allora.
2: Quindi.
0: Sì. C'è odor di santità.
4: Sì. Volete che ve lo dico subito?
0: Sì,
4: chi è?
0: Sì. No, non tenerci sulle spine.
4: Sì, allora. Papa Giovanni XXIII è stato il cugino, adesso devo capire bene il grado, non so se di secondo grado, forse della mamma della mia nonna, quindi la mia bisnonna.
2: Secondo me è cugino, okay, di primo grado, perché comunque non è che, cioè,
4: allora, ho
2: è
4: fatto
2: stato
4: una
2: eletto
4: ricerca
2: nel 58,
4: sui cognomi,
2: quindi
0: sì,
2: la tua nonna,
0: sì.
4: Allora, la mia bisnonna faceva di cognome Airoldi, la mamma del papa faceva di cognome Mazzola. Stando a Google, la famiglia Airoldi e la famiglia Mazzola nel periodo intorno alla guerra si sono unite,
0: okay,
4: quindi può essere, sì, la verità. Cioè, non se l'ha inventato mia nonna.
2: Però poi
1: per una vita hai pensato che tua nonna se lo fosse inventato?
4: No, perché io l'ho scoperto molto tardi. L'ho scoperto quando sono andata a vivere con lei. Vivendo in casa mi sono accorta che in ogni stanza c'erano dei santini, tipo sopra le porte, appesi al frigo. E non avendo mai visto mia nonna andare spesso in chiesa, cioè sapevo
2: nonna,
4: che era credente, però
0: come mai? Che
2: se o è l'amante del prete.
4: Esatto. Gliel'ho chiesto e lei mi ha risposto proprio serissimo. Mi ha detto: è mio cugino. Essendo mia nonna molto comica, quando me l'ha detto io ho riso, perché pensavo me l'avesse detto tipo sì, è mio cugino. E quando mi ha visto ridere, lei mi ha detto: perché ridi? E mi ha detto che era suo cugino, che lei
0: che
4: ha
0: era
4: fatto
0: papà buono.
4: Il papà
2: sì,
4: buono,
2: Angelo, sì. Giuseppe Roncalli, sì, in arte Papa Giovanni XXIII,
0: che a guardarlo in foto
4: no, un po'
0: perché attenzione, il diavolo è l'acqua santa, perché poi lei è anche angelo di Victoria's Secret,
4: sì,
0: eh?
4: Perché è una modella,
0: cioè
4: di...
0: siamo comunque papi, angeli,
4: sì, sì, io sono proprio una figlia della fama, una modella di Victoria's Secret è la sorella della moglie di mio cugino.
2: No,
0: quindi l'hai
4: incontrata, ex fiamma di Miley Cyrus. Sì. Sì, sì, sì.
2: Veramente.
0: E avete condiviso delle cerimonie?
4: No, io e lei, la sorella, no, l'ho vista al matrimonio di prossimo.
0: Cioè, era un matrimonio,
2: allora,
0: con lei.
2: O sì, lunedì, sì, vieni vestita da papessa
0: o da angelo di Victoria.
4: Ho un vestito da suora di quando ho fatto Sister Act alle media danza.
0: È un

0: Ottima cosa. Quindi Marta, per capirci, stasera quando gli ascoltatori e le ascoltatrici andranno a casa,
1: sì, date una carezza ai vostri figli e ditegli che ve l'ha data la nepo baby del papa.
0: Puoi uscire Marta, grazie.
1: Grazie. Amen.
2: Oh,

0: Mia nonna Facchinetti dice, non si firma, era cugina di una zia o una nonna di Facchinetti dei Pooh.
1: Eh beh.
0: La fonte della notizia, mia madre, delle volte aggiunge, delle volte toglie, quindi non sa fino a che punto.
2: Ok, ok.
3: Vale che il mio dalmata, anzi la mia dalmata, era la pronipote dei due dalmata utilizzati per il cartone animato, sì, La carica dei 101?
0: Sì, sì.
1: Vale. Vale tutto. Sì,
0: vale, sì, assolutamente.
4: Buonasera Pinocchi, ma volete mettere? Il trisavoro di mia suocera era niente poco di meno che Giuseppe Zanardelli. Ragazzi, vinco io, dai. Ciao.
0: Allora, okay, attenzione, però abbiamo anche la mamma. Non vi firmate. Allora, mamma Del Piero è parente alla lontana di Alex Del Piero, perché la zia Ninetta dal Friuli si era sposata in Veneto.
2: Ok.
0: Ve lo dico come mi arriva.
2: Sì,
0: eh.
2: Sì.
1: Ma va bene.
5: Lo zio di mio papà, mio prozio, era lo chef dell'Oriente Express.
1: Bello questo.
2: Questa è molto bella, molto.
1: Chissà cosa quella del suo piatto forte.
0: La Ili qualche anno fa a Varigotti era vicina di ombrelloni di Giacomo, di Aldo, Giovanni. Ragazzi, no, però anche Barbara dice: mio marito ha fatto pipì con Max Gazzè e col presidente De Laurentiis in momenti differenti. Però
2: ti batto io con questi due.
6: Io vi dico solo che mia nonna,

0: accompagnato in bagno niente poco di meno che Liz Taylor.
1: Ok. E chiudo con okay. questo.
2: Come mai?
3: Ciao Pinocchi! Noi non siamo parenti di nessuno, però mio fratello si è fatto pulire il culo dalla mamma di Valentino Rossi.
2: Ma come mai?
4: Scappava, sarà che diceva.
5: Sapete che la pandina hybrid è la vettura più amata dell'universo?
1: Sì, perché con la promo prezzo protetto Fiat ora potete avere pandina allo stesso prezzo dell'anno scorso.
5: Fiat vi aspetta questo weekend in tutte le sue concessionarie.
6: Gamma pandina hybrid vostra da 9.950 euro con finanziamento e rottamazione e con un piano fate più di 700 km. Per maggiori informazioni vai su fiat.it.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Ma settembre sta finendo.
12: Allora direi buona la prima, posso andare?
13: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
14: Vieni da MD anche per la tua casa.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
16: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
15: Ti aspettiamo.
14: MD, buona spesa Italia.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Yeah, uno c'è!
19: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
18: Piacere, Calzolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
21: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
22: Così questa è la nuova Volvo X60.
23: Che ne dici? 100% elettrica.
22: Bellissima, ma giusto un limite.
23: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
22: È vero, ma il prezzo?
23: Come la tua ibrida.
22: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
23: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
22: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
24: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
25: Pinocchio su Radio DJ, One Nation, One Station. Pinocchio!

0: roba grossa, eh? Tanti che hanno portato altri a far pipì. Rino ha portato Quincy Jones a far pipì.
1: Ma come mai li portate per mano a far pipì?
0: Non lo so, questa roba. Sono queste due grandi tendenze. Una di gente che ha portato altra gente a far pipì.
1: Che poi diventi poi, quasi parenti.
0: No,
1: in effetti,
0: e poi la battuta di essere parenti di Adam ed Eva. Ma tipo ne sono arrivati 100.000.
2: Vabbè, è piaciuta.
0: Sì, ma mi ha colpito perché in un numero fuori dalla misura, capito?
3: Sì. Sì, buonasera, sono Cinzia da Novara. E, il mio nonno era il cugino di primo grado di Dalida, di Yolanda Gigliotti. Infatti, aspetta, mio nonno si chiamava Gigliotti.
0: Ok, okay. Poi il cane, tantissimi con il cane Border Collie imparentato con quello dello spot di Fiorello.
2: È arrivata anche a me via audio.
0: Cosa, non è, non volevo levarti.
1: Forse no, qualcuno dico, non è vero. Forse l'ha raccontato.
0: Sono cucciolate, però ci sta, cioè nel senso che magari più di
1: però
0: una.
1: Però un milione sembra difficile.
0: No, sono a me 4-5.
4: Ciao Pinocchi, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, tale John Frusciante, è originario della provincia di Benevento, in particolare di Apice. E indovinate io come faccio di cognome? Frusciante.
0: Ah, pensavo
2: detto
0: Apice.
2: Stupenda. Ha detto tutto.
0: Stupenda.
1: Detto tutto.
0: Stupenda. La nonna della Sara è cugina di primo grado della nonna di Bradley Cooper.
2: Mi piace molto.
0: Sì.
5: Ciao Pinocchi, io di questa parentela sono molto fiera. Allora, io sono friulana da parte di padre e ho scoperto che un cugino di mio nonno era emigrato in Argentina inizio secolo e si era sposato con una bisnonna di Javier Zanetti.
0: Ok,
2: ecco, bene. Okay.
0: No, Luca, che è bisnipote di Vivaldi, ha fatto un viaggio in treno di 6 ore con Francesca Cipriani di fronte.
2: Chissà che chiacchiere.
1: Che musica.
6: Ciao Pinocchi, sono Pedro Almonacid, sono dall'Argentina, la mia città si chiama La Rioja. E io sono parente di un pilota di aereo chiamato Vicente Almando Vicente Almonacid, che fu il primo a attraversare la cordigliera dello Andes dall'Argentina a Cile.
0: Ma grazie che ce l'hai detto.
6: L'aeroporto della mia città si chiama Almando Vicente Almonacid.
0: Wow, spero che ti abbiano dato almeno un priority pass per entrare in fast track.
1: Sì, perché poi in Italia te la spendi poco questa cosa.
0: Certo.
1: Che
0: fatto
1: noi
0: bene
1: siamo
0: a dircelo. Salutiamo anche qui non dite il nome, comunque mia zia è parente con gli Tettoni, che comunque sì, è alla lontana, ci sta benissimo.
7: Ciao Pinocchi, mia suocera, la nonna Wanda di Forlimpopoli, è cugina di Alice, la cantante.
0: Ah,
2: quella
0: stupenda.
2: Di Elisa.
0: Brava Vale. La Debora dice: mio marito discende dalla pittrice Adriana Bisi Fabbri, tra le primissime donne in Italia a indossare i pantaloni, col marito giornalista che stava a casa a badare ai figli perché lei aveva evidentemente più talento di lui.
1: Moderno.
0: E Adriana faceva parte del movimento futurista ed era anche la cugina di Umberto Boccioni.
1: La Bisi Fabbri. La Bisi Fabbri, ecco.
2: Ultimo.
8: Ciao Pinocchi. Allora, mia nonna paterna, che poi non è neanche mia nonna davvero perché è la seconda moglie di mio nonno, comunque sia mia nonna paterna, era seconda cugina del cantante dei Nomadi. Infatti siamo tutti un po' vagabondi.
0: Allora leggo velocemente questi. Come per imparentamento con personaggi famosi, uno era in classe alle elementari con tuo marito, Diego.
1: Ah sì?
0: Pierre. E invece la Giulia, parente in primo grado di Pierre Cardin. Che vabbè.
2: Ok, sempre Pierre.
0: Sempre Pierre. E poi il parroco del paese di Eric, quando lui era bambino, era il cugino di Roberto Baggio. Anche qui molto alla lontana. Mentre Stefano meno alla lontana perché il nonno era cugino di Yves Montand.
2: Il Montand,
1: niente di me.
0: Oh,
1: Che chic.

0: Fontana, il tema di Pinocchio stasera, sono le 18.42. La Daniela aveva una prof di latino al liceo che era cugina di Luciano Ligabue. La Daniela era grande fan, la cugina lo considerava un poco di buono.
1: La classe ha parlato di questo.
2: La nostra famiglia, per parenti che hanno avuto a che fare con i miei bisnonni, Salumeria in centro a Milano, in tempi di guerra, nata la nonna Carezzano, ha preso come garzone Fausto Coppi, soltanto che invece che andare a fare le consegne andava ad allenarsi sui bastioni di Porta Venezia.
3: Bello, che bella storia.
0: Si va un po' in là negli anni. Ho un paio di aneddoti a tema. Un carissimo amico che si chiama Franco, quando era piccolo lo ha tenuto in braccio la Callas.
3: Wow.
0: Perché la mamma aveva un distributore sulla strada che da Cuneo va verso Monte Carlo.
4: Ma
0: la mamma faceva benzina, è arrivata la Callas, lei faceva la benzina alla Callas, gli ha dato il figlio da tenere un attimo. E poi, sempre andando un po' in là negli anni, dice la nonna materna, era americana di nascita, insegnava inglese a un giovanissimo Gianni Morandi quando ha abitato in Emilia.
3: Bello.
0: Quindi due.
5: Ciao Pinocchi, allora, visto che vale tutto, Havana, sì, il mio bellissimo cagnolino, un border collie, pronipote di Sanshonic, che è il famoso cane bianco e nero della pubblicità con Fiorello.
1: Vabbè,

0: perfetto. Bene. Massimiliano dice che la moglie Valentina è la nipote di Tina Anselmi, il primo ministro donna della Repubblica.
1: Certo.
2: Bello.
3: Mia mamma è la signora che c'è sulla scatola di quel famoso dado.
1: No,
0: non è vero.
3: Con la scatola verde.
1: Stai scherzando? Cosa?
3: Nessuno ci crede. E non ci credeva nemmeno mia mamma.
2: E anche la mamma ci credeva.
1: Ma come?
0: Ma è questa, lei. È una cosa stupenda.
1: Quello è un sogno, sì. Essere sulle scatole delle confezioni. No,
0: quelle
1: dai.
0: Lì poi, no, che sono rimaste.
2: È rimasta quella, è così.
1: Allora,
0: la Glenda è cugina di terzo grado del bandito Giuliano.
1: Ah, okay. Bello.
0: Ok. Poi.
4: Ciao, io invece sono nipote di quello che ha inventato la moca in acciaio inox.
0: Ah, vedi? E invece l'Alessandra ha un cognato che è cugino di Gegia.
2: Della Gegia.
0: La Gegia.
1: Non c'è più caffè, sì. Si dirà il signor Nino.
5: I miei nonni sono discendenti, erano proprio cugini primi, e i miei bisnonni, pardon, di Manzoni. E l'ho scoperto tramite un farmacista che sapeva tutta la storia del Manzoni, comprese le parentele, e il mio cognome è risalito a quello. Nonché marchese, e cinque palle, ma solo nello stemma, ovviamente.
0: Ok.
1: Il farmacista pettegolo,
0: sì, sì.
6: Ciao Pinocchi, Andrea da Reggio Emilia. Mia suocera è la zia di Moira Orfei.
0: Chi è? Con questa vinci a mani basse.
7: Non vedo un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sequel.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Mi fa ridere quando... Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Parenti alla lontana, dunque, Mariangela Melato, alla lontana parente cugina di Daniele, nostro ascoltatore.
2: Ok,
1: top.
3: Sì.
4: Ciao Pinocchi, mio nonno paterno era il cugino della nonna di Paola Barale. Ciao.
1: Ah, ok, riportiamo. La figlia della mia madrina di battesimo è Monica Setta e mia sorella gli ha dato lezioni di pianoforte.
3: Non è vero. Signor.
5: Ciao Pinocchi, la mia compagna è seconda cugina di Mara Venier e quando alle presentazioni lei dice il suo cognome tutti gli dicono: ah, ma è per caso parente della Mara? E lei risponde: sì.
3: Bellissimo.
1: Sì.
3: Bellissimo aneddoto.
2: Chiudo con questo, che è un elenco, eh? È un elenco.
6: Ciao, sono la Patti dall'Oltrepò Pavese. Nel nostro agriturismo in 20 anni è passato Giuliacci, Loriella Dorella, la Miriana Trevisan quando stava con Pago e una delle tre ragazze che faceva la pubblicità della Tim ai tempi.
2: Benissimo.
1: Allora scusa, allora io ci metto su un carichino da 90. Qualcuno è andato a scuola con Sting. Qualcuno ha fatto un caffè a Pippo Baudo e ha accompagnato in camera in hotel Raffaella Carrà.
2: Madonna.
1: E Harrison Ford, servita una pizza a pranzo ad Onorario.
3: Oh, che meraviglia.
1: Sicché

ragazzi, passate un buon fine settimana, vi aspettiamo lunedì, è stato veramente carino. Un bacio, buon weekend.

0: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
11: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru. Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
21: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
24: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
25: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.000.

700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.

0: maggio e canzino.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 19. DJ!
1: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. In una nota, il colosso degli idrocarburi, controllato dallo Stato, ha spiegato che il price cap scatterà lunedì e durerà per un mese. Eni non ha però escluso di poterlo prorogare fino alla fine dell'anno in base all'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Il governo, con una nota, ha ringraziato Eni per l'iniziativa, definendo un lodevole atto di attenzione all'Italia. I presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, hanno costruito una nuova visione dei rapporti tra i rispettivi paesi, orientata a porre le condizioni per una convivenza pacifica tra le due superpotenze. Lo si legge in una nota ufficiale del governo cinese sull'incontro di oggi tra i due leader alla Casa Bianca. Trump ha definito la visita di Stato del presidente cinese molto positiva per entrambi. I due capi di Stato si incontreranno ancora due volte prima della fine dell'anno, la prima in Cina per la riunione dell'APEC a novembre, la seconda a Miami, negli Stati Uniti, per il G20 di dicembre. Primo giorno di visita apostolica in Francia per Papa Leone XIV. Il pontefice a Parigi è stato accolto all'Eliseo dal presidente Macron. La guerra non è inevitabile, ha detto Prevost in un discorso ai fedeli, facendo un appello al dialogo. Sono scattate le perquisizioni nelle case di 17 persone, tra cui 14 minorenni indagati con le accuse di propaganda, istigazione a delinquere, discriminazione razziale, religiosa e terrorismo. Da quanto si apprende, gli indagati, residenti in diverse regioni italiane, esaltavano sui social i gruppi di suprematisti bianchi e proponevano di organizzare attentati, uno anche in una scuola. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Stasera alle 20.45 l'Olimpico inizia ufficialmente il Mancini bis sulla panchina della nazionale. L'Italia infatti affronta il Belgio nella partita d'esordio in Nations League. Il CT azzurro affiderà le chiavi del centrocampo al ventenne italo-svizzero in forza a Cagliari, Alessandro Romano, che debutterà così in azzurro da titolare. Al suo fianco ci saranno i senatori Barella e Tonali. Il tridente d'attacco sarà formato da Ken, Esposito e Cambiaghi. In difesa Coppola sostituirà lo squalificato Bastoni. Tennis: Jannik Sinner non parteciperà al torneo ATP di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del tennis mondiale, spiegando che non è ancora in grado di essere competitivo. Il campione azzurro, lo ricordiamo, è fermo da metà luglio a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Infine, la Formula 1: sarà George Russell su Mercedes a partire dalla pole position del Gran Premio dell'Azerbaijan. Con l'inglese in prima fila ci sarà Charles Leclerc su Ferrari. Il leader della classifica piloti, Kimi Antonelli, è uscito di pista in Q1 e scatterà dalla 16ª posizione in griglia. La gara è in programma domani alle 13.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
1: E noi ci risentiamo alle 20.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet. Convenienza nostra.
2: Li cerchiamo,
3: li troviamo,
2: liquefiamo se non facciamo qualcosa per il cambiamento climatico.
3: Sì,
2: però
3: caldo,
2: ci pensiamo poi. Intanto, cioè, Pagax, metti un disco.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ci tiene a specificare che non ha nulla a che fare con il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di
1: Chiacchiericcio. Oh,

0: Ma tu sei matto.
1: Ragazzi, ma questo è un programma imprevedibile.
0: Ma io sfrutto quella pausa per fare un sacco di cose.
1: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è stato richiamato più volte, ma a differenza delle auto Audi e Volkswagen, non per un problema allo sterzo. Lo diciamo, siamo stati richiamati, ma non per un problema allo sterzo. Oh, la notizia era su tutti i giorni, quindi gli amici di Audi
0: su
1: e Volkswagen.
0: Su tutti i giorni?
1: Su tutti i giornali di oggi. Ho riassunto ed era su tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
1: Però quindi gli amici di Audi e Volkswagen non ce ne vorranno, al massimo sarà un richiamo in più. Oggi
0: vabbè.
1: È venerdì 25 settembre 2026, compleanno

0: Sì.
1: Oscar Bonavena, okay. E Will Smith. Non pensate.
0: Will Smith però non ha dato un pugno
1: a mano aperta,
0: ha dato a mano aperta. Vabbè, non so se vale.
1: Rientra nell'alveo dei grandi pugili
0: del menare.
1: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
0: Politica, sì del governo al nucleare in Italia, ma resta ancora da capire se sganciato dalla Russia o dall'America.
1: Abbiamo, adesso siamo così, a metà.
0: Sorpresa!
1: Diciamo. Economia, 9 milioni di italiani non pagano alcuna tassa, ma il governo assicura allo studio un decreto sul proibire il velo nelle scuole.
0: Ma no,
1: è un inizio, perché è un inizio.
0: Perché sotto il velo ci sono le tasse.
1: Poi si va, poi si va.
0: Sì. Politica, dopo il divieto nelle scuole, il governo prepara un decreto per proibire anche lo zucchero a velo e il velo pietoso. Nelle scuole o anche fuori, per capire.
1: Non ci risulta che Mosca voglia colpire l'Italia, così il ministro Crosetto dopo un colloquio col generale Vannacci. Satira!
0: Vabbè, dai.
1: Satira!
0: Poi...
1: E non è ancora tutto, dopo arriva satira ancora più graffiante e irriverente.
0: Italia, alle prossime elezioni la tessera elettorale sarà digitale e direttamente scaricabile dal sito di Putin.
1: Così tagliamo dei passaggi.
0: Certo.
1: New York, l'assemblea ONU si svuota quando parla Benjamin Netanyahu e lui va su tutte le furie. Non fate i bambini, ha commentato il premier israeliano, perché lo sapete con me che fine fanno. Vedi che è ancora satira, satira, satira.
0: Satira, satira. Asterix, Xi Jinping regala allo zoo di Atlanta 2 panda, ma gli esperti lanciano l'allarme, potrebbero essere pieni di soldati.
1: I panda di Troia.
0: Ma giganteschi, panda enormi.
1: Italia, oggi la cerimonia per intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Durante la cerimonia, per unire ciò che piaceva al cavaliere con il concetto di volare, saranno liberati in aria migliaia di assorbenti con le ali.
0: Ma
1: vai,
0: dai,
1: vai,
0: volate
1: su nel cielo liberi.
0: Tecnologia, cala l'allarme sull'intelligenza artificiale dopo che è stata beccata a guardare il Grande Fratello VIP. Allora,
1: Modena, per una sfida social, 40 studenti saccheggiano un discount e ora rischiano anni di galera. 9,99.
0: 99. Beh, importante.
1: Che sciocchini, oggi satira e minchiate.
0: Ah,
1: che programma è? Satira,
0: che bello.
1: E minchiate.
0: Televisione, dopo l'esclusione di Simone Annichiarico, allo studio un'edizione del Grande Fratello VIP con solo concorrenti che hanno bestemmiato.
1: Io la guarderei.
0: L'hanno già.
1: Posso dire, io la guarderei, sì, però sì. Farei anche la prova dell'appendere quadri al muro col martellone.
0: No, dai, col martellone.
1: Per metterli un po' a rischio. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
0: qual è
1: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi

0: questo disco 1997, Diana King Lies. E perché lo dico? Perché mi piacque un sacco.
1: È bellissimo questo pezzo.
0: E aveva un video anche molto particolare che confondevo spesso con un video di Janet Jackson, che se non sbaglio era Together Again, perché avevano dei video simili.
1: Again è quello con nella savana con gli animali. Ma puoi anche non cantarla.
0: Non so di che anno è Together Again. Adesso lo guardo al volo.
1: Va bene, guarda pure
0: Together.
1: Non so, qua c'è l'attualità che preme.
0: Again, Janet Jackson. Anno 1997. Vedi? È così. Niente, volevo dire.
1: Va bene, hai voluto fare show off delle tue competenze musicali.
0: Oggi non era facile indovinare il motivo per cui abbiamo scelto una canzone che si chiama Bugie ad aprire chiacchiericcio con Ciccio Lance e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J, in regia Francesco Pagax Paganelli. Perché, dicono gli ascoltatori, raga, di minchiate se ne sentono tantissime in giro, di bugie.
1: Chi non ha detto una bugia una volta?
0: Ma poi siamo in piena campagna elettorale, raga.
1: No. Ma perché lo devi ricordare?
0: Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Mm-hmm. Però in realtà la notizia che ci ha colpito arriva da Belluno.
1: Sì, ed è una notizia che anche qui riguarda la scuola, tema di cui si parla tanto, però qui è una questione molto specifica.
0: Vediamo.
1: Nelle scuole di Belluno ha iniziato a girare
0: Paraponzi. Scusa, era perfetto in metrica. Riprova.
1: Nelle scuole di Belluno
0: Paraponzi.
1: Basta, non sento più. È venerdì per tutti, soprattutto per me, posso dire. Ok. Nelle scuole di Belluno Paraponzi. Ha iniziato a circolare un libro per gli studenti che si chiama Cambiamenti climatici, scenari, sfide, soluzioni.
0: Posso dire che bello che finalmente anche le scuole cominciano a occuparsi di una cosa, peraltro, di cui i giovani parlano da tanto, cioè il cambiamento climatico, perché noi anziani fra un po' saremo vecchi, morti e chi se ne frega, ma il futuro è loro, e loro giustamente si preoccupano di non vivere più in un pianeta sempre più caldo per colpa dell'uomo.
1: Per colpa dell'uomo. Allora, questo libro è molto discusso per alcune ragioni.
0: Perché?
1: Perché praticamente dice che l'incremento di temperatura a cui stiamo assistendo
0: è una cosa drammatica. Se non facciamo qualcosa riducendo le emissioni,
1: rientra nei naturali cicli climatici e non è causato dalle emissioni antropiche, cioè dell'uomo.
0: Ma porca
1: puttana! Allora, non siamo al Grande Fratello VIP. Non puoi dirle certe cose.
0: Ma che cazzo!
1: Allora, il libro è stato scritto da Giorgio Giacchetti, che è il presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, e all'interno del libro, diciamo, porta avanti alcune delle istanze di chi nega il fatto che il cambiamento climatico in questo momento sia causato dall'uomo e dalle emissioni.
0: Io mi vado a buttare.

0: dal bordo della terra, no, no, vi giuro.
1: Tu resti qua perché devi sapere che la causa del riscaldamento globale è di origine astronomica.
0: Astronomica?
1: Quindi, astronomica.
0: Ma che cosa
1: succede? Quindi,
0: che...
1: da ricercare nelle variazioni dei cicli orbitali della Terra,
0: certo,
1: attorno al Sole.
0: Certo.
1: E poi che la CO2, stai fermo, la CO2 non è causa, non è la causa del riscaldamento, bensì l'effetto dei cambiamenti climatici. Hai capito? Non è che sia, cioè, mo, non è che una roba esclude l'altra, no? Ma non è che perché tutti gli altri scienziati dicono da allora, no, perché tutto che parolaccia hai detto?
2: Non lo so.
1: Ma non è che perché tutti gli scienziati dicono l'esatto contrario, allora questa persona non può dire quello che vuole. Ad esempio, l'assessore all'ambiente del comune di Belluno ha detto che ognuno può dire quello che vuole.
0: Beh, certo.
1: Quindi,
0: cioè, certo,
1: quindi ci sta,
0: certo,
1: che uno fa uscire questo libro.
0: Scusami.
1: E lo dà a delle persone che studiano queste cose.
0: 2 più 2, Mary J, quanto fa?
3: 4.
0: Certo, Pagax,
3: no, no,
0: per te?
4: 4 anche
0: per
4: me.
0: Te?
1: No, 7.
0: Per me 12.
1: 42.
0: Per me
1: sì,
0: 20,
1: sì.
0: 24.
1: Ma secondo me dipende dai movimenti astronomici della,
0: no,
1: Terra.
0: No, cioè questo è fascismo, posso dire, se non mi accordate, cioè, che 2 più 2 possa fare 24.
1: No, tu puoi, se puoi vivi la tua vita basandoti sul fatto che 2 più 2 fa 24, fai come vuoi. Comunque, ovviamente ci sono state rimostranze da parte,
0: no,
1: di tutta la comunità scientifica, perché ovviamente quello che viene detto non è vero, nel senso che sì, è vero che i cambiamenti climatici ci sono sempre stati.
0: È verissimo,
1: è l'accelerazione
0: dei cambiamenti climatici che fa la differenza.
1: Esatto,
0: ma posso chiedere agli amici di che regione stiamo parlando?
1: Del Veneto.
0: Del Veneto, amici veneti, ma se vogliamo stimolare l'abbandono scolastico, ci sono modi più creativi per farlo.
1: No, ma guarda che
0: dei tetti che crollano, il caldo, cioè.
1: No,
0: perché...
1: però diciamolo, sono stessi professori veneti che dicono: attenzione, sono tutte
0: balle.
1: Sai
0: come
1: balle.
0: Lo dicono i professori veneti?
1: Non lo vuoi sapere.
0: Così, in ogni
1: alla Grande Fratello lo dico.
0: La notizia l'abbiamo data fra un attimo su questa notizia al 347-342-5220. Come sempre, facciamo
1: dai
0: insieme. Vi aspettiamo. Mi raccomando, non mancate.

0: Ma sai che è bello questo disco di Annalisa e Madame che si chiama Amica? Peccato per questo finale un po' improvviso che mi spiazza. Però devo dire è un bel disco, una bella collabo, come diciamo noi giovani.
1: Noi chi?
0: Però
1: noi giovani chi?
0: Amica, che è al 347-342-5220, ci scrivi, raga, però... ci sono anche Galileo ha avuto, era da solo contro tutti gli scienziati e aveva, poi alla fine aveva ragione lui, aveva le prove Galileo aveva le prove di quello che diceva. Non è che se io dico che in questo studio c'è un drago voi mi dite, ci credete perché io ho la libertà di dirlo, vedevo portare le prove, no?
1: Sì, dovremmo vederlo anche noi più che altro, cioè, calmo. Basterebbe quello.
0: Per fortuna non parleremo di cambiamento climatico né di scienza, così non mi infervoro.
1: Anche posso dire, anche se è un tema di cui dovremmo parlare costantemente.
0: Ci sono cose molto più urgenti del cambiamento climatico.
1: Tipo?
0: Adesso su due piedi non mi vengono. Detto agli stranieri, per esempio, in classe, io lo trovo incredibilmente più urgente. Ma adesso non voglio fare del qualunquismo. Non voglio fare del qualunquismo.
1: Perché sono loro che fanno caldo.
0: Portano il caldo. Ma non voglio fare del qualunquismo. Parliamo di libri di testo.
1: Sì.
0: Libri di testo, così almeno mi rilascio. No, basta.
1: No,
0: basta. Parliamo di libri di testo.
1: Sì.
0: Scuole superiori, ok?
1: Sì.
0: Io sono stato fortunato perché, come ho raccontato più volte, mia madre insegnava all'interno dello stesso istituto, quindi per quanto riguarda i libri di matematica e fisica, in quanto lei insegnante di matematica e fisica, io li sceglievo dalla libreria di casa, perché glieli mandavano agli insegnanti un tempo, non so se funziona ancora così, però mandavano gli insegnanti i libri da valutare e quindi di fatto lei ce li aveva.
1: Almeno quelli da valutare?
0: Certo, funzionava così, almeno quelli di matematica e fisica, poi invece per quelli di italiano e tutte le altre materie le dovevo comprare come tutti.
1: Ti toccava comprarli.
0: Però questi libri ce l'avevo. Chiara Galeazzi.
1: No, allora io facevo la spesona perché non avevo
0: un sacco di soldi, peraltro.
1: Un sacco di soldi, però anche un sacco di libri usati. Un sacco di evidenziazioni, come si dice, fatte da altri.
0: Oddio.
1: Quindi grande confusione. Sì. Poi a fine anno io il libro che ricordo di più del liceo era Storia dell'arte di Carlo Giulio Argan. Senatore, storico dell'arte, anche, credo fosse stato anche senatore, mi pare. Che era difficilissimo. Io non capivo niente di quelli. Niente. Mi ricordo che a un certo. Tutti avevamo questo problema di capire poco questo signor Argan quando spiegava le opere d'arte. Poi mettici pure che sta spiegando tipo l'arte contemporanea. Dobbiamo vedere.
0: Tu hai fatto l'arte contemporanea.
1: Alla fine della quinta, un po' di arte contemporanea l'abbiamo fatta.
0: Io non ho superato i.
1: Ma hai fatto
0: le pitture rupestri.
1: tu non hai fatto i baffi sulla Gioconda, quelle robe lì. E quella è arte contemporanea.
0: Non ricordo, noi avevamo una prof di storia dell'arte che era molto aggressiva. Quindi
1: ma perché le professoresse di storia dell'arte hanno sempre delle peculiarità?
0: Non lo so, però era molto esigente, diciamo così. Molto brava, ma anche molto esigente. Quindi
1: fa bene perché è sempre sottovalutata come materia. Però insomma io a un certo punto stavamo chiacchierando con il nostro prof di italiano e io dissi: io non capisco niente di questo libro di Argan, e lui mi tradusse una frase
0: dall'italiano all'italiano
1: più semplice. Io dissi: ma perché non scrive più sensatamente?
0: Dobbiamo andare via, Pagax, è finito già il tempo a nostra disposizione.
1: Però salutiamo Carlo Giulio.
0: Allora scusa, Mary J, libri scolastici.
2: Allora, non ho un ricordo di libri particolarmente cioè, perché ho fatto comunque un professionale, quindi
0: ce li avevi i libri?
2: Li avevo, sì. Una cosa, non ho mai comprato il libro di matematica alle superiori,
1: ma
2: perché alle medie avevo fatto un programma così tanto pieno e alto che alle superiori non mi serviva.
0: Ma signore, ma infatti hai visto quando io ho chiesto 2 più 2 subito mi ha detto 4. Pagax,
3: io mi ricordo solo autori greci perché era impossibile, cioè proprio brutto,
1: perché tu hai fatto il classico.
0: Hai
3: visto autori greci, Ciccio.
1: Tu dici no, perché,
0: ma come sei
1: stupito?
0: Finito
3: infatti, non lo so
1: con
3: e poi quei
1: magliette.
3: Due vocabolari giganti di greco
0: che erano
3: il e g.
0: Il ce l'avevo anch'io,
3: sì,
0: perché italiano latino.
3: Il come si chiama? Il Montanari di greco.
0: Bene,
3: Montanari.
0: I vostri messaggi arriveranno al 347-342-5220. Io sono sconvolto da Pagax che ha fatto il
1: cambio. Ma perché?
0: Adesso ci diamo il cambio. Io vado a fare regia.

0: Incredibile ma vero, dobbiamo già fermarci per la pausa. Oggi ci abbiamo un sacco di pubblicità, ragazzi. Un giorno vi racconteremo del Fanta Pubblicità, il gioco che si svolge in questo studio fra Agnese e Mary Jane.
1: La grande sfida.
0: Ma quel giorno non è oggi. Dobbiamo fermarci e poi, essendo venerdì, ultima mezz'ora, arrivano gli amori di Dio. Tra poco.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
11: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva.

0: Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
4: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
5: Respira, sei in Trentino.
6: Devo sigillare il pavimento.
7: Hai già la soluzione in mano.
6: Anche su superfici diverse?
7: Sì, hai la soluzione in mano.
6: Ma non voglio mica rifarlo domani.
7: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
12: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
13: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi. Legend every weekend on Radio DJ. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: scusami, ma questa artista si chiama Jisoo?
1: Sì.
0: Un nome bellissimo.
1: Blackpink.
0: Sì, lei è sudcoreana, però sì, la pronuncia corretta è Jisoo. Wow. Bene, comunque era Jisoo, sempre sia lodato, con Click ad aprire questa seconda mezz'ora di chiacchiericcio. Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20 su Radio DJ. È venerdì, ultima mezz'ora, il tempo stringe. Dai, vai con gli amori di Dio, va.
2: Ciao a tutti, abbiamo poco tempo, ma questo ci basta per fare gli amori di Dio. Piccolini, che carini, facciamo un po' di notiziette, torniamo anche su un animale che conosciamo bene.
0: Benissimo, quindi cosa sono gli amori di Dio? Lo spieghiamo proprio in 4 secondi. Notizie sugli animaletti per alleggerire un po' il clima pesante dato dall'attualità di questi giorni. Qual è la prima notizia, Chiara, con la tua insopportabile vocina?
2: Amici, era da un po' di tempo che io non ricevevo delle notizie riguardante un animale che ci ha dato tante gioie, e cioè il procione.
0: Il procione, certo.
2: Quindi ho scelto di fare una cosa ben precisa e cercare notizie procioni.
0: Cioè, sei andata su Google e
2: ho cercato Raccoon News, perché ho detto di solito stanno in America quelli. Giusto. E quindi li trovo là.
0: È un peccato che noi non abbiamo i procioni.
2: Ne abbiamo pochi, però non è il caso di portare. Abbiamo già abbastanza specie aliene.
0: Giusto.
2: A posto così.
0: Giusto.
2: Adesso è arrivata anche una farfalla aliena che è cattivissima. Però non mi ricordo
0: cosa
2: il nome.
0: Cosa fa? Ti esce
2: ti
0: da...
2: mena. Ti ruba le borse.
0: È così violenta.
2: Si chiama la farfalla Maranza.
0: È così violenta che un suo battito di ali può provocare un uragano qui. Cioè nello stesso posto dove batte le ali. Qual è la notizia sui procioni, Chiara?
2: Siamo a Le Moines in Iowa.
0: Sì, certo.
2: Hai presente?
0: Come
2: sei stato?
0: Mai.
2: C'è un locale in questo posto e stava finendo il turno e quindi
0: stava finendo il turno
2: del bar, no? Okay. Quindi stanno sistemando, mettono e arrivano, sai, con la sacca, vanno verso il cassonetto.
0: La spazzatura, okay. Certo.
2: Ah, guardano nel cassonetto e c'è un procione. C'è un procione che è lì che dorme.
0: Perché quelli rovistano nella rumenta.
2: Rovistano nella rumenta. Qual è il problema? Che questo procione aveva rovistato un po' troppo. E vi ricordiamo.
0: Era ubriaco.
2: Era ubriaco, procione! Allora, l'hanno trovato lì tutto rannicchiato, che un po' apriva gli occhi, muoveva le zampette, poca roba, però. E si sono preoccupati, hanno chiamato qualcuno e hanno detto. È arrivato il veterinario e ha detto: ragazzi, è ubriaco.
0: Ma avevamo già
2: stare.
0: Dato delle notizie sui procioni ubriachi, che uno era entrato in un negozio.
2: Sì, che l'hanno trovato ubriaco nel bar.
0: Sempre più spesso sono ubriachi.
2: Sì, perché quelli
0: è
2: non
0: una piaga questa cosa.
2: Ma perché quelli non è che fanno distinzione fra una roba che c'è dentro del cibo.

0: una roba che c'è dentro della birra. Loro amici prendono su tutto.
1: Amici procioni, bevete responsabilmente. Io mi immagino
0: non guidate
1: questi,
0: dopo che avete.
1: Mi immagino questi procioni anonimi, tutti in cerchio, che dicono: ciao, io sono un procione e non bevo.
0: Ciao, procione.
1: Nella lingua dei procioni. Quindi la notizia è l'ennesimo procione ubriaco.
0: Ennesimo procione ubriaco. Quindi state attenti.
1: Basta.
0: Se avete. Non abbandonate le birre in giro.
1: Finita qui.
0: Lo hanno chiamato Trash Panda.
1: Perché?
0: Perché sembra un po' un panda e perché era nella spazzatura.
1: Vabbè. Oggi
0: è bella, no?
1: No, beh, bellissima, bellissima. Potevamo mettere la replica di 2, 3, 4 settimane
0: fa. Non è vero.
1: No, è tutta un'altra notizia.
0: È da un mix.

0: che assonano con questa cosa qui.
1: Siete dei cafoni.
0: Ne sono arrivate diverse, le abbiamo lette interiormente, non le condividiamo con il nostro pubblico.
1: Condividiamo il nostro disgusto.
0: No, il tuo disgusto. Io comunque sono un ragazzo semplice, a me ci sono delle cose che comunque divertono, non sempre, non spesso, ma io non voglio rubare tempo agli amori di Dio.
1: Perché ci sono altre notizie.
0: Giusto. Qual è la prossima notizia?
1: Siamo sempre negli Stati Uniti, siamo in Florida.
0: Florida,
1: c'è praticamente un gruppo di ricercatori biologi che stanno lavorando tantissimo osservando gli oceani, capendo i movimenti delle
0: balene. Perché noi sappiamo più dello spazio di quanto sappiamo dei nostri oceani. Ne sappiamo molto poco. Questa è una curiosità che volevo dire.
1: Per non
0: buttare via tutti questi minuti.
1: Allora, posso andare avanti?
0: Sì.
1: Praticamente questi stanno lavorando.
0: Scusa
1: nel
0: se
1: loro...
0: faccio dell'informazione durante.
1: Stanno lavorando nel loro ufficio che è in riva al mare.
0: Oceanisti.
1: Oceanisti dove devono stare in città. Quindi stanno lì che lavorano. A un certo punto sentono. Toc toc toc.
0: Qualcuno bussa. Non mi dire che è un procione perché mi alzo e me ne vado.
1: No, è un pellicano.
0: Un pellicano.
1: Con il becco ha bussato. E loro hanno detto: ma che cacchio?
0: Cosa vuole questo?
1: Hanno aperto e praticamente il pellicano gli ha fatto vedere che aveva un
0: le posso parlare di Gesù?
1: Di Gesù delle Blackpink.
0: Sì.
1: E poi ha fatto vedere l'ala e praticamente ci aveva un amo attaccato all'ala.
0: No.
1: E quindi gli ha fatto capire: toglietemelo. E quindi poi questi hanno detto: oddio, che tenero, va bene, togliamolo. E quindi l'hanno tolto, ci ha messo 10 minuti, l'hanno tolto e poi lui è andato via. Grazie, arrivederci.
0: Posso però dire una cosa che è un po'.
1: Sì.
0: Adesso non vorrei distruggerti un sogno, ma ultimamente quando scrollo su TikTok, su Instagram, mi appaiono in continuazione dei video di animali che chiedono aiuto all'uomo per fare qualcosa, che sono evidentemente fatti.
1: Sì, ma io questo non c'è il video.
0: In genere è un ciclista che sta andando, dietro c'è uno che lo riprende, arriva una papera che lo morde alle caviglie.
1: Ma perché la papera morde alle caviglie?
0: Ma non lo so, è fatto con la I, quindi lui si ferma, segue la papera gli chiede di seguirlo, e in genere c'ha un paperottolo, un anatroccolo, che è finito in un buco. L'uomo lo salva e libera il paperotto e qui tutti vissero felici e contenti. Però è tutto fatto con la I. Tu sei sicura che questa notizia...
1: Tu stai dicendo che la National Ocean Atmospheric Administration... che è roba dei Trump, sta dicendo
0: questo
1: delle
0: non
1: bugie.
0: Depone a favore.
1: Tu stai dicendo che gli Stati Uniti condividono
0: mentono,
1: notizie false.
0: No, ma va.
1: Sui pellicani.
0: Storicamente non è
1: tu
0: mai successa questa cosa.
1: Tu sei pazzo. Pazzo.
0: Per carità. Quindi la notizia è: pellicano sano e salvo.
1: Pellicano sta bene.
0: Ha un nome questo pellicano?
1: No.
0: Noi glielo vogliamo dare noi?
1: John.
0: Il pellicano John. Ma il pellicano è quello col becco.
1: È quello col becco
0: lungo,
1: quello che prende i pesci e gli viene una specie di sacca.
0: Bello, sarebbe bello avere quelle sacche sotto per mettere il cibo.
1: Per portarci il computer in ufficio.

0: nostra disposizione. Gli amori di Dio tornano venerdì prossimo, noi invece torniamo lunedì alle 19. Lunedì. Buon weekend a tutti, grazie Mary G in redazione, grazie Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancio.
0: La linea va a Ciao Belli, buon weekend, ci risentiamo lunedì. Ciao, ciao, ciao.
2: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina.

0: da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Simarex Collagene, azione.
11: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
14: Cortilia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20 in punto.
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Iniziativa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina a partire da lunedì. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. È arrivato l'apprezzamento da parte del governo, che ha parlato di lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre. Gli autotrasportatori intanto minacciano lo sciopero se non saranno convocati a loro volta. Sarebbe un'arma definitiva, perché fermarsi anche solo per un giorno significa fermare il paese, ha sottolineato il segretario generale di Assotir, Claudio Donati. Secondo e ultimo giorno di visita ufficiale negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping, che anche oggi ha avuto un bilaterale con quello americano Donald Trump alla Casa Bianca. Al termine entrambi i leader hanno parlato di grandi progressi nelle relazioni tra i due paesi, senza però entrare nel dettaglio degli accordi raggiunti. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il via libera a Kiev da parte di quello americano Trump per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Zelensky ha anche ribadito che si starebbe lavorando a un trilaterale con Russia e Stati Uniti negli Emirati Arabi. Anche Mosca ha confermato. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler, ipotizzavano di organizzare attentati e proponevano tecniche per la costruzione di ordigni esplosivi. Un blitz dei carabinieri del ROS e della Digos ha portato a perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravante del terrorismo. Alcuni degli indagati partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al fronte fascista italiano con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Tra circa 45 minuti all'Olimpico l'Italia affronta il Belgio nella prima partita del girone di Nations League. Tennis: Jannik Sinner non parteciperà al torneo ATP di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del tennis mondiale, spiegando che non è ancora in grado di essere competitivo. Il campione azzurro è fermo da metà luglio a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Formula 1: sarà George Russell su Mercedes a partire dalla pole position nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Con l'inglese in prima fila ci sarà Charles Leclerc su Ferrari. 16esima piazza per il leader della classifica piloti Kimi Antonelli, che è uscito di pista in Q1. La gara in programma domani alle 13.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: In serata fenomeni in esaurimento al sud, domani mattina ampio soleggiamento con isolati piovaschi sul Salento, in Calabria e in Sicilia, nel pomeriggio rovesci sulla Sicilia, bello altrove con vento forte al centro-sud. Le notizie del ilmeteo.it tornano domani mattina.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
6: Radio DJ One Nation
7: One Station. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
8: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
12: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it. CUP24.

0: dei bambini anni 80 erano politicamente scorretti, sì, e lo si capiva dal mangiare. Le cibarie simbolo di quelle feste erano i piccoli paninetti al latte, sì, che mostravano strategicamente la fetta di affettato uscire dai bordi. Vero. Ma era solamente per sembrare pieni. Dentro trovavi il deserto. I tramezzini invece erano formati da una base solida di maionese con elementi a caso presi dal frigo. Tonno, uova, sottoaceti, sì, qualunque cosa fosse sopravvissuta alle stagioni della vita dei genitori del festeggiato. Infatti, il bambino dopo, partecipava, sì, inconsapevolmente a un programma di smaltimento scorte travestito da rinfresco.
1: Il grande weekend è cominciato alla grande con lo stand di Enrico Tamburini e con Ciao Belli Live. Il bello deve ancora venire. Tra pochi minuti scopriremo l'attesissima classifica del weekend. E subito dopo farà il suo ritorno, dopo tanti anni di assenza, uno dei primi grandi fenomeni del nostro programma, Gianni il Matematico, l'uomo che ha stupito il mondo intero con la sua incredibile potenza di calcolo.
2: Adesso me lo ricordo.
3: 5 per 1, 5 per 2, 5 per 3, 5 per 4,
2: qualcosa non va nella potenza lì.
3: 5 per 5,
4: 10.
3: 5 per 6, 12. Come che si fai a sapere?
2: Sa tutto.
3: Allora io sta a scuola.
4: E certo che gli verrebbe una quinta, non verrebbe e poi nevi.
3: Ho capito. Io non ho capito. Vedi che sei bravo.
2: Ho detto che è andato
3: 1 più 1 quando fa? 2 più 2? 4 più 4?
4: 8.
3: 8 più 8?
4: 9.
3: 9 più 9.
2: No, andava bene.
3: Minchia, io sai cosa.
2: Certo.
1: Non vi muovete, perché tra pochissimo ritroveremo il mitico Massimo Ceccherini, sì, con cui continueremo un confronto che ci sta particolarmente a cuore. Quello sull'eccessiva spettacolarizzazione della cronaca in televisione. Un tema che oggi più che mai merita di essere approfondito e raccontato con la giusta attenzione.
5: Ricordatevi, quando in uno studio televisivo c'è un conduttore, 5 o 6 criminologi, 5 o 6 opinionisti, quello che piglia meno sono 3.000 euro a puntata. Si va
2: allora
5: dai 5,
2: subito.
5: 7, 8, poi c'è gli autori dietro, 9, 10, c'è un cinquantino di 1.000 euro per parlare di nulla, indagare un cazzo, smaciullare, succhiare il sangue, a strizzare un cinquantino.

0: goccia di midollo degli mortacci sua, ed è un continuo dalla mattina alle 9 fino a mezzanotte con repliche su repliche, testa a lampadina, e lo lì che vai, mo l'aumento giovedì, venerdì, e quello con gli anelli tutti qui e là, no, perché l'impronta di quanti su di giù,
1: che rottura di quello con gli anelli.
2: E dopo le lamentele arrivate dal nostro pubblico da casa, abbiamo capito che il suono rilassante trasmesso finora, sera dopo sera, non stava dando i risultati sperati. Così abbiamo deciso di cambiarlo. E grazie alla disponibilità del professor Attilio Palombi, oggi possiamo finalmente mandare in onda il suono definitivo. Quello che ti accompagna dritto al centro di te stesso, alla ricerca del tuo stato mentale più calmo, sereno e consapevole.
3: Bene,
4: vai. Questo è un disperato che sta urlando. Ma no. Ma no. Aiuto, no, no, non ce l'ho. Preferivo l'altro. Ti giuro, preferivo l'altro suono.
3: Niente.
4: Di avere perso il tram.
2: E allora come hai trovato questo nuovo suono?
3: Bellissimo,
2: vi siete rilassati? Fatecelo sapere al nostro numero magico

0: D'Angelo era il 1991, ti rendi conto quanti anni sono
1: io
0: passati?
1: Io mettevo la musica al disco, certo, doc di Viale Ceccarini, certo, a Riccione.
0: Joy quindi... Salinas con Rocky Romance.
1: 2015, qualche amico?
2: Joy Salinas!
3: E ora inizia, ciao belli! La trasmissione sempre prima in classifica, Super Telegatto!

0: già iniziato da un quarto d'ora.
1: Eh sì.
0: Grande successo ieri sera per la recensione di Peppe Cotraro.
1: Lui è il numero uno. Deve tornare più spesso.
0: Troverete sul podcast.
1: Sì.
0: Tra poco la nostra nazionale di calcio scende in campo contro il Belgio, mentre qui da noi scendono in campo i campioni della musica.
1: Vai.
2: Ed eccoci qui per la grande classifica di questo ultimo venerdì di settembre. Le vacanze sono ormai un lontano ricordo, tranne per Roberto Ferrari, che ha già le chiavi della macchina in mano, perché alle 9 parte per la Puglia, dove va giù a fare brutto. Ma partiamo subito con la prima nuova entrata di questa sera. Lui è Santiago e canta un brano nel quale racconta quella situazione imbarazzante che si crea quando entri in un locale e trovi una persona che non volevi vedere. E allora spazio a Santiago e i Salento Boys.
0: Vai
2: Tito, fai partire il brano prima che ti ammollo uno schiaffo sulle orecchie.
3: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane, capito?

0: secondo me. Bravissimo, bravo.
1: E continua la nostra grande classifica con un brano dei Fake Man dedicato, sì, al prossimo concerto degli Oasis,
2: sì, prove,
1: che,
2: no,
1: si svolgerà a Roma.
2: Il biglietto,
1: per il
2: un po'
1: quale
2: calo,
1: è scoppiata una polemica che riguarda, però, il costo dei biglietti, che a quanto
2: Oasis
1: pare avranno dei prezzi importanti. Questa è una cosa che non riguarda DJ Angelo,
2: perché
1: sicuramente la Sabrina Perego, sì, riuscirà a inserirlo, sì, nella lista crediti, per entrare con la modalità denominata a sgonfio. Modalità a sgonfio,
2: sì,
1: si accede agli eventi senza uscire il portafogli. Ma ora spazio alla musica.
2: Vai di sgonfio!
3: Concordo con lei.
2: Grazie signorina.
4: Andrò a vedere gli Oasis a Roma all'Olimpico.
0: È un evento storico, dai.

0: Secondo me magari litigano.
1: No, non litigano, vai tranquillo.
2: E continua la nostra grande classifica di questo ultimo weekend di settembre con una nuova entrata. Lui è Tony F e da qualche tempo ha preso una decisione importante, certo. No, quella di non fumare più le bombe. Come ha fatto?
1: Bravo, semplice.
2: Ha iniziato ad andare a correre.
1: Ottimo
2: e allora
1: esempio.
2: Ascoltiamolo in questo suo remake di uno dei suoi brani più iconici.
1: Ah, bene. Eccolo qua, Sesso e Samba.
3: Vai Tony.
4: Yo!

0: dedica con un brano dedicato alla settimana della moda milanese, sì, che è in pieno svolgimento.
1: Certo.
0: L'artista è Peppaolina.
1: Vi vediamo
0: la canzone
1: in giro,
0: parla di quell'amico fashion victim che tutti abbiamo, sì, quello ossessionato dalla moda, certo, al punto da diventare a volte involontariamente
1: un po' pagliacciato.
0: E allora, vabbè, spazio alla musica, lei è Paolina, pochino, e canta, dai, sei un pagliaccio.

0: E salutiamo moda, Paolina, ragazzi. E prima di darci appuntamento a più tardi per il podio, andiamo a conoscere un artista che non ha superato le rigide selezioni dei nostri creators. Lui si chiama Antonio Guadagno, sì? E ci ha inviato il suo lavoro che si intitola Io sono chiatto. E allora ascoltiamolo per pochi secondi.
1: Vai, Antonio.
2: Io

0: ci piace.
1: Quanti wow!
0: Fino alla fine, vai. Fulminacci!
2: Maledetto me!
0: Capolavoro!
3: Concordo con lei.
1: 20 e 27, qualche amico!
4: Ciao belli!
0: Sì.
4: Ciao. Cavolo, ciao. Ora passate la sera, non vi posso più sentire, o perlomeno vi sento pochissimo, se
1: siamo
4: non
1: qua.
4: In podcast.
1: Bene col podcast.
4: Un saluto da Davide e da sua piccola che si chiama Lilia.
0: Va ciao bene. Lilia, un bacino!
5: Ciao!
1: Ciao! Buon weekend, ciao, tanti baci!
5: Ferro!
0: Eccola, è arrivato!
5: Vorrei venire al matrimonio!
0: Oh,

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica.

0: www.fileni.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura Xpir?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
10: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Edwards, il Planet Funk, Rewind My Mind. Era un po' Johnny is Jazz, è vero?
1: Sì, ispirato.
0: Dentro un richiamino.
1: Potrebbe essere.
2: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
1: Capolavoro, ragazzi.
0: Bravissimo.
3: Angelo, sei al matrimonio di Roberto. Metti tutte le canzoni vecchie delle Ciao MP3. Sì. Voglio venire anch'io.
0: Siamo a posto.
3: Tipo, non so, gli Incappucciati. Memphis su Tulietto.
0: Se ne ricorda. Bravo, è un fedele ascoltatore.
1: E ora andiamo dal colonnello Giugliacci,
0: il mitico colonnello,
1: che è stanco degli insulti sui social.
0: Sì.
1: E perché non è contento, insomma, non lo so. Vai, sì, vai,
0: sentiamo,
1: andiamo.
0: Sentiamolo da lui.
1: E poi andiamo a scoprire cos'è un avatar sociale.
0: Certo. L'avatar social.
1: Era solare.
0: A posto, sì. No, perché c'è anche l'avatar social,
4: Dai sempre carta bianca, il colonnello Giugliacci e gli insulti sui social.
0: Ecco.
4: Da X Factor, come combattere l'ansia. Da Vox On Air, Matteo Viviani e l'avventura in Amazzonia. Da Decore, J-Ax e il regalo di Albano. Da Oltre la Terra, l'avatar solare.
1: Eccolo qua! Solare, solare!
4: È sempre carta bianca. Il colonnello Mario Giugliacci racconta il suo rapporto con i leoni da tastiera.
0: Sì.
4: E spiega come affronta le critiche sui social.
5: Allora,
1: eccolo qua il colonnello.
5: Dica subito.
0: Buongiorno colonnello, buonasera.
5: In questi ultimi 15 giorni che non ci siamo visti, nuovi insulti, ma ne ha ricevuti altri?
6: Nella quotidianità, ma certo, voglio dire, statisticamente, siccome so, prendo Facebook, facciamo video che hanno un successo,
1: certo,
6: di 500.000 visualizzazioni,
1: sì,
6: o mio, o della mia collaboratrice, su 500.000 diciamo follower,
0: sì,
6: è chiaro che visualizzazione almeno 1.000 sono fuori posto.
1: Ah,
6: ovviamente,
1: okay,
6: la mia era solo una lamentela in generale, cioè, a mio avviso una generazione generazione tra 30 e 50 anni dove molti sono ormai pensano di essere tutt'oggi.
4: A X Factor sale sul palco una concorrente piuttosto ansiosa,
1: sì,
4: che però ha escogitato una singolare strategia per combattere l'ansia,
1: ah, bene,
4: e decide di mostrarla ai giudici.
1: Dai, dai, dai.
7: Io sono una persona ansiosa nella vita,
1: sì,
7: in tutto,
1: sì,
7: e all'inizio non mi piaceva ovviamente questo lato,
1: certo,
7: di me,
1: sì,
7: e poi
1: bello,
7: ho imparato ad accettarlo,
1: sì,
7: e quindi faccio delle cose strane per mitigare l'ansia.
1: Ah, okay,
8: va bene, che è il primo passo verso la guarigione.
7: Sì, esattamente.
9: Tipo cosa,
1: si tocca
9: di cose strane,
1: no?
7: Tipo salto sul posto, poi mi scuoto le braccia,
1: ah,
7: faccio,
1: okay,
7: ah, così.
1: Sì.
8: Senti, proviamola subito, dai.
1: Fai, vai, proviamo.
8: Attentevi al dolore.
7: Non so.
1: Vai,
8: fallo,
1: vai,
8: un po', vai, fai vedere, vai, vai.
7: Ah.
1: Ok, come il nostro suono di prima.
0: Sì.
4: A Vox On Air, Matteo Viviani racconta la pericolosa avventura vissuta in Amazzonia, quando, da inviato delle Iene, si è trovato a contatto con una tribù indigena.
0: Non conosce le Iene,
10: a
0: la
10: me
0: tribù.
10: Viene in mente quel Viviani lì, su una canoa che seguiva il rio della foresta amazzonica,
1: sì,
10: per arrivare alla tribù degli Uaorani.
1: Sì,
10: e dopo,
1: ecco,
10: un giorno e mezzo di canoa, a un certo punto,
1: io
10: mi guardo i pappagalli, i giaguari, coccodrilli, eccetera.
1: Bello.
10: A un certo punto, dall'argine, si alzano 50 guerrieri,
0: capito,
10: così

0: tutti nudi, con i segni da guerra, sì, tutti con le lance, e io ero vestito da iena. Ah, quindi dai, minimo, minimo, se questi hanno visto qualcuno penseranno che sono dell'FBI o qualcosa del genere. Sì. Se fossi in loro io un paio di lance gliele tirerei. Certo. E lì mi sono cagato addosso.
1: Come il cantante di prima.
2: A Decore Podcast si parla di regali e J-Ax racconta di un curioso dono che stava per ricevere da Albano.
3: Bottiglia di vino, magari.
4: Qual è il regalo più strano che ti ha fatto un fan negli anni? C'è qualcosa di strano, di inquietante che ti hanno regalato, particolare?
5: Le robe inquietanti me le hanno regalate più o meno i parenti.
4: Sì. È vero, c'è sempre quel parente che ti regala una cosa.
5: Sono riuscito a bloccare Albano che mi voleva regalare un cavallo.
3: Un cavallo!
5: Ma serio, prima della svolta country. Cioè, quindi senza motivo.
3: Ma neanche un po'.
5: E si era fissato che mi doveva regalare sto cavallo. Io dicevo, Albano, io vivo a Milano in un appartamento.
3: Sul balcone.
5: Non so dove mettere.
2: Grazie alla web TV Oltre la Terra e alla contattista Monica Pedersoli, scopriamo che cos'è un avatar solare.
3: Vai, altro che sociale.
6: Cos'è l'avatar solare?
7: Ecco. In questo momento noi siamo delle divinità che hanno scelto di calarsi nella frequenza della terza dimensione e di risvegliarsi ad esseri solari. Certo. Quindi vuol dire che nella nostra genetica, importante nel nostro DNA, c'è già questo sole, infatti il termine solare indica la provenienza, quindi da dove noi arriviamo e da dove noi stiamo ritornando a casa. Quindi noi arriviamo da quello che è il logo solare, dal sole centrale, e siamo ritornati qua come avatar per risvegliare di nuovo quello che è il vero sole della nostra genetica.
3: Io mi incazzo per la benzina.
8: Vedi, va. Questo è il programma per te.

0: Milanino, vai! Stay. 1985 Diet Wonder con Stay With Me su Radio DJ.
1: Attenzione, il nostro Tito ci porta sul podio della classifica.
0: Vai!
2: Ed eccoci qui per conoscere il podio della nostra grande classifica del weekend, ultimo slot per quanto riguarda il mese di settembre.
1: 20:45, vai.
2: E andiamo subito con la posizione numero 3, dove troviamo un brano dedicato al mister della nazionale di calcio che scende in campo questa sera contro il Belgio. In questo brano il gruppo dei Maya ha voluto dare la carica al mister Mancini, che è tornato ad allenare gli azzurri dopo un'esperienza in Arabia Saudita. E allora vai Tito, fai partire il brano.
1: Qualcosina ha preso,
0: direi di sì. Adesso col conto pieno.

0: con una breve parentesi sì. dedicata un po' a tutti coloro che non riescono ad accedere alla fase finale sì. poiché vengono scartati dai nostri creators.
1: È
0: il caso di Patrizio detto Patti sì. che ci ha inviato un brano che si intitola Il pisello di Donatello.
2: Anche questo.
0: E allora ascoltiamolo e poi torniamo con i compagni della settimana.
1: No, ma dovremmo anche non ascoltare.
2: Infatti.
3: Ma sarà vero?
4: Il pisello.
2: Dai.
1: Vabbè, è la coltivazione.

0: nostro amico J-Ax con Vita, Morte, Miracoli su Radio DJ.
1: E noi siamo arrivati al termine, la nostra nazionale sta per scendere in campo.
2: Vai. Posso avere un fazzoletto?
1: Subito, signorina.
3: Ciao, belli.
0: Eccolo.
3: È un programma che puoi ascoltare anche in podcast.
0: Certo. Va bene, certo, ci sta.
3: Ma solo sulla pagina di Radio DJ.
0: Sì.
3: Perché il nostro angelone ha litigato a brutte parole.
0: Con chi?
3: Con le altre piattaforme.
0: Ma quando mai?
3: Alle quali ha chiesto 2 milioni di euro per i diritti d'autore.
0: Ah, un po' troppo,
1: Chi si ha?
3: Per accedere gratuitamente al podcast. Ripeti 3 volte di fila la frase.
1: La frase?
3: Arriva, arriva. Quello che deve arrivare.
1: Non ti preoccupare.
3: Sì. Non ti preoccupare.
0: Va bene.
1: Bella. Arriva, arriva.
0: Quello che deve arrivare.
3: Quello che deve arrivare.
1: Non ti preoccupare. Non ti preoccupare.
3: Non ti preoccupare.
2: Siete una banda di cretini. Siete una banda di cretini.
1: Grazie,
2: ve lo dico.
1: Grazie signorina. È un complimento. Noi ci sentiamo lunedì sera, ok?
4: Goldrake pronto per l'uscita.
1: Usciamo, Roberto, usciamo. Le chiavi della macchina in mano.
0: Si va.
1: Ciao.
5: Mi levate sta musica per favore. Se no facciamo il circo.
0: Va bene.
6: Finita. Radio DJ One Nation One
7: Station. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
8: qualcosa. Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
10: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
17: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Muy Tomas è una collezione
19: di oggetti da collezionare.
4: Muy Tomas è cosmopolita, colorato e trendy.
19: Muy Tomas colma un vuoto che non sapevi di avere.
4: Muy Tomas ti fa sentire bene. Muy Tomas è come i popcorn, uno tira l'altro.
19: Perché Muy Tomas? E perché no?
4: Muy Tomas, never enough.
19: Scopri di più su muytomas.com.
11: Verde, rosa, arancio.
20: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
21: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
21: Fruttolo, scegliere fa crescere.
22: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
25: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Hey gang, un minuto alle 21.
3: DJ! Radio DJ.
4: Go, go, go, go, go!

0: Con Bruno Mars.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera ci prepariamo ad una nuova super puntata di
1: Say What.
0: Però c'ho un dubbio. Cioè, perché mi sento vestito male, vestito malo. No, perché poi dobbiamo accogliere Laura Pausini, se viene, perché poi non si
1: Speriamo.
0: Sa mai, tra un'oretta dovrebbe arrivare Laura. Lau Pau. La chiamano così nel suo team, la chiamano la o Lau o Pau. E siccome sono vestito a pupazzo, che qui c'è la Fashion Week a Milano, ora mi ordino una camicia, un cappellino.
1: Un po' più serio, dai.
0: Un po' più serio,
1: ci sta,
0: ok. Tu sei Giaggio, giusto?
1: Sono sempre io.
0: E rimani vestita così fino alle 23?
1: Tu dici un po' imbarazzante.
0: No, non lo so,
1: valuterei. Sì. Sai cosa sembro? Hai mai visto quel cartone con i pupazzi che hanno proprio questa trama a righe?
0: Pupazzo io, sono pupazzo.
1: Ecco, io anch'io oggi.
0: Ok, non ho presente il cartone. Comunque, al di là del nostro outfit, spero che non vi dispiaccia se ci state sentivedendo sul canale 69 o sul canale YouTube di Radio DJ, sta per partire una nuova super puntata. Tra le altre cose ospiteremo anche Laura Pausini.
2: La serata è appena iniziata.
3: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente?

0: Finalmente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a
4: 2,19 euro. Radio DJ.

0: In Italia è venerdì.
1: Su Radio DJ.
2: Lui si chiama Michele.
0: It's Friday Night Show. Giaggia alla lavagna. L'hai trovato cosa?
3: Sì, il cartone. I Fimbles sono degli ippopotami pupazzi.
0: A righe.
3: A righe.
0: Bello.
3: Uguale io.
0: Tutti ippopotami.
4: Say what?
0: I said the hip hop pota.
4: Hey baby.
0: Tutti ippopotamati. Inizia questa nuova puntata. C'è anche un Field Vibe che chiude una settimana in cui qui ha fatto quello che per Aldo Rock è l'Iron Man, nel senso che ha fatto tutto con febbre, con insomma sintomi influenzali. Applausi per Field Vibe.
3: Bravo.
0: Campione e il primo della gang in questa nuova stagione ad avere l'influenza.
3: È vero,
0: tanto poi ciclicamente arriva tutti. E perché proprio a Giaggia,
3: esatto, che sono qui vicinissimo.
0: Settimana prossima. Però ci sta, l'influenza è anche un po' così, cioè giusto anche trasmettersi, così la fai e passa.
3: Anticorpi. Okay.
0: 1, 2, 3, 4. Quattro secondi sono passati più o meno. Tu riesci a contare fino a 4 secondi?
3: Sì.
0: Proviamo. 1, 2, 3, vai.
3: 1, 2, 3, 4.
0: Hai contato fino a 2,8 secondi.
3: Ma veramente?
0: È incredibile.
3: Non posso riprovare.
0: Che il tempo passa. A volte
3: certo.
0: Pensiamo che sia più veloce di quello che è davvero. Riprova. 3, 2, 1, let's go.
3: 1, 2, 3, 4. Giusto?
0: Adesso sì, 4,23.
3: Ah.
0: Perfetto, è difficile. E infatti oggi vorremmo, se vi va, dico agli ascoltatori, audio WhatsApp di una durata che non superi i 4,27 secondi. Ora capirete perché. Il numero è questo qua.
5: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
4: Say what? Thinking about you. Radio DJ.
6: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: mi fa molto ridere perché in Puglia malagé è il modo dialettale di chiamare le melanzane, le malagé, che tra l'altro ritroviamo tutti insieme nel panino urbano, da panino giusto, ma sembra tutto un po' scollegato, ma è... sembra tutto collegato, ma non lo è. Nel caso di questo artista che di cognome fa Marcolino.
1: Ma che cazzo, io chiamo così mio cugino.
0: L'artista mio francese, Mavagio. Si chiama Marcolino di cognome, Joël Raoul è il nome. Canzone molto molto virale questa qui da diverso tempo. E che parla, in realtà la traduzione è malattia, malagè è la malattia. Però la sua malattia qual è? Lui dice: le trovo tutte belle, le trovo tutte sexy. Chiaramente c'ha quel chiodo fisso, no? La malattia, okay. gli piacciono tutte le donne del mondo.
1: Un saluto agli ascoltari di Sai What su Radio DJ. Mua.
2: Mua. Ciao alla lavagna.
0: Alla lavagna. Sì, hai 4,27 secondi, ok? Sì. Per raccontare, per fare un fit check, per raccontare come sei vestita. 3, 2, 1, via!
1: Allora, sono vestita da Fimbless, come dicevo prima, un cartone animato, quindi ho una maglia a righe, un jeans, basta.
0: Ciao, sei 7 secondi, 7 okay, secondi. Perché 4,27? Perché questo numero è al centro di un record raggiunto da una bambina di 6 anni, è la prima donna al mondo a scendere sotto i 4,5 secondi, ma uno dice a fare cosa? A risolvere il cubo di Rubik.
1: Wow.
0: Ora il punto, raga, vi faccio sentire quanti sono 4,27 secondi. Vai. 2. Top. Cioè, li ho anche già superati. Cioè, in questo tempo, ma cosa riesci a fare in 4,27 secondi? Vabbè, alcuni dicono l'amore con tutto insieme. Cioè, sono proprio pochi 4,27 secondi. Forse sono anche pochi per fare dell'umorismo sulle prestazioni sessuali.
1: È vero.
0: Cioè, perché comunque 4, no? È proprio pochissimissimo. Tanto che sento anche gli audio degli ascoltatori, solo 4,27 secondi. In 4,27 secondi nemmeno ti addormenti, cioè nemmeno passi dalla fase di dormiveglia alla fase di sonno profondo o REM. Quindi nemmeno sogni no. In 4,27 secondi. E cosa sogni senza me? Cosa sogni?

0: Ti chiedi mai, chissà cosa sto facendo adesso, Punjabi MC?
1: Sì, sì, guarda, proprio oggi, prima di venire qua. Sì.
0: Allora, Punjabi MC continua a fare il Punjabo, il DJ, il producer. Vive in Inghilterra, fa il produttore di musica elettronica, come allora, qui siamo nel 2003 con questa grande hit. Musica elettronica misto Bhangra, perché è questo lo stile di Punjabi MC, che poi il Bhangra è la musica tipica della regione del Punjab, tra India e Pakistan.
2: Sì, guarda, ciao. Cosa stai facendo?
0: Sto per contare fino a 4.27 secondi, ma lo farò assieme a Chiara.
3: Avete sentito?
0: Ciao Chiara. Ciao. Come stai? Tu ti chiedi mai cosa sta facendo adesso Punjabi MC?
4: Beh sì, ci stavo giusto pensando 2 minuti fa.
0: Il Punjabi MC. Ma tu sai contare fino a 4.27 secondi?
4: Penso di sì, non ci ho mai provato. Perché... di solito conto fino a 7.2.
0: Ah, brava.
1: Brava,
0: siccome
1: un bel record.
0: Ci siamo ispirati a questa bambina di 6 anni che ha raggiunto il World Guinness Record.

0: ha fatto il cubo di Rubik in 4.27 secondi, che sono pochissimi. Al mio 3 parti col conteggio e tu dici stop a 4.27. 1, 2, 3, okay. Via.
1: Stop.
0: Se non sei nemmeno arrivata a 4, no, non era nemmeno, troppo poco, troppo. Vuoi riprovare? Bellissimo, vero?
1: Sì.
0: Riproviamo. 1, 2, 3.
2: È troppo forse.
1: Troppo, stop.
0: 7.45.
2: No,
0: cioè, ragazzi, ma perché il tempo è difficile? Il tempo è una storia assurda, Chiara. Ma tu ci pensi?
1: Esatto.
0: Ma tu a cosa pensi, Chiara?
1: In questo momento che passerò tutta la serata a fare sto gioco.
0: Sì,
2: la credo. Partita.
0: Ah, certo, cioè, che tra l'altro...
1: Sì, sono già andata in loop con questa cosa, figurati.
0: È diventato anche virale qualche mese fa, tutti che facevano questo finto gioco, nel senso che poi il trucco era fingere che stessi contando davvero e poi ti facevano vedere la schermata del telefono. Burloni su Instagram e TikTok.
1: Infatti,
0: tu nella vita cosa fai? Canaglia.
1: Canaglia simpatica. Lavoro in ufficio per un'azienda qua in provincia di Lecco.
0: Okay.
1: Mi piace molto far cacciara, mi piace molto stare con il mio cane e basta.
0: Brava che sei.
1: E da stasera mi piacerà molto contare fino a 4.27.
0: Perché tu mi dicevi di saper fare il conteggio fino a 7.2.
1: No, era una paracura.
0: Ah, ok. Proviamo?
2: Dai.
0: Io c'ho il counter qua davanti. Prova Giaggia.
2: 7.2.
0: Prova Giaggia. 3, 2, 1, via.
2: Stop.
0: 5.90.
1: No,
0: è difficile. No, è un gioco difficilissimo.
1: Dai.
0: Ma noi abbiamo chiamato Chiara solo per fare questa stronzatina.
2: Sì,
0: bello, direi.
1: Sì,
0: no?
1: Ma io sono perfetta perché sono allineata.
0: Ti voglio bene, Chiara, ti mando un bacio.
1: Anche io, vi bacio molto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.

nato qualcuno oggi. Senza motivo, auguri. Qualcuno è nato oggi, il 25 settembre. Quando sei nato? Ah, il 25 settembre del 2026. Occhio a giudicarci già tutti più anziani, perché amico mio che sei nato oggi, presto lo diventerai pure tu. Te lo dico subito, è il primo giorno. Chissà se c'è qualcuno, lo so, la magia della radio a volte è anche questo. Qualcuno, una coppia di genitori che sta tornando.

0: casa con il bimbo appena nato, ok?
1: Bello.
0: E che sta sentendo queste prime parole, questa prima canzone. È nato, è nato, è nato, è nato, è nato.
2: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Maria, con te il tempo è sempre bello.
1: Sempre.
0: A Radio DJ è sempre bello il tempo. Il tempo a Radio DJ è sempre bello.
3: Ciao, Matt, ma cosa dici?
0: Provavo ad andare verso un concetto che ci appartiene da sempre. Quello dei tempi migliori, no? Infatti stiamo da un paio di settimane raccogliendo fatti belli, successi nelle giornate degli ascoltatori. Cioè, la cosa migliore che ti è successa oggi o quando ti è successa, qualsiasi tipo di cosa, se ti va di raccontarcela con un audio, noi la teniamo qua, ok? Ogni tanto ne ascoltiamo uno. Numero molto semplice, quello di Radio DJ, 347-342-5220. La cosa migliore che ti è successa oggi o quando ti è successa, dilla a noi.
4: Hey you,
5: Say What Gang.
4: Follow Say What on Instagram and TikTok.
6: That's a hit.
7: One Gang Show.
5: Say What.
6: Listen up.
5: On Radio DJ.
6: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
12: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
13: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
12: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
13: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
14: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
15: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
16: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
20: Papà!
19: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
21: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
22: Però dai, bravo anche lo speaker.
23: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
24: Yeah, uno c'è!
25: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
24: Piacere, Calciolone!
25: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
24: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
26: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
27: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali

0: Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Simarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.
8: Say what?
9: Say what?
10: Radio DJ.

0: sì, non riesce ad uscirne. Mac, parla di Mac in questa canzone, che non è il Macintosh, ma dice non riesce ad uscirne, can't get out of it. Ovviamente parla di sentimenti, di amore, non riesce ad uscirne. Wow, ladies and gentlemen,
1: ciao Italia,
0: it's Radio DJ.
2: Say what?
0: Oggi puntata 4.27, che se credi nella numerologia non abbiamo idea di che cosa significhi. Magari lo chiediamo tra un po' a Laura Pausini, che sarà nostra ospite stasera, Lau Pau. E chiediamolo però a Christian. Christian dalla Prov di Bologna. Ciao Prov di Bologna, come stai?
3: Ciao, bene, bene.
0: Così, un po' di silenzio. Ti va di stare in silenzio 4.27 secondi su Radio DJ?
3: Sì, sono sempre bene.
0: Ok, aspetta. Questo lo consiglio anche agli altri ascoltatori. Creiamoci 4 secondi, punto 27 di silenzio meditativo. 3, 2, 1, via. Stop. non è una radio pazzesca, cioè un modo di fare radio incredibile. Cioè, che stiamo zitti. Che ne pensi, Cri?
3: È innovativa, potrebbe essere, va benissimo. Tanto rumore in giro.
0: Bravo, troppo rumore. Questo mondo, troppo rumore. Ma in questo mondo tutto rumoroso, a te, di recente, ti è successo qualcosa di bello?
3: Qualcosa di bello?
0: Sì. Tipo, che ne so, la cosa migliore che ti è successa ultimamente, cioè, ti va di dircela, vai.
3: Allora, guarda, ho aiutato mio figlio, il piccolo, a preparare gli esami per le superiori di riparazione. Abbiamo lavorato tanto, è stata una fatica enorme, ti dico, mi sono proprio consumato. Però il vederlo contento quando ha detto li ho superati, beh, abbiamo dato il massimo, è stato bello.
0: Number one, Chris, è questo che collezioniamo tutte le sere, la cosa migliore che ti è successa oggi o di recente. Chris, ti abbraccio tanto, spero tu stia bene, spero sia un buon periodo per te, te lo auguro.
3: Ci impegniamo e resistiamo per star bene, dai.
0: Let's go, let's go. Ciao Cri, un bacio, ciao.
3: Ciao a tutti, ciao.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: I want it, I want it.
1: Sì, già, in questo caso era ospite di Doja Cat. Kiss Me More 2021. Yo, 2021. Yo.
2: Sì. Qual è la parola di oggi?
1: Baciami di più. Yeah. Kiss Me More. Un bacio di 4.27 secondi è un'idea.
3: Eh sì, dai.
1: Un po' poco.
3: Cioè,
1: sono belli i baci quelli infiniti che dopo un po' tu hai l'alito di lei o di lui e viceversa, che
3: credo. Un bel mix, sì.
1: Lo so, scusate questa immagine poetica, però la musica è anche questo, la musica è anche disagio e anche poi riprendersi dal disagio.
4: Ciao, Ad.
1: Ciao.
4: Non ho capito un cazzo di quello.
1: Allora, Doja Cat, che abbiamo appena ascoltato, qualche giorno fa ha confessato, ha detto: io in passato ho avuto problemi con la cocaina. Mi fa riflettere questo, perché è insomma, poi dice: mi sono ripresa, adesso sono da straight edge, bene. Mangio bene, non uso niente, bla bla bla. Un artista, una persona quantomeno così esposta, che fa una vita rock and roll, diciamo che non si esclude questa ipotesi, sempre brutto chiaramente, però spesso capita di parlare con artisti che tu sai che facevano, che hanno fatto, e ti dicono: io mai, nemmeno bevo, nemmeno fumo le sigarette.
3: Non ci crediamo.
1: Tanti fanno sì, così, vero, sì. Cioè, nel senso, quasi che dirlo poi dopo, come invece ha fatto Doja Cat in maniera molto onesta,
3: sì.
1: lo dimenticano, però tu lo sapevi, la gente lo sa, e quindi è un po' di ipocrisia. Però, come dicono i nostri amici Marregue, casini da star. Questi sono casini da star. Marrakesh, G.U.

0: della doppia data live di Santiria, 10 anni del leggendario album a cui ha fatto seguito soltanto la pubblicazione di questo pezzo, quindi non c'è stato un Santiria 2, non ancora. Per noi ovviamente è ancora fresco la sensazione di aver aperto i due concerti con il pre-show assieme a Feel the Vibe, che mo ve lo vedete tutto lì un po' abbattuto, ma perché c'è la febbre, sul palco invece spingeva.
1: Casato.
0: Casini, spingeva. Tra l'altro c'è un altro evento, sento già l'agitazione perché è settimana prossima, sabato 3 di ottobre, ci vediamo a Taranto per il Red Bull 64 Bars Live. Anche lì ci vediamo sia nel pre-show e poi ci succederanno cose anche durante lo show chi lo fa? Intanto dove? A Taranto dove? Taranto dove? E mo te lo dico, in un quartiere che si chiama Paolo VI, Case Bianche. Ovviamente il Red Bull 64 Bars Live dal giorno zero cerca di portare anche un po' di speranza nei quartieri che insomma stanno rinascendo. Siamo stati a Scampia, siamo stati a Corviale a Roma e quest'anno Case Bianche, Paolo VI, Taranto con Kid Yugi, Saif, Capo Plaza, Artifive, Red Man, Night Skinny, Rari dal Tacco, poi c'è anche Elea, Nerissima Serpe, Papa V. È un po' l'evento del mese, quantomeno. 3 ottobre, Taranto, Red Bull 64 Bars Live. Do you like big bass?

0: Sawadika. Blackpink in your area. Una delle Blackpink. Oh! La Lisa. Sawadika anche in thailandese vuol dire ciao.
1: Ciao Sewa.
0: Ciao. Canzone che ricorda molto Victory Lap di Skrillex e Fred Again. E giustamente Feed Vibe diceva gliel'hanno praticamente rubata. E noi abbiamo esclamato: ma magari Fred Again gliel'ha prodotta. Sono andato a verificare. No, non c'è.
2: Ah, dai.
0: Quindi gli hanno zanzato lo stile, quantomeno. No?
2: Sì, dai, sì.
0: Incredibile. Ma raga, a proposito di stile, stiamo per accogliere Laura Pausini. Io non me la sento di mantenere questa camicia scritta da un bambino. Che poi è bella, fa un po' fashion week.
2: Sì,
0: però.
2: È stilosa, però.
0: Poi Laura è anche molto attenta agli outfit. Quindi, siccome qui c'è una camicia.
2: Sì, dai, mettiti qualcosa di più
0: metto
2: serio.
0: Al cappellino,
2: sì,
0: anche perché se non sbaglio è bianca. Vabbè, problemi interni, diciamo così. Quindi mi cambio un secondo.
2: Sì, dai, vai un attimo in bagno a cambiarti.
0: E poi torniamo, special guest Laura Pausini. Radio
3: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
4: Say What?
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.

0: Questo sa di felicità.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a €2,19.
9: Devo sigillare il pavimento.
10: Hai già la soluzione in mano.
9: Anche su superfici diverse?
10: Sì, hai la soluzione in mano.
9: Ma non voglio mica rifarlo domani.
10: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
11: La festa delle offerte Amazon.

0: Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
7: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.
9: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
10: Ma allora, selfie illimitati.
11: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Hey gang, sono le 22.
3: DJ! Say what?
4: Yo, Lupi!

serata una ritrovata amicizia, o quantomeno un'amica che abbiamo conosciuto di recente, è già stata nostra ospite ed è tornata a trovarci tra un po' su Radio DJ e DJ TV e YouTube con noi, Laura Pausini.

0: Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
6: The Long Game di Melissa Satta, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro senza fermate intermedie in regalo con Repubblica.
0: Radio DJ.

0: l'occasione, una nuova puntata del programma speciale dal titolo PPP, Pizza Pasta e Pausini. Laura Pausini is back.
1: Veramente, che PPP.
0: PPP.
1: Sì.
0: Come stai, Laura? È sempre bellissimo rivederti.
1: Grazie, anche per me, non vedevo l'ora, ci eravamo promessi di rivederci.
0: Ci eravamo promessi. E poi la cosa pazzesca è che dall'ultima volta in cui ci siamo visti ad oggi hai fatto 800.000 cose.
1: Quest'anno ho ricevuto un sacco di proposte particolari, tutte legate allo sport, tra l'altro, non so se
0: vero,
1: hai visto.
0: Sì, Olimpiadi,
1: i mondiali, anche la Formula 1 recentemente.
0: Cosa vorrebbero dirti? Tipo che
1: di far più sport.
0: Di fare più sport, è quello.
1: Non sono una grande amante dello sport, okay. Però negli ultimi 5-6 anni lo faccio malvolentieri,
0: ma non fai né calcio né attività
1: a Formula 1, attività agonistiche che mi possono portare fino alle Olimpiadi,
0: no.
1: Però da piccola ero molto appassionata, specialmente con il tennis e il nuoto. E poi il tennis ho dovuto mollarlo perché nel mio piccolo paese a un certo punto l'unica iscritta per fare tennis ero io, quindi
0: non sapevi con chi giocare.
1: Esatto, eravamo pochissimi. Però nel corso degli anni ho sempre preferito utilizzare il mio tempo libero per riposarmi o stare con gli amici. E
0: perché non è stato la notizia è che Laura Pausini ha tempo libero, no?
1: La notizia.
0: No, non ce l'hai.
1: Beh, a volte me lo devo creare. Adesso ovviamente, diciamo, negli ultimi anno
0: anni
1: e mezzo. Dai, ci sono stati dei momenti Per esempio, comunque ho fatto 12 giorni di vacanza, una noia a totale.
0: Non riesci a staccare.
1: Orrendo fare vacanze per me. Dopo due giorni non... mi piacerebbe avere spesso due giorni. E magari proprio riposare.
0: Due giorni ogni tre settimane.
1: Sì, ottimo.
0: Però scusa, fammi sognare, vacanza di Laura Pausini, ciabattina, infradito, ombrellone, spiaggia o no?
1: Io allora amo tantissimo vedere il mare. Però hai visto che ti ho detto vedere, non andare.
0: Non fai il bagno?
1: No, non mi piace molto. Mi piace fare zumba. No, scusami.
0: Zumba.
1: Mi piace fare acqua gym in piscina.
0: Ok.
1: Con le mie compagne di scuola che frequento ancora quando sono in Romagna.
0: Sì.
1: D'estate. Però quando vado in vacanza normalmente vado al mare perché i miei familiari amano più il mare della montagna. Io invece amerei più andare in montagna.
0: Ok.
1: Ma sto chiusa in casa con l'aria condizionata a vedere il mare.
0: Che gran vacanza però.
1: No, però almeno mi riposo, sto a letto, guardo film, ascolto musica,
0: certo.
1: Così.
0: Bello.
1: Però dopo due giorni mi annoio alla grande, te lo giuro. Poi io non sono
0: perché hai dei ritmi

0: talmente tanto intensi che evidentemente...
1: Che non so esattamente, non mi ricordo di aver mai fatto anche da piccola una grande vacanza, perché comunque quando ho cominciato con mio babbo a fare piano bar avevo 8 anni, ed estate era il momento dove si lavorava di più,
0: certo.
1: Quindi il pomeriggio non mi lasciava molto andare in spiaggia.

0: montagna, infatti amo più la montagna. Però no, non so che fare. Te cosa fai quando vai in montagna?
1: Mare, il contrario di quello che tu
0: hai. Ma stai proprio nel lettino, leggi.
1: Sto proprio nell'acqua finché la pellicina delle.
0: Non faremo le vacanze insieme. Ti porterò a fare una vacanza nel mio magico.

0: Say what?
1: Che c'è? Com'è invece per te fare musica da oltre 20 anni, quindi con tutte le date, i tour mondiali che hai, con tuo marito?
2: Beh, è stata una grande fortuna per me. Perché mio marito non è un marito a caso, è proprio lui, quindi mi piace fisicamente, mi piace il suo carattere che è opposto al mio. Io sono molto esuberante, chiacchierona, lui non lo è, e quindi ci compensiamo molto bene. E poi ha un gusto musicale anche diverso dal mio, lui è di un'altra generazione, ha 10 anni più di me, quindi mi ha fatto ascoltare tantissima musica che sicuramente mi ha lasciato un'impronta, non che non la conoscessi, parlo di Genesis, Police, Pink Floyd.
1: E c'è comunque un background musicale che te lo ha passato anche.
2: Sì, mi ha insegnato come ascoltare e cercare di prendere le cose che mi emozionavano in quegli ascolti, trasferirle sulle mie canzoni che non sono di scrittura come quelle, diciamo, ufficialmente, non so, PFM, non è che scrive il mio genere. Lui ha suonato per tanti anni col Banco del Mutuo Soccorso, e anche quel genere che mi piace tanto ascoltare non è comunque quello che mi viene naturale cantare o scrivere. Quindi però da lì ho cercato di imparare delle cose e lo devo anche grazie a lui.
1: E quindi i litigi sono tipo: ma ti ho detto quel riff non lo devi fare lì, lo dovevi fare 2 minuti dopo, così, no?
2: Sì, è tipo: guarda, ti dico perché uno è successo 2 giorni fa.
1: Ah, quindi un litigio fresco.
2: Sì,

0: ha fatto un arrangiamento su una canzone che presenterò più avanti. Volevo fare che la intro richiamasse una parte di riff che lui aveva messo nello special. E ha detto: okay, guarda che questo suono qui è forte, cioè è la caratteristica della canzone, se lo mettiamo solo lì per me non ha senso. E lui diceva: non ha senso quello che stai dicendo tu, perché è bello che sia particolare solo in quel momento lì. Ho detto: assolutamente no. però dall'altra parte, cioè, chi schiaccia il pulsantino per il Pro Tools e tutte le cose è lui. Certo. Quindi io sono isterica perché vorrei imparare a fare tutte queste registrazioni, okay, cambiare, ma se non lo fa. E lui Ariete e io Toro.
1: Ah, ok. Quindi,
0: hai capito che siamo due caproni e quindi dobbiamo scontrarci in questo senso. Però non siamo una coppia, non abbiamo mai litigato.
1: Ah, ok. Invece sai che ti percepivo un po' rissosa, no?
0: No, io sono molto dolce.
1: No, questo si vede.
0: No, no, ma
1: certo,
0: anche quando litighiamo io sono un po' vittima, nel senso che non è che mi piace, però mi viene subito a dire: oddio, è colpa mia. Quindi non litigo.
1: Ah, ok. Quindi fai le litigate ASMR tipo,
0: cioè sì, un po' adoro, sotto voce. Non l'avevo mai sentito dire, ma mi piace questa cosa.
1: Sì, esatto, allora non lo farei mai più.
0: No, io sto zitta, cioè magari gli spiego perché non amo quello che sta succedendo e come mi sento glielo dico,
1: e poi
0: sto
1: che
0: zitta
1: capisca.
0: E aspetto che lui arrivi, lui però non arriva mai, quindi cedo io.
1: Ah, vabbè, ci sta.
0: Questo
1: la compensazione
0: è il modo, sì, nostro equilibrio abbiamo trovato così. Se tutte le st-

bianca, scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più.

0: Wait, what?
1: Sono reduce tra l'altro da un matrimonio al sud, sul mare, a cui ho consigliato di mettere una tua canzone, che è stata Felicità, quella con Lucio Dalla, presa da...
2: grazie.
1: Me la racconti un po' questa canzone? Mi era passata un po' inosservata, per assurdo.
2: Grazie.
1: Prego.
2: Allora, Lucio Dalla, che tutti conosciamo, era bolognese, quindi della mia stessa regione, e quando facevo piano bar, devo riparlare di questo, lui veniva nel ristorante pizzeria dove io con mio padre suonavo la sera, perché era un posto dove si andava a mangiare soprattutto dopo il teatro, dopo i concerti, e quindi verso mezzanotte arrivavano, e arrivavano anche le star di Bologna, cioè Luca Carboni, arrivava Lucio soprattutto, Gianni Morandi. E una sera Lucio Dalla chiese a mio padre quanti anni avevo e perché non mi faceva fare dei concorsi o perché non iniziavo una carriera. Sento una...
1: Sì, ogni tanto c'è l'acclamazione della Madison Square Garden.
2: Tra i famosi è stato lui a scoprirmi, perché veniva sempre, diceva a tutti, la ragazzina figlia di Fabrizio Pausini, che canta benissimo.
1: Era bellissimo. Che momento pazzesco.
2: Sì, guarda. Poi cosa è successo? Che ci siamo sempre ripromessi di fare qualcosa insieme, ci siamo visti molte volte, ma non abbiamo mai registrato insieme niente. E quando ho cominciato a fare il disco Io Canto 2, questa volta volevo proprio fare un omaggio a lui, ed era difficile, credimi, scegliere una canzone, perché tanti di noi italiani della mia generazione l'abbiamo comunque omaggiato, però non capisci bene che cosa fare, cosa ti sta meglio nelle tue corde. Poi mi è venuto in mente che lui mi aveva chiesto, l'ultima volta che mi aveva chiesto di cantare qualcosa insieme in un suo concerto era Felicità. E quindi ho detto faccio quello che voleva lui. E ho chiesto alla sua famiglia se era possibile avere una delle registrazioni della sua voce, e mi hanno concesso.
1: Bellissimo.
2: È stato bello, perché poi conoscendolo, quando canti e senti la sua voce, sembra che lui è lì.
1: Sembra, sì, no, infatti, sì, cioè, sembra bello. Registrato insieme, con te, davvero. Insieme.

0: Hey, what's up? State ascoltando Say One su Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco.

0: riesco a separarmi da voi.
1: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

0: Say what? Wang Gang Show.
1: Say what?
2: Quella è la cosa più pazza che sentite aver ascoltato ultimamente.
3: Oddio, ultimamente se ne sentono di cose pazze, eh? Nella mia vita ti devo dire che una delle cose più pazze in assoluto è stato Marilyn Manson.
2: Ah, ok, certo.
3: Perché io l'ho poi anche incontrato, ma non l'ho riconosciuto perché era struccato.
2: Vedi, io oggi avrei voluto non aprire il repertorio aneddoti, perché tu sei piena. Adesso ci dura altri 60 minuti. Almeno Marilyn Manson, racconta.
3: Veloce, allora. Vai. Ti dico, ho registrato un disco a Los Angeles tanti anni fa, non mi ricordo che disco era, forse tra te e il mare. Dentro uno studio che si chiamava Conway Studios, che aveva 3-4
2: sale.
3: Lui era lì dentro, ma non lo sapevo. Aveva, la parte in comune era dove si andava a fare il caffè, dove bevevi qualcosa, così. Io stavo preparandomi un tè da vera signora lady,
2: certo.
3: A un certo punto non trovavo lo zucchero, quindi vedo una mano che apre sopra di me lo sportello.
2: Che paura.
3: Perché
2: lui è alto.
3: Sì, è alto.
2: È immenso
3: in tanti sensi, perché non so, magari voi, non piace a tutti, però
2: no,
3: comunque
2: certo.
3: È un artista particolare, a me piace.
2: Assolutamente
3: sì. E mi giro e non lo riconosco, gli dico excuse me, e lui mi dice: hai bisogno dello zucchero, immagino, non ti preoccupare. È stato uno degli uomini, tra l'altro, più gentili che abbia conosciuto dentro gli studi di registrazione in tutta la mia vita.
2: Ok.
3: E abbiamo cominciato a parlare, mi ha chiesto cosa facevo. Io
2: tu
3: mi
2: avevi capito forse?
3: No, non avevo capito.
2: Non ancora.
3: Perché...
2: come con Bono quella volta in
3: Madonna,
2: ascensore.
3: Con Bono, però dopo un secondo che l'ho visto bene, ho capito.
2: Okay.
3: Mentre lui ho parlato tanto, tipo mezz'ora, perché io l'avevo solo visto nei videoclip, quindi non è che sapevo come era struccato. Anche vestito era normale, aveva una camicia azzurra e dei jeans normali.
2: Ah, ok.
3: Quindi non...
2: Dimmi che non gli hai fatto la domanda, ma tu
3: non
2: cosa fai?
3: Non gliel'ho chiesto, perché okay. non mi veniva da chiederlo.
2: Ah, okay.
3: Forse mi vergognavo in generale, non so. Perché sai che in America la prima cosa che ti chiedono è...
2: Che lavoro fai?
3: Che lavoro fai?
2: Certo.
3: Quindi io non l'ho mai chiesto. Quindi parliamo, bla bla bla, beviamo il tè, anche lui si è fatto il tè. E poi sono ritornata nel mio studio. Quando sono entrata, l'ingegnere mi ha detto: hai visto che chi sta registrando? Ci sono i Marilyn Manson. Dico: dai, fatemeli vedere. Quindi mi portano fuori dallo studio. In quel momento lui usciva da questa sala in comune e mi dice: lui è Marilyn Manson? No. Ma io ho parlato fino adesso come... Cioè, volevo chiamare tutti a casa, non c'erano neanche i cellulari all'epoca,
2: sì.
3: Probabilmente. No, sì, c'erano, ma non c'erano internazionali. Cioè, non ci potevo credere che avevo parlato con lui, che era diverso da come lo avevo...
2: Cioè, diverso dal personaggio,
3: personaggio
2: che un po' interpreta,
3: sì.
2: On stage, no?
3: Poi l'ultimo giorno che loro registravano avevano detto ai fan che loro erano lì e si erano tutti truccati, vestiti e avevano anche dato fuoco agli strumenti apposta per i fan, per far vedere. Però lui era veramente molto carino.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente, più niente di me.

0: What? Pensando a siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, ovviamente la solitudine torna. Cioè,
1: sì.
0: Non sei un po' ossessionata dalla solitudine? Forse perché non ce l'hai?
1: No, beh, l'ho avuta tanto la solitudine, anche dopo che l'ho cantata nel 93 e magari uno non si immagina vivendo sempre in mezzo a tanta gente.
0: Infatti.
1: Però sai anche bene che molte persone vivono più fortemente la solitudine quando sono sempre contornati da tante persone e quando si ritrovano in casa da sole poi la sentono ancora più forte. In questo caso, negli ultimi anni ho cercato di scoprire la solitudine perché mi era stata anche consigliata di cominciare a farci amicizia.
0: Ok.
1: Ci ho messo tanto tempo perché comunque adesso ho più di 50 anni, quindi scoprire di quanto sia bello vivere dei momenti da soli a quest'età è un po' in ritardo, diciamo, come tempistica.
0: Vabbè, però è mai troppo tardi.
1: È bello, mi piace. Ma questa canzone di Raf, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, l'ho voluta ricantare perché parla di una solitudine purtroppo molto attuale, che trovo che tutte le persone abbiano, tutte le generazioni che stanno vivendo questo tempo, sinceramente dentro di loro siano molto sole. Ci stiamo abituando a regolarizzare, a normalizzare delle emozioni negative che dovrebbero quasi non essere più nel vocabolario. Cioè, io comunque sono 50 anni che mi viene insegnato che l'odio non deve esistere tra le persone, che essere violenti è un errore, che le guerre non sono servite a niente se non a perdere degli esseri umani. Eppure siamo qui a viverle queste cose. Anzi, ti ripeto, la cosa che mi fa più impressione è che sta diventando normale parlare di queste cose.
0: Le stiamo accettando, per assurdo.
1: Sì, cioè, per esempio, la guerra che c'è tra la Russia e l'Ucraina, solo per fare un esempio di guerre, è da tanti anni che c'è ormai.
0: Sì.
1: A volte ne parliamo come se fosse un, non so, domani devo andare a fare la spesa. Cioè, non è normale che non ci soffermiamo, e mentre io e te parliamo in questo momento ci sono delle persone che stanno morendo per colpa di scelte altrui, che tra l'altro a volte non rappresentano tutta una nazione.
0: Assolutamente, certo.
1: Quindi non so, questa canzone secondo me è una canzone importante perché è un up tempo pop, quindi popolare. Normalmente le canzoni up tempo non hanno dei messaggi così, diciamo, a livello sociale così importanti. Non lo dico per dire che non siano
0: canzoni. No, certo, però solitamente puntano un po' più alla leggerezza.
1: Alla leggerezza. E trovo che quindi possa essere interessante per tutta una serie di persone che, anche di generazioni diverse, possono scoprire un ritmo e una canzone scritta a livello pop molto bene, secondo me, ascoltando un testo che ti lascia il segno.

0: mi viene in mente che forse dei gettoni che ancora non hai, sto pensando a Justin Bieber.
1: L'abbiamo incontrato.
0: Vedi,
1: sì.
0: Cioè, ce li hai tutti i gettoni. Ho incontrato tipo ciao ciao.
1: Allora, lui ha. Allora, a New York c'era una sala, diciamo una green room, dove tutti aspettavano il momento di poter andare sul prato per cantare, e mentre aspettavi guardavi le performance degli altri.
0: Certo.
1: Quindi la mia
0: lui
1: famiglia era lì.
0: Lui da solo con la chitarra,
1: lui,
0: tra l'altro.
1: E lui era da solo anche in questa green room.
0: Non c'era Hailey Bieber?
1: No,
0: non è vero.
1: Lì non c'era.
0: Non c'era.
1: Mia figlia ovviamente è venuta con me a accompagnarmi, ma solo ed esclusivamente per vedere Justin Bieber. Non gliene fregava niente della sua mamma lì, comunque grazie mille. Ma e nel mentre mi guardava in televisione, perché io stavo cantando, e Justin Bieber da dietro le ha messo una mano sulla spalla per dire scusami, io volevo un attimo vedere.
0: No, e quindi lei si è sciolta.
1: Si è sciolta anche perché io gli ho detto: in tutto questo di cosa ti sei sciolta? Ma ti rendi conto che lui voleva vedere me, che sono tua mamma?
0: Infatti.
1: Lei ha detto: ma mamma, cosa me ne frega? Mi ha toccato la spalla Justin Bieber. Poi, vabbè, comunque io l'ho incrociato velocemente, okay. Ed eravamo di fianco di camerino, quindi ci siamo visti, okay. Però non
0: forse
1: ho...
0: ce l'ho e ce la potremmo dare anche come Mission Impossible fino alla, spero presto, prossima volta in cui ci vediamo.
1: Va bene.
0: Ed è un artista di una città in cui tu hai girato il videoclip della tua canzone.
1: Toronto.
0: E cioè Drake.
1: Ah, Drake mi piace da impazzire.
0: Ce l'abbiamo,
1: no, non l'ho incontrato.
0: Eccolo, ce la possiamo dare come Mission
1: sì,
0: Impossible.
1: Sì, andiamolo come Mission Impossible, va bene.
0: Com'è stato girare il video a Toronto, tra l'altro anche con questa estetica molto artistica, molto bella, delle ali.
1: Beh, le ali che non solo segnano la libertà, ma in questa canzone Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, si parla anche di angeli che ne avremmo tanto bisogno di
0: certo.
1: Non solo sentirli nell'aria, ma davvero viverli e vederli davanti a noi, o diventare noi un po' più angelici.
0: È vero.
1: E quindi abbiamo chiamato questa costumista che è famosa in Canada per fare queste ali molto particolari, e sono andata in giro per la città così, vestita così, è stato bello, mi sono divertita perché Toronto è una città molto particolare per me. Mi sono sempre trovata bene in Canada e ho trovato in quel periodo, stavo facendo anche il tour lì a Toronto, era un momento bello, una stagione bella, si stava bene, si andava in giro tranquillamente, la gente guardava, ma non era invadente, nello stesso tempo non era neanche maleducata, cioè erano tutti molto carini, quindi una nazione dove si sta bene.
0: Ok, bella esperienza, diciamo.
1: Belle,

0: È bellissimo saperti, cioè sapere che esisti, vederti, vedere tutte le cose che fai, un po' ci fai sognare, questo mi piace molto.
1: Beh, la mia vita effettivamente è
0: un sogno, no?
1: Un sogno, sì.
0: Aspetto la foto con Drake.
1: Quello è un sogno vero. Sono andata a vedere in un video che ho fatto per questo disco della mia storia tra le dita, in una parte sono andata con delle persone, miei amici, a vedere il concerto di SZA.
0: Ah, SZA e Kendrick Lamar.
1: E Kendrick Lamar a Roma.
0: Sì, c'ero anch'io.
1: Davvero?
0: Non ci conoscevamo ancora.
1: Ma io ero in mezzo al pubblico che mi riprendevano da dietro che guardavo il concerto.
0: Ah,
1: è okay. Nel videoclip.
0: Ah, è vero, sì, ok, sì, sì.
1: Poi non si vede il concerto di loro, ma è quello lì il concerto.
0: Ok.
1: Kendrick Lamar mi piace, in quel concerto ho preferito SZA.
0: Sì. Cioè c'era molta più empatia.
1: Sì,
0: no?
1: A me SZA piace tantissimo. Me l'ha fatta scoprire mia figlia. Non sapevo.
0: Ah, sei già in quella fase che lei fa scoprire a te musica.
1: Sì.
0: Ok. Adesso

0: Adesso sono anche nella fase che vorrei dare degli schiaffoni ogni tanto che sente della roba mi fa cagare, però
1: quanto vorrei sapere cos'è questa roba.
0: A microfoni spenti ti dirò.
1: Laura, ti voglio bene, a
0: anch'io,
1: presto.
0: Anch'io, grazie Michele, ciao.

0: Movie Time.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita.
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
9: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.

0: academy.tech.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
3: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
4: Respira, sei in Trentino.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: mi sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Un minuto alle 23.
4: DJ Time. The program.
5: The force of gravity makes you wanna move.

0: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, ti ho riconosciuto.
0: Ah, subito. Argetta e regia.
1: Ecco,
0: sei tu?
1: Sono io, sì.
0: Ma Mario?
1: E sono qua davanti a te, sempre.
0: E siamo qua. E siamo qui, eravamo qui lo scorso weekend e saremo qui per tutta la stagione, come vi dicevo, dalle 2 alle 3, il sabato pomeriggio su M2O. La domenica pomeriggio in replica sempre su M2O e poi una replica anche il venerdì successivo, venerdì sera, su Radio DJ, One Nation, One Station. Bene, nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Megamix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno. Fuori menù?
1: Ma fuori menù o qualsiasi cosa?
0: Come qualsiasi cosa? No, dico, la proposta del giorno ce l'abbiamo?
1: Sì, quale sarebbe?
0: Sarebbero le novità.
1: Ah sì.
0: Quindi
1: sì,
0: quello è il fuori menù, che sì, però era nel menù anche della scorsa settimana.
1: Sì.
0: Però tu dici le novità cambiano sempre.
1: Esatto.
0: Anche la musica del DJ Time cambia sempre.
1: Esatto.
0: Però andiamo ad attingere dall'archivio del DJ Time. Per esempio, noto con piacere che le prime quattro canzoni,
2: Radio DJ One Nation One.

0: Station. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

0: DJ Time!
1: Ad aprire questa nuova puntata del DJ Time, proprio dall'inizio della decade fortunatissima, gli anni 90, siamo nel 1990 con Delight and Groove is in the Heart.

When I Fell in Love, Early House, 1992, è una canzone che abbiamo suonato tantissimo nel DJ Time in quel periodo, perché si parla tanto di anni 90, ma noi negli anni 90 c'eravamo. Sento gente che ne parla, ma non c'era.

0: Sergio?
1: Madonna, se c'era.
0: E anche questa c'era, anche se qui devo dire siamo andati un po' oltre, siamo nel 2000, quindi siamo giusto lì al pelo.

Cominciata così questa puntata del DJ Time di sabato 19 settembre, in replica domenica 20 settembre, M2O la radio, in replica anche venerdì, Radio DJ e la radio, siamo gemellati, questa era Intro, dalla Francia Alan Brax, Fred Paul. A chiudere questa prima sequenza e prima di ospitare il disco prezioso, un'altra produzione italiana, siamo nel 1989 addirittura, con i 49ers, da...

0: Come On and Touch Me erano i 49ers, che hanno collezionato diversi successi, che hanno conquistato anche un po' tutta l'Europa, giusto Mario? Loro sono andati fortissimo anche in Inghilterra, in Germania, in Francia.
1: Sì.
0: Bravi, era Come On and Touch Me, 1989, The 49ers, da Brescia. Ve lo state chiedendo in molti, ma Brescia Ovest, Brescia Est o Brescia Centro?
1: A noi di solito uscivamo a Brescia Ovest.
0: Brescia Ovest,
1: sì.
0: È importante come informazione. Così come è importante sapere se Giorgio Prezioso è pronto per il suo disco prezioso.
1: Alberto!
0: Lo chiamiamo?
1: Alberto! Lui dovrebbe essere a Tokyo.
0: A Tokyo? Chiamiamolo.
2: Risponde la segreteria di...
3: Prezioso!
0: Ah, non c'è quindi?
1: No!
0: È in vacanza?
1: Sì, sì, l'aveva detto.
2: In questo momento sono a Tokyo.
0: Sì.
2: E non posso rispondere.
0: Sì.
2: Per ascoltare uno dei miei tanti successi, premere 1. Per i titoli del disco prezioso, premere 2.
0: Beh, 2 sicuramente.
2: Hai premuto 1?
0: No.
2: Bravo!
0: No.
2: Ecco uno dei miei tanti successi.
0: No. Non ho premuto 1.
1: Bello,
0: E non mi interessa sentire uno dei tuoi tanti successi. Premo 2. 2.
2: Ecco i titoli del disco prezioso.
0: Ah.
2: Calvin Harris, Dua Lipa, 20 Fingers, Alex Caudino,

0: Nonostante tutto lo perdoniamo, prezioso, perché anche se si trova a Tokyo in vacanza, ha garantito la sua presenza nel DJ Time di questa settimana col suo contributo preziosissimo. Era il disco Prezioso. DJ Time. Adesso un po' di musica nuova. Pensa, questo weekend, domani per l'esattezza, è il compleanno di Ralph. Che cosa mettiamo come prima novità di questo weekend?
1: La nuova di Ralph.
0: Ralph insieme a Leumas, che è il contrario di Samuel, che è proprio lui, quello dei Subsonica, che salutiamo. Il diritto di ballare.

Il diritto di ballare, Ralph, che a me piace molto anche come cantante, l'avete sentito, e insieme a Samuel, e la versione è quella di Sam Ruffillo, quindi tutti amici nostri, e questa è la loro Il diritto di ballare, prima novità del DJ Time. Per continuare invece, Lobo Music Official con Alma.

sonorità diciamo un po' afro house, anche se cantata in lingua spagnola. Questo brano si chiama Alma e il remix è di Gianluca Vacchi, che oggi è tutti amici, via, salutiamo tutti, oggi è una giornata di festa. Andiamo avanti e chiudiamo la prima mezz'ora del DJ Time con Jerry e questa The Joan.

0: attimo, tra poco ritorniamo con la seconda parte del DJ Time, quindi rimanete con noi. Stay with us.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station. Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
6: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
7: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
8: The Long Game, di Melissa Satta, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
10: Welcome to DJ Time.

0: Io ci metto 5, tu quanto ci metti?
1: 5 anch'io.
0: I got 5 on it, erano i Looneys. Adoro questo sound della vecchia scuola dell'hip hop. 1995, quante volte l'abbiamo sentita? I got 5 on it. Il DJ Time è il programma, sabato 19 settembre, domenica 20 settembre nel weekend di M2O e poi in replica venerdì su Radio DJ. Vi ricordo che se non vi basta tutto questo, scaricando le nostre app potrete riascoltare la puntata in reload e naturalmente anche dare un'occhiata alla playlist aggiornata. Adesso me lo state chiedendo in moltissimi.
1: Eh sì, che cosa? Quanti te l'hanno chiesto, Alberto?
0: Due. Infatti, perché due? Perché oggi raccontiamo la storia dei 2 Unlimited.
2: Oh yeah! Check this out!
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di No Limit. Di 2 Unlimited. Anversa, Belgio. I produttori Jean-Paul Decosté e Phil Wilde coinvolgono nei loro esperimenti elettronici il rapper olandese Ray Slingard. Cercano qualcuno che possa aggiungere delle parole a una base strumentale che funziona molto nei loro DJ set in discoteca. Questa. Quando il rapper consegna il provino, Decosté e Wilde notano che ha inserito anche una traccia vocale femminile, quella di un'amica, una certa Anita Doth, anche lei olandese, segretaria in un commissariato di polizia. È il 1991, anno in cui nasce uno dei prodotti di maggior successo della storia della musica dance. 2 Unlimited. Y'all ready for this? Lo dicono i numeri. Get Ready For This raggiunge la posizione numero 2 in Inghilterra. Seguono Twilight Zone. Do you feel alright? E Workaholic. The Workaholic. Rispettivamente alla numero 2 e alla numero 4. È il preludio al successo planetario di No Limit, che nel 1993 conquista le classifiche, anche la DJ Parade, techno. Dove rimane 4 mesi, di cui 6 settimane al numero 1, tra febbraio e marzo.
1: 2 Unlimited! Vi starete chiedendo come fa Fargetta a mettere il disco al contrario? Niente, sta mixando di spalle, è uguale. È vero. That's No Limit!
0: I produttori Decosté e Wilde raccontano che la mossa vincente di No Limit è stata quella di usare un alto numero di BPM, ben 141. In un periodo storico dominato dalla prima musica house, dal ritmo decisamente più lento, la scelta stilistica dei 2 Unlimited fa presa sui più giovani, che premiano il gruppo ascoltando la loro musica e partecipando in massa ai loro numerosi live. Si sciolgono nel 1996. Anita Doth lascia il gruppo per intraprendere una carriera televisiva, radiofonica e musicale, creando nel 2002 le Divas of Dance, causando non pochi problemi, anche legali, ai fondatori del progetto 2 Unlimited. Segue un decennio di assoluto silenzio, interrotto da un album di Greatest Hits con nuove versioni e remix di tutti i successi. Finché, nel 2009, Ray e Anita decidono di tornare ad esibirsi insieme. Nonostante non possano usare il nome 2 Unlimited, Ray e Anita sono molto richiesti nei festival a tema anni 90, molto popolari in Europa. Nel 2011 si sono esibiti anche al Tomorrowland, in uno stage dedicato a quelle sonorità. Secondo le statistiche, in Olanda i 2 Unlimited sono stati il gruppo più famoso degli anni 90. Una curiosità che insieme ai 20 milioni di dischi venduti e alle decine tra dischi d'oro e di platino conferma l'impatto del gruppo sulla storia della musica dance europea. Ed eccola, No Limit dei 2 Unlimited nel DJ Time.

0: dal 1992 e adesso c'è Molella, giusto?
1: Giusto.
0: Molella Mixa, Molella Mega Mixa?
2: Sono io.
0: Perché qui c'è scritto proprio all'anagrafe Molella Mega Mixa 3M.
2: È cambiato il nome.
0: Hai cambiato la carta d'identità, ma pensa, tu lo sapevi Mario?
1: No, non lo sapevo.
0: Molella Mega Mixa si chiama adesso.
2: Bene. Si può cambiare, si può cambiare il nome. Va sì,
0: bene.
2: Sì.
0: Va bene, bentornato Molella Mega Mixa, Mixa Molella Mega Mixa, Molella Mega Mixa. Siamo qui per una nuova puntata del DJ Time e volevamo sapere se per caso avevi preparato per noi, ma soprattutto per gli ascoltatori, un mega mix, visto che sei Mixa Molella Mega Mixa.
2: Esatto, ce l'ho, l'ho preparato
0: ce
2: sicuramente.
0: Ce l'ha Mario, ce l'ha. Bene, bene.
2: Ce l'ha. Ce l'ho, ce l'ho. Allora, vi dico i titoli.
0: Sì.
2: 24/7 I Can Stand It, Africa Bambata con Just Get Up and Dance, Mojo Lady, Bob Sinclair con World Hold On, Smoke City, Mr. Kojus, Typical Illusion e Kenny Williams con Saturday.
0: Sentiamolo, il Mega Mix di Molella Mega Mix.
2: Eccolo qua.

0: Come on, yeah.
1: Quello che avete appena sentito era il mega mix di Molella, appuntamento fisso nel DJ Time tutti i weekend. Ovviamente l'appuntamento è fisso, c'è sempre, ma le canzoni cambiano. Oggi abbiamo sentito 24/7 Africa Bambaataa, Mojo, Bob Sinclair, Smoke City, Typical e Kanye Williams. DJ Time again. Ma non è finita qui, perché abbiamo ancora 4 canzoni per chiudere la puntata senza interruzione. Gigi D'Agostino, The Riddle.

Era il 1999, una delle tante hit di Gigi Doug, che si ispira alla melodia di un brano degli anni 80 prodotto e cantato da Nick Kershaw. Era The Widow. Questa ragazza americana che per alcuni anni ha vissuto in Italia, diciamo prestata alla musica dance, perché lei proveniva da altri generi musicali più classici, rock. Chase, questa è Obsessed.

0: Giusto, Guerriero?
1: Na.
0: Tre punti per Fargel. Come hai fatto?
1: Era facile.
0: Sei in gamba, eh? Molto bravo. Surrender 1998, The Sound Lovers nel DJ Time di questo weekend. Vi ricordo che questo ragazzo che si chiama Jason Nevins l'abbiamo incontrato quell'anno a Miami, ti ricordi? 1997 era l'anno in cui il tuo brano The Temperer insieme ad Alex Farolfi era una hit in tutto il mondo, no?
1: Vero.
0: E noi eravamo là

0: Sì, bel finale, devo dire, lasceremo sicuramente un bel ricordo con i Run DMC remixati da Jason Nevins. Era It's Like That and That's the Way It Is, Run DMC. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario Fargetta per la parte tecnica.
1: Grazie a te Alberto.
0: E non solo, anche per momenti di intrattenimento irresistibili, per esempio...
1: Cosa?
0: Non so, di una delle tue battute irresistibili.
1: Sarebbe.
0: Non ne ha, le ha finito le cartucce. Ringrazio anche Prezioso e Molella e tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento col DJ Time naturalmente alla prossima settimana dalle 2 alle 3 su M2O, domenica pomeriggio su M2O e il venerdì sera su Radio DJ in replica. Sì, ma il DJ Time dal vivo, quando torna?
1: Appunto. Quando torna?
0: Quando torna? Chi l'ha detto che torna?
1: Speriamo.
0: Ma quando?
1: Con l'anno nuovo.
0: Con l'anno nuovo?
1: Sì.
0: Sei sicuro? Non è una fake news?
1: No.
0: Vabbè, se lo dici tu.
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: Muy Tomás è una collezione
2: di oggetti da collezionare.
1: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
2: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
1: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
2: Perché Muy Tomás?
1: E perché no? Muy Tomás,
2: never enough. Scopri di più su muytomas.com.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
7: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.

0: serious.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio

0: incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Yes.
1: Radio. DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo

0: Valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
5: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
6: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.